0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Yeah! Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
2: I like it.
0: Questa è Radio Rock.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: official home of rock and roll.
1: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
2: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
0: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: rock migliore, 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Wake up pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi voglio liberarvi da tutte quelle terribili tossine che senza dubbio avete accumulato nel vostro organismo. Negli ultimi anni la parola detox è diventata praticamente onnipresente. Diete detox, tisane detox, succhi detox, integratori, cerotti, settimane detox dopo le feste. Possiamo detossificare il fegato, depurare l'intestino, ripulire l'organismo e con un po' di fantasia probabilmente anche l'anima. L'idea generale è intuitiva. Viviamo in un ambiente moderno e industriale pieno di sostanze potenzialmente nocive. Mangiamo, respiriamo, assumiamo farmaci, produciamo continuamente prodotti di scarto attraverso il nostro stesso metabolismo. E alcune di queste sostanze, dopo essere entrate o essere state prodotte dal nostro organismo, progressivamente si accumulerebbero. Le famose tossine. Da qui stanchezza, gonfiore, pelle spenta, difficoltà digestive, mal di testa, aumento di peso e quella generica sensazione di non essere esattamente al 100% che io chiamo vita. La soluzione sarebbe concedere periodicamente al corpo una pausa e aiutarlo a ripulirsi. Ripulirsi da queste maledette tossine. Sembra tutto sensatissimo finché non facciamo una domanda un po' antipatica in realtà. Ovvero, quali tossine? No, ma nel senso fisico, esattamente quali molecole, quali tossine, quali soste, che soste tossine?

0: tossina in tossicologia non significa genericamente una cosa che fa male. In senso stretto, una tossina è una sostanza tossica prodotta da un organismo vivente, per esempio una tossina batterica, vegetale. Nel linguaggio comune possiamo utilizzare tossico in maniera un po' più ampia per indicare sostanze capaci di danneggiare l'organismo, ma in entrambi i casi dobbiamo poter rispondere a qualche domanda. Quali sono queste sostanze da cui dovremmo depurarci? Da dove arrivano? A quali dose diventano pericolose? Dove stanno nell'organismo? Dove si accumulano? Come vengono metabolizzate o eliminate quando facciamo la nostra dieta detox? Perché se parliamo genericamente di tossine accumulate, la sostanza tende a scomparire. La tossina diventa quasi un concetto astratto, qualcosa che ha dentro di noi ci appesantisce e deve essere espulso, tipo mi ripulisco il karma. E questa idea ha comunque una storia molto più antica delle centrifughe sedano, carota e zenzero.
1: I'm always

Per secoli la medicina ha immaginato la malattia come conseguenza dell'accumulo di sostanze nocive o di un equilibrio interno alterato. Salassi, purganti, emetici, che sono fra parentesi sostanze che vi fanno vomitare, sono stati utilizzati con l'idea di rimuovere dal corpo ciò che lo stava facendo ammalare. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento, però, grazie al cielo, fisiologia, biochimica e tossicologia hanno iniziato a raccontarci una storia molto più precisa. E la cosa divertente è che la detossificazione esiste davvero. La state facendo in questo momento. Il nostro organismo possiede sistemi estremamente sofisticati per trasformare ed eliminare sostanze estranee e prodotti del metabolismo. Il fegato, per esempio, brutti alcolisti lo sapete, eh? Contiene intere famiglie di enzimi capaci di modificare chimicamente un sacco di molecole. E sostanzialmente vengono modificate chimicamente in modo da essere facilmente espulse dal corpo. Non solo tramite le urine, certo ci sono i reni che filtrano il sangue e regolano l'eliminazione urinaria di moltissime sostanze, ma anche i polmoni eliminano continuamente anidride carbonica e sostanze volatili. Insomma, possediamo davvero un gigantesco sistema di trasformazione ed eliminazione endogeno, ma non funziona perché il lunedì mattina beviamo acqua, limone e zenzero. Funziona perché siamo vivi.

e naturalmente esistono situazioni nelle quali il sistema non basta, possiamo essere realmente intossicati. Monossido di carbonio, metalli pesanti, farmaci assunti a dosi tossiche, alcol. In medicina esistono trattamenti di detossificazione reali che però sono ben precisi, cioè sono interventi specializzati che dipendono dalla singola sostanza coinvolta. Non è che abbiamo le tossine e il medico ci toglie le tossine. Quello che si fa in medicina è: c'è questa sostanza, si è accumulata troppo qui a questa concentrazione, produrrebbe questi effetti, e cerchiamo di eliminarla o contrastarla in questa esatta maniera. Torniamo alla dieta detox. Se per una settimana smettiamo di bere alcolici, mangiamo più frutta e verdura, beviamo acqua, dormiamo regolari e riduciamo una quantità di alimenti ultraprocessati, beh, grazie al che ci sentiamo meglio. Non c'è niente di misterioso e di detossificante. Prima mangiavamo cheeseburger a schifo, adesso mangiamo in maniera più equilibrata e ci sentiamo meno appesantiti. Se introduciamo più fibre, modifichiamo la regolarità dell'intestino. Se riduciamo l'alcol, evitiamo semplicemente di introdurre un veleno nell'organismo. Tutto vero. Ma non abbiamo dimostrato che un succo di limone zenzero abbia estratto dal nostro corpo una misteriosa categoria di tossine. Abbiamo dimostrato che mangiare bene fa bene. Lo sapeva anche mia nonna.

E c'è un ultimo paradosso. Alcune idee detox non sono necessariamente innocue. Digiuni, lassativi, diuretici, quantità eccessive di determinati integratori, vitamine e addirittura troppa frutta e verdura possono produrre alterazioni elettrolitiche e squilibri fisiologici niente male. Spesso e volentieri l'eccesso di integratori detox finisce per appesantire il fegato, che in realtà già stava facendo la sua detossificazione, che adesso deve detossificare quello che vi siete mangiati e anche l'integratore che vi siete presi. Insomma, se qualcuno vi propone un prodotto per eliminare le vostre tossine, prima di chiedere quanto costa, provate con una domanda più semplice. Quali tossine? Perché se non sappiamo cosa stiamo cercando di eliminare, sarà impossibile sapere se lo abbiamo eliminato davvero. È ancora più difficile sapere se a Aborigine c'era poi qualcosa.

0: consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
4: We can have a party in there.
3: Stai ascoltando
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: We're back, baby.
11: Let's get back to the rock.
3: State ascoltando
12: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
13: Buongiorno!

0: giovedì 8 ottobre, buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
1: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
0: Buongiorno Mauri, come stai?
1: Tutto bene, tu come stai?
0: Tutto molto bene, noi siamo pronti, stiamo qui, iniziamo questa giornata insieme a voi. Al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram, fateci arrivare il vostro buongiorno. Noi si parte con i Judas Priest, Breaking the Law.
2: Radio

0: nuova firmata qui dallo Stone Age, Where the Girl Goth at This. Buongiorno, buongiorno signori, come state? Come va? Buondì al nostro Luigi. Ciao caro, buona giornata caro, Allora, sentiamo un po' le vostre voci. Allora, chi è che qua che manda delle foto? La nostra Lea.
1: Fantastici. Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao bella. Buongiorno. Sentiamo subito dalla bruma dei castelli.
2: Buongiorno belli. Salve. Non so da voi, ma stanotte qua ai castelli ha fatto l'ira di Dio. Diluvio.
0: Sì.
2: E adesso sta riniziando.
0: L'ira te Dio.
2: Che palla, per me non faceva caldo,
3: Beh,
2: scherzo naturalmente, mori scherzo.
0: Allora, l'ira te Dio, tra l'altro parlo di Roma, nella zona, per capirci, Pigneto, Acquabollicante.
3: Mamma mia.
0: Pure insomma, diciamo est. Diciamo est verso sud, strade completamente allagate, ma allagate nel senso del che si andava in barca,
3: lago, proprio del lago
0: in barca, cioè nel senso l'acqua presente allo sportello, con gente, che qualcuno che si era a piedi, che si è levato le scarpe per riuscire a camminare sui marciapiedi.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno Max,
4: volevo
0: ciao.
4: Darvi uno spunto di riflessione.
0: Grazie.
4: Ho ascoltato la Salis fare un intervento al Parlamento Europeo che parlava di espropriare le case a chi ne ha più di una, quelli dice, chiamati parassini perché campano con gli affitti delle loro case, ma chi ci avrà più case avrà fatto dei sacrifici,
0: certo,
4: per comprarsele queste case. Quindi premetto che io non ho case in affitto, però mi sembra veramente una cosa assurda. Il provvedimento non è passato per un solo voto, 160-161, una cosa del genere. Cioè, a me mi sembra una cosa, una proposta veramente assurda, cioè togliere le case, non perseguire chi occupa le case. Ma stiamo scherzando? Questa è follia pura.
0: Allora, io sto cercando, Max, dichiarazioni, vediamo. Ma sali studi, quella di Genova?
3: No. Parlamento Europeo, penso,
0: Aspetta,
3: È Ilaria Salis. Penso che si riferisca a lei.
0: No, sto cercando dichiarazioni recenti.
3: Sì, però a parte,
0: perché mi sembra, allora mi sembra un po' una boiata.
3: Presupposto che la casa è un, dovrebbe essere un diritto fino a, dovrebbe essere un diritto, quindi a tutti dovrebbero avere l'opportunità di avere,
0: certo,
3: di avere
0: questo
3: una
0: che
3: casa.
0: C'entra però poi, che case di proprietà, cioè
3: no,
0: nel senso,
3: certo,
0: che quello che ha detto Max è, non solo è condivisibile,
3: no,
0: è contro,
3: no, certo,
0: è controfirmabile.
3: No, sto dicendo,
0: cioè, se io mi sono comprato 3 appartamenti, perché nella vita ho lavorato, ho comprato 3 appartamenti, sarò libero di affittarmeli, campare con quelli e non lavorare, per esempio. Qual è il problema? Un affitto che sia come
3: il
0: dire,
3: problema
0: sano,
3: è,
0: no? Però
3: mettere,
0: quello lo fa il mercato.
3: Mettere in condizione tutti di poter avere un
0: e quello è il problema dello Stato, non del privato, del singolo cittadino.
3: Sì, certo.
0: Airbnb, Midnight Sun, comunque cerchiamo la notizia.

0: Innanzitutto ditemi se Stomo non è da andare a votare in massa quando voteremo.
1: Non si apre quel link.
0: Te bacio, intendo dire.
1: Non si apre, non si apre.
2: Allora, io ho letto un articolo.
3: Buongiorno. Ma riguardo agli appartamenti, io vedo che ci sono tanti tanti palazzi nuovi costruiti, alcuni addirittura, io vengo da fuori Roma, dove sto io addirittura c'è un palazzo vicino casa mia che dicevano essere per del comune per le case popolari, e sono penso quasi 10 anni che è pronto e non è mai abitato, anzi adesso viene occupato abusivamente dai senza tetto.
1: Buongiorno Barbara, io ho trovato una cosa qua,
2: sì,
1: vediamo un po'.
2: Io pure
1: se...
2: ho trovato una cosa, ma non mi pare che ci sia nello specifico quello di togliere le case.
4: Tono della protesta per il diritto alla casa che attraversa la Spagna. Un simbolo di lotta che speriamo di sentire molto presto nelle strade di tutta Europa, perché nelle nostre città è diventato ormai impossibile vivere. Gli affitti sono alle stelle, i mutui inaccessibili, le case popolari sono troppo poche e troppe quelle lasciate colpevolmente vuote. Mentre milioni di persone si ammazzano di lavoro per pagare l'affitto o il mutuo, dall'altra parte ci sono pochi privilegiati che possono permettersi di vivere senza lavorare, che affittano le loro proprietà vivendo di rendita. Ora basta, basta con il business della casa, basta con la rendita parassitaria. Non deve più essere una fonte di guadagno, ma lo spazio sacro attorno a cui costruire le nostre vite. La casa è un diritto, non una merce. Mobilitiamoci, lottiamo, scioperiamo, come in Spagna, come a Berlino, ovunque. Facciamole suonare sempre più forte.
1: Allora, la premessa che la casa è un diritto, io penso che di sì, cioè nel senso sono d'accordo. Poi il fatto che
2: anche
1: non
2: la
1: deve esserci
2: del
1: chi
2: fatto
1: guadagna
2: che...
1: con la casa, io a casa mia faccio quello che mi pare. In sostanza, se sì, me la sono comprata, sì.
2: No, è,
1: sì.
2: È vero, però, poi che questo tema della casa sta, in quanto a quanto pare, no? Inizia a essere un problema ovunque, perché se in Spagna c'è stata una mobilitazione, certo, sono state addirittura le elezioni anticipate, è un problema reale, perché
1: e
2: chi non ha casa oggi... rischia comunque di andare per strada perché
1: stato.
2: Non ha gli affitti stanno alle stelle,
1: ci
2: i mutui manca a dirlo
1: lo Stato
2: per
1: esempio,
2: ma ci pensa no e quindi,
1: quindi che famo che butto fuori la gente da
2: non butto fuori nessuno, io non dico questo, dico solo che in parte ha ragione.

0: sì, mi riferisco ai Radio Salis. Poi questa cosa che a casa deve essere un diritto, non è che soltanto d'accordo, deve essere un diritto per chi non può lavorare, per persone che hanno delle infermità fisiche, ma chi può lavorare in buona salute, il diritto deve essere il lavoro, e col lavoro della compri casa ovviamente bisognerebbe calmierare un attimino i prezzi. C'è gente che ha fatto fatica per comprarsi una casa, perché io a casa te la devo regalare, te la compri, te do il lavoro questo. E te la compri, fai sacrifici come ho fatto io e gente come me. Diritto, allora volemo casa, tutti volemo casa, allora compriamo casa pure a mio figlio che c'ha 31 anni e vive con me.
1: Ma lo Stato deve aiutare i cittadini a poter avere un affitto equo, non questi affitti alle stelle. Poi se io ho una casa di proprietà e decido di affittarla,
2: certo,
1: è mio diritto tenermela, certo, e affittarla. Certo, parliamo di aiuto ai cittadini in quanto magari si possa fare una legge per tenere gli affitti veramente sotto controllo.
3: Buongiorno ragazzuoli, ma detto in francese, ma che cazzo sta di questa? Cioè, secondo lei, se che so, mio padre o mio nonno mi ha lasciato 4-5 case perché c'ha avuto la fortuna, un lavoro, o ha vinto la lotteria, cioè io non posso vendere, non posso affittare casa agli altri, devo bussare alla chiesa o a qualche senza detto, dico guarda vieni, io ti regalo casa perché. Ma perché? Ma perché? Cioè, se ho la possibilità di averci un profitto sulle case di proprietà mie, ma perché ce le devo avere? Ma io certe volte o fanno proprio apposta, secondo me.
4: Capito? Questi sono problemi dello Stato. Se mio padre e mio nonno hanno faticato, si sono comprati degli appartamenti, io mi voglio affittare, lo devo regalare gratis per colpa dello Stato. Ma cioè, ma questa sta fuori di zucca proprio.
5: Buongiorno ragazzi, sì, tutto vero, tutto bello. Ma lo Stato dovrebbe controllare pure chi c'ha la casa popolare. Non paga un cazzo, e sotto c'è i Mercedes, i BMW. Ce ne stanno tanti a Roma, eh?
2: Anche quello.
5: Allora bisogna vedere queste cose, nel senso che se tu hai una forma di sostentamento che è buona, ottima direi, che c'è gente che ce l'ha, e però continua a stare nelle case popolari perché così paga tu vecchi tesori.
6: Buongiorno, io non sono troppo d'accordo con quello che ha detto l'ascoltatore, perché sembra un po'. Visto che io mi sono fatto il culo per tutta la vita, tanti non ci devono avere a fare facilitazione che non ci ho avuto io. No, funziona così.
7: Ragazzi, buongiorno. E questa ascoltatrice si è fatta capire da che parte sta quando va a votare?

0: Anche la Zinger Party Big Dog nella playlist di stamane. 3899106600 WhatsApp, Telegram, la vostra opinione su quello di cui stiamo parlando rapidamente.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io sono stato molto fortunato. Io poi ho una casa, insomma, ho anche un mutuo abbastanza basso. Però per calmierare gli affitti, prima di tutto bisognerebbe calmierare i pezzi, perché chiaramente uno che si compra una casa a 400.000 euro e ci deve rientrare, non te la può affittare a 500 euro al mese, e questo è ovvio, no? Il problema principale è il prezzo delle case, non l'affitto.
0: Io penso, ragazzi, i messaggi vocali per favore più brevi, vedo qui 1 minuto e 20, 50 secondi, un minuto, per favore state più stretti, così parliamo tutti, dai, su, io capisco, cercate di essere stretti, no?
3: Ma io non credo che la Salis ce l'avesse con il piccolo proprietario, ma con le grandi società che ci speculano sopra.
0: Sì, anch'io penso. Allora, premesso che la Salis, non è che io faccio il fan da Salis, sì, per carità, e che ancora oggi non capisco tante cose. Detto questo, io non credo che lei si riferisse a, che ne so, l'esempio tipico, e cioè come tanti ascoltatori dicono, magari mio padre, mio nonno
2: ha lasciato una cosa,
0: ha lavorato 18 ore al giorno per 40 anni e ha comprato un appartamento, e dopo tre generazioni ti trovi ad avere tre appartamenti. Io non credo che si riferisca a quello, credo che si riferisca alle grandi, diciamo, proprietà immobiliari che gestiscono più situazioni. Il punto però è uno: se si lascia alla etica, al buon cuore e al buon senso del cittadino privato, io non credo che se ne esca. È qui che lo Stato civile deve intervenire, cioè mettendo un tetto al prezzo, al tetto massimo, al prezzo di affitto. E mi permetto di dire, lo Stato dovrebbe intervenire anche sul mercato immobiliare per quello che riguarda il tetto massimo, anche molto alto, ma un tetto massimo deve imporlo anche sulla vendita, nel senso che quello dice, se io ho pagato 400.000 ci devo rientrare. A me mi verrebbe da dire, e chi ti ha detto di comprarti casa a 400.000? Cioè, nel senso, non è che tu mossi come tutta sei comprata. Cioè, vedete, è un discorso, è un cane che si morde la coda, ed è un discorso che non esclude l'altro. Allora, o cerchiamo di capire che tocca trovare una soluzione, e per quello che riguarda questo è roba che secondo me afferisce allo Stato, oppure tanto sarà una roba che esploderà, come sta esplodendo in altri posti.
2: Perché il problema è lo sbilanciamento tra ciò che si guadagna e ciò che si paga per vivere. Per cui quando tu guadagni 1.300-1.400 e parti da una base minimo di 800 euro minimo di affitto, è ovvio, e va con sé, se hai anche una, che ne so, una macchina, o non riesci proprio ad uscirne, capito? Non riesci a campare.
0: Detto questo, parlando e riportando l'argomento e il focus sul discorso della casa, non credo che spetti, ripeto, io che ho due appartamenti, faccio un esempio, non io, ma uno che, ma pure c'ha tre appartamenti, perché la famiglia li ha comprati nel tempo, deve poterci fare quello che vuole, perché è il senso primo della libertà.
2: Poi,
0: dopodiché, uno Stato civile deve impedire che ci siano speculazioni, ovviamente.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non le vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di madre di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Sveglia! Stai ascoltando
6: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
2: on Radio Rock.
7: Buongiorno, 6:31, 45 secondi, giovedì 8 ottobre 2026. Buondì a tutti, riprendiamo con gli Alice in Chains, The Fambo.
2: Radio Rock, back in time.

0: Se la volete votare andate sul sito radiorock.it, sezione novità. Le trovate tutte lì, quelle che vi proponiamo, una ogni mezz'ora nella nostra alta rotazione, sono 15 a settimana. Signori, intanto
1: Radio Rock Promotion.
0: Beh, Studio Goal sarà ancora il nostro partner commerciale per la cura completa del vostro sorriso, staff d'eccellenza, cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza, tecnologia all'avanguardia al vostro servizio. Allo Studio Goal troverete inoltre odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio Invisalign e tanto altro. Lo Studio Goal renderà accessibile a tutti la cura dentale, a tutti. Mo, certe cose non le possiamo dire, le diciamo direttamente, però fidatevi, le cure saranno accessibili a tutti. Ci sono delle modalità, chiedete informazioni. Studio Goal, la cura completa del sorriso, Piazza dell'Alberone 31, Studio Goal col K.com, info 06 789 346, oppure WhatsApp al 334 840 7923. Chiamate perché vi risponderanno subito.

0: esserci, per esempio, io non voglio dire che lo Stato deve fare l'avvoltoio, ma ci sono tante società edilizie che falliscono e la roba va all'asta. Perché non si compra i palazzi? Diritto di prelazione su quella roba? Va bene che poi la gente protesterebbe perché certa gente non ce la vuole vicino casa. Siamo sempre là.
1: Vabbè, ma quelli sono problemi che si deve risolvere con la gente, eh? Cioè, nel senso che non è che poi non è. Aspetta, certa gente è uguale. È chiaro che se tu mi dici: salve signori, ora nel vostro quartiere noi regaleremo delle case a dei pericolosi pluripregiudicati attivi nel campo dello spaccio di droga, prostituzione e ricatti e minacce varie. È chiaro che. Poi per certe persone che significa? Persone in difficoltà? E me, ma persone in difficoltà, ragazzi, qui stiamo veramente andando incontro al fatto che a noi ci mette paura e ci dà fastidio la povertà. Ma insomma, invece la povertà, qualora esista, è un problema che dovrebbe vivere la collettività e la comunità tutta, lavorando per risolverlo. E quindi, boh, non lo so, cioè, io penso che il presupposto fondamentale sia avere a che fare con persone per bene e oneste. Dopodiché, se hanno difficoltà economiche, mica una macchia, eh? Uno, due, occhio signori, occhio! Perché tu oggi che ti senti al sicuro al riparo, con sti chiari de luna e con sti aumenti, è un attimo, eh? Tu oggi che ti porti a casa 2000, 2005 perché ti senti, forse anche giustamente, dici, beh, ma io insomma, occhio, perché se continua così, tra 3-4 anni, i 2005 saranno i 700 euro di oggi, eh? Per cui. Detto questo, ripeto, io penso che dire togliamo le case a chi ce le ha non è
2: però
1: sia veramente una
2: però non nessuno, cioè a me mi sembra che la Salis, al di là di
1: no,
2: questo
1: sto parlando,
2: no?
1: Della Salis, io sto rispondendo,
2: no,
1: a lui.
2: Perché noi siamo partiti,
1: sì, ma io sto parlando, sto rispondendo a lui, ma poi parliamo da lui. Ha detto sta, sì, cosa, dice vorrei che non c'è, no, dice magari è difficile mettere della gente là se lo Stato se lo compra, gente là quale, perché se parliamo di gente in difficoltà economica, ragazzi, ma che, scusate, io non c'ho, cioè nel, non è che dici ti ho messo un palazzo de mafiosi in attività. Mettiamo che lo Stato, secondo me, dico una cretinata. Mettiamo che uno stabile dei Parioli vada all'asta. Sto parlando dell'esempio del nostro amico. Mm. Ok, Parioli, che è un noto quartiere a Roma, diciamo, possiamo dire borghese, residenziale, insomma, benestante.
2: Beh, sì,
1: ecco,
2: certo.
1: Okay. Quindi si presume ci sia gente borghese e benestante. Ecco, se lo Stato dovesse, come dice lui, comprare all'asta perché ha una prelazione, no? Un immobile proprio per risolvere questa emergenza abitativa e dentro ci possa mettere delle famiglie a basso reddito, ma famiglie per bene, ma quale cazzo è il problema?
2: Ah, non lo so.
1: Perché ai Parioli ci vanno a vivere, e
2: sti cazzi
1: ci vanno a vivere,
2: certo.
1: C'è una necessità, non è quello il problema, non è credo. Dopodiché il discorso della Salis io non l'ho inteso come leviamo casa a tutti. Credo che si rivolgesse ai grandi gruppi immobiliari, e ci sono che fanno speculazione immobiliare, che è vero.
2: Guarda, io non lo so adesso a chi si riferiva in maniera particolare, credo. Quello che aveva detto Max.
1: Credo, cioè io non penso. No, non lo so,
2: non
1: perché non,
2: quello,
1: non lo so, perché lei non dice
2: vedi
1: ce l'ho con.
2: Vedi come
1: però,
2: si strumentalizzano
1: però la Salis
2: poi
1: non è
2: le
1: che
2: parole.
1: Ha detto io ce l'ho con, quindi noi non lo possiamo sapere.
2: No, infatti ti ho detto io non lo so,
1: io
2: ma
1: desumo...
2: non era quello. Non era quello che
1: non
2: diceva
1: quello?
2: Lui.
1: Poteva pure essere. Tu hai che sta Salis?
2: No, non era quello. Lei mica ha detto leviamo le case. Cioè, lui ha detto levamo le case.
1: Lei ha detto che è una vergogna
2: che...
1: fare.
2: È una vergogna speculare
1: reddito.
2: Su questa cosa.
1: Fare reddito.
2: È una vergogna,
1: non è una vergogna
2: speculare
1: fare
2: su
1: reddito.
2: Queste cose.
1: È una vergogna
2: no.
1: Fare un reddito esagerato. Che è un altro conto. E per queste cose qui, secondo me, ci deve intervenire lo Stato.
2: Lo Stato. Ma lo Stato è pure quello, scusa, Lo Stato è pure quello che ti ha costretto ad avere lo speed per fare tutto ciò che ti serve fare. Dopodiché non ha rinnovato quello che era praticamente l'accordo e oggi tu lo speed te lo paghi. Eppure è stato lui speed. A metterti in condizione... No, a costringerti ad averlo. E su sta cosa, per esempio, noi ci siamo passati sopra così. Nessuno ha detto niente. Tutti stiamo rinnovando il nostro speed pagando di tasca nostra.
1: Perché se no poi fa niente.
2: Hai capito? Però è stata una costrizione. È stata una cosa che
3: buongiorno
2: sei stato
3: signori.
2: Costretto a fare.
3: Scusate, ma quindi lì ci accoglie direttamente Claudia Coll?
1: Direttamente lei.
4: Alessandro, sì, nemmeno questo discorso è giusto, però. Perché visto che fino a ieri ci siamo lamentati che le case petrolifere hanno messo un tetto al prezzo della benzina.
2: Ma quali tetto hanno messo?
4: Ma che facciamo? Mettiamo il tetto al prezzo delle abitazioni?
2: Eh sì, va a fare benzina stamattina.
4: O una o l'altra.
2: Dici, va.
1: Io
2: Io rimango abbastanza.

0: The Wolf, Natural Human. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lo speed si paga, ma la CIE no, quella è gratuita, è statale, lo speed è privato.
2: Buongiorno ragazzi. No, io direi che comunque bisognerebbe, sarebbe anche ora, fare dei controlli e mettere dei paletti a affitti allucinanti, 800 euro, che è assurdo, che io devo pagare 800 euro affitto quando ne guadagno 1200, e se ci stanno gli imprevisti, non lo so, devo pregare Babbo Natale che mi aiuta, non è possibile.
3: Non è possibile, genere. No, non si vive in maniera dignitosa.
2: E poi anche i prezzi al metro quadro delle case, cioè io ho visto degli annunci tipo Pigneto, 16 metri quadrati, manco a 20 metri quadrati arrivava a 75.000 euro, ragazzi. È roba da follia pura, quindi bisognerebbe mettere un bel punto a sta situazione, che tutti quanti si possano permettere sia in affitto che pagasse il mutuo.
0: Sì, però poi non do, cioè nel senso, allora è un po', è difficile, perché purtroppo è uno di quegli argomenti che secondo me non si può regolare sì, no, dentro, fuori. Cioè, lì il mercato immobiliare, sia in vendita che in affitto, ha tutta una serie di fattori da valutare, no? Nel senso che io non posso, certo, dire ok, l'affitto sta al massimo 800 euro. No, l'affitto deve avere un tetto massimo in base ad una serie di requisiti, che sono probabilmente la grandezza e la posizione. Perché se io affitto 200 metri quadri di casa, non pago 800 euro, no?
4: Certo.
0: Ci siamo? Ora, lo scandalo enorme è che in questa città, e un po' in tutte le grandi città, perché leggevo sulla stampa un'inchiesta sul mercato immobiliare di Torino, ok? Che noi ce la mettiamo sempre di Roma, ma leggevo di Torino, che ci sono interviste a ragazzi che vanno a studiare e che pagano stanza da condividere con lavandina accanto al letto 400 euro il posto letto. No, né la stanza, che già sarebbe una follia, né l'appartamento. Il posto letto, cioè se c'hai una stanza doppia e quindi dormi con un'altra persona, mettiamo pure con un amico, paghi 400 tu, 400 amico tuo. Quindi quella stanza costa, frutta, diciamo così, 800 euro. Ora, il tetto agli affitti si deve mettere in base a queste cose qua. E cioè, una casa di una tot metratura in un determinato quartiere può costare al massimo questo, e lo deve decidere lo Stato, tutelando in parte gli interessi di chi ha l'immobile, quindi ci deve anche giustamente guadagnare, perché se l'ha comprato in un modo legale e senza fare impicci, è giusto, è come un investimento, sì. È come si apre un negozio, no? Ok? Perfetto. Certo. Detto questo, poi deve pensare al fatto che il diritto alla casa è un diritto, e deve pensare lo Stato all'emergenza abitativa, quantomeno della prima casa. Come? Questo non lo so, è molto difficile. Costruendo nuovi immobili di residenza, diciamo, sociale o popolare, fare in modo che una persona che ha 7 appartamenti, ok, frate, 7 appartamenti sono veramente molto, cioè sono veramente tanti, dal terzo in poi paghi a salire tutto. Io adesso non lo so, magari già c'è questa norma.
4: Beh,
0: si capisce da questo che non ho 7 appartamenti, ecco, insomma. Oppure in questa zona l'affitto massimo è, mo dico una cretinata, per 100 metri quadri si può arrivare al massimo a 1000 euro, tutto quello che va sopra non esiste, capito? E investire i soldi, deviamo, non lo so, tagliamoli da armi, bombe a mano, trick and track, eserciti, quello che è, investiamoli su queste e costruiamo edilizia che sostenibile. Anche perché tanto, ragazzi, se esiste un'emergenza e persiste, arriverà al collasso. E quindi poi, cioè, c'è poco da fare. Certe cose, se non le affronti, esplodono.

0: Pacific Light of Balance, Not Symmetry. No Symmetry. Se non ricordo male, è regolamentato se non ricordo male, è regolamentato l'affitto, dovrebbe stare nella circoscrizione. Allora, credo che, cioè, nel senso, gli affitti hanno un regolamento che è al municipio? Questo dici. Esiste già un modo per calmierare i prezzi? Se quando l'affitti lo fai con la cedolare secca, per pagare meno tasse, tra l'altro conviene sempre. L'affitto viene stabilito su dei parametri che ne contengono il prezzo. Questo è quello che dice Gianluca. Vedi, poi, nel senso, parliamo a volte pure senza sapere. Cioè, io questa roba sinceramente non ero completamente informato. Per cui, vedi, se esiste questo modo qui, perché non si applica? Probabilmente c'è qualcosa che accade nell'aggirare il prezzo, probabilmente. Credo.
1: Buongiorno ragazzi. Ciao, a parte ciao, secondo ciao. Me bisogna distinguere vendita e affitto, che sono due cose molto diverse. Ma poi no, anche l'affitto c'ha talmente tante variabili. Io adesso, per esempio, c'ho casa in affitto e io pago alle inquiline riscaldamento e acqua, poi vabbè anche la rata condominiale, eccetera eccetera. A quanto dovrei mettere l'affitto, considerando poi che ce lo paga pure le tasse, che so, 20% più quello che ce lo pago di IRPEF, eccetera eccetera, dei IMU, 2000 euro di IMU ce pago.
0: Fabio, è molto facile il conto. Io, se io avessi un secondo appartamento, mi farei un calcolo. Quanto costa sto appartamento l'anno?
2: Certo.
0: E ci metti dentro l'IMU, il condominio, le bollette, sai, quelle io penso che convenga lasciarle a chi ci vive, perché è in base al consumo, no? Solitamente. Quindi, però diciamo che te metti dentro pure quelle, va bene. Fai tutto un calcolo. Quanto ti viene? 5.000 euro l'anno? Dico una gradinata. 6.000 diviso 12, quanto fa? E quella è una base che serve per coprire le spese. Oltre a quella ci dovresti mettere un rincaro che è dovuto al tuo guadagno per il, come dire, per il far fruttare una situazione. Ci siamo? Il gangolo è lì. Poi tu mi dirai: guarda che oggi costare casa e avere casa costa molto. E il mio secondo pensiero è vendetela.
3: No, infatti, nel senso, Fabio sta cercando di venderla.
0: Appunto, dico, sul discorso dell'affitto, caro Fabio, io nel senso ti posso dire quello che farei io. Farei un conto su tutto ciò che, tutte le spese che ci sono l'anno diviso per 12, e sopra ci caricherei un 30% in più per avere la mia parte di guadagno. Quello è quello che farei. Quanto viene? 2000 euro al mese? Penserei, ma mi pare tanto.
3: Penso che il problema fondamentale sia il fatto che noi non guadagniamo rispetto a quella che è poi il prezzo della vita.
0: Sì, poi
3: oggi
0: è sempre tutto là.
4: Buongiorno. E quindi fatemi capire: prima gli abbiamo dato il bonus, il reddito di cittadinanza, i bonus alimentari, poi gli diamo pure casa.
3: Ma a chi?
4: Quindi adesso che cazzo sto andando a fare a lavorare?
0: Ma a te, ragazzi,
5: buongiorno.
4: Ma quanti coglioni ci stanno?
5: Sì, te costringono, t'hanno costretto a farlo e tutto. Ma puoi tranquillamente non rinnovarlo. Appena l'hanno messo a pagamento, io l'ho mandato a pisciare e ho fatto il CIE. Il CIE è gratuito per tutti. Ce l'hai la carta elettronica. Ormai da agosto, tutti abbiamo la carta d'identità elettronica. Con quello è un po' più macchinoso, ma lo fai gratis. È un passaggio che fai in qualche giorno. Ricevi tutte le credenziali e fai tutto con quello. Easy,
0: zio. Easy. Nickelback Animals. Arriviamo al break delle 7. Tutti.

0: Turn it up. Turn it up. Until your speakers bleed. This is Radio Rock. Radio Rock. Rock Spot.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
12: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: The Rock Show.
16: The Rock Show.
15: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
16: Yes.
15: Rock Show.
16: Yes.
17: The number one. The only one.
18: Questo è
15: The Rock Show.
18: Il morning show di Radio Rock.
19: L'unico e solo.
15: The Rock Show.
20: On Radio Rock.
21: Molto bene, 7-5 minuti, oggi è giovedì 8 ottobre 2026, buongiorno da Emilio Pappagallo all'interno del The Rock Show di oggi, piovoso, piovoso qui a Roma, buongiorno al nostro Maurizio Panicoli,
22: buongiorno.
21: Alessandro Tirocchi, Martina Carona,
23: buongiorno.
21: E arrivano i Coldplay tra pochissimo, i vostri messaggi 3899-106-600, ma prima Violet Hill.
20: Radio

0: Molto bene, signori. Coldplay con Violet Hill. Mi raccomando, Maurizio, vai subito. Il punto,
1: aspetta.
0: Prego.
1: Punto,
0: il
1: sì, perché Mauri ha raccolto delle informazioni che ti voleva snocciolare. Prego, Mauri, dal pamphlet.
0: Allora, aspetta un attimo, fermi tutti. Ci siamo quasi. 3899 106 600. Siamo arrivati al momento del.
2: Appena iniziato.
0: Prego, Mauri. Prego, Mauri. Allora, attenzione.
1: A proposito, ma chi telefonato ieri pomeriggio?
3: Enrico Babbi.
0: Enrico Babbi. Allora, ieri sentitevi la puntata, perché la puntata di allora sentitevi la puntata di ieri sul podcast, perché sarà diciamo farà da stampino per le prossime generazioni,
1: da matrice
0: per le prossime generazioni.
4: Quello Babbi, cosa Babbi non fare durante una trasmissione,
0: no, Enrico Babbi.
1: Babbi.
0: Allora, attenzione, signori, la stampa di oggi: clamoroso di Giorgio Dell'Arti, anteprima punto news. Ci ho fatto pace.
2: Ma perché posso chiedere cosa era successo?
0: Avevamo discusso animatamente, però io in fondo al mio cuore
2: sapevi
0: e anche lui secondo me in fondo al suo cuore sapevamo che era solo questione di giorni e avremmo risolto.
2: Che bello.
0: Abbiamo risolto, come al solito era una questione di soldi, ma non era una questione di soldi.
2: Discutete dei soldi, Giorgio Dell'Arti.
0: Ma non inteso in senso come dire, in senso stretto.
2: Venale.
0: Ma beh, i soldi, perché ragazzi, i soldi, dovete sapere questo, nascondono sempre qualcos'altro, no?
2: Ma dai.
0: Cioè, nel senso, dietro ai soldi c'è un'altra cosa.
2: Tipo?
0: La fregna.
2: Ah, ecco.
0: Quindi
1: aspetta, ho sentito
3: bene. In alcuni casi in realtà è vero.
0: Allora, clamoroso di Giorgio Dell'Arti. Abbiamo appianato tutte le divergenze e siamo tornati amici. Avete sentito che vi siete accorti? Io non vi nascondo niente, ragazzi. Vi siete accorti che è da un po' di giorni che non facciamo il clamoroso?
2: Sì, io però ho fatto la vaga.
0: Eravamo in Uggia con Giorgio Dell'Arti. Abbiamo avuto un attimo di
1: Affezione.
2: Di maretta, la maretta.
0: Sì, sì, però abbiamo risolto tutto.
2: Ok.
0: E quindi possiamo ricominciare amici come prima, più di prima.
2: T'amerò.
0: Ti amerò, caro Giorgio Dell'Arti. Intanto, la stampa di oggi, clamoroso, l'esploratore britannico Carl Bushby, caro Maurizio, 57 anni,
4: l'età mia,
0: bravo, l'età tua, sta per completare il giro del mondo a piedi e a nuoto.
2: Ma dai.
0: Giro del mondo a piedi e a nuoto, è partito nel 1998.
4: Chissà quanto non c'aveva un cazzo da fare.
0: Ehi, Maurizio, è partito nel 1998 da Hull, che si trova nel nord dell'Inghilterra.
1: C'è l'Hull City lì,
0: Bravissimo. Da lì praticamente ha fatto tutto il giro del mondo. E come lo ha fatto? A piedi laddove si poteva andare a piedi e a nuoto laddove si poteva andare a nuoto. Gli mancano solo 400 chilometri per tornare a casa. Ma se schiatta adesso? Che rosicata immagini. Pazzesca.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Che poi però sto pensando, se schiatta non rosica nemmeno.
2: Infatti.
0: No, il problema è se si ammala gravemente e non può terminare la cosa.
1: Sarebbe una rosicata.
0: Sarebbe una rosicata. In questi 28 anni ha camminato complessivamente per oltre 50.000 chilometri, attraversando una trentina di nazioni. Poi, se volete, l'approfondiamo, perché
1: nazione
0: vi dico
1: per
0: esattamente
1: nazione.
0: Maurizio, dove nazione per nazione, bello, chilometro per chilometro, Google Street View per Google Street View, dove è passato.
4: Te sta a fare la stessa cosa, solo che con gli aerei.
0: Con gli aerei,
2: ognuno la fa come preferisce.
1: Lui si fermava lì, tipo che ne so, arrivava in Cina e si fermava un po' di tempo in Cina.
0: Lui si fermava,
4: no, passava. Cioè, ciao.
2: Penso di...
0: Scusa, non ho capito.
2: Stai camminando,
0: certo. Si fermava,
1: no, dico,
2: anche solo per attraversare.
1: Visto che è durata 30 anni,
0: sì,
1: penso e presumo che non se la sia fatta attaccata.
0: Allora, il problema,
1: cioè,
0: è un altro.
1: Il problema è un altro.
0: Non solo, il problema è un altro. Non solo lo Stato non ti aiuta sugli affitti,
1: sui viaggi lunghi.
0: No, non solo lo Stato non ti aiuta, ma lo Stato mette un'imposta. Seguimi bene. Sul proprietario di casa, sui proprietari di casa, che. Per carità, se tu c'hai, come dicevi te, sette case è un conto, insomma, ma se tu sei uno, un piccolo investitore, no, mettiamo, io mi compro una casina piccolina di 60-70 metri quadri,
2: sì,
0: no? Mettiamo, dico una cosa a caso, mettiamo a San Lorenzo, a Roma, no?
2: Mm-hmm.
0: faccio un esempio a caso.
4: A caso.
0: Mettiamo, la pago, dico per dire sempre qui a caso, 175.000 euro.
2: Sì.
0: Ok? Oh, 60 metri quadri, mm-hmm. Scantinato.
2: Bilocale.
0: Monolocale.
2: Monolocale.
0: Scantinato.
2: Sì. Cioè, seminterrato.
0: Seminterrato, sì. Bravo. Seminterrato.
2: Non credo che abitabile.
0: Non è abitabile. Non è neanche abitabile.
2: Bene.
0: Allora, ufficio, no? Certo. L'affitto per un ufficio. Okay, benissimo. Allora, se io la compro, no? Poi pago di IMU allo Stato, verso allo Stato qualcosa come, mi pare avevo fatto il calcolo, 4.000 euro l'anno se non sbaglio, no? Una cosa del genere, 4.000 euro l'anno. Ora, sì, un cazzo.
2: No,
0: perché...
2: no, è sì che è giusto, no. È sì che è così.
0: Quindi, se io pago 300 euro al mese solo di, ma quanto dopo posso mettere l'affitto per farla diventare una cosa che ha un senso?
2: 800. Ma è chiaro che c'è un problema proprio.
0: Parlavo di un a 10 di un usufficio che non è
1: sottoterra,
0: sotto, che non è abitabile, sottoterra, e tocca fare i lavori.
1: Ah,
0: cioè,
1: no, certo, certo.
0: Ragazzi, cioè, faccio anche questo discorso.
4: Ma è
0: qua,
4: chiaro, perché poi è difficile, no, una guerra tra poveri. Ma qua il vero parassita è lo Stato. Eh no, è così.
0: Tu così la getti.
4: No, ma è proprio. Mi sembra molto evidente.
1: Tu adesso,
4: insomma,
1: mi devi dire, ci diamo questo caso che tu hai fatto un facsimile.
0: Ma
1: così,
0: ci stanno i soldi, questo è il problema.
2: Dico, certo,
1: ma lo Stato, no, dico, ma è possibile 4.000 euro l'anno?
4: Sì, è possibile.
1: No, dico, mi sembra un po' tantina anche quella. Capito?
2: Ma quella è la reazione a catena, appunto, già capito, è sempre un problema che parte dallo Stato.
0: Purtroppo il problema è...
4: Scusa, la benzina la paghi quello che la paghi, perché ancora ci stanno le accise.
1: A benzina non la pagamo noi.
0: A benzina.
4: Ah, è vero, noi ci abbiamo,
0: allora,
4: i disconti.
0: A benzina non la pagiamo. Allora, attenzione, attenzione. Sì, però Maurizio, siamo sempre lì, santa o santo, che ci sia la sinistra o ci sia la destra, non voglio fare il qualunquista, però questi soldi servono allo Stato.
4: Sì. Certo.
0: Perché ci finanziamo,
4: certo.
0: Cioè, le famose accise, boh, lascia
4: per
0: perdere
4: questo
0: le
4: uno doveva proprio...
0: La guerra del
4: corpo,
0: sì, vabbè, ma al di là di quello che uno dice, queste accise le togliamo, ma che questi soldi che non entrano,
2: come li
0: dove
2: recuperiamo?
0: C'è sempre lo stesso discorso,
4: certo.
0: Dove li prendiamo? A meno che non cominciamo, come molti vorrebbero, a stampare soldi e a fottercene, però lì dovremmo uscire da certi meccanismi e sarebbe un po'
2: che
0: più
2: bello.
0: Complicato.
5: Scusate, io non sono di Roma, ma spiegatemi, è possibile comprare una casa da 674 metri quadri,
0: sì,
5: a 1.300.000 euro? A me non sembra, ragazzi, quella cifra praticamente mi sembra non regalata. Di più, eppure è successo,
4: sì, Salvini,
0: però
4: è successo a Salvini,
0: è capitato a Salvini,
4: sì, ha partecipato,
0: ha avuto una fortuna,
4: così lui e lui c'era, è stato avvisato,
0: vabbè,
4: è andato,
0: ha avuto una fortuna, dai, può capitare. A Firenze 600 euro solo per una stanza, ecco, diteci dove siete voi, com'è la situazione, affitti. E qui
1: la stampa c'ha una roba molto carina su Torino.
0: Sì. Allora, sentiamo chi c'è. Vai, sentiamo
6: io
0: chi
6: non
0: c'è.
6: Non ho capito perché mi dovete fare i conti in tasca. Se
0: sì,
6: io ho due case che mi hanno lasciato, che mi sono fatte corsore, perché mi devi fare i conti, Pinco Pallino? Quanto devo guadagnare?
4: Ma chi è Pinco Pallino?
6: Se guadagno 300, guadagno 350.
1: Senti, Lupo, però tu c'hai bisogno di una cosa.
6: Cioè, fermalo, mi deve fregare.
1: Fermalo un attimo. No, stamattina che
6: quello è il mercato.
0: Devo capire.
6: Punto. Se no ritorniamo a Marx.
1: No, Lupo, Lupo.
0: Però scusa, un secondo. Allora,
4: questo dice
0: tra Marx,
4: accanto al chilo.
0: Però scusa, tra Marx e il libero mercato più sfrenato, ci sarà, Lupo, una regolamentazione, qualcosa per evitare che ci siano, anche perché noi assistiamo a delle storture, Lupo, di gente, di immobiliari che hanno complessi interi sfitti, abbandonati.
1: A te non te se fila nessuno, te piccolo
0: così.
1: Proprietario, fidate, non è, non ti riguarda.
4: Questo
1: e poi, Lupo mio,
4: demoniale.
1: Tu devi avere un attimo di lucidità, perché noi abbiamo premesso proprio la cosa opposta a quella che stai dicendo tu, per cui Lupetto mio bella,
0: Lupetto mio,
1: vieni a trovare in studio.
0: Bene. Devo
7: fare brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: For a Village su Radio Rock. Senti qua, leggevo Polito, Corriere da Sera, e quindi si parla di Elif Eralp. Sapete chi è Elif Eralp? Sapete chi è? La nuova sindaca di Berlino, figlia di immigrati turchi, che gira portando al collo una catenina che dice tetto agli affitti. Signori, appena vinto le elezioni comunali a Berlino, se riuscirà a ottenere il sostegno dell'SPD, avremo sindaci islamici e di sinistra a Berlino, Londra e New York. Bello,
1: bello, sì.
0: Niente male. Vabbè, intanto vi dico una cosa, ragazzi: terremoto nell'editoria italiana. Terremoto nell'editoria italiana.
2: Emilio?
0: Diversi direttori e manager della stampa sono indagati dalla procura di Napoli per presunti articoli favorevoli al gruppo Unipegaso Multiversity. Cioè, Unipegaso avrebbe pagato per la pubblicità in cambio di articoli favorevoli.
2: Quindi diciamo non passandoli come messaggi commerciali veri e propri,
0: pubblicati dietro compenso vero e proprio. Cioè, faccio...
2: Allora, non voglio fare nomi.
0: No,
2: non posso farli. No, perché tu
0: io
2: sei tutto in
0: fare.
2: Vita
0: e io voglio fare.
2: Però diciamo
0: Ugo
2: che
0: Palassi.
2: Queste situazioni erano ad uso e consumo molto frequente a fine anni 90 nelle, come dire, testate un pochino più piccoline.
0: Allora, ti leggo,
2: che
0: ti
2: campavano
0: faccio,
2: anche grazie a
0: ti faccio
2: qua.
0: I nomi, sono nomi importanti, parliamo dei più grandi quotidiani italiani. I dirigenti del gruppo Unipegaso Multiversity sono indagati per associazione a delinquere e corruzione. Avrebbero ottenuto una stampa favorevole attraverso una rete di rapporti con gruppi editoriali, concessionari pubblicitari, direttori di testate e agenzie di stampa. Nell'elenco degli indagati ci sono Miria Carti ad Asero e Mario Orfeo per il gruppo Jedi Repubblica, Andrea Malaguti, ex direttore della stampa, Alessandro Bompieri e Umberto Fornara per il gruppo RCS, Maurizio Paniconi per Radio Rock, Francesco Cancellato, direttore fanpage, Giuseppe Borsellino, l'agenzia Ital Press, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, Walter Giuseppe Bonanno, amministratore legato società PM, il manager Francesco Diana, Stefano Cecchetti del gruppo Libero Editoriale, Cinzia Monteverdi AD del Fatto Quotidiano, Peter Gomez direttore del fattoquotidiano.it, Federico Silvestri Sole 24 Ore. Inoltre il presidente del gruppo Fabio Domenico Vaccarono, presidente del gruppo Unipegaso, avrebbe esercitato pressioni sulla ministra dell'Università della Ricerca Anna Maria Bernini attraverso il giornalista e faccendiere Luigi Bisignani. Vabbè, ragazzi, per ottenere una proroga della disciplina eccezionale per poter proseguire con gli esami a distanza ma senza riuscirci. Voi vi rendete conto che delirio,
1: no,
0: c'è,
1: vabbè,
0: sta roba qua, vabbè.
1: C'è...
0: l'inchiesta della Procura di Napoli, coordinata fra gli altri dal PM Henry John Woodcock, il magistrato che nel 2007 indagò sulla cosiddetta Vallettopoli e che oggi ha 59 anni
2: Woodcock.
0: E che più tardi sarà nostro ospite, naturalmente,
2: Enrico,
0: in collegamento da una località sconosciuta a Napoli. Cioè, non dico esattamente
2: il quartiere,
0: in un vicolo di Napoli, in un vicolo poco illuminato.
1: Vabbè, basta,
0: del dei quartieri spagnoli
1: di Napoli,
0: basta, Napoli, non dico dove, non dico dove. Vico, lo dico?
1: No,
0: dico, non dico. Dico o non dico il vico? Dico o non dico il vico?
2: Dico il vico.
0: Dico il vico?
2: Dici il
0: vico. Dico
2: il dico? Dici.
0: Vediamo. Allora, 3899 106 600. Dico il vico o non dico il vico? Sentiamo qua cosa dicono i nostri.
1: Vabbè.
0: Cosa vicono i nostri ascoltatori. Allora, oggi si vuole iniziare subito mettendo zizzania e quindi vai con i Coldplay. Mamma mia, che gruppaccio sopravvalutato, scrive Marco. Ti posso dire una cosa?
1: Questo messaggio.
0: Io penso
1: ansia.
0: Invece che i Coldplay siano sottovalutati a questo punto.
2: Beh, da un certo momento in
0: poi. Posso
2: dire
0: questo?
2: Se ne dice di
0: da un certo momento in poi, no. Ma prima
1: da
0: sì.
1: Da un certo momento in prima, sì.
0: Sentiamo.
3: Ma questo Marx l'ha letto? Sa di no.
0: Sì, fra le altre cose. Fra le altre cose.
1: No.
0: Fra le altre cose. Va bene.
4: Mauri, mo non mi dica che nemmeno Steven Wilson ti è piaciuto, però.
1: Bellissimo, dai. Impossibile.
0: Allora, manco Steven Wilson ti è piaciuto?
1: Sì.
2: Bello, non ti piace niente.
0: Stai a dormire.
1: Aspetta, fallo rispondere.
0: Ho sì, capito, ma c'ha una faccia male, che sembra gli è venuto un ictus. Che cazzo è?
5: Parla. Le donne nude, non lo so.
1: Ma come, nude? Mamma, dove stai? Perché,
0: poi, scusa, a parte
1: nude,
0: si possono vedere tranquillamente.
1: Ma tu stai lì davanti in silenzio a guardare le donne
0: ma
1: nude?
0: Ma si possono vedere le donne nude e ascoltare la musica anche. Mica le ho fatto il conflitto.
5: Poi voi parlate.
0: Vabbè, perdonami. Il problema è che io non posso essere un piccolo investitore. Ormai, se non sei un cazzo, se non è un cazzo, l'unica cosa che puoi fare è indebitarti per metà dello stipendio per 30 anni. Per avere sulla testa un tetto di una cosa, di una casa del cazzo in un quartiere del cazzo.
2: Ci scrive questo nostro amico.
0: Non sono parolacce, sono
2: sfogo.
0: È un tono drammaticissimo.
2: È uno sfogo.
0: Per avere sulla testa un tetto di una casa del cazzo in un quartiere del cazzo, come ho dovuto fare io 20 anni fa, e lasciatemelo dire, è una vita di merda. Investe solo chi ha avuto il culo di ereditare. Punto. I sacrifici che ha fatto tuo padre o tuo nonno, che iniziavano un mutuo che era a metà dello stipendio, lo finivano dopo 20 anni, che era un decimo, non esistono più. Perciò ditemi voi, io che non ho mai avuto un cazzo, non ho un cazzo, sai quanto cazzo me ne frega a me dell'ascoltatore che ha ereditato due case? Che posizione dovrei avere a riguardo? Ma d'altronde è il capitalismo, baby.
5: Cazzo.
0: Riflettiamo.
1: Io ti abbraccio fortissimo.
0: È il libero mercato e ci piace tanto, no? Tirocchi, ci piace tanto.
2: Assolutamente sì.
0: Sapete quante case popolari hanno tirato su da quando questo governo ha fatto il decreto casa? Ve lo dico io, zero. Forse se fossimo inondati di case popolari i prezzi delle case si abbasserebbero, ma guai a toccare gli interessi di chi ha investito nel mattone, o peggio ancora dei grandi costruttori. Perciò vi dico una cosa: come all'ascoltatore non gli frega un cazzo se deve alzare l'affitto perché ci deve guadagnare, a me non frega un cazzo di chi occupa casa di chi, perché tanto il problema non mi riguarda. La mette su questo piano il nostro amico Marco,
2: ma dal suo punto di vista molto, per come la situazione, ha ragione, non fa una piega,
0: la mette su questo
2: se
0: piano.
2: Se è la giungla, che giungla sia.
0: Bene,
4: sentiamo. Vico Din.
0: Vico Din, forse.
1: Bello Vico Din.
0: Vico Din. Allora, signori, tra pochissimo
2: il Vico.
0: Ci sarà la risposta, no? La come dire, il rintuzzare.
2: Ma di chi a cosa?
0: Della polemica, no? Che è partita questa mattina. Naturalmente interverrà un comunista. Avremo
1: Marx.
0: Marx alla mano.
2: Di categoria.
0: Avremo un comunista, un capitalista. Un fazioso, un imbarazzato passante,
2: e
0: un astenuto. Bravissimo. Nothing but the best music.
6: Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
7: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
8: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso Canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
11: Acqua in bocca.
10: Ah, non me lo vuoi dire?
11: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
10: Plin Plin.
12: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
21: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
22: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
20: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
23: Good morning. State ascoltando
24: The Rock Show,
23: il morning show di Radio Rock.
0: E noi rientriamo alle 7.35 giovedì 8 ottobre 2026 con i Dire Straits di Down to the Waterline. Radio

0: molto bene la nuova degli Perfect Circle, si intitola Tomb in My Concern, fa parte delle nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti e che si possono e si debbono votare sul sito radiorock.it. Mauri, il punto della situazione per favore questa mattina, che la piazza è calda, ci sono
1: l'unica cosa che vorrei chiedere
0: messaggi,
1: a Maurizio,
0: non possiamo perdere tempo,
1: basta che però sia un filo meno trashanti ieri, perché oggi è una giornata delicata.
0: Ieri hai urtato le sensibilità, Maurizio, vai, prego.
1: Addirittura
0: hai urtato molte sensibilità.
1: Ieri almeno tre messaggi.
0: Mattarella concede tre grazie ieri.
2: Graziella.
0: Concede anche la grazia a quel gioielliere che ha sparato
1: vero.
2: Ma dai.
0: Sì. Concede la grazia anche a quel gioielliere, classe 1960, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per i delitti di duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 durante un tentativo di rapina di cui fu vittima nella propria gioielleria. Guido Gianni, non il signor Ruggero.
2: No, ma...
0: altro gioielliere. Secondo me ha voluto prendere per il culo. Ha detto, adesso io do la grazia. Ah, volevi la grazia? Io do la grazia a un gioielliere che ha ammazzato due persone, ma non te.
2: Ma non sei tu.
0: Lo faccio per dispetto.
2: Signor Gianni Guido.
0: Te lo faccio per dispetto.
1: Molto divertente.
0: Questo grazia.
1: Sarebbe
0: poi Graziella e grazie.
1: E Ruggero, a te grazia.
0: No. Eppure sto fatto di fare tre grazie in un giorno, secondo me era, dai, troppo voluta, no?
3: No, ma è quello che dico, che sta, cioè verrebbe troppo d'affitto, non potrei mai chiedere una cifra del genere per coprire i costi e guadagnarci pure.
0: Allora, intanto leggo, è incredibile, ma voi non ci crederete, ma la seconda grazia è stata concessa proprio a Graziella Barabobbi.
2: Dai, questo lo sai, appena inventato Barabobbi.
0: Condannata a 10 anni per reati di droga e graziata per un consolidato percorso di inserimento sociale, lavorativo e a familiare. Mentre la terza grazia è stata concessa a questo condannato a 7 anni per reati di droga.
4: Che si chiama Grazia Arcazzo.
0: Antonio Arcazzo si chiama.
2: Antonio
0: Arcazzo.
1: Ma proprio Arcazzo?
0: Antonio. No, scusa, ho letto male. Alessandro Arcazzo.
2: Ah, ecco.
0: Per i residui 5 anni di pena, viste le gravissime e irreversibili condizioni di salute. Quindi le grazie, no, di ieri del presidente.
5: Sì, Mattarella. Ma c'ha ragione Maurizio, alla fine parte tutto da uno stipendio. Se questi invece ti date il briciolo, ti date uno stipendio dignitoso, che non lo so quanto può essere, conforme alla vita odierna, vedrai che questi problemi affitti.
0: Ma è sempre il solito discorso, ragazzi. Lo stavo facendo fuori onda con Martina. Per darti lo stipendio dignitoso, dobbiamo noi Stato intervenire sugli imprenditori, che devono poter essere messi in condizione di alzare gli stipendi. È sempre un cane, un asino che si morde la coda, un serpente che si morde la coda,
1: che si morde il culo.
0: Allora, il prezzo lo fa principalmente la domanda, ma non dovete stare tutti a Roma, esiste anche la provincia, dice qualcuno. Vabbè, però che so,
1: guarda,
0: cazzo,
1: no, da un certo punto da un certo punto di vista potrei darti ragione. No. Il grande problema è di una città come Roma, per esempio, che oggi, mo dico un quartiere, chi è a Roma lo conosce, Santa Maria delle Mole, che veniva vista, che ne so, fino a 15-20 anni fa, una, vabbè, non proprio la fine del mondo, era fuori raccordo anulare, ed era una soluzione praticabile. Ecco, fatta vedere qualche annuncio a Santa Maria delle Mole, parliamo per chi conosce la zona. Palaghiaccio De Marino, un po' dopo, diciamo.
2: Cava dei Selci, forse
1: non è proprio il centro di Roma,
0: Allora, innanzitutto voglio sapere che c'ha il Papa. Ma papà sta
2: che
0: male, c'è? Che c'ha?
2: No,
1: ben ha saputo.
0: È un rincoglionito, che fa? Cioè, nel senso buono, dico. Allora, se fai cannette? Non lo so. Non lo so che cosa.
1: No,
0: non so cosa fa. Però, allora, ogni tanto o lo fa apposta, riceve delle persone e fa delle ha ricevuto Patti Smith e gli ha chiesto: ma lei parla inglese?
1: Sì, una roba fuori di testa.
0: Bellissima, come americana, come
2: bellissima.
0: Te.
2: Bellissima.
1: Anzi, prego.
0: Gli ha fatto: ma lei parla inglese? Bellissimo il video, no?
2: No, ti prego.
0: Lui che fa, è lei bellissimo, lei... che fa: sì, parlo inglese.
2: Che gentile.
0: Rispo, l'altro giorno, ieri, ha ricevuto quello de che però devo dire l'hanno tratto un po' in inganno, ha ricevuto il presidente macedone, se non sbaglio, adesso controllo, il presidente macedone, che gli ha regalato una racchetta da tennis, e lui ha fatto: ah, bellissimo, come il vostro mito Djokovic. Cioè, veramente Djokovic è serbo.
2: No, vabbè.
1: Dai, sono tutti uguali lì,
0: no, che poi lì capirai, cioè non è che proprio sono... vabbè, comunque, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
6: Ma
4: Io adesso non so se si può fare il nome, ma
1: prego,
4: quando ho fatto la carta elettronica, uno speed era gratuito, una marca di speed era gratuita, non so se hanno messo a pagamento anche quello. Secondariamente, questo problema affitti e casa cazzi vari rispecchia la situazione attuale. Se io ho un appartamento, una seconda casa, e mi costa 6, 7, 8 mila euro l'anno a tenerla vuota o poco più,
0: che succede?
4: Vuol dire che purtroppo la vita costa troppo.
0: Allora, fermiamoci qui un secondo a riflettere su queste parole. Una signora di 59 anni, signori, purtroppo, devo dare questa brutta notizia, ha partorito a 59 anni. 59 anni in una clinica privata convenzionata di Salerno, in via in via Luigi Palalli numero 42, codice di avviamento postale

0: subito. La coppia è Mario Polichetti.
1: Voglio dare un sacco, ma scusa, voglio dare
0: un sacco di informazioni.
2: Oggi i nomi sono tutti inventati.
0: Allora, ho una nuova rubrica sotto Vorbi. Ne invento una al
1: giorno. Mamma mia, guarda, sei un vulcano.
0: Allora, questa rubrica è particolari inutili di notizie di cui non ce ne frega un
2: bello,
0: cazzo.
2: Cognomi strani,
0: cognomi improbabili. Allora, questa è, vai con la sigla,
3: poi
0: prego.
3: Dice non vede tesi delle donne.
0: No, che c'è tesi delle donne.
3: Particolari inutili con cognomi impronunciabili.
0: Hai fatto una porra, vabbè. Comunque, questo esperto signor Polichetti, dottor Polichetti, statuisce questo. La legge 40 prevede che possano accedere alla PMA coppie in età potenzialmente fertili. Non è impossibile, ma perlomeno difficile immaginare che una donna di 59 anni possa rientrare in questa, in questa categoria, Maurizio. Quindi a questo punto lei se n'è fottuta e ha fatto un bambino.
2: Oh.
0: E il bambino è nato a Salerno. E a Salerno, e Salerno è un paese molto bello,
1: sì,
0: nella
1: bello,
0: provincia di Salerno.
1: Sì, in Campania.
0: In Campania, dove bello, ci ascoltano molti amici tramite il DAB che andranno a trovare i fiori a questa signora.
1: A trovare i fiori.
0: Beh, 3899-106.
2: Confusa la costruzione.
0: La cosa
2: periodo,
0: mi perprime sono tutte queste persone che pensano che chi ha bisogno di casa sia tutti spacciatori di fumo che vivono col
1: capito,
0: sussidio.
1: Sì, sembra
0: a parte che farei provare loro a vivere un mese col sussidio, ma poi non vi rendete conto che con stipendi da 1200-1300 non si ha la possibilità di affrettare una casa nemmeno nell'estrema periferia.
2: Così.
1: Sì.
0: Che se si fa su sacrificio poi non restano i soldi per una vita dignitosa. Mi sembra che alcuni che hanno un tenore di vita leggermente più alto siano terrorizzati più dai poveri che dai veri ricchi, che non sono loro ma quelli
2: ragione,
0: che di case ne hanno decine e guadagnano milioni di euro l'anno, i milioni, che non sanno nemmeno quanti soldi hanno. Dai, velocemente, che c'ho tantissimi messaggi. Vai,
4: cos'è che ci starebbe bene stamattina con sta pioggia, sto buio e sto traffico di merda, un po' di death metal.
0: Beh, ma tu ragazzi,
1: hai ragione, ma ci hai letto
0: mi leggi nel pensiero. Arrivano di fatti

0: erano in tre parole, ah, era in una frase lunghissima.
1: No, all'inizio era in tre parole, ti ricordi?
2: Mi scusi direttore, ma io non ho capito bene, potrebbe ripetere dietro i soldi cosa c'è?
1: Allora, dietro i soldi, ragazzi, ci sono sempre altri soldi, ricordatevelo, ricordatevelo sempre, vai, sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, è lo stesso discorso che facevamo del fatturare, non fatturare qualche giorno fa.
1: Sì.
2: Affitto nero tutta la vita.
1: Bene.
3: Questo messaggio di speranza.
1: Ho capito bene cosa cazzo c'entra con il discorso del fatturare e non fatturare.
4: Solo una precisazione.
1: Prego.
4: Ma l'IMU si paga al comune, non allo Stato. Ciao e buona giornata.
1: Grazie.
4: Da Sofia da Rivoli.
1: Grazie mille. Oh, sì, però
3: Sofia da Rivoli. Ma che sei? Figlia da Adelaide?
1: È figlia di Adelaide, sì.
0: Ma non è
1: figlia
0: di Adelaide.
5: Non è che c'è solo Adelaide che
3: c'ha. Allora ti abbraccio.
1: Allora, a Rivoli
3: saluta tutti
1: c'è
3: a casa.
1: Solo Adelaide. Solo Adelaide. E Adelaide c'è solo Rivoli. Allora attenzione, perché sì, si paga al comune, ma che c'entra col discorso che facevo io? Io ti facevo un discorso dicendo se tu devi pagare l'IMU e poi come fai? Cioè, nel senso, chiaro che devi alzare l'affitto perché se no non te conviene più praticamente, cioè che fai? Tieni ferma una proprietà, magari la paghi, so, 100.000 euro, poi ci paghi l'IMU per fare che cosa? Per darci pari? Non è fattibile, no? Chiaramente 4.000 euro l'anno per 70 metri di San Lorenzo mi sembra esagerato, però è proprio così, te lo assicuro. E poi ci sono i poveri delle case popolari a Roma che ereditano, non pagano l'affitto, 100 euro al mese e poi riscattano e vendono, ci scrive qualcuna. Ma sì, ci saranno anche questi
3: però
1: casi,
3: anche lì, no, occhio a dire cose però non sul solo riscatto questi. Delle case popolari, esatto. Per esempio,
1: sì,
3: ci sono dei regolamenti, cioè tu non puoi riscattare e vendere, per esempio c'è un patto di futura vendita,
1: sì,
3: per il quale devi aspettare un tot di anni,
5: questa non è una cosa legale, cioè nel senso che c'è gente che ha la casa popolare,
3: però quello è il terreno dell'illegalità,
5: per cui poi lascia la casa
1: e allora lì alziamo le mani
5: e si fa dare una buona uscita,
1: lì alziamo le mani,
3: alzo le mano,
1: lo Stato è il primo mafioso, scrivono questa cosa qui, molto dura,
3: un altro commento qualunque,
1: sentiamo,
2: comunque meglio che il direttore fa il direttore, perché 60 metri quadri a San Lorenzo, 4.000 euro di IMU, ha detta grossa la cazzata.
1: No, aia. te l'assicuro.
2: Beh, io ho la casa Ciglia.
1: Allora ti mando, chi è questo signore qua? Che lo adesso lo facciamo subito, andare a prendere
3: casa
1: a casa di
3: no, ma nel senso il tuo esempio, no? Ha detto una cazzata. Parliamo 60 metri quadri a San Lorenzo, ma tu parli di Acilia.
0: Ma poi
3: sono due contesti diversi.
1: Ma poi perché
3: già,
1: te dovrei dire una cazzata? Scusa, che cazzo me ne frega? Cioè, ti dico che è così, così, fidati. No, se vuoi ti mando tutte le carte. Ti mando tutte le carte. Ti faccio scrivere dall'avvocato. Se vuoi, vai, sentiamo.
2: Leviamo l'accise, ma come dove pigliamo i soldi? Ve li do io. Ma che cominciassero a levarsi un po' di privilegi che hanno tutti quelli. Quanti parlamentari ci sono? Che se ne elimini un po' che non servono a cazzo, sinceramente. I soldi là ci stanno.
1: Bene. Chiamiamo il nome di questa trasmissione in
3: Babbi.
1: Allora, Woodcock si collegherà da via Brombeis. Woodcock direttamente. Allora, Woodcock mi piace tantissimo perché tu avete visto quella sua intervista l'altro giorno in cui diceva: oggi ho preso tutto il coso.
0: Parla così.
1: Allora, incredibile che spuntano sempre fuori questi individui come Bisignani, Verdini, La Vittola, Tiribocchi, Faracalli, Sobotti, Tracasti, Paniconi. Purtroppo, ragazzi, ieri concerto meritevolissimo, ci scrive una nostra amica. Allora, buongiorno, ma Maurizio lì, me lo chiedo pure io, perché purtroppo.
5: Ma guarda, amico mio, però io quello che ti volevo dire,
1: che
5: ci vuole.
0: No, aspetta.
5: Tu pensa che grande talento posso avere io, che vengo pagato per non saper fare un cazzo.
1: Ecco.
5: Tu pensa che grande cosa.
1: Bravo.
5: E poi io ho anche un'altra
3: grande
5: cosa.
0: Ascoltiamo la
5: questa
0: cosa
5: grande caratteristica. Per cui mangio e non ingrasso, pensa che culo che posso avere.
1: Ma questa fa body shaming, signore, che ciccione.
5: No, perché?
1: È ciccione.
5: Ciccione. E che ne so io?
1: Chiedi scusa al signore che è ciccione.
5: Io stavo elencando solo
1: ma sei delinquente, scusa.
5: Stavo solo elencando i miei talenti.
1: Ma chiedi scusa al signore che è ciccione.
5: Ma mica c'avevo con lui, c'avevo con me.
1: Ma che vergogna! Hai fatto body shaming.
5: Ma chi?
1: Al signore, ma l'avevato, l'hai chiamato. Schifoso, lardoso, l'hai chiamato.
5: Volevo solamente elencare i miei talenti. Uno, farsi pagare. Non sapevo fare un cazzo.
6: Io non sono né comunista né fascista, ma bene, se vieni a casa mia ti butto di sotto, ti occupi casa.
1: Vabbè, sì,
6: casa
1: sì,
6: sudata, pagata.
1: Ma chi è? A Max, ma chi è?
5: Te la occupa,
1: ma chi cazzo te la occupa? Ma lo sai quali sono le occupazioni? No, ma ragazzi, quando parliamo di occupazioni di casa, c'è questa idea nella testa della gente che si occupano le case delle vecchiette, ma quello è lo 0,000%, cioè sarà un caso alle sue.
0: Ma anche perché,
1: non è quella. Quando si parla di occupazione, non si parla di occupazione di casa di Max, il trasportatore.
0: Trasbordatore. Anche perché, scusa, si occupa. Ragioniamo un attimo anche su una cosa.
1: Ma non ragioniamo.
0: Se io volessi occupare una casa, pensa tu la fatica che devo fare per andare a occupare una casa già occupata da una persona, eccetera, rispetto agli miliardi di case sfitte che ci sono. Regà, ma che cazzo la dite? Cioè?
1: No, no, Max, non fare così, ti prego. Non fare così. Piano, piano, tempo al tempo. Intanto, American Jesus, loro sono i Bad Religion.

0: Bene, siamo molto indietro con i messaggi, ragazzi. Dobbiamo velocizzare un pochino.
1: Oppure,
0: che
1: ignorarli,
0: tanti,
1: oppure
0: ignorarli tutti.
2: Ma già hai accannato le notizie in tre parole.
1: Come no?
2: Ma
1: no.
2: Sei proprio un sola. Enrico Babbi.
0: Enrico Babbi.
3: Comunque

0: ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
8: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
7: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
8: Ah, vabbè, e quindi?
7: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
8: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
7: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
9: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero, la prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: We're back, baby! Let's get back to the rock.
22: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Do con questa meravigliosa First Date. Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? E cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito. Una delle commedie, forse la commedia più gustosa, innovativa,
1: succulenta.
0: Più succulenta, graziosa della
2: gradevole
0: stagione del Teatro dei Servi. Riuscirà a non farle incontrare questo signore con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi, Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni allo 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Senti, ieri ho visto un film molto bello che però posso capire che a taluni possa non essere piaciuto, perché è un film molto particolare, però secondo me molto molto bello ed importante questo momento. Si chiama Digger ed è il nuovo film di Alejandro Iñárritu, con un eccezionale Tom Cruise, ma anche con un eccezionale ragazzi John Goodman nei panni del presidente degli Stati Uniti d'America. Una satira feroce, grottesca, inquietante, anche molto come dire, ridicola e divertente per certi, in certi, però si ride amaro. Ci sono anche dei colpi di scena, insomma, gli attori molto bravi, una fotografia pazzesca, anche questi volti così macchiettistici, così appunto grotteschi, e poi una riflessione, Maurizio, sul trumpismo, sul nostro continuo negazionismo del cambiamento climatico e sulla nostra fortissima resistenza, e lo vedo anche dai nostri ascoltatori, il nostro Max il trasportatore, il nostro Davide che l'odiatore, che non vogliono abbandonare le fonti fossili a favore di energie più pulite, questo mondo governato dagli uomini. C'è anche spazio per una critica molto forte al sessismo della nostra classe dirigente mondiale. Insomma, è un film secondo me molto importante, molto interessante da vedere, quindi ve lo consiglio senz'altro al cinema. Intanto vediamo chi c'è. Dunque, su la signora Sara mi scrive: questa è l'emergenza abitativa, nessuno vuol toccare la proprietà privata, ci vogliono regole e tetti agli affitti per non giungere a disumanizzarsi.
2: Ha ragione.
0: Postandomi la storia, però noi siamo partiti proprio da lì, no? Dalla storia di Marie Carmen. Sembra un po' un supereroe Marie Carmen, però.
1: Sì, è vero.
0: Marie Carmen. No, è un'anziana signora.
2: Era.
0: che si chiama Marie Carmen Abascal, di 87 anni, spagnola, morta ieri il 7 ottobre 2026, è diventata un caso nazionale, provocando enormi manifestazioni, una crisi politica, una mobilitazione contro la speculazione immobiliare. Che cosa è successo? Allora, Marie Carmen, che sembra veramente sembra un po' tipo tipo Yattaman, no, non sembra un po' così, vabbè. Abitava da circa 70 anni, lei ne aveva 87 nel giorno ieri in cui è morta, nello stesso appartamento nel quartiere Retiro di Madrid. Era una inquilina storica con un contratto d'affitto molto vecchio che aveva ereditato attraverso i genitori. Pagava un canone di circa 500 euro al mese. Ci siamo fino a qui?
1: Sì.
0: Molto bene. Manco poco. Nel 2018 l'immobile è stato acquistato da una società immobiliare, la Urba Gestion, la quale ha contestato la validità del suo contratto e ha cercato di ottenere il rilascio dell'appartamento. Il nuovo affitto richiesto alla signora Marie Carmen sarebbe passato da 500 a 2650 euro mensili. Molto bene.
3: Abitata questa.
0: Cioè 5 volte, era in zona Retiro, che è una zona abbastanza centrale di Madrid, centrale. Però insomma 2650 euro mensili, oltre 5 volte quello precedente, una cifra assolutamente insostenibile per lei. La questione non era semplicemente il mancato pagamento dell'affitto. Marie Carmen aveva un contratto a canone antico, una tipologia di locazione spagnola che prevedeva particolari tutele e possibilità di subentro per i familiari. La società proprietaria sosteneva che il secondo subentro, avvenuto dopo la morte dei genitori, non fosse valido. Quindi causa in primo grado Marie Carmen Superman ottiene una sentenza favorevole. Successivamente la corte provinciale ribalta la decisione, il tribunale supremo non accoglie il ricorso e quindi lei resiste per anni ai tentativi di sfratto, continuando a pagare i suoi 500 euro al mese. Che succede? Il 23 settembre 2026 arriva il quarto tentativo di sfratto e quindi forze dell'ordine, solita storia, no? Forze dell'ordine, ufficiale giudiziario, eccetera, eccetera. Questa volta riescono ad eseguirlo. Davanti all'edificio si radunano centinaia di manifestanti per impedire lo sgombero. Interviene un ingente schieramento di polizia antisormossa, ma Ricarmen viene portata fuori dalla casa su una barella, mentre le telecamere riprendono la scena. Quelle immagini fanno il giro della Spagna e suscitano enorme indignazione. La donna viene ricoverata all'ospedale Gregorio Marañón di Madrid, dove rimarrà fino alla morte. La protesta diventa una crisi internazionale perché decine di migliaia di persone manifestano a Madrid. Centinaia di attivisti cominciano a accamparsi nella centralissima Puerta del Sol, richiamando il movimento degli Indignados del 2011. La protesta non riguarda più soltanto Mari Carmen, diventa una mobilitazione nazionale contro gli affitti troppo alti, sempre più alti, gli sfratti e la difficoltà dei giovani di trovare casa. La vicenda travolge anche il governo Sanchez, che infatti sapete che si è dimesso. Sì. Il 26 settembre, sotto la pressione delle manifestazioni, la società immobiliare raggiunge un accordo con il comune e i rappresentanti della donna. Mari Carmen avrebbe potuto tornare nel suo appartamento con un nuovo contratto di 8 anni a un canone simile ai 500 precedenti, ma ormai è ricoverata in ospedale e non riesce a tornare nella casa in cui desiderava trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Madonna, strappalacrime questa storia.
1: È una cosa angosciosa.
0: Sanchez presenta a quel punto in Parlamento due decreti sull'emergenza abitativa, ma il 1 ottobre vengono bocciati dall'opposizione di PP, cioè del partito diciamo di centrodestra, e di Vox, cioè dell'estrema destra spagnola. Sì. Che io anche qua non dico, ma cazzo, ma da che parte state? Cioè, voi dovreste essere quelli che stanno dalla parte teoricamente,
1: populisti.
0: No? Populisti. E dagli indipendentisti catalani di Junts, come cazzo si pronuncia? Junts. Il catalano non lo so bene, castigliano sì, ma il catalano non lo so.
1: Vabbè, te lo perdoniamo.
0: 5 ottobre, il premier annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre 2026. I principali sindacati programmano inoltre uno sciopero generale per l'11 novembre. La storia di Mari Carmen dunque è diventata il catalizzatore di una crisi politica molto più ampia. E poi però l'epilogo purtroppo brutto, ieri la morte a 87 anni dopo 2 settimane di ricovero di Mari Carmen. La notizia provoca altre manifestazioni con migliaia di persone in Porta del Sol. Alcuni esponenti della sinistra parlano di una morte provocata dalla violenza degli sfratti, anche se dobbiamo dirlo,
1: certo,
0: questo
1: è una signora molto grande,
0: non
1: questo,
0: è stato dimostrato che lo sfratto sia stato la causa clinica diretta,
1: no,
0: del
1: però
0: decesso.
1: Magari sai,
0: beh, certo, non ha aiutato,
1: cioè, diciamo che esatto, situazione emotiva,
0: possiamo
1: fuori
0: dire
1: di casa a quelle danze,
0: non ha
1: insomma
0: aiutato. L'ultimo video diffuso all'ospedale, Mari Carmen aveva rivolto ai manifestanti un appello semplicissimo: lottate. E quindi c'è questo paradosso, no, che poi significativo, cioè lei non è una persona che aveva smesso di pagare l'affitto. Lei aveva continuato a versare regolarmente il canone, ma aveva perso una controversia sulla validità giuridica del contratto. E soltanto dopo lo sfratto, grazie alla mobilitazione popolare, è riuscita a ottenere sostanzialmente ciò che chiedeva da anni, cioè continuare a vivere nella propria casa, dove viveva, ripeto, da 70 anni, pagando una cifra sostenibile. La storia è diventata il simbolo di una domanda: fino a che punto il diritto della proprietà, cioè io possiedo una casa o più case, no? Fino a che punto questo diritto può prevalere sulla tutela abitativa di una persona, per esempio anziana e vulnerabile? Ragioniamo su questa
1: soprattutto
0: cosa,
1: soprattutto nel caso dove si tratta appunto, no, un'azienda aveva acquistato l'immobile,
0: sì,
1: una multinazionale,
0: no, un'azienda, insomma, una,
1: okay,
0: importante azienda,
1: quindi a maggior
0: una società immobiliare,
1: okay,
0: perdonami,
1: quindi a maggior ragione non parliamo neanche della casa di un singolo cittadino che magari sai può essere anche più impattante della tua vita e magari trovi pure un accordo, cioè parliamo di un'industria qui non,
0: vabbè,
1: so come, cioè la politica sociale come possa essere, come si possa pensare che non serva di corsa.
0: Allora, serve di corsa, genere, ragazzi, come dice Martina Caronna, oppure bisogna tutelare le società immobiliari, come dice Maurizio Paniconi.
2: Ma
0: cioè,
2: chi?
0: No, Mauri, era per creare la contrapposizione.
2: Vabbè, Mauri, per dire, però.
0: Maurizio, per dire.
2: Mamma mia.
0: Allora, vediamo un attimo. No,
3: qualcosa dovrò.
1: Perché poi capito, sembra che parliamo di...
0: Qualcosa dovrai pur fare, Maurizio, qua dentro, no? Allora.
1: Perché sennò sembra sempre che parliamo di qualcos'altro. Cioè, sono esseri umani.
0: Cosa ci lascia questa storia? Cosa ci lascia questa storia? Brand new music right here. Brand new.

0: Office in Tennessee. Allora ragazzi, facciamo parlare adesso però anche gli amici delle società immobiliari, altrimenti parliamo
1: sì,
0: soltanto
1: bisogno,
0: ce la cantiamo e ce la suoniamo,
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Tanto grazie per aver toccato il tema delle case, perché ogni tanto bisogna parlare anche di questo. Io vorrei aggiungere a quanto detto da l'altro ascoltatore che da 20 anni paga il suo mutuo, mi vorrei chiedere perché uno, quando nel corso dei 20-30 anni di mutuo, poi pensa a un certo punto vorrei cambiare casa perché magari ne trovo una che costa meno, abbasso la rata o qualcosa del genere, vai a cercare le case, costano un botto, con 200.000 euro non ci compri niente, manco una catapecchia. Fai venire la gente a valutare la tua casa per venderla, bella, sistemata, ristrutturata, precisa, carina, te la valuta meno della metà.
0: Bene, allora, buongiorno Gai, non sono affatto d'accordo con l'ultimo messaggio che mi ha letto. Secondo cui solo chi era di da casa svolta, mentre gli altri sono dei poveracci relegati a una vita di merda. Io ho trovato lavoro, il lavoro serio, assunto a tempo indeterminato, con stipendio e tutte le tutele legali, nostro amico Dario, a 26 anni nel 2021, ho messo da parte tutti o quasi i soldi che ricevevo dal mio stipendio, dal 2008 da solo ho comprato casa, 55 metri quadri con 50 di giardino e box Roma Nord, Cassia Giustiniana, via delle Orecchie Storte numero 15. Attenzione, attenzione Maurizio, CAP 00179345, codice di avviamento postale, CRT, DRB,
3: CAP, il codice di avviamento postale,
0: LPT, F501G /4 per 240.000 euro, consegnato a giugno 2010, versato 50.000 euro d'anticipo, poi non ha pagato più niente.
1: Okay.
0: E via.
1: E Dario, però io ho una domanda da farti, non per farmi affari tuoi.
0: No, ma lei non come sente. 190.000 euro di mutuo a 30 anni, inizialmente tasso variabile fino al 2019, poi è passato a fisso. Ora pago 600 euro di rata mutuo e mi mancano circa 15 anni per estinguerlo.
1: Quindi tutto, che vuol dire, non
0: da
1: ti
0: solo.
1: Sento, perché io sto ascoltando, io sto dicendo un'altra cosa.
0: Senti il dolore, no?
1: No, qual è il tuo dolore? Cioè, mi chiedo, tu hai messo da parte dei soldi, sono felice per te, magari c'hai uno stipendio mega alto. Dove potevi permetterti nel frattempo di pagare un mutuo, una casa, eccetera. No, vorrei sapere se tu, mentre riuscivi a metterti da parte questi soldi, fossi già fuori casa oppure no.
4: Insomma,
1: questo
4: dove
1: è un dato importante da capire.
4: Da soldi.
1: Perché se tu
0: non
1: c'hai...
0: contestate Dario.
1: No, porca miseria, ma poi tra l'altro mi stai a parlare di cifre di una casa che non è che stiamo a parlare. Ho comprato una casa 80.000 euro. Comunque parliamo di una casa.
0: Ma lui stava contestando il principio di quell'altra ascoltatore.
1: Sì, ma tu devi vedere la tua situazione di partenza qual è.
0: Zero.
1: Perché se tu
0: non aveva niente.
1: Sì, ma
4: zero, ma probabilmente stava
1: paghi la macchina,
4: mamma e papà ha
1: dai,
4: potuto mettere
1: ragazzi,
4: da parte
1: su.
4: I soldi.
0: No, t'ha spiegato,
1: no,
0: t'ha detto,
1: l'ha spiegato,
0: t'ha spiegato.
1: Rileggilo, rileggilo.
0: Ma che qua?
1: Rileggilo.
0: Ma sei un violento.
4: Che ci metto i fiori dentro.
0: Ma sei un maleducato. Ma sei un inurbano.
1: Ma che se devi vivere fuori e stai fuori da casa di tua madre da quando
2: troia,
1: sei piccolo, non gliela fai.
2: Non capisce proprio un cazzo.
0: Vabbè, vedi, però ragazzi.
4: Chi io?
0: Sì, Maurizio, a questo punto sì. A questo punto non capisci un cazzo.
3: Amico, non è che hai fatto un affare da vita, cioè 55 metri quadri più 50 del giardino,
0: giustino. Allora sei una merda,
3: no, sto
0: sei
3: dicendo
0: brutto,
3: che anche lui è vittima di un mercato immobiliare un filino.
0: Vuoi fare body shaming pure per
1: se
0: questo
1: vuoi,
0: signore?
1: Puoi, se
0: aiuto
1: vuoi,
0: qua.
1: Vuoi.
0: No, è per dire che non è che tutti quelli che ci sono riusciti ci hanno avuto il premio da mamma.
1: Però magari tu c'hai anche degli aiuti.
0: E allora se siamo d'accordo.
1: Però scusa Emilio, già di base ha detto lui c'aveva 50.000 euro che ci ha potuto mettere. Questo è già una cosa.
0: Non è che ha detto che tu
4: stipendio 1.300 euro, vivevo a casa di miei, probabilmente riuscivi a mettere da parte pure 1.000 euro al mese, mamma e papà nel frattempo ti davano vitto, alloggio e pure qualche sordo per le sigarette, e hai potuto fare questo tipo di cose.
1: Ma lui c'aveva 50.000 euro di cash che ha potuto investire nella questione in vita sua. Raga, ma di che parliamo?
3: Mamma mia,
0: ragazzi, vi scaldate. Allora sentiamo chi c'è. 38, no, ma nella vita, allora esistono anche questi casi, ragazzi, esistono dei casi,
1: però non mi veni a fare la paternale, capito?
0: Non ha fatto la paternale, lui rispondeva a un ascoltatore che ha detto che se ti trovi in determinate condizioni è solo perché hai ereditato.
1: Sì,
0: e lui dice non è solo perché non ho ereditato un cazzo.
1: Sì, ma lui ha portato il suo esempio sbagliato, perché vivevi a casa con i tuoi genitori e c'avevi pure 50.000 euro che hai potuto investire. Non sei l'esempio giusto.
0: Ma no, ma l'ha guadagnati lui questi soldi.
1: No, ha detto certo. Vabbè, ho capito, l'hai potuto investire.
0: L'ha guadagnato lui.
1: Però l'hai potuto investire nella casa. C'è chi non li ha questi soldi.
5: Ma lui non ha detto
1: che sono tutti come lui.
5: Lui ha detto che non è vero il contrario, che sono tutti che hanno ereditato, perché lui è il caso classico.
1: Però
5: è talmente lampante che, che ha ragione.
1: Perché tu, no, non hai ragione. Non ha ragione perché tu sei comunque vissuto a casa con i tuoi genitori.
5: Sì, ma lui non ha detto.
1: Allora, fine del discorso. Non c'è più niente. Altro,
5: no, non ha niente. Cioè,
3: sta rispondendo a un
5: non ha detto. Ha detto un'altra cosa. Marti, cazzo. Ha detto. Ha risposto a un amico che ha detto una stronzata. Che abbiamo capito tutti che era stronzata.
1: Sì, però lui l'ha fatto con questo tono paternalistico.
5: Vabbè, Moltono. Ho letto il messaggio. Dai, ma che cazzo dici? Dai, Moltono.
3: Il tono ce l'avrà messo lui.
5: Non c'è proporzionalità tra il costo di un affitto e il reddito medio. A questo molto hanno contribuito le aziende immobiliari spingendo di proprietari a più alti guadagni. A Roma e in alcuni quartieri il tessuto sociale si sta dissolvendo a causa della presenza imponente dei B&B. Trionfale sta diventando un albergo, 4.000 euro per 50 metri quadri. I negozi chiudono, tra un po' sparirà il mitico mercato Trionfale. Basta speculazioni, ci scrive
1: Non so che, che altro
5: Fabrizio.
1: Deve succedere per farci cambiare da tutta costa.
5: Fabrizio, poi sentiamo ancora, vai che siete mazza, ragazzi, qui non ci abbiamo
3: apriamo un'agenzia immobiliare.
5: Ma le chitarre chi le ha fatte? Robertino Smitto? Attenzione, sentiamo ancora
6: la grazia al gioielliere.
5: Bene, poi dai, sentiamo. Veloce, veloce.
7: Buongiorno a tutti.
3: Più veloce.
7: Ami, ma perché non lo sapevi del Papa? Non lo sapevi che, Tajani travestito da Papa?
5: Tajani.
3: Tajani.
5: Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
8: Ti piace il cazzo?
5: Bene, poi ancora, vai, sentiamo, sentiamo. Io te giuro, lo sai cos'è? Lo sento 60 volte, mi fa ridere tutte le volte.
3: Sì, sì, sì, sì,
5: è un po' come quelle cose, è un evergreen, diciamo così, no?
3: Sì, sì, sì.
5: È un evergreen, vai, sentiamo.
1: D'altronde sì, lo è.
9: Ami, scusa una cosa, ma a noi ci sentono come Radio Rock, ci sentono a Canarie, a Tenerife, a Milano, a Torino. Ma perché a Latina io ogni volta che vado verso Latina pompe sento?
5: In dub,
9: Latina,
5: ragazzi.
9: No. A Tenerife sì.
5: Alla... Dai, ma pure a te, ma che cazzo di discorso è? Pure a Tenerife ascolti in dub, però.
1: No, in FM a Tenerife.
5: No, non ti devi alterare con me. Io ho solo detto una legge di mercato. Come tutto ciò inerente a acquisti importanti ed obbligati, uno deve guardarsi in saccoccia. Ci scrive un signore. Beh, prego.
10: Tra l'altro, e ve lo posso assicurare, sì? Maurizio, c'ha pure 30 centimetri di cazzo.
5: Allora, e ve lo posso assicurare.
3: Allora, scusami, io, però.
5: E
3: allora,
5: ve lo posso assicurare. No, tra l'altro,
3: sono due cose. Sì. Com'è possibile che tu sappia il centimetro esatto?
5: Vabbè, Adega ha detto, aspetta un attimo, però non è che ha detto 29,3, ha detto 30, per dire.
3: Perché non 29,3?
5: 30 può essere pure 10, voglio dire, no?
1: No,
3: 30 non, no, perché ce lo puoi assicurare?
5: No, nel senso che poi alla fine non è quello il punto, no? Non è quello il punto.
8: Vai, ah, sei anche un ottimo giardiniere, Maurizio.
5: Bravo, vedi? Maurizio, vai, sentiamo.
11: Allora, una piccola precisazione:
5: sì,
11: i parlamentari prima erano 945 fra sì. Camera e Senato,
5: sì.
11: E i 5 Stelle.
5: Cazzo ce ne frega.
11: Ma 600.
1: Infatti, dai.
5: Ma non stiamo parlando di questo, ragazzi. Dai, cosa cazzo ce ne frega? Vai, sentiamo.
9: Ah, no, come dice Max, voi andate ad occupare le case dei vecchietti e dei trasporti.
1: Poi noi andiamo, noi quattro.
9: Grazie per il bel religio.
5: Lo sai che stavo pensando a Eddie Van Halen stamattina, che è morto. Quanti anni fa? Sei anni fa ormai?
3: No,
5: 2020, no, possibile. Ti va di Eddie? Il personaggio Eddie Van Halen ispirato, che ha ispirato voi il personaggio di Eddie in Stranger Things,
4: sei,
5: no?
4: sei anni fa.
5: Sei
4: ottobre 2026,
5: che grande, ragazzi, che è stato veramente.
4: È 2020, scusa.
5: Mamma, 2020, quindi parliamo sei anni fa.
4: Sei anni fa.
5: Vabbè, ragazzi, che grandissimo. Vabbè, dai, facciamo così, ascoltiamolo. Sentiamolo suonare. Vabbè. Sentiamo la sua chitarra. Va bene? No, non ti va bene? Butto giù tutto,
3: no, dove era nato lo spunto?
5: Ah, ok.
3: Ci stavi a pensare?
5: No, ci stavo pensando, è divanato.
1: Sarà commosso un attimo.
5: Sono commosso un attimo, che volete?

0: stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
3: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte di Burtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Burtino 160.
10: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
11: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batterie e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Fastweb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Ascoltando
20: The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock
22: on Radio Rock.
23: E noi rientriamo alle 8:40 all'interno della The Rock Show. Oggi è giovedì 8 ottobre.
22: Radio Rock, back in time.

0: oggi su tutta l'Italia, temperature in generale diminuzione, e attenzione, oggi è la giornata mondiale della consapevolezza sulla dislessia, signori.
1: Ah, interessante.
0: È la giornata mondiale.
2: Quando l'hanno istituita?
0: Oggi della...
1: Stiamo rubando la notizia a Marco Muscarà.
0: Beh, non importa.
1: Povero Marco. Marco sarà offeso.
0: Marco, se vuole, potrà dire un'altra cosa, eh. Non è che deve dire forte.
3: Se proprio vuole.
1: Se non vuole, invece...
3: Se non gli va, ci vediamo in tribunale.
0: Allora,
3: Marco,
0: se volete, nella chiesa di Parrocchiale San Sebastiano a Seralunga d'Alba, per chi è vicino e vuole andare, a Cuneo c'è il funerale di Franca Anselma stamattina. Il viticoltore, no? L'enologo morto il 2 ottobre schiacciato dal suo trattore che stava guidando nei suoi vigneti a 68 anni. Quindi se qualcuno vuole può partecipare. Ah, sai, mi piace moltissimo questa rubrica. Devo dare conto di funerali in tutta Italia.
3: L'appuntamento per il funerale.
0: L'appuntamento per il funerale.
1: Ma c'è una sigla di questa cosa?
0: No, ma la cosa bella, sai qual è? Che non per non partecipare al funerale, solo per essere presenti nella piazza della chiesa
1: e
0: conoscere persone, nuove persone.
1: Sì. Ah, è tipo una sorta di Tinder.
0: Socializzazione. Si chiama socializzazione. Attenzione. Oggi si occupano una casa privata in 5 ore li buttano fuori, ci scrive un signore.
4: Comunque, ragazzi, il grandissimo Max il trasportatore mi ha avviato una riflessione. Ripensiamo a Radio Rock, che ascoltatori aveva, di quale livello culturale negli anni 90, negli anni 2000, e pensiamo a oggi, a Max e tanti altri.
0: No, ma ti assicuro, perché uno non si ricorda. Io leggevo certe cose negli anni 90 e 2000 in radio, ragazzi.
3: Guarda,
0: delle cose
3: abbiamo conosciuto con grande piacere.
0: Quindi,
3: due anni fa, al microfono di oro, un tassista che ci ha riportato qui in sede, ascoltatore ferreo di Radio Rock dagli albori. Se io dovessi dire che in 25 minuti è stato un concentrato di complottismi,
1: no, non hai idea,
3: di antivaccinismo.
0: Aggiungiamo anche una cosa, che Max Trasporto è un nuovo ascoltatore, no, è uno che ci ascolta da una vita.
5: Poi, tra l'altro, ha le sue idee, le esprime, ma è un grande conoscitore della musica rock, per cui
0: esageriamo.
5: No, vabbè, dai, perché no?
0: A lui gli piace una cosa in particolare,
1: che sarebbe?
0: È il rock progressive, metal progressive,
5: quello che gli piace, però
6: grazie al cazzo, no, perché abito alla Rustica, insomma, sapete cosa sta succedendo ultimamente.
0: Sì.
6: E praticamente loro erano arrabbiati contro questi poveri disgraziati sgomberati che stanno in giro per il quartiere terrorizzati, dicendo: "Ah, tutti a casa, rimandati a casa loro". Però non ragionano su una cosa, no? Tutti questi edifici, che in particolare alla Rustica e Tor Sapienza stanno lì abbandonati, sono proprietà di grandi gruppi finanziari che rilasciano così abbandonati.
0: È quello di cui stavamo parlando, ragazzi. Oggi è Santa Pelagia, Vergine e Martire. Quindi auguri a tutte le Pelagia e i Pelagio.
1: Come no?
0: Vediamo su 3899-106-600. Ciao, sono Pelagio, grazie per gli auguri. Emilio, mi chiamo Pelagio, ti ringrazio per averci ricordato. Ciao, sono zia Pelagio. Ah, mia zia.
3: Per averci ricordato, una categoria. Grazie per averci ricordato.
7: Oh, Emilio, puoi salire un attimo sul tetto e raddrizzare un attimo l'antenna, che ogni tanto salta pure il dub.
0: Bene.
7: Dai,
0: allora, ragazzi, con questo tempaccio,
8: io trovo allucinante che con quello che spenderei in città, che sia affitto o mutuo, per stare in un alveare in 70 metri quadri in periferia in città, vado a prendermi una villetta con giardino in provincia. Certo, poi in provincia stai in colonia e non hai niente, ma si può trovare una via di mezzo, anche perché
0: bravo.
8: Tu in città dici: "Ma ci sono i servizi". Sì, ma cosa mi stai dando?
0: Bravo. Una via di mezzo. Ma chi te se in culo, Maurizio? Chi ti ha detto niente oggi? Scrive Davide. Perché ti vai con Davide?
9: No, ma guarda, c'è la cotteggia, non
10: Babi. Babi, Enrico Babi.
0: Bene,
5: messaggi Babi. Che noi amiamo.
11: Buongiorno Radio Rock.
1: Buongiorno.
11: Ieri si è avverato il sogno di una vita.
0: Cioè?
11: Mi ha chiamato Audi Radio.
0: Ovviamente
11: spammato Radio Rock e il The Rock Show come se non ci fosse un
0: bravo.
1: Bravo,
0: perché hai detto la verità.
1: Certo, la verità
0: perché,
1: della vita.
0: Io dico solo questo: non possiamo invitare le persone giustamente a dire "ho ascoltato Radio Rock", perché Audi Radio ci dice che non lo possiamo fare, però possiamo dire

0: ma ci siamo rivisti, ci avete palle, bene, come bene, fanno bene. Tutti. E quando saranno su faranno la legge apposta.
1: Così, dai.
2: Pronto, salve, sì. Sono Pelagio.
3: Ah, non è vero.
2: Presidente dell'associazione Pelagisti del Lazio. Grazie.
1: Che della,
2: della. Ricordato, non come quello stronzo di Alessandro Tirocchi che mette in dubbio sì. queste cose. Vi ascolto sempre da lassù.
1: Bene, allora, sono molto contento. Pelagio, sono molto contento che i nostri Pelagi... ci stanno
3: Pelagi d'Italia.
1: Pelagi d'Italia, naturalmente. Vai,
4: ragazzi, quando è che il diritto alla proprietà viene prima il diritto della casa, diritti civili, diritti umani? Poi facciamoci una domanda su quello che è il neoliberismo, il capitalismo in confronto a quelli che erano ideali social marxisti, comunisti, che poi estremizzati.
1: Allora, vuoi rispondere a questo signore anziché fare
5: sì,
1: questo?
5: Io non capisco il motivo gesti. Per cui si debba passare dal capitalismo trampiano senza regole, sì, iperliberista
6: all'Unione Sovietica.
5: L'Unione Sovietica e tutto il blocco comunista.
7: Un piccolo commento per quanto riguarda sì. questa signora anziana che ha avuto questo sfratto, eccetera.
1: Piano con le parole, sì. però.
7: Il discorso è che se questa
1: piano
7: gente,
1: è un'anziana.
7: L'azienda immobiliare ha acquistato Calmo. Questo immobile che aveva questo vincolo
1: sì.
7: probabilmente l'ha pure sottopagato, perché un immobile se ha un vincolo
1: gli attenzione si questo signore cosa dice tra cioè capito? Occhio,
5: chiaro.
1: Allora un dislessico entra in Umbra, questa è bellissima, questa è sottile,
5: bella,
1: è sottile, vai, sentiamo
8: prenda, sono Pelagia, una vergine martire che vi ascolta sempre dal martirio, mai? Arrivederci a tutti, paniconi, merda.
5: Vergine Marta.
1: Allora, ti posso dire una cosa? È pieno. Io non pensavo così.
6: Un pelato. Però poverina, cioè Vergine Martire.
1: Un altro pelato.
8: Salve, sono Pelagia. Volevo dire una cosa. Ti piace il cazzo?
9: Brand new music right here. Brand new.

0: Countdown. Dai che siamo, ragazzi, sommersi dai vostri messaggi. C'è anche il nostro amico Marco Baldini che vuole dire qualcosa. Vai Marco.
1: Tra un po' avrete in onda un comunista, sì, un fazioso, un incazzato, un capitalista.
0: Allora,
1: se vi serve uno stirato in bianco, io ci sono.
0: Allora, adesso bisogna capire chi è chi adesso, Marco. Però attenzione, attenzione, mi raccomando, su questo, attenzione. C'è un ci sono una scopro che oggi, tra l'altro, ragazzi, molto interessante tutto ciò,
2: sì,
0: ricorre, oggi è Santa Reparata.
2: Non è vero.
0: Vergine e martire.
2: Non è possibile.
0: Auguri a tutte le reparate e a tutti i reparati.
3: Scusa,
0: all'ascolto.
2: Ma non può essere un solo santo al giorno?
0: No, non è solo.
4: Io dico, questo direttore di sta società immobiliare, no? Ma mo esci dal nome tuo su tutti i giornali, perché diciamo c'è stata la conseguenza di ammazzare una vecchietta per 87 anni, no? Ma un po' devi aspettare, ma è un po' di equilibrio per fare cose, un po' di buonsenso. Cioè, questi sono caponiti per levare una casa a una vecchietta di 87 anni che, insomma, l'aspettativa di vita non penso ci aveva molto.
0: Tu dici, dici 87 anni, potevano aspettare un pochetto per evitare, sì, anche per anche il loro interesse.
5: Giusto, l'ha toccato Martina. Perché non si parla della proprietà privata,
2: quei punti giusti
5: da tutelare, si parla della proprietà del capitale, quindi la proprietà concentrata.
0: Bene.
5: Nella famigerata Cina, per esempio, quelli che tutti dicono comunista, il 90% delle persone è proprietario della propria casa, ma non ci sono fondi di investimento che ci speculano.
0: Bene, allora sentiamo ancora chi c'è, vai.
6: Allora, fondamentalmente bisognerebbe capire, forse l'avete detto, io non lo so, però se questa signora era anziana ma sola, senza figli, oppure se magari aveva figli anche altrove, con nipoti per esempio, no? Quindi un contratto ereditabile è di fatto un cappio al collo per chi è il proprietario dell'immobile, perché non ne usufruirà mai appieno. Allora, sì, dall'altra parte c'è sta una società, quindi potrebbero chiudere un occhio, fare bella figura.
0: Va bene, verificheremo. Allora, ho un buono stipendio e una casa col mutuo. Se avessi ereditato una casa avrei potuto risparmiare quasi 1.000 euro al mese, hai voglia, se mi cambiava la vita.
2: Grazie, esattamente questo era il punto.
0: Non era questo il punto, perché il signore non ha ereditato la casa, quindi non era...
2: Però ha vissuto con i genitori e ha potuto, diciamo, mettere da parte più soldi rispetto a uno che deve pagare un mutuo.
0: Però lui ha detto
2: oggettivo,
0: un'altra cosa, Martì, eri in tuzzi con sta cosa. Lui ha detto un'altra cosa, ha detto che rispondeva specificamente
2: io
0: a una
2: capito,
0: cazzata
2: non
0: di una
2: me lo spieghi, non sono
0: perché
2: dico
0: ieri.
2: Sto dicendo un'altra cosa, dico che però la
0: non
2: sua penso situazione
0: che tu sia un'idiota, però se tu mi continui a dire perché
2: la sua situazione di partenza,
0: ma non è quello che sta dicendo.
2: Lo so,
0: sì, ma lui non ha detto che lui non era, lui non ha detto io sono stato sfortunato nella vita.
2: Lui ha detto è possibile farlo,
0: non è che
2: soltanto,
0: non è che tu
2: so,
0: che è una realtà oggettiva.
2: È come una realtà oggettiva che il fatto che tu abbia, no, anzi non abbia un mutuo e abbia uno stipendio che puoi tenerti, te cambia quello che tu puoi fare.
0: Non ha detto il contrario lui su questo. Non ha detto il contrario. Allora, grazie al cazzo che è riuscito a comprarsi casa 15 anni fa. Vede, poi ragazzi, io sinceramente...
2: Però scusa, se varie persone hanno capito sta cosa, forse un po' questo messaggio è arrivato in questo modo.
0: Allora,
2: no, siamo
0: allora
2: tutti
0: non so
2: imbecilli.
0: Quante persone hanno sette persone hanno capito questa cosa. Però il punto è, non ci mettiamo nemmeno a fare, ragazzi, la guerra fra
2: guerra
0: de noi
2: tra
0: a chi
2: noi,
0: c'ha di più, chi c'ha di meno.
2: È un fatto
0: perché
2: che
0: se no veramente diventa una cosa, cioè c'è gente che c'ha, adesso mo non voglio fare il qualunquista pure io, però c'è gente che c'ha proprietà immobiliari e guadagna miliardi e c'ha, ed è multinazionale, aziende, e noi ci mettiamo a fare guerra a questo qui perché ha vissuto con i genitori
2: lui,
0: e intanto si è messo da parte i soldi. Ma qual è il problema?
2: Non sto facendo la guerra a lui, sto semplicemente sottolineando che tu dici, io però la casa è possibile farlo, non solo chi eredita, certo, però c'avevi delle condizioni favorevoli che ti hanno aiutato, questo dico.
0: Sì, ok, però sì, ma che mica una colpa,
3: abbastanza basic, cioè non è che ti
0: non è una colpa,
3: sì, certo. Miardari,
2: no, okay,
0: è una colpa.
2: Aveva,
0: tra l'altro, tra l'altro,
2: colpa,
0: tra tanta gente
2: che
0: se fa lasciare la casa dei genitori, lui se l'è comprata con i soldi suoi.
2: È una cosa bella, mica sto dando
3: poi
2: una
3: non è che è
2: andato
3: a casa a 50 anni.
0: Poi te hai avuto la fortuna, Martina, di non nascere in una famiglia di gente che vive per strada, per esempio, no? Allora, se vogliamo che vuol dire che se la mettiamo su questo piano, c'è sempre chi sta peggio.
2: No, perché lui ha esordito dicendo si può fare anche senza avere eredità,
0: che
2: certo,
0: è un dato di fatto,
2: è un
0: basta,
2: dato di fatto,
0: punto.
2: È oggettivo, ma tu hai avuto una facilitazione
0: però
2: per cui l'hai potuto fare.
0: Sì, però questo metterlo contro
2: astio,
0: di lui
2: è che vabbè, dai, ok,
0: non riesco a capire,
2: infatti basta, non
0: no, perché se no ragazzi, se moriamo all'interno di questo conflitto perenne contro quello che c'ha un po' di più di noi. Cioè, ragazzi, il problema è veramente Dario che ha vissuto. Scusa.
7: Penso che il problema non sia la persona, ma il concetto, no?
0: Lui sì, però si è,
3: non
0: è
3: lui non, io non penso lui faccia parte di una casistica così tanto privilegiata.
7: No, assolutamente no. Cioè, ma infatti 20, ci sono
3: casi diversi. A
7: 20
3: anni viveva
7: diversi.
3: Con i genitori, come penso
7: certo. Poi, a vita
3: milioni
7: è fatta
3: di
7: scelte,
3: persone in Italia. Poi se tu per necessità, e mi dispiace,
7: anche perché se tu
3: hai 34 anni,
7: se tu
3: tua.
7: Vivi fino a 34 anni a casa dei tuoi, comunque c'è altre privazioni.
0: Qualcuno adesso io non so fino a che età, magari i soldi se li hai messi da parte senza sperperarli, come magari hanno fatto altri e per questo li aveva, dice qualcun altro.
7: Anche questa è un'altra
0: adesso
7: casistica.
0: Vivisezioniamo la vita del nostro Dario.
3: Sì, Dario, mandaci delle istantanee.
0: Capire esattamente come ha fatto. Allora, dunque, ma rilassati, tanto di cappella al ragazzo. Ci sono molti che brontolano, soprattutto quelli che escono tutte le sere a bere e puntano il dito. Comunque è ovvio che costano troppo le case, ma non giustifichiamo sempre i lazzaroni.
2: Innanzitutto mi rilasso se mi voglio rilassare, se mi voglio innervosire mi innervosisco.
0: Il nostro amico animalista fascista. Allora, attenzione, cara Martina, senti qua, allora, iniziato a lavorare a 25 anni, pagando io l'affitto di casa di mia madre, dove vivevo e mantenendo io mia madre. Ho faticato e lavorato, ho messo da parte soldi, nel 2023 sono riuscito a comprare casa a 250.000 euro con mutuo a 30 anni, senza alcun aiuto, quindi si può fare.
2: Ma certo, io
0: e
2: non
0: basta,
2: sto dicendo
0: finito.
2: Che non
0: era
2: si
0: questo
2: può
0: il
2: fare.
0: Punto. Il punto è: si può fare o non si può fare? Si può fare, anche se non c'hai. Perché prima è passato un messaggio sbagliato e giustamente Dario ha rettificato dicendo: non in tutti i casi quello che ce la fa è perché gli hanno lasciato.
2: Ovvio, ma in quale situazione in tutti i casi è sempre qualcosa. Cioè,
0: vabbè, mo dobbiamo fare polemiche.
2: No,
0: basta dire
2: dicendo...
0: sì, ha ragione, non in tutti i casi.
2: Ma l'ho già
0: finito.
2: Detto che non in tutti i
0: allora,
2: casi.
0: Allora basta,
2: cioè,
0: che
2: non è detto il contrario, però.
8: Se volete, volete. Signor capitano! Signor capitano! Se volete,
3: ma è la moglie
8: di.
0: La moglie.
7: No,
0: allora,
7: è
0: attenzione.
7: Il signore che aveva perso la nave da crociera e diceva al capitano di fermarsi.
0: Allora, se ma volete, chi riesce potete. A mettersi da parte 50.000 senza vivere dai genitori o con una casa non di proprietà e poterli dare come acconto?
7: Vedi, c'è anche questo caso.
0: C'è anche questo caso. Ci sono tanti
7: lei,
0: casi.
7: Evidentemente non,
0: tanti
7: non ha potuto.
0: Casi. Vai, grazie, sentiamo.
9: Buongiorno Radio Rock.
0: Ciao.
9: Che poi in effetti no, ma se Eddie Van Halen è ispirato a Eddie The Stranger Things, perché Occhio. Quello sul tetto si mette a fare Metallica? Ma non poteva fare un pezzo di Van Halen.
0: Vabbè, però adesso andiamo a rompere i coglioni questa cosa. Non lo so, vai, fatti Metallica.
10: Ciao Radio Rock, noi ciao. Stiamo arrivando a scuola in ritardo per colpa della pioggia. Però noi vi ascoltiamo sempre e meno male che ci siete voi a farci compagnia.
0: Meno
10: ciao.
0: Male,
10: ciao.
0: Meno male. E allora, per tutti i bambini. No, i bambini no, forse non è meglio no. Looking out by back door. Forse no.
7: No.
0: Per tutti i

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica grazie a poltrone con ausili meccanici fino a 4 motori. Svegliarsi riposati dopo un sonno davvero rigenerante grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Good morning, good morning.
0: State ascoltando
15: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.
16: E noi rientriamo alle 9 minuti con i Black Sabbath di Children of the Grave.
1: Radio Rock, back in time.

0: Bene, allora senti una cosa. Allora, buongiorno Milano Rubi. Intanto,
1: buongiorno.
0: Bravo. E ti posso dire una cosa. Vabbè, Milano Rubi. Raga, però, però Milano Rubi, posso dire una cosa. Non è così. Nel senso che
2: non, l'ho detto,
1: non è nudo,
0: ma già lo so quello che pensa e quello che dirà.
2: Oggi Emiliano faremo la dichiarazione.
0: Ma lui, essendo un importante possidente terriero che ha ereditato praticamente tutta Montefalcone,
3: Montefiascone,
0: quello che è, e, non importa, è uguale.
1: Anche Montefalcone,
0: Montefalcone e provincia.
2: Io so che è proprietario dei tutti i campi rom di Casalbruciato.
0: No, non solo, non solo, ma lui è giù e rintuzzo. Lui ha addirittura possiede delle cascine.
2: Sì, cascine, vero, cioè,
1: cascine. Che ci fa nelle cascine?
0: Non lo sa nemmeno lui.
3: Potrebbe servire
1: i rapimenti.
0: L'altro giorno mi diceva, stavamo qui fuori chiacchierando, Emiliano, beh, insomma, lo ammetterai, e mi diceva: no, perché io, adesso parla lui, no? Sì. Oh, perché io sono per diritto artetto, però io c'ho, io c'ho i possedi, me cazzo me frega a me, no, c'ho tutti.
2: Adesso
0: lui parla un po' così. No, lui parla un po' toscano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è un po' toscano.
3: No, questo era un toscano coatto romano.
0: Tu parli grossetano, no?
1: Sì,
0: parli
1: Orbetello.
0: Dalle parti di Orbetello. Lui, io c'ho i parenti. A me, ma che va, sai che c'è? Io se mi venite a noia.
1: così dice.
2: Lascio... Per caso è uno che pure va a fare vacanze a Capalbio, vero?
0: No,
3: Capalbio,
0: no,
3: questo
1: no, troppo,
3: Capalbio
1: troppo
3: mai fatto. Capalbio mai fatto.
0: Non esageriamo adesso, non esageriamo. Sentiamo chi c'è.
4: Ragazzi,
0: vai.
4: Chiaramente il problema dell'emergenza abitativa è dovuto al fatto che la gente butta nel cesso i soldi a comprarsi le placche laminate e poi non c'è i soldi.
0: Ah, questo pure c'è
1: ragione, questo però, pure è vero. Questo
0: bisogna fare urgentemente delle case popolari. Oh, cazzo, frega a me delle case popolari, c'ho i possedimenti mia. Prego.
2: Allora vediamo. Vorrei se fosse
3: toscano,
2: che vorrei.
3: Non ho capito se so coatto o toscano, riesci a
0: dire? Coatto toscano, perché i toscani
3: lo scai
0: toscano,
3: toscano coatto, però non parla con l'accento romano.
0: No, è un po' un mix, è una alta bassa toscana alto Lazio.
2: Bassa toscana
0: alto Lazio.
1: Un po' più su del lago di Bolzano.
3: Tipo viterbese ne stai parlando.
0: No, che non è mai nella vita così.
2: No, così.
1: No, non è vero.
3: Quello è esattamente così.
0: Ma quello è coso,
3: è uguale al marchigiano,
1: uguale. Ma ti permette non ti azzardare.
3: So quella roba strana.
5: Ad esempio, misure come lo smart working che molte aziende fanno ancora hanno incentivato tantissime persone a ritornare in quelle medie e piccole città che in realtà si stanno completamente spopolando.
0: Una via Pelagia ci scrivono.
5: Gli affitti costino meno.
0: Bene, bene, prego, prego Alessandro.
2: Posso lanciare il
0: veloce
2: tema del dibattito per Emiliano Rubi?
0: Abbiamo tantissimi messaggi.
2: Sulla stampa oggi il nostro candidato d'acciaio dichiara quanto segue dopo le virgolette: il capitalismo si porta via la democrazia, sì ad una patrimoniale a livello europeo. Il leader di Azione, che voteremo, Calenda, dice:
0: potrei
2: bisogna
0: anche
2: fermare la manipolazione del mercato elettrico.
3: Certo, io Carletto sono
2: scusa, però ha detto una cazzata?
1: No,
2: ha detto una cazzata.
3: A me fa ridere Calenda perché non si capisce davvero chi gli dica.
2: Ieri
3: le
2: sera
3: cose
2: al telefono mi ha detto una cosa diversa.
3: Che tipo di idea abbia, cioè da dove gli vengono fuori?
0: A me Calenda mi piace, tutto sommato, via.
2: Ma non ha detto una cretinata, ragazzi. Scusate.
0: Allora, Max è il momento di Max il trasportatore. Max il trasportatore mi fa impazzire. Perché secondo me c'ha una compagna, voglio dire, ha una compagna gelosa, sì, che gli controlla il telefono.
1: Perché lui è troppo bello?
0: No, non per questo, perché lui cancella i messaggi dopo averli mandati a Radio Rock. E secondo me
2: è gelosa di Radio Rock?
0: Scusa un attimo, abbi pazienza. Se
1: Radio Rock
0: se
1: è una bella gnocca,
0: uno per, ti posso dire una cosa? Uno per quale cazzo di motivo dovrebbe cancellare i messaggi che ha mandato?
2: Perché magari sente, lui è una persona saggia e capisce che forse potrebbe esprimersi meglio.
1: Oppure lui fa uno sfogo
0: perché
1: improvviso.
0: Continua a cancellarli. Cioè lui lascia solo
1: perché
0: l'ultimo.
1: Perché si pente.
0: Perché
1: secondo
0: c'ha
1: dice
0: la compagna
1: cose,
0: che gli controlla il telefono e gli dice...
3: Ragazzi,
0: anziché...
3: secondo me c'ha il telefono pieno e svuota i messaggi
0: anche,
3: perché pensa di togliere...
0: Ma la compagna gli controlla il telefono e gli dice poi... Oh Max, perché tua
1: compaesana di Rubi
0: è la sorella di Emiliano.
3: È compaesana anche lei.
0: Perché? Perché
3: hai fatto Max?
0: Hai svuotato il telefono. Che c'ha da nascondere, grullo?
6: No, magari mandi a dei vocali. Poi
0: c'è un comunista. Allora, ma Max, che ci pensa sempre? Cioè, ripensa sempre,
6: vabbè,
0: Maurizio.
6: Magari pensa di aver sbagliato in quel momento a dire una cosa.
0: Che ripete.
2: Ci pensa sempre.
0: Oggi mi dovete fare incazzare.
6: Io mi ritrovo
0: guarda,
6: a difendere Max il trasportatore.
7: Emilio, io ascolto di tutto, non ho capito progressi. Ascolto ecco di tutto. Di tu, ascolto il meglio di tutto.
0: Certo.
7: Poi io sapessi trasporto questo suo ragazzetto che ha mandato il vocale che ci ha da di. Con te posso parlare di qualsiasi cosa. Non sta a parlare con cretino, eh. Ho 57 anni, c'ho una vita dietro.
0: Allora, ha una il signor Max è ha una vita di dietro. Vai, beh, sentiamo ancora
3: anche
0: che c'è
3: davanti, Max.
0: No, esageriamo.
8: È il mercato che fa i prezzi, il mercato, la domanda e l'offerta.
0: Bene, questa è la posizione di Sanno di Rocchi, Emiliano Rubi. Che possiamo dire su chi dice questo?
3: La saggezza, cioè il mercato, cioè la domanda e l'offerta. Okay.
0: Però, ragazzi, non basta, no? Possiamo dire che non basta?
3: Non
0: no.
3: basta
0: metterla su questo piano. Vai, sentiamo ancora.
9: A quanto ho capito, la legge è passata lo stesso, perché loro hanno un cazzo di sistema, non lo so.
0: Sì,
9: che se cade il governo,
0: preciso, bravo,
9: poi c'è
0: puntuale.
9: Un Parlamento ridotto che te la legge te la fa passare uguale.
0: Bene, allora, in realtà, se non ho capito male, Sanchez l'ha mezzo fatta apposta, mezzo, intero, non mezzo.
2: Che mezzo? È stata una
0: perché ora ci sarà un Parlamento ridotto in cui ha la maggioranza rispetto alle altre due e quindi dovrebbe farla approvare prima delle elezioni.
3: Sì, però sì, nel senso, sì, lui sicuramente ha fatto una mossa per cui
0: paracula.
3: Dice... Sì, anche paracula. Sì, cioè, per cui dice, la mia ultima cosa, io rinuncio al mio governo pur di far passare questa legge per gli spagnoli.
2: Sapendo
3: cioè,
2: che rinunciando al governo,
3: sapendo che
2: fine della fiera gli torna bene a lui. Ma
0: potrebbe,
2: ragazzi,
0: potrebbe,
2: è politico,
0: sì,
2: però non è... Non...
0: No, ma ci
2: non
0: sta,
2: immaginiamo Gesù Cristo senza
0: ma ci
2: macchina.
0: Sta, cioè, non è una cosa brutta. Cioè,
3: finché
0: ci
3: un politico fa una cosa paracula che poi va che a favore della gente, bene, io sono d'accordissimo.
0: Cioè, non è che ha fatto una cosa paracula e mette i soldi in tasca. Ha fatto una cosa paracula per... sentiamo.
10: Diritto al tetto e non avere un tetto.
0: Dopo l'ascoltiamo.
10: Diritto al tetto e non averlo.
0: Pensa, era già pronta, perché ogni volta che parliamo di queste cose la preparo per farla ascoltare. Già sul
2: piatto. Però Iervino.
0: Bene, buongiorno Rocchettari, da un ex Pelagio. Adesso mi chiamo però Igino. Prima Pelagio, ora
2: complimenti
0: Igino.
2: Per Igino. I due nomi di merda.
0: Oh, auguri al ministro Urso, fra l'altro, oggi, che compie.
2: Avremo ospite.
0: Pensate, ha compito quest'oggi 63 anni e mezzo. Vai, sentiamo ancora.
11: Ciao, sono Arcipelagio e vivo vicino al lago.
0: Bene, poi ancora, vai, sentiamo.
2: Vabbè.
12: Io sono la professoressa Pelagia de Pelagis.
0: Niente.
12: Insegno storia
0: tua,
12: del
0: però,
12: mare
0: eh,
12: all'università di Ostia. Io e i miei figli Pelagine e Pelagina.
0: Ma come scrive? Fabio Fazio, federatore del Crampo Largo.
3: Del Crampo Largo, giusto?
0: Così è scritto, manca così è scritto e io così leggo. Vai, sentiamo.
13: Pronto? Sì. Salve, sono santa riparata.
0: Ah, ecco, meno male.
13: Sono felice, anche alla perché santa, prima proprio ero tutta rotta, poi mi hanno reparata. Vergine e martire. Volevo dirvi che vi ascolto sempre con grande piacere, tranne quando parla quella signorina lì, che insomma ci rompe un po' i coglioni.
0: Allora, chiedono se Dario è accompagnato. Ah,
2: Dario.
0: Dai, sì,
2: perché hanno rifiutato la
0: si vogliono candidare, Maurizio. Si vogliono candidare. Allora, buongiorno.
2: Offesa,
0: i
2: belle
0: prossimi
2: buona,
0: Mari Carmen potrebbero essere i nostri figli domani, Emiliano. Rifletti su questo, eh? I prossimi Mari Carmen.
3: Ah, giusto. Sì.
0: Giusto. Allora, ho un buono stipendio e una casa col mutuo.
2: Calenda,
0: se avessi ereditato una casa, avrei potuto risparmiare. No, questo ho già letto.
1: Basta.
0: Magari non ha magnato per un cacà. Ho sbagliato. Poi, sentiamo ancora, vai, mi sentiamo.
14: Martina, io sono andato a lavorare dal 91 al 97 in Inghilterra.
0: Sì.
14: Sono tornato indietro, ho lasciato il lavoro, ho messo via i soldi, ero in affitto. Avevo 22 anni, avevo appena finito 23, 24 anni, avevo appena finito l'università. Sono andato su, ho lavorato, mi sono messo via i soldi pagando l'affitto a Londra, ok? Sono tornato indietro, con i soldi che avevo guadagnato, il TFR, chiamalo come cazzo vuoi, eccetera, eccetera. Sono andato in Italia, ho fatto un mutuo e mi sono pagato, mi sono comprato la casa.
0: È un privilegiato.
14: Quindi senza stare in casa, senza stare con i miei genitori e quant'altro.
1: Sono contenta.
14: Quindi
1: per te.
14: Ci sono persone che riescono a mettere via i soldi.
0: Ci sono, allora basta, è finita. Allora, siamo tutti d'accordo.
3: Però, arriva,
1: però non è un'equazione
3: anche una cosa importante,
1: diretta,
3: poi magari ne parliamo dopo
1: dire,
3: perché
1: non è,
3: che è vero che devi andare. Una cosa importante è anche dove vivi. Cioè, nel senso, se tu vivi a Roma o a Milano è un conto.
0: È un
3: se
0: conto.
3: Te vivi in un paese del Molise è un altro. Cioè, dipende anche effettivamente dove ti trovi. Non,
0: va bene. Adesso allora, facciamo così: dopo stabiliremo dove si trova, va bene? Dopo stabiliremo dove si trova.
2: Statuiremo.
0: Dopo statuiremo
2: dove si trova.
0: Dove si trova. Brand new music right here. Brand new.

0: bella foto che ci ha mandato Luigi, quasi quasi piove, con una catturato proprio un bellissimo fulmine, beh, bellissimo insomma, molto scenografico fulmine che si abbatte su Roma, nel cielo di Roma, una foto molto molto bella, vincitrice peraltro del premio Pulitzer di qualche anno fa, naturalmente
1: bella,
0: il nostro
1: però,
0: amico,
1: non credo il premio Pulitzer, ma bella,
0: beh, da premio Pulitzer, però se non gli hanno dato era una pastetta, tutto un magna magna se non gliel'hanno dato, perché glielo debbono dare a Luigi.
2: Questo è un gioco politico sporco, prima,
0: è un gioco politico, ti posso dire una cosa, è un gioco politico, ma bello
2: sporco
0: e buono,
2: scusami, perdonami, è quello che ha condotto la scorsa edizione del microfono di oro, a togliercelo a noi e darlo a quel secchio dei de fango.
0: Possiamo
2: de,
0: dirlo, svelarlo una volta per tutte, che il microfono d'oro a giro a noi gliel'ho dato io. No, forse non lo devo dire, forse. No, ho sbagliato? Perché mi guardi così?
2: È sbagliato,
0: no,
2: sì.
0: Vabbè. Beh, lo dico.
2: Vabbè, però,
1: comunque, bella foto.
2: Ciao, no, che non l'hai detto.
0: No, gli ho dato io nel senso che me l'avevano offerta a me, a noi, The Rock Show, e io ho detto no, ancora una volta noi no, faccia, premiamo.
2: Ma signora, fatti i cazzi tu, apriamolo noi.
0: Ma no, dai, troppo.
2: È belli, tutti in fila lì.
0: Poi
1: no,
0: è,
1: però
0: sono più credibile.
1: Sì, anche per essere un po' umili.
3: La vecchia Radio Rock, comunista, ista, economista, ista.
2: Invece ti posso dire una cosa? Questa radio?
3: Ista, ammazzo, che cazzi tutti egoista finiscono.
0: Bene,
2: la bellezza di questa radio ha fatto sì che 10 anni fa, quando noi arrivammo qui, spesso mi scontravo un tipo di col nostro Emiliano Rubbi. Poi che succede? Ci siamo parlati,
0: siete cambiati,
2: ci siamo confrontati,
0: siete cresciuti,
2: io ho fatto dei passi verso di lui, lui verso di me, ed oggi
1: siete baciati,
4: calendi, noi ci siamo trovati in mezzo da chiamati
0: a votare calendi.
4: Questo papà non fa un cazzo dalla mattina alla sera, appena può va via da Roma a Castel Gandolfo, doveva fare i weekend lunghi, mamma mia, vacanze romane,
0: vabbè, vabbè ragazzi, ci sta, dai, c'è una certa età, sentiamo ancora chi c'è, vai.
5: Buongiorno a tutti. Ma Woodcock non è quello della canzone Cazzo di legno, cuore di stagno, buona? Non era quello, ho sbagliato.
0: Allora, Woodcock si chiamava quello? Sì. No, come si chiamava?
2: Scusa, Woody Woodpecker è il picchio.
0: No, quello che faceva la canzone Cazzo di legno, cuore di
2: burattino,
0: stagno,
2: burattino.
6: Comunque era naso di legno,
2: No, era cazzo di legno, cuore di stagno.
0: Allora, aspetta un attimo, come si chiamava davvero? Ah,
2: è Pinocchio.
0: Nico Fiden, no,
1: mi posso aiutare, ma che anni?
4: La canzone di Pinocchio? Chi la cantava?
0: Ma non era Nico Fidenco?
1: Ma che era, una serie TV?
4: Allora, è un cartone animato questo.
0: Pinocchio, ecco, Fiorenzo Carpi. Non
2: ah,
0: come
2: Fiorenzo Carpi?
0: Com'è? Radio DJ, che
4: ma no, vogliamo dire quant'era bella la colonna sonora di Pinocchio, quello...
0: Ah, quello era molto meglio. Allora, insomma, aspetta, bellissimo. Non so se... No, mi sa che mi sono sbagliato, sai, non era... No, è quello... Aspetta, fermi tutti.
4: Perché?
0: Fiorenzo
4: perché?
0: Carpi era quello che dicevi te.
4: Quello?
0: Sì.
4: No.
6: Luigi Lopez.
0: No, no. Fiorenzo Carpi.
4: No.
0: E te lo faccio anche sentire, te lo faccio anche sentire.
4: Prego. No, quella là.
0: Aspetta,
4: eh sì, bellissimo.
0: Fiorenzo Carpi. C'è il pendolino.
4: Questa è via di chi era?
0: Poi c'è Nidar
4: Milano. Non voglio dire porcate, ma di chi era questo Pinocchio?
0: Poi c'è Nidar Milano a 50 anni.
4: Di chi era sto Pinocchio?
0: Ha vinto tutto. Di chi era?
4: Questo Pinocchio
0: era quello di Comencini, no?
4: Chi era Comencini, no?
2: È quello con Manfredi che
0: tra l'altro,
2: fa
0: l'altro la figliuola di Luigi Comencini, guarda come tutto torna qua.
4: Tutto torna, no,
0: la figliuola di Luigi Comencini, sì, nonché
4: mamma
0: di Calenda. No, non è la figliuola, mi sa che la zia in questo caso ha fatto, Cristina Comencini ha fatto un film bellissimo sul papà che io ho visto al cinema, che racconta proprio del papà interpretato da un grandioso, da un meraviglioso, il mio attore italiano preferito, non mi ricordo come si chiama,
1: quello di Portobello, intendi?
0: Fabrizio Gifuni, bravo, Fabrizio Gifuni, bravissimo, lo ha interpretato ed è racconta proprio dei giorni in cui Comencini era sul set delle avventure di Pinocchio con Nino Manfredi nel ruolo di Geppetto, con il gatto e la volpe Ciccio e Franco e Pinocchio nel ruolo di Pinocchio.
6: Sì. Quindi Gina Lollobrigida in quella fatina.
4: La fatina
0: è
4: Gina.
0: Non è che diamo di tutti,
6: cioè, Comencini è la mamma di Calenda.
0: È la mamma di Calenda che però non ha fatto il film lei.
2: Calenda è una
0: No, non ha fatto il film lei.
6: Quale?
0: Non ha questo film qui non l'ha fatto lei.
6: Quale?
0: mi pare che ha fatto Asia.
1: Che sta dicendo Emilio?
0: Oh, però, ma Maurizio, cioè,
7: però vogliamo dire una cosa,
0: che ragazzo, cioè, un secondo fa
7: mamma di Calenda
0: sei scordato.
7: È praticamente sembra più giovane di Calenda figlio,
2: vero,
7: cioè,
2: vero,
7: nel senso, li metti vicini, cioè, tu dici chi è il padre? Lui.
0: E con questo, e di questo ne parleremo con Calenda tra pochissimo. Inta, se ci vuol chiamare, noi siamo qua.
2: Lo chiamiamo, io e Emilio.
0: Allora, no, ti posso dire una cosa, se vuole la Francesca Comencini, la regista di questo film bellissimo, sì, che si chiama Il tempo che ci vuole, mentre con, lo ribadisco, torno a ribadirlo, il signor Francesco Gifuni nel ruolo di Luigi Comencini, film molto commovente, tra l'altro devo dire, film sul rapporto padre figlia molto molto bello, mentre Cristina è la mamma di Calenda. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è. No, invece io volevo... Aspetta un secondo, avevo fatto un casino. Invece quello di Pinocchio, come cazzo si chiamava?
6: Lopez, Luigi Lopez, la cantava.
2: Però t'ha detto 30 volte,
0: però non
2: Emilio
0: lo dire con questa voce.
2: Te l'ha detto 30 volte,
0: fastidiosa.
7: La cantava Massimo Lopez.
0: Vedi che dici cazzo di legno.

0: Io sono dell'89.
1: Allora, a proposito di questa è la puntata dedicata.
0: Che
2: schifo. Allora no, non manco nada.
1: Farò bene, Emilia? Cazzo. Allora, volevo dire, a proposito del.
2: Questa non la senti. No, ti giuro, non la sentivo dall'89. Ci sta tutto.
1: Vabbè. Allora, però ti posso dire una cosa. Oggi la puntata è dedicata alle sigle TV degli anni 80, no?
3: No.
0: Da adesso.
3: No, sono le 9:40, non può essere il titolo. Anzi, a proposito.
1: Il titolo.
3: Che metto?
1: Cazzo di legno, cuore di stagno.
0: No.
1: Allora, senti un attimo. Questa è la sigla. Cioè, la sigla della rubrica.
4: Dal cielo della notte una stellina.
1: La ricordi? Vabbè. Allora, ragazzi, io vi dirò una sigla e voi. Io vi dirò un titolo e voi farete la sigla.
0: Possiamo fare però pure da dopo il 95.
2: Dal 95 non ci sono più cartoni che valga la pena vedere.
1: Martina, è il campionato degli anni 80.
0: Non posso giocare.
1: Puoi giocare perché ti regalo 10 punti. Così.
3: A buffo del campionato degli anni 80.
1: Adesso. Allora,
5: l'argomento del giorno.
1: Io vi dico una sigla, un nome di un cartone animato e voi mi canticchiate la suddetta sigla. Il primo che azzecca vince tutto. Una cosa bella. Allora, pronti?
0: Vai.
1: Allora, vado, La canzone della Bernarda, vai.
3: La Bernarda è tanto bella. No, ma che favosa. Quando diventerai
1: Kenny il Guerriero.
2: Mai.
1: Bravo Emiliano, 1-0 per Emiliano. Mazza, non vi ricordate in casa.
2: Ma sai Kenny il Guerriero, dai.
1: Candy.
3: Okay.
1: Bravo, uno per Alessandro.
3: Vai.
1: Allora, inchiappettamenti pericolosi, vai.
3: Inchiappettamenti pericolosi.
1: No. Non era così. Vai. Contrario, adesso questa qui, indovinate.
0: Cosa a caso?
1: Indovinate.
3: Aspetta, ma sì.
1: Intovina.
3: Sì.
1: Come fa? Chi è? Non lo sai. Poi quest'altra.
2: Beh, aspetta un attimo.
1: Più veloce, dai.
3: Mago Pancione.
1: Mago
2: Pancione. Come non Mago Pancione?
1: Ni. Il titolo vero è Mago Pancione e C.
2: È vero, e C e Ciù.
1: Che era quel panzone. Vabbè, panzone, dai.
3: Dai.
1: Quel panzone.
3: Un punto
1: quel panzone.
3: Uno, due, dai.
1: Vabbè, quel panzone.
3: Mago Merdone, dai.
1: Allora, questa, vai. Questa è facile.
2: Vabbè, Maga.
1: Aspetta, allora io ho sguinzagliato Marco Muscarà per cercare di avere i cavalieri del re qui e ancora non ci è riuscito. Ma ci riuscirà prima o poi?
2: No, chi è?
1: Questo è lo specchio magico. Questa.
2: Sally lo specchio magico, sì.
1: Questo è tipo Sarabanda.
2: Sex Bomb. Beh, questa è.
1: Enrico Babbi.
2: Ragazzo.
1: Come si chiamava? Bravo, dillo.
2: Ken Falco.
1: Ce l'avevo. Bravissimo.
3: Questa era bella.
1: Questa era difficile.
3: Bravo, cazzo.
1: Questa, vai.
3: Gioca su E.
2: Vabbè, Calendar Man, dai.
6: Tired of the same old plastic music? Wake up. This is Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Radio Rock presenta Gen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile, nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Gen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
13: Una finestra è una finestra.
14: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili, regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario, 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast, le finestre di design.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche.
16: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
19: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Noi rientriamo alle 9.40 con i Madness di Our House.

0: Adesso tra poco faremo un test anni 90, perché è un'amica giusta, facciamo solo gli anni 80. Allora, buongiorno ragazzi, scusate una cosa, mi sono collegato ora, ma che problemi ci sono a rimanere a casa con i genitori fino a 25-26 anni? Perché si dovrebbe andare via a 19 anni da casa?
1: Non è un altro discorso.
2: Ti sei collegato adesso e capiamo che non è
0: fortunato, me ne rendo conto, dice Giuseppe, ho potuto comprare casa perché quando ho iniziato a lavorare vivevo dai miei, ho potuto mettere da parte i soldi per l'anticipo, ho comprato casa quando è stato il passaggio di Rero, quindi un prezzo più accessibile. Nel momento in cui ho avuto necessità di cambiare casa, vendendo la mia vecchia, ho realizzato plusvalenza che mi ha permesso di prendere una grande. Ma appunto sono fortunato, non avviene per tutti. Sentiamo ancora chi c'è, magari stava a casa, siamo indietrissimo con i messaggi ragazzi, magari chi stava a casa dei genitori, dice Matteo, ha pure iniziato più tardi a lavorare, quindi in confronto avrebbe potuto avere gli stessi soldi da parte di chi invece per esigenze ha iniziato molto prima, oppure si è adagiato e ha trovato lavoro molto più tardi. Non è detto che stare a casa con i genitori sia sempre un vantaggio. Ancora sentiamo, sentiamo chi c'è, 3899 106 600. Ripartiamo da qui, vai.
3: Sì, Alessandro, sono la figlia di Adelaide, saluto tutti a casa.
0: Bene, la figlia di Adelaide, incredibile.
2: Figlia di Adelaide,
3: ciao Radio Rock, siamo arrivati in ritardo a scuola per colpa della pioggia, meno male che ci siete voi.
0: Bene, allora, esistono anche mutui al 100% oppure i broker finanziari. Ovviamente il rovescio della medaglia è una rata stellare. Dunque, non solo ha avuto la fortuna di poter fare un mutuo, ma ha avuto la fortuna di... aspetta un secondo però ragazzi, però non mi piace a me questa espressione. Che vuol dire la fortuna di aver fatto un mutuo? C'è pure gente che ha lavorato e che si è fatto un mutuo perché ha lavorato. Che vuol dire la fortuna di aver fatto un mutuo?
2: Forse intende fortuna perché in questi tempi, essendo difficile ottenerlo,
4: e vai, mi posso indebitare.
0: No, adesso li danno, adesso li danno molto volentieri i mutui. Il problema insomma, è che
4: dipende,
0: ti regalano
2: i soldi.
0: Il problema è che non c'hai i soldi per pagarli, quello è un altro discorso.
5: Magari ho i soldi per pagare la rata mensile, ma non ho i soldi per dare l'anticipo che chiedono per fare.
0: No, io parlavo dei mutui. I mutui li danno adesso, li danno anche dei tirano a prezzo. Praticamente, ma
4: dipende,
0: sai,
4: Amy, il problema è quando devi prendere un mutuo molto grande, no? Teoricamente questo mutuo non può superare, mi sembra, un terzo di quello che ti entra in tutto.
0: Sì, okay? Ma poi dipende anche su quello.
4: Se io devo spendere, fai conto, appunto, una cifra per prendere un appartamento e ho uno stipendio da 1.300, qualcosa del genere.
0: Ok.
4: Meno me lo daranno mai.
0: Sono d'accordo con te, ma questo è un altro tema, però. Questo è un altro tema. Allora, che poi è un tema interessante, no? Che riguarda il fatto che paradossalmente, il paradosso dov'è? Che danno, concedono i mutui spesso a chi non ne avrebbe bisogno, esatto, di avere il mutuo, e magari chi avrebbe bisogno del mutuo, esatto. Perché? Perché non pensano di avere più rischi nel rientrare, evidentemente.
5: Sì, sì,
0: no?
5: È comprensibile.
0: Dunque, ha avuto la fortuna di mantenere il suo stipendio nella rata del mutuo fisso, perché quando abbiamo comprato casa nel 2014 avevo un contratto full time e la rata non superava i 700 euro. 10 anni fa mi hanno tagliato le ore, la rata del mutuo è arrivata a 1.200 e non ho potuto ricontattare il mutuo per via del ritardo di un giorno sul pagamento di una rata del dello stipendio. Se non fosse per mia cognata che ha rilevato parte di casa paterna e estinto il mutuo, in questo stavamo in mezzo a una strada. Ci vuole culo e una bella eredità per potersi permettere una casa oggi come oggi. Qualcuno mi fa le foto mentre rimangio la banana. Diciamo, mi dicono che ho le care vecchie abitudini di Ross Brown. Ammesso il cancellamento automatico dei messaggi. No, li cancella lui proprio Max manualmente. Perché lo fa? È l'argomento del giorno. 3899 106 600. Ripropongo la domanda, scusate la insistenza. Adesso ti faccio contattare. Ti faccio contattare
2: subito dalla polizia.
5: Amico vuole essere contattato.
6: Cazza mia, che non so io che cancello i messaggi, ma è Max il trasportatore che ha sentito il messaggio a metà, si è incazzato e si è appesa con me.
0: Attenzione. Allora, vai, vediamo chi c'è.
7: Buongiorno, devo dare ragione a Martina, perché dobbiamo considerare che non tutti partiamo con le stesse possibilità, non tutti arriviamo agli stessi obiettivi, poi mettendoci spesso lo stesso impegno, e quindi lui è stato molto bravo a riuscire a comprarsi una casa con il suo duro lavoro e i suoi soldi senza farsi aiutare da nessuno. Ci sono persone che lavorano tutta la vita e non ci riescono, non possono, ci sono persone che fanno scelte diverse e persone che invece non fanno nulla e si ritrovano con 4 case e non sanno neanche come gestirle, e non possiamo pensare che per tutti sia lo stesso, quindi forse questo dobbiamo renderci conto, chi è fortunato di guardare la propria situazione e dire cavolo, sono stato fortunato, cioè ho lavorato, non mi è stato regalato nulla, però in effetti ho avuto dalla vita, dal fato, dalla mia situazione di partenza un aiuto. E invece c'è chi non ce l'ha mai questo aiuto qui, o anche avendocelo non può raggiungere determinati risultati.
0: Mi sembra un discorso molto equilibrato, non ho troncato questo messaggio, lo mando fino alla fine perché è importante, è bello o più da sentire,
2: se no posso cazzo.
7: Hanno lavori diversi, hanno stili di vita diversi, lo vediamo come genitori quando vedi il compagno di classe di tua figlia che non si può permettere lo zaino di marca e tu magari ti senti in colpa perché invece gli hai comprato lo zaino da una piotta a tua figlia. Dobbiamo saperlo, essere consapevoli, non puntare il dito ma saperlo.
0: Allora, questo era un messaggio molto talmente bello che l'ho voluto sentire tutto, anche se era un minuto e 39, perché era importante ascoltarlo tutto e capire, recepire fino all'ultimo. Detto questo, però, io sono d'accordo con questo messaggio qua, ma l'amico prima non è che diceva che come dire, che volere è potere, diceva semplicemente non in tutti i casi, se uno ha una casa è frutto di un regalo, di un'eredità, magari.

0: di Giuliano Leone al cinema Barberini in Roma. Tra l'altro una scena folle che non lo vogliono fa entrare al cinema.
1: Ma te credo.
2: Vanessa, ma te la piangi?
1: Ma hai visto?
2: Che problema c'hai?
0: No, ma non per quello, è una persona deliziosa.
2: Giuliano.
0: No, ma non per quello.
2: Non l'hanno fatto entrare.
0: Perché è disgustoso.
2: Ma non è.
1: Poi Juventino,
0: è disgustoso. Poi siamo andati a mangiare un'ottima pizza.
1: Sempre con lui?
0: Sì, sì, sì. Un'ottima pizza, devo dire, in un posto meraviglioso. Allora, ho chiesto la pizza peggiore che si può mangiare alla intelligenza artificiale, che si può mangiare in zona, e mi hanno consigliato un ristorante lì vicino.
1: Che non faremo.
0: Non faremo il nome, si chiama Dar Falatto.
2: Il falatto è una parola inventata.
0: Lì vicino. No, il falatto sarebbe quel.
1: Una falena con le ali, una falena.
2: Devi suggerire
0: una quel pezzo di legno che si mette sotto al tavolo per non farlo traballare.
2: La zeppa è romanesco.
0: Il falatto in italiano si chiama falatto.
2: Zeppa.
0: Ma tu non sei mai andato. Scusate, voi non siete mai andati a Torino.
1: Chiediamo a Emiliano, no?
0: Entrati in un ristorante e con Emiliano magari e chiedere. Ha mica un falatto, né? Che c'è la cosa che.
1: Sì, adesso no. Se lo dici me lo ricordo.
0: O a Milano, entrati
2: come
0: a Milano.
2: Milano.
1: Figa.
0: Uè, figa, c'è mica un falatto qui che il tavolo traballa.
2: Sai che mi stai a convincere? Mi sa che vero.
0: O a Firenze.
2: Firenze com'è?
0: C'avete mica un falatto, Grullo. Che qui traballa il tavolo.
2: A Firenze l'ho fatto.
1: Nell'alto Lazio, bassa Toscana.
2: Oppure.
3: È uguale più o meno. È più o meno uguale. Si dice sempre falatto.
0: Falatto. Senti, però ti devo dire una cosa. Il posto era talmente bello che abbiamo chiesto due birre alla spina e ce l'hanno portate una sola.
1: Bello.
0: Perché hanno detto ce ne abbiamo una sola.
2: Ma che vuol dire? Sono fino a fusto.
0: E io che sono generoso l'ho lasciata a Giuliano Leone che ne aveva bisogno.
1: Fai bene un'altra cosa.
0: Io ho fatto un whiskaccio. Allora.
1: Continua. Dai, un'altra cosa da bere.
0: Abbiamo mangiato una pizza buonissima. Secondo me era surgelata, però era buona. Buona, croccante, già tagliata, già mangiata. Buonissima, ragazzi. Buonissima. Buonissima, buonissima.
4: Ho sentito il messaggio dell'ascoltatore che ha detto che nel 92 è andato a vivere a Londra. E lavorando in 5 anni ha messo da parte i soldi per venirsi a comprare casa in Italia. Io vorrei sapere, a 22 anni, che lavoro faceva e che vita faceva. Perché al giorno d'oggi non credo che funzionerebbe nella stessa maniera.
0: Bene, grazie Anna. Veloci, dai, sigla, vai. Partiamo con la sigla. Vai con la sigla.
4: Non solo è satura l'Inghilterra degli italiani.
0: Basta, Anna, basta, abbiamo detto bene.
3: Beh, giusto.
2: Vabbè, Star Wars.
3: Che cazzo di sigla metti? Sono 9.50.
0: Rubi Emiliano è qui con noi. Rubi Emiliano. Rubi Emiliano. Eccolo qua. Bene.
2: Io pensavo che era il gioco delle canzoni. Ho risposto.
0: Vai, sentiamo.
5: Allora, volevo dire una cosa che non c'entra nulla. Ieri ho cominciato Mobland.
0: Sì,
5: e
0: bella.
5: La seconda stagione, naturalmente.
0: Cazzo.
5: E volevo ringraziare il direttore per non aver spoilerato il fatto che ci fosse.
0: No! No!
1: Bello, bravo.
0: No, che la devo vedere pure io. Portacci tua. Allora, comunque, ieri avete accennato al fatto che il nostro amico. Questo lo volevo dire a te Emiliano. Il nostro amico Walter Veldroni ha fatto un film sulla Jalappas e io ho pensato che scherzaste. Ragazzi, noi non scherziamo mai. Tutto quello che noi diciamo qui dentro è oro colato.
3: Ho preso il falappo.
0: Soprattutto il ma non era il falappo, si chiamava.
2: Sì, falappo.
1: È già cambiato.
2: Dai, Emi, un secondo. Tienitela l'informazione.
3: Ma no, aspetta, no, è che in alcune regioni dicono falatto e
0: bravo. Tu sapevi che Walter Veldroni ha fatto un film sulla Jalappas Band?
3: No.
0: Non lo sapevi?
1: Credo di desumere che non gliele fotta un
0: cazzo. Te lo giuro, si chiama L'incredibile storia della Jalappas Band.
2: Di Enrico Babbo.
0: Ed è un documentario, te lo giuro, ragazzi, ma che cazzo ridete? È un documentario sulla Jalappas Band.
2: Ti crediamo.
0: È una cosa bella.
2: Adesso vado a cercare.
6: Io l'abbia vinto con merito o che me l'abbia regalato il direttore Pappagallo,
0: Mongola,
6: il microfono d'oro, poco conta. L'importante è che io sia riuscito a infilarmelo tutto nel culo.
0: Allora ragazzi,
7: su quello Giuliano, bravo, l'unica cosa di cui non avevamo dubbio era quello.
0: Vabbè, parlato potrebbe stare pure il mio se
2: però
0: te lo volessi.
2: Scusa, è una targa, è difficile.
0: Tra l'altro loro non hanno notato
3: perché lui c'è il culo
0: che c'è scritto sul suo microfono di oro, c'è scritto The Rock Show, poi cancellato a penna Soul Driver. Non se n'è accorto di questa
2: bellissima
0: cosa.
2: Vabbè. Bellissima.
8: E c'è sta quello che lì sa di già ce l'ha, ce ne sta un altro che gli servono assai. Al primo tutte le bacche gli vanno da quell'altro invece non li vedrà mai.
0: Bene.
2: Grazie.
0: Allora, Max ha impostato l'autodistruzione dei messaggi di Telegram perché è uno sporcaccione e

0: va con le donnine allegre, allegre, e la moglie non lo sa. E la moglie non... Ma questa è da querela, ragazzi, questa cosa che tu hai svelato, eh?
1: Non credo, cioè, che sia sposato.
0: A parte che non scrive su Telegram, scrive su WhatsApp.
2: Ma la moglie non,
0: vabbè, ma
2: lo
0: sta
2: sa.
0: Con una compagna, abbiamo conosciuta. Ah, è venuto qua in trasmissione quante volte. Vabbè. Il problema principale per l'acquisto della casa e del successivo accesso al mutuo è l'anticipo. E Sanchez nella legge ha inserito una clausola specifica per questo. Allora, non, qualcuno dice che non devo sfottere il subcomandante Rubi. Vabbè, insomma, io
1: quando non mi ha sfottuto.
0: Allora, i pelaggi posso sempre andare in Turchia. Perché dice alla compagna di non essere fascista, probabilmente.
3: Ah, e quindi deve cancellare.
0: E quindi cancellare.
4: C'ha ragione, c'ha ragione, Max. A 57 anni, mica gliela dai a bere.
0: Beh, poi sentiamo.
5: Sulla casa è vero che i prezzi sono determinati da domanda e offerta. È proprio vero, nel senso che bisogna agire su offerta. L'offerta, la problematica dei prezzi è che l'offerta è limitata per una serie di motivi storici, così, che vanno visti. Per cui, appunto, ben venga una politica di alloggi a prezzi calmerati, costruendo. Bene, bene, bene.
0: Vedi qui il possidente si dissocia da questi discorsi. Te ne frega niente, perché tu tanto c'hai le tue case, no? C'hai i tuoi terreni.
1: Credo che, cioè, allora il discorso è chiaramente serve l'edilizia popolare. Il punto è che di case sfitte che non vengono utilizzate è pieno. L'Italia è piena, Roma è piena, ce ne sono tantissime. Ci sono case che stanno lì a non fare assolutamente nulla, che servono come investimento, servono per migliaia di altri motivi, sono dimenticate da enti. Se già incominciassimo ad utilizzare quelle, saremmo già un bel passo avanti. Poi chiaramente l'edilizia popolare ci sta, serve e via dicendo, è una cosa buona. Però ce l'avremmo già. Il fatto è che non abbiamo intenzione di usarle.
0: Esatto.
6: M'ha messo la gonna in capo e ha fatto i suoi comodi.
0: Vai, sentiamo.
4: Che la papiraggia le fai tutte, le mingada i suoi fratelli. I suoi fratelli fra la frittata, le mingada, che la papiraggia.
0: Che la papelaggia, hai notato la finezza. Che la papelaggia. Allora, a me pare che Calenda sia l'unica a entrare sempre nel merito dei problemi, indipendentemente dalla posizione polarizzata sulla questione. Giudicarlo una banderuola vuol dire non aver proprio capito il suo modo di affrontare i problemi. Cioè, lui dice: laddove tu, Emiliano Rubi, in modo stolto gli dai della banderuola, lui in realtà è perché un pochino l'hai fatto è perché in realtà lui, problema per problema, ragiona con la sua testa e valuta.
1: Ha capito, lui non è né di destra né di sinistra, quindi sostanzialmente,
0: bravo,
1: no?
0: Bravo.
1: Vedi?
0: Bravo. Non c'entra niente, ma ieri ho sentito l'intervento di Ricciardi in aula sulla commissione antimafia e mi sono un po' ingrifato. Forse Mauri ha ragione, perché ieri abbiamo fatto questa prova, no? Emiliano, se dovessi dire un politico adesso in Italia di cui...
1: Che comincia? Cioè, l'unico che effettivamente ha un minimo di capacità, diciamo, comunicativa.
0: No. Cioè, l'unico che ti piace. Ricciardi?
1: Guarda, è uno dei pochi che dice cose che mi piacciono, sì.
0: Riccardo Ricciardi?
1: Non sempre, chiaramente, però sì, comunque se
0: ti dovessi... Si chiama
1: Ricciardi, non lo so.
0: Riccardo.
1: Ugo Ricciardi?
0: Ah, ho detto bene, ragazzi.
1: È uno che è in grado di comunicare, ha carisma, è bravo, cioè effettivamente... E poi, guarda, detto da me, su un politico dei 5 Stelle, effettivamente, se ci pensate, è assurdo, ma è così.
7: Anche detto da me.
1: Cioè, tipo, non...
0: Per indovinare?
7: Anche detto da me.
0: Qual è questa?
3: Aspetta, Drago, Drago Fuggiti.
0: Brava.
7: Questa è una volgarità.
0: Hai letto?
3: No, è che...
0: Questa qua.
7: Tutto troppo moderno.
3: Oddio, aspetta.
1: Ma perché siamo tutte canzoni degli Snap?
3: Lupin.
0: Questa? Vabbè, questa ha detto.
1: Ma Lupin, quella monnezza era Lupin.
0: Quale sarà questa?
1: Non è Lupin. No.
0: Questa?
3: Tremola terra. Palpita il mare. Questa non la so, sai.
0: Lo dico io, Gormiti che mi.
3: Ah, no, questa è troppo.
0: Questa è What's by Destiny,
3: sì,
0: Dragon
3: questa
0: Ball.
3: Questa è l'originale, ho fatto a memoria.
0: Progressiva, ragazzi, si vola, si vola. Vai, sentiamo ancora.
3: Vabbè, Pokémon.
0: Ah,
3: vado forte, ragazzi.
0: Questa?
3: Aspetta,
0: I Cavalieri del Drago. Questa?
7: Progressiva, si vola.
3: Questo è Digimon. Digimon?
0: No. E Tartarughe Ninja.
3: Ah, no, questa non la sapevo.
0: Questa?
2: Benji.
1: Ma no, ma che è questa cosa? Ma scusa, non è la canzone di Holly e Benji, è vergognosa.
0: Quella che hanno rifatto negli anni 90.
1: Guardate questa schifezza.
0: Si chiama Holly e Benji Forever.
2: Ma per favore. Ma che è?
1: Dai.
0: Questa?
1: È quasi Magia Johnny, ma
0: bravo,
1: questa è anni 80.
0: Bravo. No, 90, no, primi 90. Allora, questa?
3: Ispettore Gadget.
0: Brava, questa?
3: Occhi di gatto.
1: Occhi di gatto pure anni 80.
0: No, fine, fine, primi 90.
1: Ma non è vero.
3: Chi è questo? Denver, ti voglio bene, vero?
2: Denver.
3: Era bellissimo, lo adoravo Denver.
0: Cantava. Aspetta, questa qua? Questa qua? Questa è difficile.
3: Magica Sabrina?
0: Sabrina, sì. Questa?
2: Man, Tiger
3: non
2: Man.
3: È mio, però penso sia l'uomo
1: di tigre. Hanno fatto l'uomo di grano vergognoso.
0: Primi 90.
2: No,
0: vai,
2: senti. Ma che cazzo dici?
0: Questa?
1: Vabbè, i buffi, dai. Questa pure anni 80.
0: Primi 90, dai.
1: Non è vero.
2: Primi 90.
0: Questa? Progressiva, se vola.
1: Questa è un nightclub anni 80.
0: Dai, questa è
3: Sailor Moon.
0: Brava. Questa?
1: Annette, pure questa è anni 80.
0: Annette. No,
3: sì, è quella. No, Pollyanna, quell'altra.
0: No.
3: Anna dai capelli rossi.
0: Brava,
3: dai
0: capelli rossi. Dai,
1: capelli rossi.
0: Primi 90.
1: Anni 80 pieni.
0: Questa?
3: Però questa sono più io di voi.
0: Questa è facile. Primi 90, senti.
2: Ah, questa è quella delle fate che fanno.
0: Bravo. No, come no. Si chiama?
3: Aspetta.
2: Fatta ancora.
3: No, questo
0: no.
3: Non lo so, sai.
2: Dio.
3: Falla partire.
2: Sbagliato.
0: Partito. Te l'ha detto. No. Questa Fantaghiro era. Comunque vabbè, questa qui.
8: Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole.
0: No, Cenerentola Sport.
3: Primi 90. Si sveglia la conosco questa.
1: Ave Maia. Sì.
0: Magica Torre Mia. Questa ha detto.
3: Sinfonia.
0: Ah, questa qui, questa è. Primi 90.
1: Doraemon 80 pieni, dai.
0: Primi 90.
2: Ma tutti i primi 90.
1: Doraemon.
0: Ragazzi, è incredibile. Gatto. Diamo mammone. I risultati, prego. Maurizio Paniconi, dai i risultati. Emiliano Rubi
9: 4.
0: Maurizio Paniconi
9: 0.
0: Alessandro Tirocchi
9: 0.
0: Martina Caronna
9: 6.
0: Sai che sembravi?
2: Vinto Emiliano Rubi.
0: Sembravi, io le faceva.
1: Grazie.
0: Ivan Zazzaroni 4. 10. Va bene.
2: Ivan Zazzaroni, spero che cada da qua.
0: No.
2: E se rompa un femore.
0: Ce l'abbiamo ospite qua.
1: È uguale.
0: Però spero che cada. No, caro amico.
3: Ma vieni con il femore rosso.
0: Non dire queste cose. È un amico, è una persona.
2: Scusate, Ivan, ti vogliamo bene. Ho detto delle cose brutte
0: di cui ti penti.
2: Ti chiedo scusa.
0: E gli darai un bacino.
2: Viva Carlo Calenda.
3: Vabbè, così ormai.
2: Poi fa proselitismo spintissimo per Calenda.
0: Vogliamo far venire Calenda domani in trasmissione.
2: Domani proprio? No, cazzate. Domani ci sto io.
0: Porca puttana.
2: Allora
0: meglio.
2: No.
0: Facciamo venire Calenda che fa finta di sedere.
3: Bello.
0: Molto bello. Grazie mille, Rubi. A settimana prossima. Ciao. Torniamo domani, naturalmente.
10: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
11: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
13: A ottobre Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99, TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip. Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Rock News, edizione della mattina.
23: Apriamo oggi con il Porcupine Tree, perché online il singolo e videoclip di On Chapel Slope, secondo estratto dal nuovo lavoro di Steven Wilson, Requiem for a Village, in uscita il 6 novembre. Composto di 12 canzoni, l'album, in arrivo a poco più di un anno dal tuttora ultimo di Overview, è stato inoltre oggetto di una speciale anteprima a Roma in Dolby Atmos lunedì scorso, 5 ottobre. Proseguiamo con i Greta Van Fleet e l'annuncio del ritorno nel nostro paese della formazione hard rock statunitense per l'unico concerto in programma all'Unipol Forum di Milano il 16 maggio. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da €59,80, commissioni escluse. Attiva dal 2012, la band darà le stampe domani l'atteso Palace for the People. Infine Alice Cooper, con la partecipazione in qualità di ospite del cantante nel nuovo singolo della star del country, Cody James, Moving Mountains. In Italia la scorsa estate il musicista, fermo all'ultimo dei Revenge of Alice Cooper del 2025, ha recentemente annunciato, oltre alla ripresa delle attività del side project Hollywood Vampires, l'ingresso in formazione alla chitarra di Anna Cara in sostituzione di Nita Strauss.
10: Le ricorrenze.
24: Oggi, 8 ottobre 1948, nasce Johnny Ramone, chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Ramones, scomparso nel 2004.
25: 1991,
24: esce su A&M Records Bad Motor Finger, terzo album in studio dei Soundgarden.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
26: Gagarin. Accensione motori.
10: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
3: Buongiorno, bentrovati, questa è Gagarin, siete in compagnia di Marco Muscalà e Tatiana Fabrizio con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno, prima di Giuliano Leone con voi.
0: Giuliano Leone, microfono d'oro, ne ha parlato anche questa mattina all'interno del The Rock Show, Giuliano, che non coglie occasione di ricordare, insomma, cosa ha vinto e l'utilizzo, ecco, mettiamola così.
3: Comunque, noi siamo molto ansiosi di questo sabato, perché sarà un grande portale, che ci parla di cambiamento, quindi ritorneranno al centro e di tutte quelle parti di noi, sì, che abbiamo lasciato indietro per mantenere la pace. Sarà il 10-10-10 con la luna nuova in bilancia, e Venere retrograda.
2: 10-10-2010 è passato tipo da 20, da 16 anni è passato.
3: Ma no, 10-10-10 è perché si fa 2+2+6. Ah. E quindi è 10, 10 è un portale.
2: E però scusa, perché allora non è l'1-1-10? Perché allora
3: senti,
2: 1
3: c'è
2: 0.
3: Una lista d'attesa. Okay, se tu non vuoi passare questo portale, sì, levati dalla fila, per favore. Okay. Perché noi lo vogliamo passare questo portale.
2: Vabbè, ma funziona un po' come era.
3: Perché questo portale ci aiuta ad essere persone migliori. Il nostro nuovo ciclo.
2: Ma funziona un, capito, po' come l'anno del Giubileo: che se passi sotto la Porta Santa è un grande indulto.
3: E
2: tutti
3: noi non
2: i peccati.
3: Ci siamo comunque passati.
2: Non ci siamo passati, però ci siamo andati. Passiamo sotto al portale, che poi non so come si fa, però a quel punto tutti i peccati,
3: ma non lo so, potresti
2: lavati.
3: Potresti pensare di esserci già dentro al portale, quella è una, no, è una questione di punti di vista. Noi invece sappiamo che dobbiamo passare questo portale perché non ci siamo sicuramente dentro.
2: Sì, non lo so, non
3: anche
2: lo so.
3: Anche se ieri ho visto un bel concerto di Slomo, sai, oh, quindi forse il portale un po' lo vedo, un po'
2: vai,
3: lo vedo.
2: Va, ne
3: grande
2: parliamo.
3: Portale Radio.

0: quarta rotazione di Radio Rock Count This Madness. Potete votare questa novità se volete, naturalmente, sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, oggi è la giornata mondiale del polpo, se ti interessa.
0: Del polpo,
1: quindi,
0: bene,
1: insomma, bisognerebbe non andare a mangiarsi un polpo alla catalana al ristorante, ma in realtà rispettare questo animale che è molto intelligente. Ci sono dei video bellissimi. Come si chiamava il documentario che tu consigli sempre con il polpo che diventa amico?
0: Il mio amico.
1: Il mio amico.
0: Basta,
1: il mio amico.
0: Genere.
1: Il mio amico polpo. Non me lo ricordo, però. No, ancora non l'ho visto. Però parla di questa sorta, in realtà, neanche di amicizia, da quanto ho capito, ma di storia d'amore che nasce tra una persona
0: il
1: e un
0: polpo. Il mio amico
1: in
0: fondo al mare, perché mi fa sempre pensare in fondo al mare, quella canzone là.
1: È vero, un pochino sì.
0: Sì, bellissimo.
1: Tra l'altro vogliamo dire...
0: Ma perché ancora non te lo sei visto?
1: Lo so, quanti
0: anni sono che facciamo la trasmissione
1: allora,
0: insieme?
1: Lo volevo vedere...
0: Ma quanti anni hai?
1: Allora, lo volevo vedere con la mia compagna. La mia compagna però...
0: E vedilo senza!
1: No, è molto amante degli animali e mi ha detto, ma alla fine il polpo muore? Perché se il polpo... Lo sai che lei mi manda ogni tanto a vedere? Non so se conosci il sito Does the Dog Die?
0: No,
1: esiste un sito che si chiama Does the Dog Die? In cui tu puoi andare su quel sito, mettere il nome del film e ti dice se in quel film ci sono animali che muoiono, animali che vengono maltrattati.
0: Ammazza, fighissimo.
1: Animali che si vedono,
0: no,
1: che
0: però diciamo
1: vengono
0: che...
1: trattati così così eccetera. E così sei sicuro se eventualmente ci sono scene.
0: Sì, ho capito, però voglio dire, è come dire che c'è la morte di un essere umano. Cioè, nel senso, questo documentario racconta più che altro la vita del polpo, ma come...
1: Quindi muore alla fine il polpo.
0: Si crea un legame. Ma no, ma è la sua vita, no? Cioè, che vuol dire muore? Cioè, non è che muore perché qualcuno la uccide.
1: Ah, ok, muore di anzianità.
0: Il documentario non parla della sua morte. Il documentario parla di come riesce a instaurare...
1: Però alla fine...
0: Un rapporto... dai!
1: Adesso vado a cercare sul sito Does the Dog Die,
0: capito,
1: se muore il polpo.
0: Adesso non puoi non vederti il mio amico in fondo al mare.
1: No,
0: per
1: no, no, va bene, va bene,
0: va bene.
1: Lo vedrò. Comunque, vogliamo
0: allora,
1: dire che il polpo
0: salutiamo Paul Patch, il mio amico Paul Patch.
1: È l'animale che più assomiglia a un alieno. Cioè, se ci pensi, se tu pensi a un alieno con la testa grande, liscia,
0: intelligentissimo, fighissimo.
1: Tante zampe.
0: Allora ci scrivono: ieri concertone degli Slow Mosa. Tatiana, scusate se mi sono intromesso per fare una foto con il cantante mentre ci stavate parlando.
1: Sì.
0: Stiamo parlando con Paolonia, anche delle foto che testimoniano. Fra l'altro, il cantante degli Slow Mosa, Benjamin, era veramente colpito da come lì ci fosse tanta bella gente e diceva: ma come fa ad aver avuto Berlusconi, la Meloni, le cose?
1: Sì. Meloni ci sta ancora.
0: Naif, diciamo.
1: Amico, volevamo dire, amico Benjamin, speriamo che non arrivi Vannacci a questo, cioè,
0: ma è già arrivato.
1: Ma no, non arrivi, insomma, diciamo, ai ruoli apicali, ecco, della politica.
0: Mamma mia. Comunque, quando penso a Vannacci adesso, con quella cosa che con quelle dichiarazioni tremende sull'omosessualità, no? Te dici, ma ha ragione Luca Bizzarri, ma perché noi dobbiamo parlare di, cioè, dividere, categorizzare le persone a seconda dei gusti sessuali?
1: Quella,
0: cioè,
1: è una roba che effettivamente, cioè, io ci
0: ma
1: stavo
0: che significa che gli omosessuali non possono andare in TV dalle 9 del mattino fino
1: alle,
0: dalle
1: 6
0: alle
1: 23,
0: del mattino alle 23. Ma che senso?
1: Poi di notte tutta una festa di paillette. Non lo so se l'immagina così Vannacci. Ma tra l'altro la cosa incredibile è che io ci penso ogni volta che qualcuno viene costretto,
0: ma
1: viene fatto outing o viene costretto a fare coming out, e io penso, ma perché questa persona deve dire chi gli piace o con chi gli piace andare a letto? Cioè, allora tutti quelli che gli piacciono, che
0: come
1: sai,
0: se
1: piedi,
0: Marco viene qua e dice ah, mi piace, piace la figa tutti i giorni.
1: Oppure quelli che gli piacciono, che so, fare all'amore legati, okay? Devono andare là e dire devo dire una cosa, a me piace, ma chi
0: ma
1: se ne frega.
0: No, ma poi
1: ti
0: non
1: piace.
0: È che dici, sai, non possono andare in TV dalle 6 alle 23 i nazisti,
1: sì.
0: Cioè, vabbè, non ho più parole. Comunque sì, bel concerto, adesso ascoltiamo qualcosa. Voglio salutare Umberto che ci scrive, che è all'ascolto e ci chiede una band bellissima, anche lui accontenteremo con Girls in Hawaii, in Hawaiians. E poi voglio salutare anche qualcun altro che scriveva che oggi, 8 ottobre 1967, veniva catturato in Bolivia Che Guevara, che voleva appunto tentare una sollevazione popolare contro il regime come Cuba. E vabbè, insomma, ci chiede qualcosa di Daniele Silvestri, tipo Coiba. E quindi accontenteremo anche lui.
1: Va bene.
0: Perché oggi siamo buoni, giusto?
1: Oggi siamo di manica larghissima, è brutto tempo, fa freddo. Tra poco te ne parlo di questa cosa.
0: Che fa freddo?
1: No, di una cosa legata al freddo.

0: ci mandano delle foto meravigliose del concerto di ieri, veramente incredibili. Insomma, abbiamo fatto due chiacchiere con loro e ci hanno ringraziato perché hanno capito che insomma siamo stati anche noi qui a Radio Rock a farli conoscere a tante persone,
1: che è la cosa che ci piace di più, perché in un mondo in cui c'è tantissima offerta musicale, tantissimi modi per ascoltare la musica, il ruolo delle radio è anche quello di, in mezzo a quel marasma di offerta musicale, farvi trovare delle perle.
0: Che ieri, quando gli ascoltatori ci ringraziavano, dicevano grazie a voi abbiamo capito del concerto, abbiamo conosciuto questa band, e quello proprio, sono tornata a casa col cuore pieno, no? Che dici, meno male che insomma è così bello fare la radio e condividere con gli altri queste perle, perché poi insomma serve, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Saluto un amico che ci manda delle foto meravigliose degli Slow Mosa di ieri.
1: Sì.
0: Mosa, che si chiama, aspetta, lo devo salutare, Frank, però lo voglio, poi voglio condividere le foto, lo voglio citare anche sui social, se mi dice bene come fare.
1: Oh, ci scrivono, ci Marco, dice... per caso ti sei comprato la vestaglia di flanella?
0: Esatto.
1: Allora, io dico questa cosa, amici. No, ancora no, perché la mia compagna non vuole farmela prendere dicendo, oh, ma è brutta, eccetera. Allora, domani, 9 ottobre, è il mio compleanno.
0: Sì.
1: Se qualcuno dei miei amici non sapesse cosa farmi come regalo e fosse all'ascolto, la vestaglia di flanella.
0: La vuole.
1: Sì, taglia grande, io sono all'altura 1,94, insomma. Sì. Quindi... XXL la prenderei almeno, però sì.
0: Allora, regalo quest'altra bellissima canzone dei Girls in Hawaii che ci ha richiesto Umberto a lui, e poi ci sta benissimo con questa mood di oggi, con questo tempo, no?
1: Sì,
0: bella, questa è la mia preferita.

0: One hit at a time. The best music on the best radio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Nient'altro che il meglio della musica. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Stai ascoltando Gagarin.
21: Una trasmissione spaziale on Radio
22: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano gli Strokes e poi Fountains DC. Radio Rock.

0: quindi potete votare anche questa novità e non vi diremo se ci piace oppure no,
1: no,
0: ma si però, capisce.
1: Però
0: si capisce.
1: Voi votate.
0: Allora,
1: votate.
0: C'è un messaggio per te, sì. Marco.
2: Marco, il polpo vive un anno, ecco. Fa i cuccioli e poi muore.
0: Ecco,
2: è la sua natura.
0: Capito,
2: tutti
0: Marco?
2: Moriamo.
1: Tutti moriamo.
2: Il polpo vive un anno.
1: Il polpo vive un anno.
0: Quindi
1: muore
0: se il documentario diciamo segue l'anno
1: la vita
0: di vita del polpo,
1: a un certo punto,
0: secondo te che succede alla fine?
1: Sai che ho scoperto, a proposito di animali malvagi, che le lontre hanno i cuccioli. E quando un predatore...
0: Ma quando abbiamo cominciato a parlare di animali malvagi? Scusa, a proposito di... No, abbiamo una rubrica, però sarebbe carino.
1: Animali malvagi.
0: Animali malvagi.
1: La lontra fa i cuccioli e chiaramente li fa crescere, ma lo sai come li usa? Se un predatore sta inseguendo la lontra, la lontra gli tira contro i suoi cuccioli, così intanto, mentre li mangia, si rallenta. E
0: non ci credo.
1: Te lo giuro. Mi manda che lancia addosso i cuccioli.
0: No, perché qua abbiamo tante persone che parlano bene degli animali,
1: sì,
0: no? Polonia,
1: sì.
0: Martina Caronna.
1: Ah, facciamo da
0: Jacopo.
1: Domani. Da domani
0: noi facciamo la rubrica
1: Animali malvagi.
0: Malvagi.
1: Vai, mi
0: ci
1: piace.
0: Sta. Bellissima.

0: maestri ci stanno ringraziando al 3899-106-600 per averla messa. Allora, mi scrivono: Tati, ma sei disattenta o lo sono io? Questa è la settimana mondiale dello spazio.
1: Sì.
0: Grazie di avermelo ricordato.
1: Mi dice lo spazio. Noi prima tatianista, tra l'altro.
0: Sì, no, grazie. No, è vero, oggi è il...

0: vorrebbero vorrebbero tirare oggi contro chi, contro chi, cosa, contro,
1: quindi diventa
0: categorie
1: subito, diventa subito guerra,
0: sì, da categorie, personaggi, spazio. No,
1: sì, perché no, perché no,
0: su chi, facciamo così, no, però noi abbiamo parlato di sabato che sarà il 10-10-10, ovvero sì. Dobbiamo attraversare un portale importantissimo,
1: ma
0: quindi,
1: dove sta questo portale?
0: Gli animali sono delle persone, no, orribili.
1: Io lo attraverso il portale volendo. Va bene, va,
0: sai,
1: bene.
0: Ecco, un razzo io lo lancerei contro chi dice che gli animali sono meglio delle persone. Perché non riesco a capire perché devi dire che gli animali sono meglio delle persone,
1: cioè, perché
0: o le persone sono meglio degli animali.
1: Elevare qualcuno,
0: cioè,
1: devi,
0: esatto,
1: svegliere l'altro.
0: Ma per quale motivo? Sì. Cioè, non si può fare un, no, paragone, no?
1: Io ho un cane per, vabbè, il quale,
2: ciao, Tati, ciao,
1: fare tutto, ma...
2: Mamma mia,
1: ma?
2: Cosa avete messo su? Uno dei, secondo, sì, me uno dei, un altro degli album più belli italiani mai pubblicati,
0: sì,
2: Il Dado,
0: sì,
2: di Daniele Silvestri,
0: sì,
2: stupendo, veramente.
0: Questo, sì.
3: E per la rubrica Animali Malvagi, sì, e dove trovarli, oggi parleremo della lontra,
1: sì,
3: e del suo spirito materno e di come sacrifica i suoi cuccioli di fronte a un predatore.
1: Ok,
0: ecco,
1: okay, va bene, va
0: ci
1: bene.
0: Scrive invece Claudia: sono certa che suona retorico, ma l'animale più malvagio e prevaricatore in assoluto è l'essere umano.
1: Sì,
0: sì,
1: oddio, ci sono anche altri animali che però sono cattivi, sono responsabili di perché no, ci chiedono perché non passare live on Mars.
0: Certo, oggi stiamo facendo una,
1: Cesare,
0: playlist solo con le vostre richieste. Ed
1: perché
0: è bellissimo,
1: no,
0: scaricare tutta questa responsabilità a voi.
1: Esattamente, esattamente.
0: Certo, poi Marco manda una pecca al direttore.
1: Mando una pecca in cui dico: guarda, direttore, Tatiana oggi ha voluto mandare le canzoni degli ascoltatori lavandosene le mani. Io mi lavo le mani del lavaggio di mani di Tatiana. Questo,
0: esatto,
1: gli scrivo solitamente. Come questione, no, dicevo, riguardo gli animali, è vero, tanta gente dice, gli manca solo la parola agli animali.
0: Ma
1: sì,
0: quello è il problema.
1: No, sì.
0: No, dicono, gli animali non ti giudicano. Sì,
1: sì,
0: ma diciamo che...
1: esattamente, vabbè, vabbè.
0: No?
1: Sì, sì, sì, no, sono d'accordo, non possono farlo. E tendenzialmente non è vero che gli manca solo la parola, nel senso che il mio cane poi fa anche altre cose, francamente, tipo che... va a mangiare la pupù di altri animali, quindi non è solo gli manca,
0: oddio,
1: la parola, fa,
0: lo so, tipo Gianni Morandi.
1: No, che c'è, no, no, non è vero.

0: tirare un razzo contro Trump. Strano, sì. Oggi non l'aveva nemmeno nominato Marco Muscarà e lo dovete nominare voi.
1: Oh.
0: Tra l'altro stavo pensando oggi che lo sai quanti anni ha?
1: Sì.
0: Quanti anni ha Trump? Quanti anni ha Netanyahu? Quanti anni ha Putin?
1: Un'ottantina,
0: cioè,
1: tutti.
0: Persone che probabilmente qui non potrebbero nemmeno guidare l'autobus.
1: Sì, o comunque che devono fare il rinnovo della patente ogni tre
0: esatto.
1: anni, cinque anni.
0: E quanti stanno anni? Decidendo le sorti del mondo.
2: Cari amici di Gagarin, buongiorno.
0: Tutto normale.
2: Vi volevo fare una richiesta. L'altro giorno mi è capitato di sentire una versione di Zeta Reticoli dei Meganoidi insieme a Cristiano Godano dei Marlene Kunz. È possibile passarla? Non l'avevo mai sentita e secondo me è molto bella. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Certo, è tutta tua. Sono razzi amari.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Rinnovati fino all'11 ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Iperfamily Agora, il risparmio di qualità.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
6: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
5: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
6: Ah, vabbè, e quindi?
5: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
6: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
5: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche.
9: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Chiaro. State ascoltando
15: Gagarin,
14: una trasmissione spaziale
16: on Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con i Deftones.
16: Radio Rock, back in time.

0: potete votare sul sito radiorock.it. Voi sapete che spesso parliamo di disfunzioni relazionali in questa rubrica. Oggi voglio portare alla vostra attenzione un articolo che leggevo. Si intitolava così: può una coppia lasciarsi perché uno dei due si allena troppo? A quanto pare sì, si chiama wellness gap, perché ti pare che non gli hanno dato un nome.
1: Inglese, tra l'altro.
0: Sì, e quindi descrive questa situazione. Due persone che non hanno necessariamente stili di vita, cioè che cominciano ad avere stili di vita opposti, avere idee molto diverse. A un certo punto, spesso, no? Magari accade, cioè nel senso all'inizio. Il problema può emergere quando uno dei due inizia ad allenarsi sempre di più, segue una routine molto rigida, insomma mette il benessere al centro della propria quotidianità, e l'altro può sentirsi escluso, giudicato o semplicemente lasciato indietro. E vabbè, fino a qua
1: ci
0: uno
1: sta.
0: Dice
1: normale.
0: Sì, però può il fatto che ti prendi cura di te stesso diventare un gap così importante da chiudere una relazione? Domanda.
1: Non c'è una risposta,
0: esempi,
1: però.
0: Negli esempi. Non è solo lui corre, lei sta sul divano. Altra cosa, no?
1: Sì.
0: Cioè, perché non è mai una donna che si allena e l'uomo che sta sul divano? No, ma sempre l'uomo
1: nel mio caso,
0: che si allena.
1: Nel mio caso io sono proprio l'uomo che sta sul divano e mia compagna.
0: Appunto, però tipo... perché fare un esempio?
1: Ah, nell'esempio
0: lui corre, lei sta sul divano.
1: Sì, è vero, sai che sì, è sbagliato come cosa. Sono d'accordissimo.
0: Meno male, sono le 11:11, l'universo sta lavorando per noi.
1: E poi questa è la settimana dello spazio, quindi l'universo proprio è il reuccio della situazione in questa settimana.
0: Sì, noi vorremmo vivere come anziani giapponesi. Caro universo, facci arrivare

0: Gli insetti direi che
1: sì.
0: Va da sé che i più malvagi di tutti sono le zanzare. Raga,
2: sì,
0: minuscolo concentrato,
2: vero,
0: di infamità totale.
1: La nostra rubrica torna
2: portatore
1: domani.
2: Portatore di malattia.
1: Allora,
2: anche le bucce,
1: a proposito di quello che dicevamo, il wellness gap, ci scrivono: nel mio caso è avvenuta perché io, appena mia figlia ha smesso di avere costantemente bisogno di me, ho ricominciato ad andare a ballare ai concerti al cinema. Il mio ex non andava più di fare niente di tutto questo.
2: Vedi.
1: A proposito di andare a ballare,
2: sì,
1: chi l'ha detto che dopo i 40 si smette di andare a ballare?
2: Io.
1: Il 91% lo fa per stare bene con se stessi.
2: Ah, io ho smesso prima di andare a ballare. Diciamo che ho ballato tra i 18 anni e i 18 anni e mezzo,
1: ecco,
2: circa.
1: L'università di Leeds,
2: sì,
1: ha fatto un'intervista e in particolare si è concentrato sulle donne,
2: sì,
1: tra i 40 e i 65 anni, frequentatrici di eventi, in questo caso di musica elettronica.
2: Oh.
1: E ha scoperto che il 91% ha detto che andare a ballare contribuisce positivamente al proprio benessere.
2: Sì.
1: Il 65,9% ha descritto queste esperienze come qualcosa di spirituale.
2: Sì.
1: E il 62,9% inoltre ha detto che rappresentano una fuga dalla quotidianità.
2: Ah, e vabbè, ci sta come cosa, non mi sembra una cosa.
1: Quindi queste serate servono, si scarica,
2: sì,
1: la tensione, no? Ci si muove, si incontrano persone nuove, ci si sente liberi di esprimere il proprio corpo, no? Il peso delle aspettative quotidiane. Come te lo devo dire?
2: No, sì, non so se la gente veramente però si sente libera quando,
1: sì,
2: va a ballare.
1: Sì, ma tu sei vittima di questa nostra cultura che ci fa credere che il divertimento notturno è una cosa da ventenni. Tu sei vittima,
2: sì,
1: di questa... Eh?
2: Io ho sonno, io non sono vittima di niente, sono vittima del sonno tendenzialmente.
1: Ho capito,
2: che
1: ma
2: mi
1: un giorno che non
2: mezza.
1: Hai sonno ci sarà. E non ti andrebbe di scaricare la tensione andando a ballare?
2: Se mi facessero ballare il primo pomeriggio, come facevo quando io andavo alle medie, era bellissimo, guarda, quel momento. Me lo ricordo, al Ciac si chiamava, in via Umberto Saba, a che quartiere? Ostiense, Piramide. Ah, andavi là alle 2:30, 3.
1: Ma io ti porterei a
2: ballavi,
1: fare 3 giorni a Ibiza, guarda.
2: Ballavi un paio d'orette, poi uscivi,
1: un
2: gelatino.
1: Un pressure test.
2: E tornavi a casa.
1: Un pressure test, 3 giorni a Ibiza.
2: No, non ce la farei mai.
1: Guarda,
2: farei
1: non
2: mai.
1: Ce l'ho fatta nemmeno io.
2: Sarei uno di quelli che vive la, che va in spiaggia, uno dei pochissimi che va in spiaggia la mattina senza aver fatto l'after. Cioè che mi sveglio, vado
1: in
2: spiaggia.
1: Sì, ma no, le persone ci stanno comunque,
2: ci stanno
1: la
2: comunque
1: mattina, magari in after, sì.
2: E allora no. Non,
1: vabbè. Ti porto piace. aprile, che è ancora la stagione,
2: porta,
1: mi sa che non è partita.
2: Portami ad aprile. Che più adatta a me.
1: A questo punto vi chiediamo la canzone che non vi fa stare fermi, cioè che proprio voi la sentite e dici: vabbè, non posso non ballare, non posso non muovermi.

0: questa come fai a stare fermo?
1: No, vabbè, difficile.
0: Allora ragazzi,
1: difficile.
0: Ci scrivono: a Berlino organizzano techno party di mattino e pomeriggio, invece di alcol servono caffè. Vedi?
1: Ah, che meraviglia.
0: Allora ti porto
1: mio.
0: A Berlino, non ti porto.
1: Sì.
0: Non
1: ci c'è la possibilità di sedersi anche? Tipo le seggiolette,
0: vabbè,
1: a me piace.
0: Però... Allora Marco ha detto che questa è la canzone che non lo fa stare fermo.
1: Sì.
0: Adesso tutti sintonizzati. Perché noi non siamo una radio, noi siamo una visual radio.
1: Sì, vedete.
0: Quindi
1: come
0: ci
1: mi
0: potete
1: agito,
0: vedere sul canale di Super Six 833, sul sito, no, su Twitch, dove ci possono vedere.
1: Ovunque voglia, anche nei vostri cuori, se vi sintonizzate bene ci vedete muoverci.
0: Marco, vai, devi ballare, hai detto che...

0: sono mosso tanto, Tati. Devo dire la verità. Oh, mi sono mosso dentro, però. È una cosa che faccio spesso. Mi vedi immobile all'esterno, ma dentro
1: sto
0: ballando.
1: Ma non credo, perché non esci mai dalla tua comfort zone.
0: Ci scrivono:
1: non credo che ti stai muovendo dentro.
0: Senti che pezzo che hai messo. Vera perla, colonna sonora di serate passate con sostanze simpatiche. Vogliamo dire che però il vero sballo è dire no alla droga, eh? Ti ricordi quella bella pubblicità? Il vero sballo è dire no, che girava tanto negli anni... negli anni 90. Ah, va bene, ci propongono tante canzoni per le quali, insomma, non riuscite a tenere ferme le parti del vostro corpo. Gli arti si iniziano a muovere autonomamente.
1: Io credo che con Marco l'unica sì. è i fumi dell'oppio, come tende dell'oblio.
0: Beh, però poi ti addormenti, là non ti muovi. No, penso che l'oppio abbia un effetto rilassante.
1: Allora
0: no?
1: Il fascino dell'assenzio, la fata verde. La...
0: Ti ricordi, no. Esistevano a un certo punto, sempre negli anni forse più che 90-2000, i pub che dicevano che avevano i cocktail all'assenzio.
1: No,
0: che
1: poi ci non sono era... ancora.
0: Ma non è vero che è assenzio, però ci mettono un po' di anice, secondo me, dentro e dicono: oh, assenzio, ti fa sballare in realtà.
1: Te lo dicono proprio così, baristi.
0: C'era la stevia dentro, che c'ha lo stesso odore dell'assenzio, quello là un po' di anice.
1: Ah,
0: vabbè.
1: Mamma mia. Ma quando ti abbandonerai al peccato, al vizio come opera d'arte? Ma, quando?
0: Ma perché devo farlo? Questa roba di...
1: Facciamo un esperimento, no? Sulla tua vita. Diamo una sfumatura di colore alla tua vita.
0: Guarda,
1: no.
0: Facciamo così. Facciamo un patto.
1: Cioè, trasformati in Dorian Gray, che usa le droghe e il peccato per nutrire la sua anima da sensazioni sempre nuove.
0: Tatiana Fabrizio, facciamo un patto. Facciamo che, sì. Non adesso, perché adesso inizia il periodo freddo dell'anno, cioè in primavera.
1: Sì.
0: Mi faccio organizzare una serata,
1: sì?
0: Da te e dagli ascoltatori.
1: Oh,
0: in cui
1: ragazzi,
0: dalle 6 di pomeriggio,
1: sì,
0: fino all'una di notte, non di più.
1: Sì, ma andiamo tutti insieme, però, con gli ascoltatori.
0: Tutti insieme. Sono a vostra disposizione. Cioè, decidete quello. Non mi fate fare cose tipo denudarmi in pubblico. No, però decidete quello che dobbiamo fare. Io vi seguo. Cioè, mi organizzate.
1: Però
0: devi
1: una venire con quell'anima stanca del mondo, capito? Con la sete.
0: L'anima stanca ce l'ho.
1: No, no, del mondo, delle cose. Devi venire con quel mood.
0: Con
1: là,
0: la sete.
1: Capito?
0: Vabbè, non
1: sì,
0: bevo. Che
1: sì,
0: devo fare?
1: Ti devi. Poi devi avere una fame insaziabile di stare.
0: Guarda,
1: bene.
0: Quella, la fame insaziabile in generale, quella è facile.
2: Domani è il compleanno di Marco. Fermo,
0: sì.
2: Che mi fa ballare Are You Gonna Be My Girl dei Jet.
0: Sì.
2: Mentre prima, sì? Mi piace sempre da morire, però era Nevermind.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve, ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: State ascoltando
14: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
15: E ci sono dei momenti in cui sembra che la regia automatica segue esattamente il filo del nostro discorso, perché alle 11.34 si parla di canzoni che ci fanno ballare e arriva Elvis.
14: Radio Rock, back in time.

0: che potete votare tra le vostre novità preferite, se volete, già da due settimane nell'alta rotazione di Radio Rock. Stavo parlando le canzoni che vi fanno stare bene, che vi fanno venire voglia di ballare. Ecco, questa potrebbe essere una, questa del Royal Blood.
1: E anche
2: buongiorno
1: Elvis.
2: Gagarin, buongiorno Tatiana, buongiorno Marco. E la canzone che mi fa ballare è Into Deep dei Sum 41.
1: Ah, beh, sì.
2: E poi Tatiana, madonna mia, però.
0: Che ha fatto?
2: Sei sempre. Devi essere affamato di vita, e assetato di nuove esperienze. Vivi la vita a pieno. Due palle,
0: che dobbiamo fare?
2: Intanto vorrei pure un po' rilassarmi, spengere il cervello, no? Dai,
0: ma
2: Marco,
0: serve.
2: Resistiamo.
0: Ma che
1: vai, resistiamo.
0: Ma no, ma serve a spegnere il cervello, cioè, sì. No?
1: Sì, non lo so. Hai presente
0: ad allentare la tensione, un po' di divertimento.
1: Hai presente quella roba di vivi la vita un quarto di miglio alla volta, che era Fast and Furious, no? Come io vivo la vita quarto di centimetro alla volta, piano.
0: Ma poi, vabbè, sentiamo altri messaggi. Non mi fate arrabbiare. Non mi fate arrabbiare.
1: Vai.
3: A Milano, domenica mattina, la fabbrica del vapore dalle 10 alle 15.
0: Lo vedi?
1: Sì.
3: Discoteca la mattina.
0: Vedi che c'è?
1: Dalle 10
0: ma è
1: alle 15.
0: Falso, è un falso, perché anche io organizzo una discoteca di pomeriggio. Non è mai venuto.
1: No, perché
0: si chiama Afternoon Vibes, non sei mai venuto.
1: Hai ragione. Quando posso venire la prossima volta?
0: E poi te lo faccio sapere.
1: Me lo fai sapere, va bene.
0: Se non vieni, guarda. Anzi, la prossima volta forse comincerà a mezzogiorno, quindi.
1: Ah.

0: dovete farci sapere però il 3899-106-600 serve a questo. Dovete farci sapere quali sono le canzoni che non vi fanno rimanere fermi. Vai. Oh.
1: Fermalo, fermalo, devi essere slogananca.
0: Sì, hai visto?
2: Marco Gagarin, buongiorno.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Comunque l'animale più incazzoso di tutti rimane il tasso del miele.
3: Sai che me lo sono andato a vedere.
0: Attacca briga con chiunque.
3: È un assolutamente, è un mammifero di circa un metro, alto 30 centimetri, quindi pesa 10 kg, 15 kg massimo. Sembra un bradipo, con però i denti da un po' da cane, da lupo. E è aggressivo al massimo, cioè riesce a far scappare, vive in Africa, leoni, riesce a far scappare animali molto molto più grandi, attacca anche l'uomo e è molto intelligente. Tra l'altro la cosa molto bella è che vive in simbiosi con un uccello che si chiama uccello indicatore e praticamente funziona così: l'uccello che ama, ecco perché si chiama tasso del miele, l'uccello ama la cera d'api, trova gli alveari selvatici. Con un verso li localizza, chiama il tasso del miele, perché l'uccello non riesce a aprire il tasso del miele, rompe l'alveare, si mangia il miele e poi l'uccello si mangia la cera. Quindi sono proprio tipo una squadra, associazione a delinquere, capito? Sono questo uccello e il tasso del miele.
0: No, ma poi so che lui praticamente ha delle ghiandole anali ingrossate che possono rilasciare questo. Devo andare dall'urologo.
3: Preparazione H, ecco. Si chiama tasso del miele.
0: Tasso del miele, ecco. No, è che rilasciano questo liquido dall'odore nauseabondo, simile a quello delle puzzole, ma peggio. Che viene usato appunto per stordire o allontanare gli avversari. Quindi mi sa che non si vuole curare.
3: Se non riesce con i denti, a quel punto dici, ci penso, insomma, con una parte meno nobile del corpo.
0: Certo, vai.
4: Tatia, io stavo a pensare una cosa. Ma vabbè, Marco non viene agli eventi che organizzi tu, né discoteche, né serate, né pizze.
3: Ma io non vado ai eventi,
4: cinema e quanto altro. Ma ti sei mai fatta una domanda? Ma magari non è che gli stai un po' sui coglioni?
3: No.
0: Ma io, fra
3: pensa
0: l'altro,
3: che fuori onda stavo raccontando di una cosa che devo organizzare per forza io e
0: mi sta chiedendo aiuto.
3: No,
0: mi
3: le
0: ha
3: sto
0: detto,
3: dicendo, ma come ti
0: va
3: di andarci?
0: Ma come fai tu quando organizzi gli eventi?
3: Posso non andarci?
0: A far condividere questa follia culturale.
3: Cioè, come faccio a dire a qualcuno
0: non
3: di venire
0: anche
3: da
0: di
3: una parte in cui non ha voglia nemmeno io di andare, capito? Cioè, come faccio a dire venite, dai?
0: Ma puoi chiedere all'intelligenza artificiale di farti, insomma, da guida, no? In questo.
3: Lo so, ma non... No, rinuncia anche.
0: Però questo nostro amico è da una vita che ci promette di fare la passeggiata nel bosco per imparare a sopravvivere nei boschi.
3: Oh.
0: Francesco, io me lo ricordo, me lo ricordo tutto questo.
3: Andiamoci, dai, io ci voglio provare.
0: Lo vedi?
3: Morirò,
0: ma
3: probabilmente.
0: Dai, ma
3: subito. Cioè, mi dirà questo amico, guarda, tu rimani là. Fa tipo le lontre con
0: io
3: i cuccioli, mi lancia contro i predatori.
0: Immagino già i goffi tentativi di rimanere in vita di Marco Muscarà.

0: sono Nirvana che ci avete proposto per le canzoni che vi fanno ballare, non vi fanno rimanere fermi.
1: Marco va a fare la passeggiata di sopravvivenza a Don Bosco.
2: Don Bosco,
1: Don
2: Bosco. Comunque ragazzi,
0: comunque
2: è difficile parcheggiare a Don Bosco.
0: Oratorio.
2: Non
0: no,
2: è facile.
0: Io comunque mi immagino Marco, no, quando gli vanno a citofonare a casa, che ne so, sì, i venditori, i promotori, sì, ma pure, capito, riescono a vendergli sicuramente la torre di guardia annunciante il regno di Geova.
2: Sì, però certo,
0: non riusciamo a farlo uscire di casa.
2: No, no, perché loro ti fregano perché ti vengono alla porta di casa. Ma già se mi dicono scendi, io non scendo, perché comunque devo uscire. È complicato, Tatiana, lo so. Però ti
3: le canzoni che non mi fanno stare fermo, sì, mi fanno di voglia di ballare, sono Time Bomb dei Rancid,
2: okay,
3: e Your Woman dei White Town.
2: Qualcun altro invece, mi piace l'immagine, ci scrive Dancing with Myself. Anzi, se la passate, mi faccio un balletto mentre preparo pasta e ceci. A me l'idea di questa ascoltatrice che balla mentre prepara pasta e ceci con Billy Idol mi piace molto.
0: Sai che io volevo fare, infatti, guarda, mi è venuta proprio voglia questo weekend di fare una bella pasta e fagioli, pasta e lenticchie.
2: E questo è il clima,
0: pasta e qualcosa.
2: Come arriva un po' di freschetto,
0: pasta
2: subito
0: e
2: eccola là che pasta e ceci, pasta e fagioli esce fuori.
0: Bellissimo. Vogliamo farci una bella pasta e lenticchie questo weekend?
2: E facciamoci pasta e lenticchie. Perché
0: ognuno
2: no?
0: A casa sua.
2: Sì, ognuno per conto suo, cioè chiaramente.

0: sì, questa è veramente.
1: Dai, diviene.
0: Pasta e patate con il pecorino. Cosa ne pensi, Marco?
1: È che veramente basta. Cioè, è mezzogiorno quasi, no?
0: Ma io penso di fare gli spaghetti. Quelli...
1: A pranzo oggi?
0: No, sempre sabato. Gli spaghetti, quelli spezzati con le lenticchie.
1: Sei convinta dello spaghetto spezzato?
0: È bello lo spaghetto spezzato.
1: Però secondo me il legume chiama il mal tagliato.

0: Seed con Time Bomb come da vostra proposta. Altra vostra proposta, Your Woman dei White Town, che ci porta al break delle ore 12.
1: Poi, Marco, torneremo con l'ultima ora. No, perché non sapevo
0: se
1: volevamo
0: ancora ceci, lenticchie,
1: Mi è venuta una fame incredibile.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Supermercati Pim, i bei family agora.
4: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora. Di risparmio, di qualità.
5: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Stai ascoltando Gagarin.
16: Gagarin. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
17: Gagarin ritiene con...
16: compagnia naturalmente fino alle ore 13, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver. Arrivano Audioslave e poi la novità degli Interpol.
17: Radio Rock, back in time.

0: si tratta degli Interpol. Per votarli andate sul sito radiorock.it, dove trovate tutte le nostre novità e quindi potete decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire. Domani probabilmente cambieranno, che è proprio il compleanno di Marco.
1: Sì, per l'occasione
0: parleremo solo bene di Marco. Vi stiamo chiedendo invece al 3899 106 600 quelle canzoni che non vi fanno rimanere fermi,
1: che vi fanno
0: che
1: ballare,
0: dovete ballare per forza. 3899 106 e 600.

0: hanno proposto è System of a Down. Oh. E a proposito di System of a Down, però abbiamo deciso di mettere Revenge. Ce ne sono tante di canzoni che avremmo potuto mettere. Fra l'altro,
1: per ballare, per ballare però in maniera un po' più aggressiva, mettiamola così.
0: Hanno deciso di celebrare i 25 anni di Toxicity System of a Down con una nuova edizione speciale dell'album che arriverà nei negozi di dischi il 20 novembre in CD e vinile, e sarà accompagnato anche da una collezione di merchandising dedicata a uno dei dischi simbolo del rock primi anni 2000. E non dico forse... queste cose a caso, no. Il giorno prima del compleanno di Marco Muscarà.
1: Sai che lo devo comprare io per un mio amico, perché all'epoca nel 2002 forse, sì, era già il 2003, qualche anno, un paio d'anni dopo, il suo disco che mi prestò Toxicity rimase incastrato nella mia automobile, nell'autoradio, ecco. E quindi non gliel'ho mai più ridato. E quindi forse lo dovrei comprare adesso.
0: È vero,
1: il momento.
0: Hai ragione.

0: Sentite, sentite. Si balla, si balla, si balla. Sei bravo quando dici si balla,
1: cagarini,
0: vai.
1: O ciao, cagaroni. A me fa ballare indiscutibilmente, sì. Soprattutto adesso pensandoci, fiore di niente.
0: Vero.
1: Per grande muro.
2: Ammazza, vero, vero, come no, ce l'ho presente.
0: Sai che dovremmo fare poi un giorno? Potremmo farlo anche domani. Non le canzoni da ballare, ma sì, le canzoni. Perché adesso che ho detto si balla, si balla, si balla, mi è venuto in mente le canzoni quelle adatte alla giostra dei calci in culo. Quelle che metti sotto, si va, sì, si va, si va, vai, sempre più in alto.
2: Vedi, certe cose le sai fare bene.
0: Dovrei fare la voce.
2: Ormai ti è rimasto a,
0: amici giostrai.
2: È se, quello del
0: se
2: tagata.
0: Volete, se volete vengo, sì, col tagata, vengo col microfono e va. E si va,
2: Madonna,
0: si parte.
2: Mi sentivo male su quella giostra.
0: Sul tagata o sui calci in culo, perché è diverso.
2: No, tutte.
0: Tutte. Non.
2: Te, su quello non sono
0: nei
2: molto
0: calci in
2: ferrata.
0: Culo eri la spingitrice o quella che veniva spinta? Perché sai che per prendere il coso, certo, ti devi legare con le gambe e devi spingere, no? Il
2: seggiolino
0: davanti.
2: Ma non do calci.
0: Non dai calci, no. Allora non ce la facevi.
2: Allora, ascoltiamo Fiore di Niente del Muro del Canto. Fra l'altro, una canzone che è nata ascoltando gli umori della gente, quindi ci fa sfogare perché parla di chi lavora, di chi paga un affitto, di chi deve prendere il mutuo, di chi è salassato dalle tasse, chi è rapinato dalle banche, da Equitalia, raggirato dalla politica.

0: break delle ore 12.30 invece con un regalo, ragazzi, un regalone.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Perché ecco, ci siamo arrivati, mancano 10 giorni a domenica 18 ottobre, quando Radio Rock presenterà le Jenny in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa con l'album di debutto You Numb, che ora arriva a Roma in una data imperdibile, in un nuovo tour europeo che fa tappa per l'appunto anche al Wishlist il 18 di ottobre, in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono già in prevendita su Dice, acquistateli subito. Ma Radio Rock vi regala anche un ingresso, lo fa al più veloce o alla più veloce che invia subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899 106 e 600. Chiaramente sarà ricontattato o ricontattata. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto, Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma, un evento chiaramente Radio Rock.
0: Arrivano Zile.

0: o delle solite canzonette tutte uguali? Sveglia!
1: Questa è Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Sport.
2: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
3: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
4: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Denaro è tempo il...
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Ricevi forte e chiaro.
0: State ascoltando
11: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale.
12: On Radio Rock.
13: Le 12:34 minuti, l'ultima mezz'ora di Gagarin si apre con Jimi Hendrix.
12: Radio

0: Monitors. Dunque 3899 106 600, abbiamo raccolto un sacco di messaggi per i Gen e anche per insomma fare questa playlist che sta finendo, purtroppo.
1: Vogliamo
0: una
1: chiamarla
0: playlist dedicata
1: playlist pazzerella, che si balla, che ci si muove, no? Perché è una cosa un po' pazzerella quello di muoversi.
0: Va bene ballare comunque.
1: Va bene ballare, sono d'accordo. Guarda, vabbè, io sono
0: che
1: d'accordo.
0: Ti devo dire, il fatto che lo faccia. Ho perso le speranze.
1: Sai che hanno fatto degli studi su come bisogna ballare per rimorchiare,
0: Ah,
1: hanno fatto degli studi,
0: sì.
1: Cioè hanno mostrato a delle donne e degli uomini,
0: ecco,
1: dei manichini, delle specie di figure virtuali che non avevano sembianze, cioè avevano sembianze umane, ma non avevano tratti somatici, quindi non potevi basarti sulla bellezza esteriore,
0: ecco, e meno male, no? Adesso si deve guardare.
1: No,
0: dentro.
1: Esatto. Io ho detto di dare un voto su come ballavano. Quindi tu votavi soltanto quanto era sensuale il modo in cui ballavano. Allora, il segreto è muovere in maniera asimmetrica, ecco, il corpo. Quindi
0: il corpo.
1: Non ballate in maniera simmetrica.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì.
0: Ma chi te l'ha dati questi consigli?
1: Erano quello. È uno studio. Muovere in maniera asimmetrica. Mai indicare. Indicare non è sexy quando ballate. Cioè usare le dita per indicare, mai. Molleggiati sulle ginocchia.
0: Ma io non sono convinta di questi studi.
1: Allora, secondo questo studio dovete fare tipo Adriano Celentano negli anni d'oro di Adriano Celentano.
0: No, non toccare Adriano Celentano, perché
1: capito.
0: Lui ballava bene.
1: Lui ballava bene, infatti. Ecco. E infatti, guarda caso, devi molleggiare asimmetrico senza indicare.
0: Marco, guarda, asimmetrico non credo.
1: Asimmetrico, è così.
0: A me piacciono le cose asimmetriche, ma su questo va bene.
2: Non è una canzone che precisamente non mi fa restare fermo, è una canzone che mi ricordo perché quando la sento la devo cantare. The Freedom dei Rage Against the Machine. Sono rimasto nel 96.
1: Sì.
2: 6, 7, 8 giorni completamente afono.
1: 30 anni fa,
2: a fare un colpo di 96. Tosse mi usciva un rumore. Perché dopo questo concerto dei Rage Against the Machine ho cantato talmente forte Freedom che mi è sparita la voce.
0: Ecco.
1: Poi hai grattato.
2: La mia ex compagna dei tempi.
0: Sì.
2: Era anche contenta, nel senso che almeno gli rompevo le palle, però stare senza voce è difficile.
1: Lo so.
0: Ecco, poi.
2: Che poi il 96, ci sto pensando adesso, sono 30 anni fa.
1: 30 anni fa, sì.
2: Vedi come passa il tempo quando ci si
1: diverte.
0: Vediamo se balli ancora, vai.

0: Rage Against the Machine, Freedom. Sentiamo ancora i vostri messaggi. 3899-106-600 canzoni non mi fanno stare fermi. Ciao.
1: Visto che parliamo di canzoni da ballare,
0: sì,
1: vi dico J-Love Rock. Praticamente quando alle feste, cioè che ero adolescente, mettevano la musica che i miei coetanei ballavano. Ero una sociale, ma se mettevano qualcosa di Elvis in generale, ma in particolare J-Love Rock e Blue Sweat Shoes, ballavo pure da solo.
2: Molto bello, molto bello. Peccato Elvis è già passato prima.
0: Non
2: però
0: lo possiamo
2: ci stava
0: mettere.
2: Come
0: fra
2: cosa.
0: Fra l'altro, devo ancora vedere quel film epic Elvis Presley. L'hai visto?
2: No, no, no. Il biopic su Elvis.
0: No, che quello dice? Là del concerto.
2: Ah, no, non l'ho visto. Non l'ho visto.
0: Non l'hai visto? Il documentario musicale.
2: Ma a me la cosa che fa ancora grande scalpore è il fatto che in America esistono tutt'oggi i concorsi per sosie di Elvis, che comunque, insomma, no? Elvis ormai si era andato da un bel pezzo, perché è morto.

0: Ti sei anche sposata con un Elvis che officiava il matrimonio, cosa tipica di Las Vegas.
1: A me invece fa ballare spesso questa dei Baustelle, Charlie Fa Surf, no?

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rockstar.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: C'è un'età in cui inizi a pensare al benessere di tutti, dalle esigenze dei genitori anziani fino a quelle dei propri figli. Alzarsi e sedersi senza fatica, grazie a poltrone con ausili meccanici fino a quattro motori. Svegliarsi riposati, dopo un sonno davvero rigenerante, grazie ai nostri materassi pensati appositamente per il miglior comfort. Le poltrone e i materassi della Lux Enterprise sono la soluzione ideale per il benessere di tutta la famiglia. Prodotti di qualità studiati in ogni minimo dettaglio e per ogni tipo di esigenza. Chi cerca un materasso più morbido, chi uno più rigido, chi ha bisogno di una poltrona per semplificare i movimenti di ogni giorno. Offriamo esperienza, qualità e professionalità nel settore grazie a una competenza maturata in anni di lavoro. Prenota un appuntamento per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ti offriremo una consulenza a domicilio gratuita e senza alcun impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock per conoscere la promozione dedicata, oppure visita il sito luxenterprise.it. Ai primi che prenotano, un'offerta speciale 06 92 94 95 37. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
0: Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
6: Soul Driver. Soul Driver. Now Soul Driver.
7: A spasso con Leone.
6: On Radio Rock. On Radio Rock.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 8 ottobre, sono 4 minuti passati dopo le 13. Siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone. È la sua Soul Driver con voi finale 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. In questo caso, essendo giovedì e con la rubrica The Great Gig in the Sky, c'è la musica rigorosamente live, che potete anche richiedere o proporre al 3899-106-600. Prima di tutto, però, c'è la Dave Matthews Band con Hans Marching.
6: Radio

0: Righteous Band con Hans Martin qui a Radio Rock. Anticipa anche la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per il Placebo, Alan Keller.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

novità per i Placebo, questa Helen Keller, novità per modo di dire, visto che hanno rieditato un loro brano tratto dalle sessioni del loro primo album, rieditato in, per il fatto che poi faranno questo tour, hanno fatto uscire questo singolo, Helen Keller, un tour che vede anche l'Italia. Tra le date a disposizione saranno a novembre, però solo a Milano. Allora, devo mettere una base, intanto. Io mi scordo tutto, io la notte vado a dormire e la mattina dopo mi scordo tutto quello che ho imparato negli anni precedenti. Va bene, allora, 13:13, giovedì 8 ottobre, Giuliano con voi. C'è la musica live per quel che riguarda il giovedì di Soul Driver, grazie alla rubrica The Great Gig in the Sky. Tra pochissimo si parte con le mie proposte, ma anche con le vostre, giunte al 3899 106 600. Prima però mi corre l'obbligo di ricordarvi un appuntamento molto molto importante. Radio Rock Promotion. San Roma 2026, Roma alza la voce. Il primo concorso Canoro, città di Roma, per i giovani talenti dei 15 municipi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in due categorie, inediti e cover. Per partecipare basta inviare online, entro il 25 ottobre, un video live della durata massima di 3 minuti e 20 secondi, anche registrato con il proprio smartphone. L'iscrizione e ogni fase del concorso sono completamente gratuite. La finale dal vivo il 10 di dicembre. In palio il trofeo Microfono di Roma 2026, la registrazione professionale di un brano, la pubblicazione sulle principali piattaforme digitali e un videoclip. Premi e riconoscimenti anche per gli altri finalisti. Per info e iscrizioni sanroma.it. San Roma 2026 è un progetto promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, organizzato da Fabio e William Feliziani, ovviamente media partner Radio Rock.

Dal vivo gli R.E.M. o R.E.M. che dir si voglia, con la loro stratosferica versione di Drive, scelta ovviamente dal vostro Sire per voi. Però fra un po' darò spazio anche alle vostre richieste. Nel frattempo, cos'è starò? Vabbè, ma allora, Luigi, il solito villano, mi manda una mia foto vestita da messicano con tanto di sombrero e dice: hola mi gente. No, non mi chiedete di parlare in spagnolo, primo perché non mi piace proprio la voce, però vabbè. Buenas tardes a todos los compañeros, in alto le antenne e su el volumen, perché nel pomeriggio di questa radio arriva il vero jefe, che è il padron della console, il sole unico, il Sire. Andale, mettetevi comodi, aprite una bella cerveza fresca e lasciatevi guidare dal ritmo, compañeros, che oggi poveri qui si fa la fiesta. Allora posso dire, è bellissima, ti meriti degli applausi, però sei un cafone, uno zotico villano. È bella. Hocus Pocus, live the focus, mi chiede il mio amico Alex. Questa è la mia richiesta odierna per il mitico Giuliano, sì, vero? Immancabile, un saluto alle ascoltatrici di Radio Rock, va bene, continuate 3899 106 600 e io continuo intanto a fare di testa mia.

versione acustica molto bella dal vivo nel 2006 a Los Angeles per i Foo Fighters di Best of You, scelta dal sottoscritto, va bene? Bea scrive: ciao Sire, salita ora in macchina per andare a lavoro con zero voglia, grazie per questo mega pezzo live dei FF. Fabio Fazio, credo, no, Foo Fighters, immensi, va bene? Beh, l'ho fatto solo per te. Buongiorno Sire, ho un desiderio. Mi faresti ascoltare Chiapas dei Pancras? Grazie, buona vita. Se trovo una versione live, proprio tanto, con tanto, tanto, tanto piacere. Voi continuate, 3899-106-600, le vostre proposte, le vostre richieste, ovviamente tutte legate alla dimensione live per le performance leggendarie. Se troviamo i Pancras dal vivo, ma magari, va bene, ce ne andiamo in pausa con i Pearl Jam.

0: You are tuned in.
1: You are tuned in
0: to Radio Rock. Radio Rock.
2: 24 ore al giorno di musica. 7 giorni su 7. That's what
0: we like. Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
5: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: come fa tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
2: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
10: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
11: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
10: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
11: Ah, vabbè, e quindi?
10: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
11: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
10: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
12: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
14: Denaro è tempo il?
15: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
17: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io,
16: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
18: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Stai ascoltando
0: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
17: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 8 di ottobre, che si apre con gli ZZ Top di

0: Chiama Tear It Down, nuovo singolo The Great Avant Fleet, novità di Radio Rock che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. giovedì 8 di ottobre 13.43, Giulianino con voi fino alle 15. Oggi è giovedì, a Soul Driver, musica rigorosamente suonata dal vivo, che potete anche, pensate un po', richiedere al 3899106600. Allora, vediamo chi c'è a fare proposte, richieste musicali, a partire da chi è? Peppe, ciao Peppe, che dice: fai un regalo ai giovani facendogli sentire Yes I Live dei Delirium, colonna sonora della meravigliosa serie HBO Portobello. Allora, caro Peppe, Yesael l'ho passata qualche mese fa proprio perché avevo visto la puntata stupenda di Portobello con Gifuni magnifico, e finiva, mi sa, la seconda puntata o la seconda o la terza, finiva proprio con Yesael, e l'ho passata anche questa settimana. Tu dov'eri, caro Peppe? Questa settimana credo martedì può essere, o martedì o ieri, non mi ricordo. Yesael, pensa, no, forse proprio ieri. Tu dov'eri? No, per sapere, perché poi se mi chiedi cose che ho passato il giorno prima significa che non mi hai ascoltato. Poco male, fai bene, neanche io mi ascolterei. Poi,
1: ma buongiorno,
0: buongiorno.
1: Quindi, come passa veloce il tempo, volta sì. Ieri Sincenze, quindi diciamo che è una down in a hall dell'unplugged.
0: Bella, bellissima.
1: Potrei piangere in macchina, però mi piace tanto.
0: No, fai bene, perché piangere è l'essenza della vita. Poi ancora, allora, amico mio, non ti firmi, ti firmi NTR, mi mandi un link di YouTube che non è neanche linkabile, no? Io non posso cliccarci e me lo apri direttamente, cosa che al limite potrei anche provare a fare, ma non lo posso fare. Ciao, la mia proposta live è questa, meravigliosa, da brividi. Non mi dovete mandare il link di YouTube, magari scrivimi cos'è e poi me la cerco io. Scrivimi, non, ti prego, non mi fate arrabbiare prima del weekend. E ripassala, che cazzo! Oh! Peppe, stiamo calmini, eh? Rinfodera la scimitarra, vabbè, 3899 106 600. Questa l'ha chiesta Alessandro, io ad Alessandro non riesco a dire di no. I Focus, Ocus, Focus, dal vivo.

0: Vabbè, semplicemente dei mostri di bravura tecnica, vocale, strumentale pazzesca per i Focus di Hocus Pocus dal vivo nel 1973, con tanto di presentazione di band finale, veramente una meraviglia, tecnica pura, grandissimi Focus richiesti da Alex al 3899 106 600 per quel che riguarda la musica live del giovedì di Soul Driver. Bravo Alex, vedi che ogni tanto ne azzecchi anche tu. Ciao Giuliano, una Anima live a tua scelta di Tool è un pelino lunga, ma è sempre un capolavoro. Sì, assolutamente. Ciao Paolo da Genova, bellissima, per carità, però mi sono bruciato la carta Focus che durava 7 minuti e 40, quindi al momento è impossibile accontentarti, ma vediamo nel corso del puntata. Voi sapete che quando dico vediamo cosa si può fare non faccio nulla, zero. Poi vediamo chi c'è.
1: Buongiorno da Massimo Giulia. Senti, ciao Massimo. Sì, oh, ma sta richiesta chi è? Heidi.
0: Ma che è?
1: Ma voglio essere persone serie.
0: Ma quale
1: sta viaggio, ma sderenato proprio.
0: Ma di che parli?
1: I cosiddetti, ma sderenato.
0: Ma cosa?
1: Senti, che mi fa sentire oggi Giulia? Oggi mi affido a te, vai, vai.
0: Bravo.
1: Tu fai una cosa Giulia.
0: Come sempre.
1: Prendi dovresti. E vai.
0: Prendo
1: vai
0: e vado.
1: Tranquillo e
0: dove?
1: Vai.
0: Dove vado?
1: Prendi e vai.
0: Ho capito dove
1: vuoi che
0: vada.
1: Prendi e vai.
0: Tu sei
1: vai.
0: Pazzo, Massimo. Bella Massimo, ho capito dove vuoi che io vada. Comunque se parli, se dici Heidi ai Focus, perdonami ma devo rivedere tutta la mia stima che avevo nei tuoi confronti. Sei pazzo? Sei completamente pazzo? Cioè questa è storia dell'arte pura. Vabbè, Andrea si scusa, hai ragione, perdonami, non lo so. Slide Away, cantata da Noel Gallagher in acustica a Chicago nel 1998. Vedi che quando vuoi sai, la cerco, la trovo, da YouTube non la posso mandare, però grazie per avermi detto, avermi reso edotto della tua richiesta, va bene? 3899 106 600, le vostre proposte, le vostre richieste musicali per quel che riguarda la musica live. E ora piangiamo tutti insieme, voglio sentire le vostre lacrime, piangere fa bene. Down in a hole, Alice in Chains.

0: plays the biggest songs?
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We do.
3: We do.
0: We are Radio Rock. Your official home of rock and roll.
4: L'unica che ti fa tremare lo stomaco.
5: Non accettiamo imitazioni.
0: Radio Rock.
6: Tutta un'altra storia.
0: Rock Spot.

0: nostri supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
5: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Rock News. Edizione del pomeriggio.
12: Apriamo oggi con i Porcupine Tree perché online il singolo e videoclip di On Chapel Slope, secondo estratto dal nuovo lavoro di Steven Wilson, Requiem for a Village, in uscita il 6 novembre. Composto di 12 canzoni, l'album, in arrivo a poco più di un anno dal tuttora ultimo di Overview, è stato inoltre oggetto di una speciale anteprima a Roma in Dolby Atmos lunedì scorso, 5 ottobre. Proseguiamo con i Greta Van Fleet e l'annuncio del ritorno nel nostro paese della formazione hard rock statunitense per l'unico concerto in programma all'Unipol Forum di Milano il 16 maggio. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 59 euro e 80 centesimi, commissioni escluse. Attiva dal 2012, la band darà le stampe domani l'atteso Palace for the People. Il film Alice Cooper, con la partecipazione in qualità di ospite del cantante nel nuovo singolo della star del country, Cody James, Moving Mountains. In Italia la scorsa estate il musicista affermò l'ultimo dei Revenge of Alice Cooper del 2025, ha recentemente annunciato, oltre alla ripresa delle attività del side project Hollywood Vampires, l'ingresso in formazione alla chitarra di Anna Cara in sostituzione di Nita Strauss.
5: Le ricorrenze.
13: Oggi, 8 ottobre 1948,
14: nasce Johnny Ramone, chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Ramones, scomparso nel 2004.
13: 1991,
14: esce su A&M Records Bad Motor Finger, terzo album in studio dei Soundgarden.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio Rock.
15: Seconda ora di Soul Driver per questo giovedì 8 ottobre che si apre con i Jane's Addiction di Genesis.
16: Radio Rock, back in time.

0: Jensa Diction con Jensa che anticipano la novità delle 14, novità degli Perfect Circle, To Whom It May Concern.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: potete continuare a votare gli Perfect Circle, To Whom It May Concern, sul nostro sito radiorock.it. 14:14 di questo giovedì 8 ottobre. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Nel frattempo gli ultimi 45 minuti da dedicare alla musica live e anche ai vostri messaggi. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Vai Marco.
1: Buongiorno Sire.
0: Buongiorno caro.
1: Forse sì, sono malato di musica, ho una psicopatia. Perché sì, questo brano ogni tanto quando fa il ritornello mi viene in mente 24 Century Kids, Soy Man. Mi viene così.
0: Ma quale?
1: Forse cerchiamo troppo i King Crimson.
0: Ah, per quello forse.
1: Mi riferivo al classico, chiaro.
0: Ah, ok, ok, il classico. Qual era il classico? Vabbè, dopo vado a fare una pingue ricerca. Poi ancora, vediamo chi c'è. YouTube Live, fai tu, Giorgio, così. Poi dice, ciao Leon, va bene, caro Giorgio, vediamo. Sono arrivato davanti a casa, mi tocca ascoltarla prima di entrare. Gli Alice in Chains, sempre una spanna sopra a tutti, sono d'accordissimo. Ciao Giuliano, una bella How We Call Just Kill a Man, The Rage Against the Machine, se possibile è la versione presente tra le bonus track dell'album Renegades, eseguita insieme ai Cypress Hill. Con questa fai la rubrica cover, live e collaborazioni, anche se quest'ultima me la sono inventata io, non è vero, perché l'avevo già proposta all'interno della dei live, però sì, mi piace. Poi ancora, vai, chi c'è? Oh, gattone, vai.
2: Buongiorno, oh, Giuliano Leone Lennon.
0: Giuliano Leone
2: Io
0: Lennon.
2: Il
0: sì,
2: brano sì, bravissimo che ancora mi okay, va in mente già di sì, ieri.
0: Qual è?
2: È quello che sì, ha citato la amica Franci.
0: Chi è?
2: Chi Franci diceva chi? Ieri Klein,
0: ah, yeah. Ma chi si ricorda?
2: Depeche Mode.
0: Ah, Depeche Mode, sì, ok, dal vivo.
2: Oh, però fenomenale. Credimi che
0: cosa?
2: Ha trovato l'aggruppazione,
0: l'aggruppazione
2: che
0: sì,
2: mi piace moltissimo.
0: Anche a me.
2: È come se Giuliano dicesse che il Pixies ti va okay, nel cuore.
0: Beh, sicuramente.
2: Buona giornata.
0: Ma buona giornata a te, caro amico. Grazie, ciao. E poi continua.
2: Franci. Però ti porto in giro un saluto.
0: Un saluto in giro a Franci. Anniversario dell'uscita di Bad Motor Finger, Soundgarden dal vivo a Radio Rock.

0: 35 anni oggi da quel capolavoro, forse il loro album più bello, parlo di Bad Motor Finger, The Soundgarden, che conteneva Rusty Cage, in questo caso proposta qui a Soul Driver rigorosamente live. Buon pomeriggio Sire, che ne pensi di stringere ulteriormente il cilicio con Flowers on December di Mazzy Star live alla Shoreline? Bellissimo. È il festival ideato da Neil Young, molto molto bello. Ciao Giuliano, alfa e omega della musica, sì, sono io. Ti propongo Burn di Deep Purple live, forse un pochino lunga, ma ci possiamo fare questo regalo. Ne sto facendo veramente tanti tanti tanti di regali lunghi, quindi vediamo, vediamo cosa riesco a fare, ma poi vediamo. Home Run, grandi grandi Soundgarden dal vivo nel 1996 con questa meraviglia di Rusty Cage. Poi sentiamo chi c'è, veloci, siete troppi, oggi siete troppi, un po' meno, okay.
1: Allora Giulia, sono boccato molto dentro al furgone, dovrebbero essere i Soundgarden questi, quindi guarda, stavo venire dentro al forno perché stavo in bocca dentro la radio,
0: addirittura.
1: Poi ho sentito questa tranquillo, sono tornato indietro.
0: Meno male, mi stavo preoccupando.
1: Vai tranquillo, tutto a posto.
0: Tiro un sospiro di sollievo.
1: Vai tranquillo,
0: sei pazzo. Tutto a posto, vero va? Ci sono le telecamere qui in radio. Cioè, che volevi?
1: Hai visto, ci ho beccato.
0: Non era difficilissimo, Quando ero all'università uscivano i primi album grunge, tutti ammiravano le voci di Eddie Vedder, Cobain, Cornell, persino Scott Weiland, ma quella di Lynn Staley per qualche motivo non ci aveva colpito, a me al primo ascolto. In effetti negli album da studio non rende come nei live, dove la sua voce è effettivamente pazzesca. Io sempre sempre adorato dalla prima nota, più di tutte le altre, la voce di Lynn Staley.
2: Buongiorno, è questo l'indirizzo per mandare i link di YouTube?
0: Sì, esattamente questo. Carlotta mi scrive: Giuliano, ma Oh Darling Live? Sì, bella, bella, mamma mia. Franci ringrazia e risaluta. Ormai vi salutate tra voi, vabbè, ma siete pazzi comunque. Che padre eterno della voce, Chris Cornell, tantissima roba. Beh, sì, decisamente più accelerata della versione su disco. Io e Soundgarden li vidi a Bologna nell'96, mi pare. Concerto strepitoso tra il pubblico, Beckham e Marlene Kunz che assistevano allo spettacolo. Infatti ho il biglietto di quel concerto con l'autografo di Godano. Bello, io li ho visti con i Caius che aprivano per loro alla Festa dell'Unità, credo 95, può essere, non mi ricordo più nulla, troppe idee e tutte confuse.

Noel Gallagher, come da vostra richiesta al 3899 106 600, gran bella versione, Noel Gallagher in solitaria, che insomma è sempre un gran bel sentire. Allora vediamo chi c'è. Davide, buon pomeriggio caro Giuliano, ecco la mia richiesta live, che ne dici di Indios de Barcelona, della grandissima per me Mano Negra, se ti aggrada bene, altrimenti al solito bene, uguale, un abbraccio da Davide Paz. No, non dovevo dire il cognome, pensavo che ti riferissi a me, comunque sì, bella bella bella proposta. Poi ancora veramente tanti, oggi non riesco allora Giuliano, ancora, allora anche Child in Time, che non mi hai mai messo, l'ho messo diverse volte, Nuotando nell'aria, Marlene Kunz, Oriana, troppo lunghe davvero. Ciao Sire, ma però come fai a parlare di live se non hai mai visto Jeff Buckley dal vivo? Non so chi sia, quindi non so assolutamente di cosa tu stia parlando. Niente Jeff Buckley dal vivo, va bene? Allora, vediamo. Quale ti metto, cara la mia Carlotta? Ti metto questa, Oh Darling.

0: sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Hai provato ad ascoltare altre radio?
2: Ciao a tutti in diretta su Radio.
3: Yo yo yo yo.
0: They talk. We rock.
4: Yeah.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
5: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
10: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Stai ascoltando
0: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 8 di ottobre, che si apre con i New Order di Two Fate.

0: ultimo Back in Time delle nostre due ore insieme affidato ai New Order di Two Fate. E ultima novità sempre di Soul Driver per questo giovedì 8 ottobre. Novità per Steven Wilson con Requiem for a Village.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: E devo dire che è una grandissima novità questa per Steven Wilson, Requiem for a Village, dello stesso avviso e Tony che dice davvero molto sfiziosa questa novità di Steven Wilson, Requiem for a Village, bellissima. Siete invitati ovviamente a continuare a votare per mantenere quanto più a lungo la sua presenza all'interno dell'alta rotazione dei 106.6 di Radio Rock. Ultimo quarto d'ora scarsissimo, non solo dal punto di vista cronologico, proprio di contenuti, insieme a Giuliano Leone, prima di Antipop con i tre che la radio la sanno fare sul serio. I vostri messaggi, vai, veloci, siete tantissimi, siamo indietro. Bruce, vai.
1: Sire, buongiorno.
0: Buongiorno, allora, a te, caro.
1: Tre,
0: sì,
1: titoli.
0: Vai, vai.
1: Solo live, okay. Due da YouTube, una dal disco.
0: Ah, sai che non so se posso passare da YouTube.
1: Solo
0: no,
1: da YouTube.
0: No,
1: pazzesca, bellissima. Un po' lunga,
0: okay. Song, sì.
1: Misfit Love dei Queens of,
0: sì,
1: the Stone Age,
0: Stone Age, che sono in alta rotazione.
1: Non mi ricordo bene di quale fosse il salottino.
0: Però sono
1: live,
0: in alta rotazione.
1: Incredibile.
0: Incredibile.
1: E I Born for You dall'album
0: Sting.
1: Live di Sting,
0: okay.
1: Bring on the Night.
0: Bring on the Night,
1: che come canzone è un sonno pazzesco.
0: Allora dormiamo.
1: Madonna, quanto. Bella. Ti dico, se ne metti,
0: sì,
1: una delle tre sarei felicissimo.
0: Ci provo, ma non te lo assicuro.
1: Non nessuna delle tre.
0: Ma certo.
1: Ciao bello.
0: Grazie per la concessione. Sapevo che avevo anche questa possibilità, pensa. Però grazie a te. Poi ancora chi è? Veloci, dai, Bob.
2: Ti faccio una proposta.
0: Sì, vai,
2: Giuliano.
0: Veloci.
2: Ma una Beth Hart che
0: Beth
2: canta
0: Hart,
2: Uda
0: bella,
2: la Love.
0: Bella delle
2: c'è una versione. Una,
0: sì,
2: sorta di unplugged,
0: lo so, bellissima, bellissima.
2: Uno studio, comunque è una sorta di live.
0: Sì, brava,
2: ma che
0: brava.
2: Dici, se la volevo sparare?
0: Guarda, non faccio in tempo, credo, Sire, non ci hai mai parlato di quella volta che hai visto i Soundgarden alla festa dell'Unità a Reggio Emilia con Sponge, Riff e Caius in apertura? C'ero anch'io, concerto fantastico, soprattutto per i Caius. Peccato la sassaiola alla fine che ha troncato i Soundgarden. Sì, mi ricordo che presero di mira più che altro il bassista, che poi continuava ad incitare a lanciargli di tutto, gli arrivò di tutto, povero. Povero Paolo, però i Caius meravigliosi. Parlavo del bassista di Soundgarden. Buongiorno Sire, ma degli Alma Megretta dal vivo abbiamo nulla e devo controllare in magazzino se c'è. Dovrebbero essere arrivati, però non lo so. Ma che hai litigato con WhatsApp? Ragazzi, siete 12 milioni che ho litigato, siete veramente. Non sto scherzando, cioè non è per vantarmi poi di cosa, di un cacchio. Però vi ricordo una bella cosa, poi ce ne andiamo tutti insieme, va bene? Ragazzi, non ho litigato con nessuno, io sono un pezzo di pane. Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario ideato e diretto dal maestro Mula Sungani il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole. Dicevo, diretto dal maestro Mula Sungani con l'Etoile Emanuela Bianchini. Potete in questo momento acquistare il biglietto su Ticket One.

0: vivo anche questa bellissima versione di Unforgettable Fire a Parigi nell'87, quando gli U2 erano ancora gli U2 o U2 come vi pare. Richiesti al 3899 106 600. Ultimi istanti, ultimi messaggi, poi me ne vado, lascio cuffie e microfoni ai grandissimi di Antipop. Vai, sentiamo chi c'è, veloci.
1: Io pure mi accollo a Misfit Love, Queens
0: bella.
1: Of the Stone Age, dai.
0: Queens of the Stone Age, sono in alta rotazione, però ragazzi dovete solo pazientare.
2: Che? Pensa che sto un vecchiato. A me la voce del buono ancora mi fa venire.
0: Ma che scherzi, sono d'accordo.
2: Ciao,
0: con
2: buon
0: te.
2: Tutto.
0: Ciao, buon tutto anche a te. Buon tutto a tutti voi, ovviamente. Io vi ringrazio e vi saluto. Vi do appuntamento a domani. Domani nuova rubrica per il venerdì di Soul Driver. Non vi anticipo nulla, ma impazzirete come sono impazzito io a cercarla e a idearla. Vi lascio ovviamente con i tre ragazzi di Antipop, con voi dalle 15 alle 18. Vi ricordo in chiusura anche il concerto delle Gen al Wishlist domenica 18 ottobre, con in apertura Urtica e Dilemma. 18 ottobre ovviamente al Wishlist, grandissimo evento, ormai ci siamo, mancano 10 giorni e ci troviamo tutti lì. Grazie ancora, vi voglio bene, non lasciate i 106.6 di Radio Rock. A domani, ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luana Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
4: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
5: Supermercati BIM, iper famiglia ora.
6: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
5: Supermercati BIM, iper famiglia ora. Ti risparmio di qualità.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: giovedì 8 ottobre 2026, questo è Antipop Benessia. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, ciao, Valerio, ciao. Cesari, giovedì 8 ottobre, oggi male male, ma per fortuna c'è il nostro commander Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valerio, ciao alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock.
0: Sì, oggi letterale
3: ciao,
0: proprio.
3: Ciao, ciao, ciao,
2: sì,
3: Giampi.
2: Magari ho voluto scandire un po' di più, sì, a livello, sì, proprio.
0: Hai così fatto, non c'è dubbio su come si dica,
2: tradizione,
0: insomma. Tradizione. Vabbè, noi saremo con voi forse fino alle 18. Il tempo non è che ci aiuti a realizzare che oggi sia giovedì, quindi in qualche maniera manchi solo domani.
1: Una mattinata
0: siamo
1: croccante,
0: quasi arrivati,
1: però, devo dire,
0: da ieri sera a oggi a stamattina praticamente non, sì, ha fatto altro che piovere tanto. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18, iniziando con oggi Fleetwood Mac di The Chain. Radio Rock, back in time.

0: Guarda, Tom Morello e Nicap, buongiorno Antipop, piove anche qui a Verbania. Aia. Ci scrive Daniele, pessima giornata per le persone idrosolubili, oggi il mio pensiero è rivolto a loro, certo. Daniele da Verbania e zone limitrofe.
1: Grazie Daniele.
2: Un bel pensiero perché sì. Effettivamente no, le persone idrosolubili
0: se la passano un po' male,
2: se la passano male in questo periodo.
0: Qualcun altro scrive invece semplicemente a livello di, sempre a proposito di pensieri, ciao Giambie.
3: Ciao Gian là, buon pomeriggio.
0: E il maestro, o meglio fu maestro, ormai commander. Ricambia, devo un attimo prenderci le misure.
2: Ah, ieri sera
0: di qualifica.
2: Giravo in macchina.
3: Sì. No, non è colpa mia però.
0: No.
2: Non è, lei non è mai colpa sua, maestro, quindi è commander.
3: Io però sarei tenuto però.
2: Per colpa di qualcun altro.
0: Però.
2: Ma ieri sera ero in macchina ed ero leggermente spaventato dal vento e dalla quantità di fulmini.
3: Che esce a fa la sera? C'è 200 anni.
2: Ma state a casa.
0: Hai pure detto che prendevi il delivery, scusa.
3: Vabbè, ma
2: allora,
3: con
2: quel tempo non si può prendere il delivery, raga, con tutto il rispetto non si può.
3: Tu ieri sei andato a fare le prove.
2: Sono andato a fare le prove alla fine.
3: Ha capito. È giovane.
2: Infatti c'è un sonno, mamma, sono a casa tardissimo.
3: Diglielo.
2: Ma la quantità di fulmini che era una cosa spaventosa, dice vabbè, adesso mi fermo e mi metto a piangere perché non si può.
0: Vibravano proprio le finestre.
2: E il vento. Il vento c'era una roba incredibile. Non so se anche dalle parti vostre ha fatto la stessa tempesta, però una roba brutta ieri. Mamma mia.
0: Infatti devo consolare il gatto, che uno dei due soffre particolarmente questi rumori intensi. E quindi ce l'avevo vicino perché poverello, insomma.
2: Vabbè, giustamente.
0: Veniva da fuori. Quindi,
2: anch'io faccio così, mi spavento, però vabbè,
0: io però faccio così anche con le persone.
3: Possiamo dire però adesso con tutta franchezza, onestà, che dopo sei mesi di 200 gradi magari
0: se un giorno
3: magari piove, cambia l'aria, magari anche perché comunque adesso se va a facciata fa caldo,
0: sì, ma no, perché qua dentro,
2: so quei temporali proprio che vengono, cioè derivano dal caldo equatoriale,
0: sì,
2: praticamente
0: dalla saturazione che c'è nell'atmosfera proprio.
2: E quindi non è quella pioggia che dice ok cambia il tempo, no, adesso continuerà così finché poi non si abbassano le temperature, però ecco è una cosa brutta.
3: Non si abbassa,
2: dicono di no, non smorza abbassa, forse quello
3: dottor Giuliani ci ha detto che non si abbassano.

0: Ballad with Butterfly and Wings, Smashing Pumpkins. Devo dire che tira a parte il tempo, tira una bella aria a Roma, tra pallottole, esplosivi.
1: Sì,
0: questi giorni
1: croccante, un'atmosfera,
2: bello,
1: una situazione
2: gli anni
1: croccante.
2: Di piombo.
0: Sì, più o meno siamo tornati a una cinquantina, quarantina d'anni fa.
1: Io volevo ringraziare la nostra redazione per aver
0: che non c'è, diciamo.
1: Non c'è, per aver girato,
0: cioè,
1: questa.
0: C'è il notaio, buonasera.
1: La redazione non c'è. Questa notizia di una donna in Messico che dispersa per giorni, non c'era esito, le ricerche non davano esito positivo, per un semplice motivo, perché la foto che avevano utilizzato i ricercatori, esatto, era quella presa da internet, piena di filtri bellezza, quindi
0: era piallata.
1: Ci sono due immagini, ecco, queste le faccio vedere anche ai miei colleghi, sono le immagini, due persone completamente diverse.
0: Sono la stessa persona.
1: Sì. Quindi fatevi un favore, non utilizzare troppi filtri quando mettete le foto.
0: Perché poi se vi perdete nessuno vi trova.
1: Esatto.
2: Se vi ricordate le parole del sommo capitano durante il mondiale del 2006, quando gli fecero la domanda sulle messicane che c'erano i peli. Ma lui fa, deve essere una ceretta. E adesso quindi possiamo girare.
0: All'epoca si intravedeva il top dirigente, effettivamente.
1: Sì,
0: no?
1: Diplomatico,
2: però
1: dirigente. No,
2: però quello che dico è queste messicane probabilmente non hanno seguito il consiglio del capitano. Shame on you.
0: Sono ricorsa ai filtri anziché magari.
1: Esattamente. Troppi filtri e non va bene.
2: No.
1: Sì, che poi pure questa è una cosa che vale anche per gli uomini.
0: Ormai
1: si presenta Tom Cruise online, poi in realtà è Danny DeVito.
2: Hai visto invece, paradossalmente, l'ultimo film, quello con Tom Cruise, che è stato molto criticato.
1: Ma perché?
2: Ha floppato male, però ci sta lui proprio invecchiato, che è una cosa. Non si riesce a capire se è proprio lui.
0: È che è un po' posticcio, però, come è invecchiato, tra le altre,
2: è un po' troppo.
1: Però non c'era anche un film. Mi spiegate anche questa roba del nuovo film, appunto, che ha floppato.
2: Tra poco ne parliamo.
1: Non c'era anche un film con Ben Stiller in cui lui faceva il vecchio, quindi era un po' pelato con la panza. Era un film, lui era irriconoscibile fino alla fine del film, quando sul titolo io devo fare Tom Cruise. Era una cosa irriconoscibile.
0: Stavo cercando.
1: Poi vediamo un po', magari se all'ascolto qualcuno si ricorda.
0: Happy Gilmore?
1: No, un film con Tom Cruise, Ben Stiller, comico.
0: Aspetta,
1: lui fa la parte di uno sceneggiatore.
0: Mi sei i sogni segreti di Walter Mitty, dovrebbe essere.
1: No, lì non è quello.
0: Tanti film di Ben Stiller.
1: No, è Tom Cruise che è invecchiato.
0: Tom Cruise.
1: Il film è con
2: Ben Stiller.
1: No, maestro, Commander. Il film è con Ben Stiller. E Tom Cruise è mascherato.
0: Sono entrambi i protagonisti.
2: Allora, come si potrebbe chiamare questo film?
1: No, come si chiama? È uscito tanti anni fa.
2: 3899-106-600. Quale sarebbe l'ipotetico nome di questo film? Film commedia. Ecco, vedi.
0: Forse è uscito.
1: No, è uscito tanti anni fa.
0: Emanuele Forte dice è uscito tanti anni fa al cinema. Comunque con Ben Stiller e Tom Cruise.
1: Esattamente. Questo
2: ma non era un biopic su David Gilmour, quello, se non sbaglio. No, non era quello. Vabbè,
0: mi pare di no. Mi pare.

0: Chinatown Bleachers qui con Bruce Springsteen. Qualcuno scrive: secondo me il film in questione è Giovannona coscia lunga.
1: Vero.
0: Disonorata con onore. Non credo.
2: No, non è quello. Il film era sicuramente Vacanze di Natale. Ecco, sì. Voi due avete creato questo sistema.
0: Quelli che ascoltano te sono meglio, non ho capito.
2: Beh, queste persone che hanno risposto alla domanda. Il film è domande. Tropic Thunder, capito?
1: Vai
2: Tropic
1: domande.
2: Thunder, ciao ragazzi. Tropic Thunder.
0: È Tropic Thunder o è ciao ragazzi il film?
2: No,
0: capisce?
2: No, è Tropic Thunder, punto, ciao ragazzi, virgola Adriano.
0: Però
2: ad esempio,
0: c'è pure chi
2: no?
0: scrive il film era sicuramente Vacanze di Natale.
2: Ma questo è un imbecille che ascolta voi due.
1: Potevamo chiedere pure, che ne so, che film vorreste vedere durante il weekend.
2: Però con Tom Cruise e Ben Stiller.
1: Per forza.
0: Cioè solo i film con
1: sì.
0: Tom Cruise,
1: cioè, potendo
2: e Ben Stiller mascherato.
1: Tra una vasta discografia, ma... Sì. Chiamiamola filmografia.
0: Filmografia, però solo i film con entrambi, quindi sia l'uno che l'altro.
2: Però dove Tom Cruise è,
0: vecchio.
2: È camuffato, sì. da vecchio. Quello.
0: Sì. E poi ecco, effettivamente, sì, Digger si chiama, no?
2: Ma perché ha floppato?
0: Forse è un Amber Film.
2: Ma di che parla? Di antipop?
1: Di
2: che parla?
1: Di
0: Mr. Trailer al cinema, non ci ho capito nulla.
2: Dei concerti brutti, di che parla?
1: Ma chi l'ha visto ci spiega brevemente, è un messaggio velocissimo, tipo... 6 secondi.
2: Vogliamo
1: massimo,
2: una recensione di Digger.
0: Sì, dai, in pochi secondi.
1: Se l'avete visto,
2: approssimativa pure.
1: Anche se l'avete visto in maniera illegale. Noi non
2: anche se non l'avete visto. Cioè,
1: anche se, magari che film potrebbe
0: anche
1: essere.
0: Se, anche se vorreste vederlo pure. No?
2: Sì, esatto. E perché ha floppato o potrebbe aver floppato?
1: E soprattutto perché è pelato.
0: Tom Cruise.
2: Vabbè, quello però penso baffi. Perché è il personaggio. No? Cioè,
1: capito. Però,
2: perché fa il personaggio pelato?
1: È stato bello nei film.
0: Non è che tutti gli anziani sono pelati.
1: A 60 anni scegliete il brutto.
2: La vostra recensione cinematografica su che cosa? Su Digger?
1: Sì, per forza.
0: Audio.

0: se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iperfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Welcome everybody, welcome.
15: We are back.
14: Back to
15: Antipop.
0: State ascoltando
14: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile.
1: On Radio Rock.
16: Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15.30 e soprattutto con i Black Rose di Wizard Time.
1: Radio.

0: The Got Girls at Queens of the Stone Age.
1: Radio Rock Promotion.
0: E allora vi diamo conto di questo evento, ovvero Radio Rock e Teatro De Servi, che presentano fino al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo, e cosa accade se tutte decidono di presentarsi a casa sua per organizzare le nozze? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Fino al 18 ottobre al Teatro De Servi c'è Se ti sposo mi rovino. Per info e prenotazioni c'è un numero da chiamare, che è lo 0667 95130. Biglietti sempre ridotti per voi che ascoltate Radio Rock.

0: Mola e Shadow by Caulfield. Sentiamo voi.
1: Allora, recensione rapida di Digger. Tom Cruise camuffato, se la canta e se la suona, fa i danni e poi ripara tutto, tipo Trump, fa finta di essere un eroe. Ciao.
0: Ah, questo è un po'... Okay. Secondo me ha visto solo il trailer, io ho un po' st'impressione.
2: Secondo me ha floppato perché la scena appeso al soffitto con il deambulatorio in mano non era molto realistica.
0: Beh, già descritta così non è molto realistica.
2: Ma deambulatorio non credo neanche esista.
3: No, non esiste, esiste.
2: Il deambulatorio. Che cos'è il
0: deambulatore? Forse.
3: No, quello. Deambulatorio.
0: Ah, esiste?
3: Ah, sì, è questa nuova...
0: C'è un ambulatorio che però deambula.
2: Che si sposta.
0: Su ruota.
3: No, ma è un servizio allo stesso al posto. Cittadino.
2: Ah, quindi vieni da te.
0: C'è una sorta di presidio mobile, insomma. Vabbè.
3: Purtroppo c'è solo un ospedale al mondo che ce l'ha.
0: Sta
3: quindi,
0: cosa.
3: Dov'è? Lo stanno sperimentando.
2: Dov'è questo ospedale al mondo? Non si può sapere perché
3: non
2: sempre.
3: Si può sapere.
2: Giustamente.
3: No, ma poi è itinerante, è tipo un circo, mi fate capire.
0: Esatto.
3: Infatti qualcuno lo chiama deambulatori Orfei, qualcuno lo chiama.
0: È una mia impressione o la frase ci chiedono di apertura di Moonlight Shadow è col MES ridateci i soldi. Non penso che sia una tua impressione.
3: Credo sia decisamente al contrario, devi sentire.
0: Per capire se poi hai ragione te. Ma ti ricordi per quelli che come me classe 73 con questo singolo di Mike Oldfield e Vacanze di Natale.
2: Io l'ho visto e mi è piaciuto, credo in riferimento a Digger.
3: Sì.
2: Però
0: o Mike Oldfield.
2: Potrebbe essere. Ce lo vuoi descrivere?
3: Mi sembra
2: sapere.
3: Però un messaggio un po' superficiale questo, se mi posso permettere.
0: Sì, forse pure lui ha visto il trailer.
3: Io l'ho visto, ma mi è piaciuto. Sì, ma dici cosa
2: perché,
3: ti è piaciuto.
2: Perché? Cosa?
3: Convincici.
0: Una scena.
3: Ma perché è un bel film? No, scusatemi. Io
0: Facci capire che l'hai visto, bravo. No? Descrivi una scena, qualcosa che...
3: Io, guarda, ti giuro, Valerio, se dici un'altra volta quella parola là, gli spegni il microfono.
2: Ah, no, che mi sono sbagliato. Ma non è che ti ho detto
3: ho
2: capito, è l'abitudine.
0: Commander, meno male che tra poco parliamo di videogiochi così.
3: Ma...
0: Dai, cambiamo un attimo, no?
3: Ma...

0: Hansen, Billy Idol.
1: Julie, la prossima volta che erra, dagli una gragnata.
0: Ah, proprio così. Cioè, qua incitano alla violenza.
2: Gragnata?
3: No, sì. Ma lui parla la gragnata in termine.
2: Che vuol dire
3: radiofonico? Ah, radiofonico.
0: Cioè, nell'accezione positiva, sì, del termine. Sì, sì, sì.
3: Lo
0: qui
3: ha preso in quel di Radio Star, e quindi.
0: Ah, ok, quindi lo riporta anche.
3: Lo riporto, insomma.
0: In diretta, giustamente.
3: Per chi, insomma, non
0: c'era, no?
3: No, no, poi, insomma, dimmi come. Vabbè, prego.
1: Io l'ho visto.

0: che testimonino chissà quanto di averlo visto poi effettivamente,
1: no, ma il film sembra brutto perché nel senso,
0: sì, i e forse
1: più,
0: lo è anche.
1: E forse lo è, i più dicono sia brutto, una persona dice a me è piaciuto ma non dice perché, no, vabbè, questo è
2: Ma posso dire che forse non ha visto nessuno,
0: forse
2: in realtà,
0: che è il motivo, cioè, per cui è andato malissimo.
2: Io
0: poi,
2: penso,
0: no?
2: Questa cosa che non l'ha
1: per
2: visto nessuno
1: dire.
2: Per sentito dire, ma soprattutto c'è questa corrente pro come si chiama, Tom Cruise, che
0: sì.
2: Per
1: Don Cruise,
2: Don Cruise,
0: sì, qualsiasi
2: sì.
0: cosa faccia va bene.
2: Cioè il castello dei matrimoni,
0: sì,
2: là,
0: delle cerimonie.
2: Era lui.
1: Con la cascata di prosciutto, capito?
2: Sì, con la cascata di prosciutto. Vabbè, insomma. Comunque, Don Cruise, facci sapere se ci ascolti. 3899 106 600.
0: Solo lui deve scrivere.
2: Solo
0: in questo
2: lui.
0: Momento,
2: Mi raccomando.

0: Rock and Roll Night, Kiss, il Commander fu maestro, stava commentando, visto che tra poco saremo anche con Filippo Facchetti, no? Sì. Che hai visto il film di Resident Evil e ti è piaciuto, no?
1: Sì.
0: Quindi quello l'hai visto a differenza di Digger.
1: Ma Digger quando si troverà
0: quando si troverà in tutti i cinema,
1: sì. Esattamente, magari uno vicino a casa,
0: sì.
1: Lo andrò a vedere.
2: Quanti film di Resident Evil hanno fatto?
1: Ma ne hanno fatti tanti, li hanno fatto prima la saga quella con Mila Jovovich, quindi. Sì. Pure là sono 5-6 film.
0: Poi hanno fatto una serie.
1: Però aspetta, di cui i primi tre seguono in qualche
0: più o
1: modo.
0: Sì.
1: La trama,
0: dopo...
1: gli altri tre proprio
0: sì.
1: Vanno
0: per
1: proprio.
0: La,
1: vai.
2: No, ecco, la serie, credo. Perché poi quelli l'ho visto.
1: La serie era terribile.
2: Terribile.
1: Sì. Terribile,
2: non
1: terribile
2: senso.
1: Anche un film che fecero, se non sbaglio, 3 anni fa. Che anche quello. Insomma, diciamo, non è una. Una serie molto fortunata,
2: sì,
1: per quanto riguarda
2: la realizzazione,
1: la trasposizione cinematografica.
2: Poca fortuna.
1: Però quello è proprio, secondo me, un problema che c'è in generale su
2: l'adattamento
1: videogiochi, film e videogiochi.
0: Sì, anche
1: in cui...
0: di un videogioco che non è che abbia una trama che sia chissà cosa, no? È bello da giocare, c'è il jump scare, però insomma.
2: E poi appunto la trama, se c'è già, viene sviluppata in quei 3-4 film, magari alle brutte, e poi basta.
1: Sì.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot. Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 67 95 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise, benessere e qualità per ogni esigenza.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Con il sottocosto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da UniEuro.
14: Come mi immagino il Black Friday?
15: Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Questo è
24: Antipop.
23: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
25: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, giovedì 8 ottobre 2026, che si apre con i Darkness di Get Your Hands Off My Woman.
26: Radio

0: Wash Your Hands of My Woman, i Darkness. Noi ora parliamo di una cosa che, come poche altre, abbiamo a cuore, ovvero i videogiochi, ma non solo. E lo facciamo con Filippo Facchetti, che oltre che un amico e traduttore, è docente di storia dei videogiochi. Come stai, Filippo?
1: Bene, bene, un po' trafelato. Ho fatto la
0: era la nuova puntata di Maniacs, no?
1: Esatto, la prenestina ho fatto per venire, una cosa tremenda, tremenda.
0: Sì. Non si augura neanche al proprio peggior nemico, effettivamente.
1: Esatto.
0: Fatto più a quest'ora del giorno. Noi quando ci siamo sentiti qualche mese fa, perché stavamo iniziando a buttar giù questo appuntamento che, diciamolo, sarà settimanale, sempre il giovedì dalle 16 alle 16.30, volevamo partire parlando del putiferio che ha scatenato la Sony, dicendo che non produrrà più i giochi su disco, no? E tutto ciò che ne consegue. Riprendendo questo discorso, che cosa ti viene da dire, commentare?
1: Che sono passati ormai mesi, possiamo dire,
0: sì,
1: tranquillamente,
0: è vero, sì.
1: E la situazione non si è sbloccata, nel senso che fondamentalmente Sony è rimasta sulla sua posizione e ha deciso che effettivamente nel 2028 non produrrà più giochi fisici.
2: Ma alla base di questa, diciamo, decisione, no? Cioè, qual è la motivazione?
0: Cioè, cosa vuole fare Sony?
2: A parte
0: Sony,
2: che può fare come te pare,
0: sì, però che so, massimizzare
3: Sony
0: i profitti, ridurre i costi.
3: Sony.
2: Ah, Sony è green,
0: ah, sì, okay. Così come te la vende
2: lo metto
0: Sony,
2: nel recap,
0: forse.
1: No, diciamo, in realtà, ecco, avete già detto, avete già centrato il punto, perché il discorso è così fanno come gli pare, nel senso,
2: okay,
1: che
2: è chiaro, è proprio quella la cosa, non
1: se,
2: è...
1: sì, se vendi su un tuo store, sì, decidi tu i prezzi, decidi tu tutto fondamentalmente e le regole, e se poi ti gira dici oggi abbiamo cambiato i termini di servizio, accetta oppure ciao, e quindi,
2: ecco,
1: insomma,
2: è tipo un ricatto, bello, non è male come...
0: È un discorso che poi, dicevi, no? Commentavo a microfoni spenti, è graduale, cioè ci si è arrivati perché in realtà anche i giochi fisici, quelli attualmente fisici, non è che siano veramente i nostri, cioè serve comunque una connessione internet, perché i giochi arrivano che non sono fatti e finiti.
1: Esatto, esatto. Allora, in realtà la lotta all'usato e quindi un po' al fisico l'hanno sempre portata avanti, perché se ricordate anche sulle vecchie confezioni c'era scritto not for resale, sempre.
3: Sì, sì,
1: okay?
3: Sì, vero, vero.
1: Quindi questo spettro, no, dell'usato, sì, che oh mio Dio ci porta via soldi. E in questo caso con il tempo e con il digitale effettivamente abbiamo fatto un po' la fine della rana bollita, no? Nel senso che piano piano hanno cominciato a far uscire giochi che hanno bisogno sempre della patch del day one, altrimenti ti trovi un gioco che comunque ha dei bug,
0: quindi
1: dei problemi.
0: Quindi una connessione, non è che tu metti il disco e parte il gioco.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, esatto. Quindi ci sono poi dei siti dove effettivamente si può controllare quale gioco è giocabile senza connessione e quale no. La percentuale, devo dire, è ancora a favore dei giochi giocabili
0: solo su disco,
1: esatto, esatto, però piano piano la forbice si sta spostando, insomma.
3: Senti, ma io adesso mentre parlavi mi è venuto in mente una, cioè, ho avuto proprio un flash, un secondo, di penso una decina di anni fa, quando l'Xbox o comunque sia la Microsoft fece una campagna sui videogiochi che tu praticamente potevi comprare e usare solo il tuo. Adesso la sto facendo molto semplice, poi magari se te la ricordi meglio di me. E la Sony e la PlayStation presero tanto in giro Microsoft, ma proprio con degli spot o delle cose, noi videogiochi per noi saranno sempre da prestare, da ricomprare e quant'altro. Cioè, com'è cambiata sta cosa nel giro di 10 anni? Cioè, cosa è cambiato nel giro di 10-15 anni? Ora anche te lo saprei dire, insomma.
1: Sì, ti ricordi effettivamente la presentazione di Xbox One?
3: One, ecco,
1: esatto,
3: sì, sì.
1: Dove Microsoft spinse tantissimo su questo Always Online, no? C'era il discorso di avere la console sempre connessa per poter godere di servizi, poter usufruire di tante cose, ma con i giochi digitali che effettivamente erano vincolati, legati all'account,
3: okay,
1: e quindi,
3: esatto,
1: finiva lì. Poi c'era tutto un sistema, se vuoi prestare il gioco c'è il modo col permesso, insomma tutte le procedure strane. E Sony fece anche gli spot dove diceva ecco come noi prestiamo un gioco su, sì, PlayStation 4, e si scambiavano la copia fisica.
3: Cioè due mani proprio che se lo davano.
2: Fino, esatto, a un certo punto, perché adesso non vale,
0: no, però quello era valido per la 4, non per la 5 o la 6.
2: Capito, certo, certo.
1: Piano piano, perché si sono resi conto che effettivamente, a parte che non hai più il discorso di magazzino, distribuzione, c'è tanto dietro.
0: Insomma, anche di logistica.
1: Cambia tanto, sì. E comunque, insomma, dal punto di vista digitale, come dicevamo, hai molto più controllo su il tuo mercato, ok? Lo decidi tu. Il problema però è che si sono fatte poi molte persone, al di là del possesso, ovviamente, la persona dice: ma come, io ho comprato un gioco,
0: ho speso dei soldi, manco pochi,
1: ce l'ho a casa, vorrei poterlo usare sempre alle mie condizioni, no? E invece ti dicono di no. Ma anche un discorso della preservazione, perché comunque avere delle copie fisiche magari permette anche di preservarle meglio rispetto a qualcosa che poi parliamo di un futuro magari lontano, però per esempio noi oggi abbiamo perso il codice sorgente di tantissimi videogiochi vecchi, perché poi all'epoca non si dava tanta importanza a questa cosa e le case di produzione e di sviluppo in primis dicevano: vabbè, chi se ne frega, è uscito,
0: figurati,
1: basta,
2: amen, via.
1: Esatto, soprattutto in Giappone dicevano: ormai questa è roba vecchia, pensiamo al futuro, il Giappone era così, e quindi il codice sorgente molto spesso è andato perduto e è difficile magari ritrovare copie reali di alcuni giochi. Se succedesse una cosa del genere col digitale sarebbe complicato, ok? Qui poi interviene un discorso sulla pirateria che ha aiutato sotto certi aspetti, perché ci sono delle ROM, soprattutto i giochi arcade, che esistono oggi e si giocano oggi solo perché all'epoca erano state dampate, copiate dai pirati.
0: Bellissimo. Magari da cartuccia, no? Anche.
1: Esatto, sì. Esatto. Quindi insomma c'è un discorso che va indietro nel tempo di tanto sul fatto anche di preservare delle copie in un modo non fisico, perché alla fine la ROM quello è, ok? Oggi però avere tutto il mercato in digitale ti cambia totalmente le situazioni e diventa un po' complesso, insomma, è un po' più complicato. Voi, per esempio, poi c'è anche un discorso legato ai ricordi.
2: Sì, è più quello, anche perché da sé, forse all'inizio meno, ma adesso io non sento di videogiochi prestati, no? Quindi
0: è rarissimo.
3: Dipende sempre, perché tu magari c'ha quell'amico con cui te senti, con cui giochi, allora magari.
2: Però può essere uno, no, sì, cioè, comunque, non c'è più
0: storia. Era molto più quindi, frequente.
3: Proprio che non ci abbia più 15 anni.
2: È quello.
0: Soprattutto.
3: Cioè, banalmente.
2: Quindi
3: quello
2: forse anche tutta questa politica è perché è cambiato anche un po' il pubblico di riferimento.
1: Sì, a parte che volendo si possono condividere gli account, sai, ci sono queste cose per cui se ti voglio prestare il gioco ti
2: condivido l'account, non ti do il
1: esatto.
2: FIFA 98, che cazzo ne so, cioè, bravo, ci giochi.
1: Bravo, no, ma poi il discorso è cambiato tanto anche il pubblico di riferimento, è un pubblico che nasce per esperienze spesso anche mordi e fuggi da cellulare, ok?
2: Sì.
1: Oppure per game as a service, quindi dei giochi che sono servizi che cambiano nel tempo e ovviamente quelli non li puoi mettere su cartuccia o disco, ok? Un Fortnite fisico
0: non ha senso.
1: Come un Minecraft fisico, poi comunque hai bisogno dell'online per scaricare continuamente roba, ok? Te lo possono dare giusto per il feticcio di avere la custodia, la confezione e dover mettere la cartuccia o il disco dentro la tua console e basta, ma il resto è tutto online alla fine.
0: Va bene, ne parliamo, continuiamo a parlarne tra pochissimo dopo la novità. Brand new music right here. Brand new.

0: in Tennessee, Cage the Elephant, discorso contrario rispetto a quello che è un po' quello che sarà il trend, Filippo, è quello che vuole fare la Neo Geo, no? Con il ritorno di questa console classica, possiamo dire.
1: Eh sì, sì, Playon ha annunciato ormai mesi fa il ritorno del Neo Geo di SNK, che okay? È una console che all'epoca era considerata un po' la Rolls Royce, ok?
2: Sì, che costava tantissimo
1: costava tanto la console, ma soprattutto costavano tanto i giochi,
2: sì,
1: che, erano,
2: vero.
1: Che erano dei cartuccioni enormi, e a seconda del gioco avevano dentro sempre più RAM, ok? Quindi erano sempre più corposi, e quindi ovviamente aumentava anche il prezzo del gioco in sé. Il ritorno, l'annuncio del ritorno di questa macchina ha scatenato un putiferio, cioè la gente è impazzita, perché ovviamente hanno fatto leva su questo desiderio di ritorno al vecchio videogioco, che c'è un po' adesso, sta non per criticare il mercato odierno, perché escono ancora tante cose bellissime, però ci sono persone che quell'epoca l'hanno vissuta in un certo modo, da ragazzini avevano pochi soldi magari, e il Neo Geo quindi è rimasto un sogno. Oggi sono adulti, hanno i soldi e giustamente sono i clienti perfetti.
2: Però temenano a livello economico. Senti, piuttosto, ma è vero che comunque quelle, cioè insomma, le cartucce del Neo Geo erano così grosse perché erano comunque quelle che andavano all'interno del cabinato proprio?
1: Sì, in realtà all'epoca SNK, come la vogliamo chiamare in italiano, all'epoca decise di creare uno standard che fosse adatto sia alla casa che alla sala giochi, quindi fondamentalmente per poter far giocare ai giocatori gli stessi titoli che c'erano in sala, perché all'epoca in realtà chi aveva una console... diciamo,
2: non arrivava mai a quei livelli, insomma, non era così performante la console
1: al
2: cabinato.
1: C'erano sempre delle conversioni che però ovviamente dovevano cedere qualcosa in termini di grafica, di fluidità, di grandezza degli sprite, insomma tutte queste cose qui. Quindi SNK decise di creare uno standard unico da giocare sia a casa che in sala giochi.
0: E quello era
1: ed ebbe un grande successo, ovviamente, una macchina è rimasta leggendaria, e non a caso, anche se hanno lanciato tante riedizioni delle vecchie console, questa del Neo Geo è stata quella che ha smosso di più il mercato e che ha creato il panico, tant'è che la stessa Playon forse non si aspettava, o forse stava sondando
0: questa
1: il terreno,
0: richiesta anche,
1: esatto, perché la console sarebbe dovuta uscire a novembre, quindi ormai
0: mese prossimo,
1: e invece no, l'hanno posticipato a settembre del 2027
2: perché hanno fatto qualcosa. Tipo GTA hanno fatto
0: più o meno.
3: Una domanda proprio in tal senso: l'interesse del mondo dei videogiochi va verso il passato, nel senso anche con riedizioni,
0: i remake,
3: sistema tutto,
0: un po' come nella musica, le reunion, se
3: anche
0: vogliamo.
3: Prendere un gioco vecchio e ne fai uscire un 2, un 3, un 4, ma sempre di un gioco vecchio parliamo, oppure verso roba totalmente nuova, perché parlando sembra sempre più la prima versione, cioè prendo un gioco vecchio, lo faccio diventare nuovo, ma sempre quello è,
0: ti do una spolverata in HD, no?
1: Sì, in realtà il problema del mercato attuale è che costa tantissimo produrre giochi.
3: Cose nuove.
1: Esatto. Quindi, visto che il rischio d'impresa ormai ci fa schifo, perché è rischiosissimo, non è più rischio.
0: Se la colla più nessuno.
1: Esatto. E quindi o si va sui Kickstarter, crowdfunding, dove il rischio d'impresa alla fine non è tuo.
0: No, di chi ci mette i soldi, però quella è l'utenza. Quindi
1: esatto.
0: Sono anche quelli che poi lo compreranno, quindi.
1: Esatto. Oppure si fanno uscire tanti progetti piccoli, progetti che richiedono poco lavoro, quindi remastered, remake, nuove pubblicazioni dello stesso gioco vecchio.
3: È un'espansione di un gioco vecchio che poi alla fine diventa attuale.
1: Esatto. E con quei soldi lì, quindi, si fa cassa e si finanziano i progetti nuovi o i AAA. Ci sono, diciamo, dipende poi dall'azienda. Ci sono aziende che sono più virtuose e altre meno, insomma. Per esempio, ultimamente Capcom sta tirando fuori tanti progetti comunque di livello, non direi proprio AAA, però comunque di livello molto alto, e sta comunque finanziando tutto, appunto, con le ROM dei giochi vecchi venduti, con
0: i remake dei giochi vecchi,
1: dei giochi vecchi e via dicendo. Però così Capcom si è potuta permettere di far uscire un Pragmata, che è un gioco nuovo,
2: bellissimo,
1: un'esperienza
2: bravo.
1: Nuova, esatto, sperimentale, che è una sorta di ritorno dei vecchi giochi da 7.
0: Sì.
1: Ok, i giochi che sulle riviste prendevano 7 ed erano dei titoli che tecnicamente erano buoni, non eccezionali, che cercavano di sperimentare in qualcosa, ma in altre cose erano super classici, e Pragmata è esattamente questo. Ok, quindi è un po' cercare di sperimentare andando sul sicuro, quindi ci sono varie strade.
3: Ho fatto cassa, posso rischiare.
0: Poi un po' come le plusvalenze per le squadre di calcio, fondamentalmente.
2: E poi Pragmata ti fa dividere veramente il cervello in due, cioè chiede, una parte devi vedere una cosa e un'altra devi vedere un'altra.
0: Tu poi lo hai sperimentato.
2: Io l'ho platinato.
0: Platinandolo come sempre fai. Marco scrive: buonasera ragazzi, io sono fra i nostalgici delle copie fisiche dei giochi, addirittura conservo copie originali di giochi per PS1 pur non avendo più la console. Al di là di tutto, la cosa che più di tutte odio del mercato odierno è la quasi totale inesistenza nei titoli maggiori di giochi offline. Ormai devi giocare su piattaforme online sempre e comunque. Io ad esempio amavo la Blizzard, ma ho visto un peggioramento negli anni drammatico, soprattutto in titoli come Diablo.
3: Sì.
0: Tu sei d'accordo, Filippo, su questa cosa?
1: Sì, diciamo che sono esperienze diverse, perché da una parte con l'online si guadagna in, tra virgolette, community, perché ovviamente se tutti connessi e c'è molta più possibilità di scambio anche con altri utenti, si guadagna con la possibilità di aggiornare costantemente il gioco, quindi bilanciamenti continui, nuovi contenuti e via dicendo. Dall'altra però si perde un po' la centralità di un'esperienza unica, che è la stessa di tutti i giocatori. Oggi
3: non ti immergi allo stesso modo, perché se tu stai da solo effettivamente è una roba, se poi lo condividi con tutti gli altri è diverso.
0: Certo.
1: Eh sì, cambia tanto. Poi diciamo ci sono dei generi che sono colpiti in modo particolare da questo discorso, per esempio i giochi di combattimento, i cosiddetti picchiaduro in Italia, e all'epoca quando dovevano far uscire nuovi personaggi si aspettava la nuova versione del gioco, cioè Street Fighter da questo punto di vista è stato proprio maestro.
3: Certo, sì.
1: Street Fighter 2.
3: Anche lo stesso Tekken, immagino, no? Cioè.
1: Sì, però con Street Fighter Capcom fece Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition.
3: Ah, ok, certo.
2: Turbo, esattamente. No.
1: Sì. Quindi mille versioni dello stesso gioco che cambiavano solo perché aggiungevano qualche personaggio, cambiavano le proprietà delle mosse, cambiavano i colori, insomma.
2: I colori, esatto.
3: Sì.
1: Bravo. E oggi in realtà i picchiaduro si sono trasformati in game as a service, che però compri a prezzo pieno, cioè tu paghi il gioco base, però poi in continuazione escono personaggi con addirittura le season, ok? Quindi hai stagione 1 usciranno 6 personaggi, stagione 2 altri 6, poi le nuove arene, le nuove musiche, ed è un gioco che non finisce mai. Quindi in realtà stai sempre a pagare.
0: Quello è poi il filo conduttore di tutto il discorso che abbiamo fatto oggi.
2: Sì.
0: Filippo, so che anche se tu non segui necessariamente le ultime uscite, no? Insomma, hai fatto una scelta un po' controcorrente, quella di giocare magari quello che ti è rimasto sul groppone anziché stare necessariamente sulle ultime cose. Io volevo chiudere magari con un titolo, qualcosa che ti ha impegnato da console come da PC, mobile, così. Insomma, diamo anche qualche consiglio a chi ci ascolta volendo.
1: Ah sì, guarda, in realtà io ho ideato un po' questa cosa che si chiama Backlog Pass, perché il backlog è una cosa che abbiamo tutti, cioè i giochi che abbiamo comprato, preso nei bundle gratis, cioè la lista di Steam, tutte queste cose qua, che fondamentalmente è enorme. Ognuno di noi ha sul gruppone un backlog gigantesco, ok? Mentre in passato quando compravamo un gioco avevamo quello per tipo 2-3 mesi e quello era, adesso abbiamo una quantità infinita di giochi non aperti, neanche mai avviati, no? Allora io ho deciso di, invece di comprare al day one le cose che escono, posso pure aspettare, tanto dopo già 6 mesi lo trovi a un prezzo
0: scontato,
1: ridotto,
0: certo.
1: E intanto mi gioco le cose vecchie, quindi ho un po' traslato, diciamo, tutto quanto. A volte però capitano le eccezioni, perché per esempio, anche se in realtà mi è capitato perché mi è arrivato il codice questo,
0: ho un per po' motivi di lavoro,
1: ho un po' barato, esatto. Ho giocato proprio Pragmata, no? Perché insomma è un titolo che comunque mi interessava. Speravo in una sorta di Vanquish, invece è un po' più ragionato del titolo di Platinum Games. E poi ho finito da poco il primo Hades, il primo, non il secondo,
0: sì, che è
1: per farvi capire quanto sono indietro con le cose. Mi è piaciuto tantissimo, non l'ho finito ancora al 100%, ma a un certo punto ho detto basta.
3: Va bene lo stesso.
1: Esatto, va bene così. E quindi niente, alla fine, bene o male,
0: titolo recente che è Pragmata, è un recupero che è Hades,
1: esatto.
0: Sono questi i consigli che diamo. Va bene Filippo, tra l'altro la puntata di oggi di Maniacs credo stia per andare online su YouTube, no? Rispetto alla live, quindi siamo veramente a minuti. Grazie e a giovedì prossimo.
1: Ciao a tutti.

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Renault.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
17: 16:36, questo è sempre Antipop. Loro i Wolf Mother che arrivano con Dimension.
0: Radio

0: Tonga, i Fountains DC.
1: Le ricorrenze di Giampiero. E sì. Vai e vai.
2: E vai e vai. Vabbè, senti, io comincerei. Vabbè, ci sono dei compleanni, due in particolare, sì. Ma che mi assurgono alla stessa band. Ma io vorrei cominciare da una band che mi piace molto. Parliamo di Charlatans, un gruppo inglese. Parliamo del 1990, quando usciva Sound Friendly, il loro gruppo, sì, sì, il loro album di debutto, dove diciamo al cui interno è presente una certa The Only One I Love, canzone I Know, scusa,
0: la loro canzone più famosa,
2: una di quelle più famose, sì, poi comunque sia presente all'interno di colonne sonore, quant'altro, una cover anche spesso eseguita dai The Piscellis, quindi sì, ti fa capire anche
0: il livello, l'internazionalità di questo
3: tenore,
2: sì, insomma, quelle cose lì.

0: e noi Charlatans.
1: Ancora, senti, la prossima ricorrenza piacerà al signor Valerio.
0: Sì.
1: Che oggi nel 2002 usciva il singolo, non il disco, perché il disco si chiama Riot Act. Riot, hai capito?
0: Sì.
1: Act, perché finiscono entrambi con la T.
2: Sì, con mano.
1: Riot Act, che uscirà poi più tardi, insomma, come disco, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Valerio, la canzone in questione è I Am Mine di Pearl Jam, che praticamente usciva oggi come singolo, però la Radio Date era comunque sia del 23 settembre, quindi comunque erano già un paio di settimane che girava come canzone.
0: Questo è il video nel quale si vede per la prima volta Eddie Vedder col capello corto.
1: Sì, è vero, che vestito un po' alla Kurt Cobain.
0: Sì, in qualche maniera poi è il video
1: che
0: suonano
1: insomma,
0: tipo in sala live. Quella di Radio Rock.
1: Quella di Radio Rock era.
0: Sì,
1: mi ricordo perfettamente, guarda questo video,
0: sono
1: gli anni imparviti di MTV.

0: Again, Pearl Jam.
1: Andiamo avanti, perché dal 2002 ci spostiamo al 2007, quando usciva il primo singolo dei Hives, non il primo, il primo singolo estratto dal disco The Black and White Album. Parliamo di Tick Tick Boom. Beh, che comunque è un pezzone.
0: Beh,
1: sente l'esplosione, tutte, sì, queste cose.
2: Ma loro dal vivo sono veramente una band incredibile.
1: Un po' di volte dal vivo
2: sono veramente, sì, divertenti, suonano volumi imbarazzanti, sì, tengono bene.

0: Vai Valerio.
1: Va
0: vai.
1: Bene.
0: Valerio, per cortesia.
2: Vado, eh.
0: Vai. Toy Green.

0: Tic tic boom, gli Ives.
1: Sì. Senti, chiudiamo per il momento. Poi
0: sì,
1: magari
0: poi vediamo.
1: Andiamo avanti, perché c'è un paio di compleanni importanti che si potrebbero racchiudere in un'unica grande ricorrenza. Però sì, detto ciò, oggi nel 2012, quindi insomma è anche una ricorrenza abbastanza, come dire, vicina nel tempo.
0: Beh,
1: usciva
0: sì,
1: questo singolo dei Black Keys, Little Black Submarine, tratto da Il Camino, incredibilmente,
0: sì,
1: che era dove insomma loro stanno là e guardavano il fuoco ardere.
0: Sì. Non, il camino, credo si intenda proprio il cammino in realtà.
1: Tipo quello di Santiago.
0: Forse,
1: ah,
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: il cammino dove il camino.
0: Non so se stia anche
1: un
0: per
1: M
0: cammino.
1: Sola.
0: Sì.
1: Ha un M sola. Mm. Perché non è il camino, lo chiami il cammino.
0: No.
1: Cioè qua c'è scritto Il Camino, secondo
0: sì,
1: me.
2: Forse è Il Camino e basta.
1: Cioè dove si vanno i marshmallow? Cioè gli americani ci darebbero il marshmallow.
0: Esatto, sì,
1: come fate capire. Vabbè, sì, comunque questa canzone è molto simile, se non
0: alcuni
1: sbaglio,
0: passaggi a Stairway to Heaven.
1: Sì,
0: sì.
1: Era una cosa,
0: siamo nel bridge.
1: Però potevano fare altri 4 minuti, così almeno
0: sì,
1: se veniva
0: fatto
1: comparato.
0: Che duri solo 4, a noi dispiace.
2: Potremmo metterla dopo Stairway to Heaven.
0: Potremmo rimettere questa.
1: Vediamo, due volte.

0: you better believe it.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
8: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
9: Radio Rock e Teatro De Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro De Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
15: E di interessi?
16: Zero.
15: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
17: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Welcome everybody, welcome!
19: We are back.
20: We are back.
19: Back to
20: Antipop.
19: Antipop.
21: State ascoltando
19: Antipop.
21: La trasmissione che peggio è impossibile.
22: On Radio Rock.
23: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18. Arriva anche Alice Cooper con Poison.
22: Radio Rock. Back in time.

0: The Bomb, Royal Blood. Noi prima di andare avanti con altre ricorrenze che mancano all'appello, abbiamo però un'ultima ora molto importante.
1: Ringraziamo la nostra redazione sempre presente sul pezzo, perché Manuela Arcuri ritrova l'amore con il principe Domenico Antonio Pallavicino, 82enne.
0: Qui ha 82 anni, lei quanti?
1: Ha 82enne,
2: cioè nel senso tipo codice fiscale.
1: O N pure.
0: Che però in realtà non so come il nome, perché lui, nel cognome non ci sono, né le N né le N. Allora, no.
1: Domenico Antonio Pallavicino, lui.
0: Domenico Antonio, ci sono le
1: diverse N,
0: le N, però, ma non so se sono 82.
1: Ha 82 anni, lei 49, si sta già discutendo, insomma,
0: di cosa?
1: No? È della differenza di età. Saranno affari loro.
0: Cosa, cioè, che succede?
1: Ma cosa che succede? Ma chi se ne frega?
0: Poi l'amore non è che sta a guardare a queste cose.
2: Ma si può dire che a una certa età poi sti cavoli.
0: Sono d'accordo.
2: Se cosa è quando sei piccolo e magari poi crescendo,
1: dici sti cavoli.
0: Sei donna adulta.
2: Quell'altro c'è una 65.
0: Sì, infatti, allora, tutto sommato, no?
1: Infatti, crescendo sti cavoli.
2: Crescendo si impara.
0: Sì, anche sempre con 82 anni.
2: Crescendo si impara sti cavoli.
1: Sì, ok.

0: is running out, i Muse.
1: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Ma insomma, davvero, oh, amore, non c'hai età. Viva, auguri, complimenti. Ma lui che fa? Operaio, l'idraulico,
2: no,
1: vero?
2: Sì.
1: Un muratore.
3: No, cosa vorresti dire?
1: 82 anni, si porta bene. Complimenti, Emanuele. Mazza,
2: fatto...
1: oh.
2: Lui è il principe.
1: Mi pare che farde... Sì, mi pare che è muratore lui,
2: no, no.
1: Anche se c'ha il cognome da nobile.
2: Ma lui è un...
1: muratore idraulico, una cosa del genere, i tipi che servono a Arcuri.
2: Lui è un principe.
1: Poveri noi, raga.
2: È un principe.
0: Ho capito queste allusioni.
4: No, beh, lui, è stato, dire? Lui è stato fortunato perché ha vinto il quello no, turista per, la, per il resto della tua vita.
2: Scusi,
0: è il titolo per intero, poi per sempre è una semplificazione di marketing.
2: Perché è troppo lungo, no?
0: Se tu leggi
2: per il resto dei
0: vita.
2: Tuoi giorni.
0: Sì. Mesi, no, giorni, anni.
2: Lui è principe, non capisco tutte queste battute. No, sul, cioè,
4: però almeno a lui
0: siete
4: questo,
0: solo gelosi.
4: A lui esatto. Questo trucchetto gli è riuscito, per esempio.
0: Sì.
4: Perché io, per esempio, oggi ho letto sul Messaggero, ce l'ho proprio qua davanti.
2: Sì. Che un principe ha vinto.
4: Gratta e vince a 10 milioni, ma ha creato con dei biglietti perdenti.
2: Bello.
4: Il miliardario Maxi era unito con un nastro adesivo.
0: Ah, ecco.
4: Quindi le succede che nel cosentino sta persona di 50 anni ha pensato bene di unire.
2: C'è provo, magari.
4: Ma il problema è che se lo so bevuto, cioè,
2: certo,
4: ma
2: perché...
4: no, ma, che...
2: ma come no?
0: Ma tu devi premare, ma tu devi premiare là. Anche un po'.
4: Ma
0: dove
4: è la cosa? Ma risata.
2: Ma siete matti?
4: Ma cosa?
2: Ma tu quindi vai in banca con un contratto finto. Io dico, guarda,
4: vabbè, ma sta scherzai, ha detto.
2: Ah, ma sì,
0: battuta, era una coglionera.
2: Gli ha fatto di la lingua dei
4: Ma io ti posso dire una cosa, che io, anzi, questa persona gli avrei dato
2: dei soldi,
4: un milioncino sulla fiducia, perché ci hai provato.
2: Però,
4: perché ogni tanto queste cose,
2: scusate.
4: La morale va ogni tanto anche in qualche... che è so, che te ridi,
0: a lui fa ridere la canzone sua,
4: i fischietti, ste cose, bravi
2: è il fischio. No, quindi secondo te, no,
4: sì.
2: Commander, tu vai,
4: piace che hai iniziato sempre nel mondo.
2: Tu vai in un tabacchi,
4: sì.
2: Ok, con un gratta e vinci falso, modificato.
4: Ho capito, ma con lo scotch, ma si vede, ma
0: dai,
4: modificato.
0: Cioè,
4: non è neanche 13 ore.
0: Ma manco fatto bene.
4: Una cosa.
2: Ma tu dici, se è fatto proprio con alla perfezione, vuoi ingannare.
4: Allora, io magari un numero, una chiamatina al 113.
2: Se invece vedo che sei passato un po' disperato.
4: Un po' disperato,
2: no?
4: Che eri là con lo attaccato con lo scotch. Con scotch. Cioè, lui ha preso due di queste cose e l'ha attaccato.
0: Dai, che tenerezza.
2: Un nastro isolante.
0: Come fai a prendertela con uno così?
2: Hai ragione, sei negato.
4: Vabbè, senti, chiudiamo il faldone di ricorrenza di quest'oggi, perché da un lato dobbiamo in qualche modo rendere omaggio ai Ramones,
0: sì.
4: Perché quest'oggi nel 48 nasceva Johnny Ramone, credibilmente il chitarrista. Lui proprio se l'è fatti tutti, tutta la carriera,
0: sì, tutti i Ramones,
4: tutti i Ramones, tutti quanti, da destra a sinistra, sopra,
0: sì, sì.
4: Sotto, senza soluzioni di continuità. Entra anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002, poi verrà a mancare nel 2004. E oggi anche il compleanno di CJ Ramone, che sembra un personaggio tipo di
2: Willy Principe,
4: sì,
2: per...
0: sì. CJ Ramone.
4: Ehi, CJ Ramone, vieni, giochiamo a basketball.
0: Sì,
4: invece,
0: sì,
4: no.
0: Esatto.
4: Invece lui è il bassista, quello da, insomma, dall'89 in poi, quello che prenderà poi il
0: gli
4: posto,
0: ultimi album,
4: esatto, di D.D. Ramone, D.D., insomma, tanti D, poi
2: è un CJ,
4: tutto il D, esattamente. E quindi la difficoltà qua qual era?
0: Che di scegliere un pezzo.
4: Un pezzo, no? Che andasse bene per entrambi.
0: Quale fosse presente lui e non di Ramon.
2: E il nostro commander l'ha trovato.
4: L'abbiamo trovato perché nel 1992 usciva questo disco.
0: Mondo bizzarro.
4: Mondo bizzarro, insomma, un disco, voglio dire, alquanto bizzarro.
0: Sì.
4: Che però al suo interno aveva questa Poison Art che ci sentiamo veramente di gusto. Ecco.

0: Boys on Earth, hey, Ramones. Noi siamo al recap, io credo, no?
1: Era il momento del recap. Oggi male male, brutto periodo per le persone idrosolubili, in tutta franchezza. Nusmorza abbassa, occhio ai filtri su Instagram, il tot dirigente, il top digger, il ricaccione Tropic Thunder. Le vostre recensioni deambulatorio, presidio mobile Orfei. Io l'ho visto e mi è piaciuto, perché sei superficiale. La cragnata nell'accezione positiva del termine Don Cruise e la cascata di prosciutto. Parliamo di videogiochi. Sony e Green, il ritorno al passato, il gesto delle season. Le ricorrenze del Commander, a Charlatans, Eddie Vedder. Chiudiamo per il momento vicini nel tempo, Santiago. Ultima ora, il nuovo amore di
2: Santiago.
1: Che ne so, qualcuno
0: è il camino.
1: No, abbiamo fatto camino, Santiago.
2: Beh, però se non schiavi il camino, questo è mezzo uno.
1: Ho capito. Ecco, ultima ora, il nuovo amore di Manuel Arcuri. Crescendo si impara, e sti cavoli, turista per il resto dei tuoi giorni. Tutti i Ramones. Puntata, voto, Commander.
2: Voilà. Ah, ecco, innanzitutto, lo so, ma se fare una serie di stupidaggini uno dopo l'altro.
1: È la
2: mi dispiace,
1: è
2: mi dispiace.
0: Devo perdersi in un bicchiere d'acqua.
1: Ma guarda, oggi tu l'hai chiamato
2: oggi
1: maestro prima.
0: Oggi, io ho fatto però, a merda,
2: lui però può, oggi Valerio da 8, Emanuele da 4,
0: diciamo.
1: Ma perché? Perché? Cioè, qual è?
2: Ma capito, ma se non sei performante, ma che vuoi,
0: capito,
2: da me?
0: Scusa,
1: ma posso performare mezza volta pure io?
0: Ho capito, però.
2: Ma
0: però,
2: se non lo fai, io.
1: Beh, ma è possibile, anche statisticamente non
2: allora,
1: performo.
2: Allora, 3899106600, chi è il più performante di questo trio?
1: Non performo mai.
2: Se arriva un messaggio, anche solo uno.
1: Anche solo uno.
2: Che dice
1: uno.
2: Emanuele Forte.
1: Scrivete.
2: Oggi puntata 9.
1: Nome, cognome e la parola Emanuele Forte, dai. Sì.
0: Mi raccomando,

0: sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Poltrone e materassi Lux Enterprise. Prodotti di qualità, studiati per ogni esigenza della propria famiglia, dalle persone più avanti con l'età fino ai più giovani. Consulenza a domicilio gratuita e senza impegno. Chiama lo 06 92 94 95 37 a nome Radio Rock o visita luxenterprise.it. Ai primi che chiamano, un'offerta speciale. Lux Enterprise. Benessere e qualità per ogni esigenza.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Questo è
20: Antipop.
21: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
22: Rock. Antipop che gioca tra pochissimo con voi. Non sappiamo bene ancora cosa, ma sicuramente non hai indovina chi te lo suona. Nel frattempo, loro sì, arrivano per certo i prodigi di Smack My Bitch Up.
0: Radio Rock. Back in time.

0: Mac, ma bits up ai Prodigy.
1: Va ora in onda Final Fight.
2: Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: E comunque indovina chi te le suona, anche se il nome è diverso, la sigla è quella nella versione comunque radiofonica, cioè un radio game show.
0: L'allarme, attacco hacker al sito della Farnesina, verifiche sulle sedi diplomatiche all'estero. Noi siamo un po' un attacco hacker a Radio Rock, ma da anni a questa parte.
4: Mi sembra, oggi, insomma, mi sembra veramente, veramente calzante. Volo dal nostro commander per chiedere il livello di difficoltà e in seconda battuta il premio.
5: Allora, il livello di difficoltà quest'oggi è molto complicato perché è turista per sempre.
4: Su
5: turista per il resto dei due giorni.
4: Chiaro, sì.
5: Comunque sia, è molto difficile. Il premio quest'oggi sono 50 euro da spendere su Emanuele Forte, quindi gli volete fare un piercing,
0: sì,
5: gli volete tagliare la boccia,
0: un braccialetto,
5: un tatuaggetto, una cosa.
4: Dovremmo metterci d'accordo.
5: Beh, allora non lo posso fare, dici.
4: Beh, non lo so.
5: Vabbè, mi sembrava una cosa simpatica.
4: Dai, vediamo,
5: ci sarei tutti questi messaggi prima.
0: No, allora, tu puoi
5: tutti
0: opporti.
5: Emanuele,
4: nome, cognome e la parola Emanuele Forte.
0: Tu puoi opporti, ne so, non vuoi un tatuaggio,
5: no,
0: ma
5: dai,
0: devi a tua volta mettere 50 euro su te stesso.
4: Mi conviene.
0: Metti che non,
4: quindi
0: so,
4: raddoppio, non lascio,
0: che ne so, un dente d'oro, dici no, non voglio, non voglio 50,
5: voglio
0: euro,
5: 50
0: no,
5: euro
4: lascio o raddoppio
5: la pulizia dei denti,
4: no? Sì, quella può essere sempre utile. Comunque, come cosa, è il sesto album della band dell'artista, pubblicato nel 1988, contiene sia nuovi brani inediti che registrazioni live.
0: Vai a capire.

0: maestro, sì. Oggi lo posso chiamare così, Cesare.
1: Come vuoi, sì.
0: Dai, ma sti cazzi. Sì. Cosa suona oggi?
1: Le sedi diplomatiche all'estero.
0: Mi sembra chiaro.
1: Prima in purezza, certo, e poi certo, all'interno del disco di oggi.
0: Oramai siamo fermi, sì, su questa frase.
1: Sono tutti i doppi sensi, neanche troppo doppi.
0: Si è capito, però.
1: Le canzoni di Zucchero, andiamo con com'è che suona all'interno, sì, del disco di oggi, o meglio suonano le sedi diplomatiche all'estero. E attenzione.
2: Qua si capisce.
1: Beh, dai, ragazzi, si capisce e non poco, eh. 3899-106-600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando?
3: Brand new music right here.
4: Brand

0: loro sono i Kyo.
1: Guns N' Roses, sì. No. Guns N' Roses Live.
2: Sbagliato, ma perché peccato, guarda.
0: Lo so,
3: anche a far così,
0: ormai il pubblico.
3: Ma non è che se giochi all'eredità ti insultano.
0: Cioè, però, insomma, qui il pubblico è molto più prossimo ai conduttori, no? Lì gli studi sono un po' più larghi e non si sente magari.
3: Ah, no? Però insultano.
0: Vabbè, notaio, lei che cosa? Lei che ha frequentato anche la TV, no?
3: Ma chi ha frequentato? È il sesto album della band dell'artista, pubblicato nel 1988. Contiene sia nuovi brani inediti che registrazioni live. Mancava la mia base.
0: Vabbè, quella poi dopo la mettiamo, la rimettiamo. Vabbè, allora andiamo con gli ultimi due, sì, indizi. Da una parte la cassettiera e dall'altra invece il anche sì.
4: Crepitio e ronzio.
2: Gaccarelli e Temerdazzoni,
3: ma che ronzino.
5: Gaccarelli e Temerdazzoni.
0: Chissà che forse non sia la traduzione letterale, mi faccio la fantasia.
2: Molto, molto
0: dell'album. Vabbè, c'è il reverse.

0: fare abbastanza. Solo
1: infatti volevo dire, Commander dice qualcosa.
2: Cioè credo sia un vecchio coro.
1: Siamo allineati.
2: No, più che
0: vabbè, allora, non è u.
1: Ah, me lo ricordo pure.
0: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam sbarca nella capitale per una data assolutamente imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Domenica 18 ottobre Jenny in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B, Roma, è un evento Radio Rock.

fresh water, the salty water. When I told my friends about it,

0: non ci siamo presi.
1: Io per me
2: magari non è quello. Ciao ciao.
1: Padre, per me hai vinto tu.
3: Ma non è, non è.
4: Allora,
1: però è la più candida di tutte.
4: Allora, guarda,
1: ci ho provato.
4: Vince Patrizia, anche se non ci ha preso, ma va bene comunque. Con Fabio da Cremona che scrive U2 spazio trattino spazio Rattle and Hum. Fabio
3: ma
4: da Cremona.
3: Dire, ma uno sbaglia il disco, non può vincere.
1: Emanuele prende la stecca con... pure su questo. Cioè. Fammi capire come.
4: Che te frega a te.
3: Ma vince chi scrive Rantolo e Ronzio. Famo così, va bene?
4: Che comunque prima scrive il titolo
1: mio.
4: Esatto. Cioè
1: io però
4: ha
3: maggior ragione, vince.
1: Vince pure lui. Io sono più dalla parte del popolo rispetto a te, perché io.
3: Tu non sei da nessuna parte. Sulla,
1: io ho notato questa ragazza, questa signora, questa persona che ci ha mandato questo messaggio molto, molto. Una sensibilità estrema. E io, da persona altrettanto sensibile,
3: ma che c'entra
1: decreto
3: sta roba?
1: Che vince lei.
4: Vabbè. Allora,
1: so il capo di Antipop, potrei dire qualcosa.
4: Esatto. Noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte, Giampiero Giuli.
5: Ciao, ciao, ciao.
3: Grazie a te,
5: ciao,
3: Mario Cesari. Ciao, grazie, Emanuele, maestro. Anzi, Commander. Tu puoi parlare.
1: Scusa.
3: Commander Giampiero, tu puoi parlare soprattutto.
1: Scusa, ho parlato tutto.
4: Vi lasciamo con Malrumore con voi fino alle 21. Ciao.
6: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica confezione da 4 rotoli, 1,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte di Burtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte di Burtino 160.
6: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo, con T-Roc e Polo, a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Rock News. Edizione della sera.
15: Apriamo oggi con il Porcupine Tree, perché online il singolo e videoclip di On Chapel Slope, secondo estratto dal nuovo lavoro di Steven Wilson, Requiem for a Village, in uscita il 6 novembre. Composto di 12 canzoni, l'album, in arrivo a poco più di un anno dal tuttora ultimo di Overview, è stato inoltre oggetto di una speciale anteprima a Roma in Dolby Atmos lunedì scorso, 5 ottobre. Proseguiamo con i Greta Van Fleet e l'annuncio del ritorno nel nostro paese della formazione hard rock statunitense per l'unico concerto in programma all'Unipol Forum di Milano il 16 maggio. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 59,80 euro, commissioni escluse. Attiva dal 2012, la band darà le stampe domani l'atteso Palace for the People. Infine Alice Cooper, con la partecipazione in qualità di ospite del cantante nel nuovo singolo della star del country, Cody James, Moving Mountains. In Italia la scorsa estate il musicista, fermo all'ultimo dei Revenge of Alice Cooper del 2025, ha recentemente annunciato, oltre alla ripresa delle attività del side project Hollywood Vampires, l'ingresso in formazione alla chitarra di Anna Cara in sostituzione di Nita Strauss.
14: Le ricorrenze.
16: Oggi, 8 ottobre 1948, nasce Johnny Ramone, chitarrista statunitense, cofondatore e membro dei Ramones, scomparso nel 2004.
17: 1991,
16: esce su A&M Records Bad Motor Finger, terzo album in studio dei Soundgarden.
14: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
18: On Radio Rock. 18 e 7 minuti per 4 secondi, non è l'orario perfetto, giovedì 8 ottobre, questo è l'inizio di Marrumore. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers, come andiamo? Questo giovedì sa di fine di settimana, già lo sentite già nell'aria, ce l'abbiamo quasi fatta. E ce l'abbiamo quasi fatta insieme con ogni appuntamento quotidiano qui su Radio Rock. E a proposito di appuntamenti quotidiani, ringraziamo Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero che sono arrivati fino qua con molto coraggio, c'è da dirlo. Andate sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato con loro in questo pomeriggio e a recuperare tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, quindi podcast, novità da votare e tanto, tanto altro. Anche la possibilità di guardarci, quindi una strizzata d'occhio a voi che seguite la Radio Rock TV o magari Twitch. Paolonia Zumo, Sandro Canori staranno con voi più o meno fino alle 21. Iniziamo anche noi con la musica, un bel salto indietro nel tempo. Radio.

appuntamento penultimo della settimana, una settimana in cui è stato importante essere vicini, vicini e ancora più vicini. Tutto quanto è collimato ieri sera per molti di noi al concerto degli Slow Mosa, ma ne parleremo in corso d'opera, perché nel frattempo dobbiamo, come dire, introdurre la parte più importante di Marrumore. E

0: nostro Garibaldi, nel senso migliore del termine, non con tutte le altre varie teorie. Evviva Garibaldi, si paesà. Buonasera Sandro Cannoni.
1: Buonasera, amici ascoltatori, Ho parlato talmente tanto veloce che sto già nel podcast di dopodomani.
0: Vedi, se volete tra l'altro recuperare il podcast di domani, ricordiamo che per Malrumore funziona così, potete andare sul sito radiorock.it. Importante, è importante recuperare i podcast, ma almeno una cosa noi ogni giorno ve la facciamo recuperare, vale a dire vi diamo il riassunto della puntata, o meglio non di tutta la puntata ma di quello che in suddetta puntata si è capito. Ora, capito? Un parolone.
2: Fatti appresi in questo felice episodio di Malrumore che sembrava di un angelo. Se ti cresce un dente nell'occhio gli esperti rimarranno sorpresi. In fondo al mar ci sono i camini che fumano. Jacopo Morricone non esiste e non può fare colonne sonore su uccelli nelle mutande. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Voulez-vous omelette fromage avec Marlboro?
0: And voulez-vous, Sandro? Voulez-vous? Puoi dire Danse, quello originale, senza fare pubblicità, anche se quel nome è un prodotto, no, non è
1: non
0: una
1: dice
0: marca.
1: Paté avec moi.
0: No, penso, per noi bambini di quegli anni lì, sì, per altri in realtà no. Buonasera a tutti voi che arrivate al 3899 106 e 600. Quello è quello che abbiamo fatto ieri o domani, dipende se siamo dentro o fuori dalla loggia nera. Ma Sandro, oggi sì, argomenti nuovi a Malrumore.
1: Sì, partiremo dai cavalli, perché penso, ovviamente mi sembra fondamentale visto quello che è successo ieri sera, per arrivare agli uccelli.
0: Quindi pensate che rivoluzione.
1: Visto quello che è successo a me stamattina, quindi va bene così. Poi abbiamo anche una polemica che forse si accenderà, forse no, questo lo capiamo. E poi c'è una questione legata a Pippo e Paperino, se non sbaglio.
0: Sì, e ce n'era anche un'altra.
1: E più o meno basta.
0: Mi sono
1: dimenticata. No, questo.
0: C'era un'altra cosa.
1: No, no, questo, ti assicuro che questo.
0: Vabbè, vedremo. Comunque, questa roba di Garibaldi, cioè, era il signor Sergio Caputo nel 1998, quindi poteva sembrare una cosa così. E sono un po'.
1: Consiglio a tutti le Lectio Magistralis del Maestro Barbero su Risorgimento, se non avete già ascoltate. Garibaldi e Camillo Benso Conte di Cavour sono due lezioni incredibili, soprattutto se come me avevate sempre sottovalutato quelle due figure storiche, o meglio, no, magari le avevate un po' ignorate. Risorgimento, best periodo storico Italia ever, incredibile, Repubblica Romana, lasciamo perdere. Poi Garibaldi è un personaggio immenso, ragazzi, immenso.
0: Più di Benso.
1: Sta antipatico solo ai neoborbonici e a chi dice che è un massone, vabbè, quelle robe lì che può essere. Ma tanto chi è che non lo è? Cioè, tra i personaggi storici, chi è che non è un massone?
0: Poi dipende cosa ci fai.
1: Ma è un personaggio incredibile, ha fatto un miliardo di cose. Faceva garrire si dice, al vento il tricolore prima che fosse la bandiera d'Italia, perché il tricolore ha unito gli italiani prima dell'unità d'Italia. Ed era una bandiera rivoltosa, perché l'Italia di fatto ancora non esisteva. Ma che cazzo non sapeva?
0: Lezioni di storia, addirittura quest'oggi mi sto emozionando, non solo la religione ci insegna, un professore supplente di tante cose.
1: Ho detto cavalli, uccelli, questi sono elefanti.
0: Vabbè, ma la prima canzone era Elephant dei Tame Impala, e da qualche parte avranno un cugino in comune, no? E quindi ho bisogno di fare questo.

0: facciano un degeno, di qua, di là, di rose e fanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi mi

0: Quale horror, che terror questo è, Marrumor. Salvatemi da me stessa, prevalentemente Sandro, la parata degli elefanti rosa, perché in qualche modo questo ritmo incalzante ci porta a ieri sera. Ieri sera dove davvero c'è stata una parata di cavalli alla fine sul palco del concerto degli Slomusa.
1: Ok.
0: Insomma, chi c'era lo sa, chi magari ha ascoltato Gagarin questa mattina ha sentito il racconto di Tatiana.
1: Quindi questa è la parte cavalli.
0: Questa è la parte cavalli, se abbiamo iniziato così, perché sì, bisogna farlo. Insomma, una serata fantastica. E le emozioni più gravi, a parte vedere un concerto così figo, così perfetto, tranne le aste dei microfoni che non reggevano, ma non era colpa loro quello, un traffic davvero troppo caldo probabilmente per certe atmosfere. Insomma, è stato incontrare un sacco di ascoltatori e di ascoltatrici di Radio Rock che sono venuti a dire: che bello, grazie, questo concerto è stata una figata, l'ho scoperti grazie a voi, l'ho scoperti grazie a te Paolonia, con proprio la felicità, gente che ti ringraziava perché se no lì non ci sarebbe stata. E comunque ieri era una serata di tanti concerti nella capitale che, come certo, al solito, ciao, non puoi fare niente e se non morire di pizzichi questa sera, oppure tieni, tutte le sette cose che ti piacciono di più sono a tua disposizione. Quindi, insomma, in mezzo alla settimana, con il diluvio universale, è stato davvero tutto molto bello e tutto emozionante. Devo dire che io mi sono sentita come quando portate il cane al parco e può giocare con gli altri cani, perché in questa sala strapiena ogni tanto qualcuno da lontano urlava cavalli e io mi sentivo così, non più sola nel mio linguaggio capito veramente da me e pezzettino qua, un pezzettino là, e quindi questa fratellanza tra i cavalli è stata emozionante. Concerto che è finito nella sua parte principale proprio con Horses, e mentre la suonavano ho detto, pensavo chissà quanto si sono rotti il cazzo loro stessi, e su Horses sono arrivati tutti questi BoJack Horseman sul palco, si sono buttati. È stato veramente bellissimo, veramente molto bello.
1: Bello, bello. Avremo... E soprattutto c'è stata una conversazione anche col cantante.
0: In realtà sì, in realtà c'è stata la possibilità di farci una bella chiacchierata che è finita sul prendere accordi per una prossima intervista. Ci ha tenuto a chiedere, basta che posso parlare male della Meloni.
1: Ma magari ne parliamo quando rientriamo, ma c'è stato anche un momento in cui prima si è stata scambiata per una mitomane e poi ha capito bene con chi stava parlando, giusto?
0: Sì, vabbè, era un
1: ne
0: po'.
1: Ne parliamo di questo, parliamo della Melone e parliamo pure che il fatto che il ragazzo è un po' bollito, ma questo
0: Sandro!

0: capisco dove, nonostante la mia età, io stia trovando la forza e la voglia di saltare ancora. Questi sono proprio gli Slow Mosa con Kevin, perché lo ammetto, ieri sera, Sandro, ho fatto abbastanza schifo, cioè nel senso, ho vissuto un concerto di questo tipo come andrebbe vissuto un concerto di questo tipo, ma con troppi anni e troppa gente sudata intorno e troppa consapevolezza.
1: Ma non è vero che ti sei divertita stasera, bellissima.
0: Sì,
1: dai,
0: è vero.
1: Allora.
0: Però stavo ripensando,
1: dici le cose belle.
0: Stavo ripensando alla scena che stavi descrivendo tu, ed effettivamente dal punto di vista della professionista è tipo ok, una cosa, manco si dice, dai, è successo così. Dal punto di vista della Paolonia, che è comunque ancora una fan della musica e che ha ancora quelle emozioni, questa scenetta con Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori, che spiega a Benjamin, il cantante degli Slow Mosa, guarda che questi che sono venuti perché te vi ha fatti conoscere lei, un po' più coatto di come l'ho esposto io in realtà, e in realtà intendendo qualcosa di carinissimo, e lui che fa, è io che blocco tutto e dico no no, è merito vostro, siete bravissimi, io non c'entro niente, vi sono passato per radio, arrivederci.
1: E poi sono vere entrambe le cose probabilmente,
0: ma si è tramutato in scene successive dopo un sacco di voi ascoltatori e ascoltatrici siete passati dicendo yeah yeah, it's thanks to her, e con lui che a un certo punto ha dovuto cedere.
1: Dopo che è successa questa cosa, si arriva di voi a confermare la cosa che ha detto Giulio, quindi comunque
0: grazie. Vi dico grazie, per una volta nella mia vita ho fatto una bella figura senza fare niente, è stato molto molto bello tutto quanto. Io non ho voce, non arriveremo mai alle 21, ma a proposito di interviste vi ricordo che questa sera alle 20 avremo quella con i Proto Martyr. Nel frattempo un'altra fissa di oggi, mi sono rimessa ad ascoltare un album, non so perché, e mi sono resa conto che forse ho detto che non era così bello, invece è bellissimo. Ascoltiamo Marilyn Manson, Final Break.

0: worldwide. Radio Rock. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Ha riaperto al pubblico la Biblioteca Borghesiana, la prima a ripartire tra le 22 ristrutturate e riorganizzate grazie a fondi PNRR. La sede di Largo Monreale è stata rinnovata e resa più efficiente grazie a pannelli fotovoltaici. Le colonne sonore più amate diventano musica dal vivo con la rassegna La Grande Musica dal Vivo sotto casa tua. Domani a Largo Irpinia, nel quinto municipio, alle 21, con l'Orchestra da Camera di Perugia, due ospiti speciali, Daniele Silvestri e Karima. Proseguono nel fine settimana le aperture straordinarie degli uffici anagrafici di Roma Capitale dedicate alla carta d'identità elettronica. Sabato 10 è la volta dei municipi 3, 6, 7, 8, 9 e 15. Aperti di domenica anche i 4 pit del centro storico. Le prenotazioni sono attive da domani sul sito dell'Agenda CIE.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura, Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
7: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
8: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
9: Supermercati BIM, Iper Family Agora.
10: Sotto a chi tocca col sottocosto. Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi. Tuborg, birra in bottiglia da 66 cl, 89 centesimi.
9: Supermercati BIM, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Denaro è tempo il? No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: You are listening to Malrumore on Radio.

0: may or should concern.
1: Mamma mia, io non posso entrare in diretta con questa cosa qui. Sandro Canori, torniamo in questa seconda mezz'ora di Malrumore. Prima ci sono state delle canzoni e ho pensato, che stupide che sono le mie cellule cerebrali, che nel giorno in cui si celebra il trentennale di Antichrist Superstar vado a recuperare Pretty as a Swastika da un disco discutibile, ma in realtà molto bello. No, invece è stato detto, si chiama così la canzone, ma la svastica è scritta con un simbolo di dollaro, molto bello. Va bene. Ma questo è Malrumore e sappiamo anche che è un luogo dove sta comunque avvenendo dell'osmosi. Cioè io faccio delle cose alla Sandro Canori, Sandro Canori diventa a me. Quindi cosa fa Sandro Canori su questo brano che abbiamo appena ascoltato? Quindi ancora una volta potremo fare questo, no? Su questo inizio. Sentiamo. No. Dai.
2: We drive drunk.
1: Però give me a second, I
3: need to get my Sandro. Bellissima questa canzone dell'anno.
1: Mamma mia. Just across the bar, my era sarcastica.
3: Bello. Asking about a scar and I know. Ma questa è originale.
1: Sì. Cioè l'hanno rifatta sempre loro insieme a Janelle Monáe.
3: Io conosco solo la versione di Ruga Ruga Lee che fa We Drive Drunk.
1: Don't do it.
3: Tanto se non conoscete Ruga Ruga Lee, andatevelo a cercare. È un Al Yankovic de moderno, diciamo.
1: Oddio!
3: Vabbè, giusto perché c'è sta batteria tutto.
1: Sì, però all'inizio. Che magnifico momento, quanto sono confusa dall'esistenza intera. Voi avreste mai pensato di sentire gli A Perfect Circle in qualche modo vicino, accanto o addirittura sopra ai fan? Come si chiamavano questi imbecilli?
3: Funko Pop.
1: I fan. Allora, recuperiamo qualche messaggio. Svariate persone al 3899-106-600 felici di aver visto il concerto degli Slomosa. Ma Sandro, quanto fa ridere che ieri abbiamo dato la notizia dell'uomo che portava gli uccelli nascosti nelle mutande. Sì. E ieri si è presentato un ascoltatore, vabbè, anche un amico in qualche modo, è capitato di vederlo varie volte.
2: È capitato anche a
1: chi si è, che ha tirato fuori piano, che ha tirato fuori per me un piccione un dai suoi pantaloni, un piccione giocato, un piccione pupazzetto, effettivamente, che però si portava appresso da tipo 2 anni per portarmelo in dono. È strano, no? Perché in trasmissione così e poi nella vita reale quella, incredibile. Tra l'altro l'amico dice: era giusto e doveroso che alla fine della serata tu conoscessi Ben, quel gran frontman che si è rivelato super simpatico. Prossima volta lo voglio in studio da voi.
3: Bollitino.
1: Allora, era un po' bollito per il concerto, per
3: si
1: il
3: chiama
1: caldo.
3: Bollitino non è, per me non è un insulto, c'è un sacco di amici bollitini, io bene, cioè,
1: ma io credo di fare parte dei tuoi amici
3: tenerezza.
1: Bollitini, tra l'altro.
3: No, non lo so, tu sei bollitino.
1: Senti, hai detto che sono Pippo. Sono Pippo.
3: No, tu mi hai chiesto se dovessi scegliere per forza.
1: Allora, questo
3: Paperino
1: è il punto. Zitto,
3: Pippo.
1: Fammi spiegare a me.
3: Chi siamo noi?
1: Forse
3: da dove veniamo?
1: Anche tu. Dove andiamo?
3: Sì, non si interrompe,
1: cioè,
3: flusso.
1: Sì.
3: Questa è la base
1: dell'improvvisazione. Aiutateci, 3, 8,
3: yes
1: 9,
3: 9. And. Non 3, mi interrompe.
1: 8, 9, 9.
3: Sei disciplinata oggi.
1: 106 e 600 oggi. Aiutatemi a risolvere
3: Cazzo,
1: questa...
3: Più che tu sei disciplinata, io sto cercando di fare una cosa costruita e tu me lo stai impedendo, ti rendi conto?
1: Sono le mie puntate preferite. 3899-106-600, aiutatemi, vi prego. In una situazione dove a disposizione abbiamo solo Pippo e Paperino come metro, tra me e Sandro Canori, chi è Pippo e chi è Paperino?
3: Ma scusa, ma non c'è dibattito, cioè, più che altro, perché se posso scegliere solo tra Pippo
1: non
3: e Paperino...
1: Non dare
3: no, dico la mia, capito? No, però... Questo è il momento delle arringhe, no? Oh, se dobbiamo comunque dire la nostra.
1: No, adesso
3: nostra.
1: È solo la domanda. Poi rispetto a quel, voglio capire loro dove vanno con il loro cuore.
3: Vabbè, tanto lo sanno, cioè la sanno.
1: Ma non credo che qualcuno
3: giusta.
1: Risponderà veramente a questa domanda. Cioè, io mi auguro
3: non
1: che
3: lo so.
1: La loro. Anche se.
3: Anche che da quello che esce in diretta è ancora più palese, forse. Cioè, non c'è proprio dubbio.
1: Anche se fanno delle cose ancora più bislacche di quelle che facciamo noi.
4: Non ve ne fregherà un cazzo, sicuramente. Però nel Giro d'Italia il Garibaldi è il libretto in cui sono contenute tutte le tappe e tutte le specifiche delle varie tappe.
3: Considerando che forse il ciclismo è lo sport che disprezzo di più, non mi interessa, però sono sempre
1: contento.
3: Ma più
1: contento. Del rugby?
3: No, il rugby non lo disprezzo. Lo so. Disprezzo un certo tipo di fan del rugby, che è un po' diverso. Però dicevo, sono sempre ben contento di imparare una cosa nuova. Quello mi piace sempre.
1: Bello, e poi si riaggancia almeno a Garibaldi, perché comunque.
3: Però ciclismo, ragazzi, c'è veramente. Seriamente. Vabbè,
1: ma sai
3: voglio,
1: che c'è? Per loro, no, sconnessi ma connessi, perché.
5: Sì, buonasera. Ma una domanda che voi ne capite più di me, sicuramente. Sì. Così, citando un famoso. Pensatore, sì. Insomma, ma ste ciclabili ci servono o non ci servono?
1: Allora, che stranezza, arrivati in momenti
3: complesso.
1: Diversi.
3: Cioè, in realtà ci servono, ma fatte così non ci servono.
1: O ci servono a farci male.
3: Perché qui a Roma, perché ovviamente specifichiamo, qui a Roma, per come le abbiamo fatte, secondo me, so più un pericolo che un'utilità in certe zone.
1: Mamma mia, totalmente.
3: Però ci servono.
1: Però servirebbero. Fatte bene, cioè... Se tu mi dici vuoi una forchetta, io ti dico sì, e tu mi dai una bottiglietta di plastica vuota, siamo lontani.
3: Mo ne parliamo.
1: Anche di questo?
3: Certo.
1: E degli uccelli?
3: Pure, parliamo di tutto.
1: Intanto, Virginiana Miller.

0: Janis, Virginiana Miller, un po' un ricaccione, l'ho visto lì, non ho saputo resistere, così come adesso non possiamo resistere ai messaggi, Sandro, perché sono troppi, sono troppo argomentati in direzioni diverse, ci potrebbe essere della confusione. Intanto buonasera Luigi, poi...
1: Gioco a tutto campo, vai.
0: Vai, allora, vediamo in che direzione vanno.
2: Sandro è la Radio Verità. È lui che ci conduce in questo mondo di tenebre.
0: Siamo grazie, d'accordo, grazie. Insieme a Garibaldi.
1: Non so quanto voglio questa responsabilità, ma...
0: It's too late, baby, now.
1: Vabbè, non voglio fare paragoni importanti. Cioè, spero che... di no? Di dare l'esempio con i gesti.
3: Ma che me metteresse Garibaldi innamorato? A me piace la traccia, il Garibaldi innamorato, la conoscete?
1: Io conosco Garibaldi Fufferito.
0: Non hai capito, signore Corrado.
1: Una gamba.
0: È letteralmente, Corrado, la canzone con cui ho aperto la trasmissione.
1: Vabbè, si sarà connesso adesso che è salito in macchina.
0: Ha sentito Garibaldi,
1: no?
0: E casualmente chiede una canzone sconosciuta.
1: Ma ci saranno due canzoni su Garibaldi, sarà quella, Garibaldi Fufferito, Fufferito la gamba, finite canzoni su Garibaldi,
0: Ho paura.
1: Ma non c'è da avere paura, dai.
0: È stranissimo, io non la conoscevo prima di oggi.
1: Uno si deve stupire. Quante canzoni su Garibaldi esisteranno al mondo? Due, quelle so, se non è quella
0: ma tu se non le conosci, tu la conoscevi?
1: 100.000 persone all'ascolto, sono due canzoni di Garibaldi, una l'ha sentita, no? Cioè,
0: che magia.
1: Ma non è una magia.
3: E comunque io gli Slomosa sono andato a vederli a Parigi.
0: Bravo Claudio.
3: Insieme ai Cadavar. Bello. E quando è finito il concerto ci siamo fatti le foto insieme.
0: Oh.
3: E li ho pregati di venire a Roma perché il concerto era stato veramente bellissimo. E poi finalmente sono venuti a Roma, quindi un pezzetto di merito me lo voglio prendere pure io.
0: Bravo Claudio, questa è la mia mano che ti fa pat pat su la spalla, pensa. La Zumori e il cano rumo, dice Alex, mi fate paura, poi...
4: Ma se a Milano ci sono le ciclabili che sono perfette, vanno avanti per chilometri e chilometri, e i ciclisti stanno comunque sempre in mezzo ai coglioni. Ma così
0: ecco qua. Ok, potrebbe,
1: non
0: cioè servono sia le ciclabili che dei ciclisti, così, no?
1: Anche perché sì, poi vabbè, io Milano sono stato spesso, ma non è che mi sono messo lì a analizzare la questione ciclabili, ma mi fido ovviamente dell'ascoltatore che la città la vive. Ho visto che però c'è stato un grande boom di questi ciclisti che litigano con chi usa in maniera impropria la pista ciclabile solo per farci dei contenuti sui social, che si crea sempre questo grande cortocircuito con i social, no? Per cui già abbiamo parlato più volte, per cui per me sono tutti in malafede sempre, perché tu nel video ti incazzi perché quello ha parcheggiato sulla pista ciclabile, però se quello non parcheggiasse sulla pista ciclabile tu non saresti rilevante sui social, quindi è un po' un cortocircuito.
0: Strano,
1: che,
0: certo.
1: Per cui ripeto, tutti in malafede, tutto posizionamento nella migliore delle ipotesi, quindi...
0: E come al solito il nostro commento è bleh!
1: Bisogna prendersela sempre non con chi sta sul nostro stesso livello o più giù, sempre con chi sta sopra, secondo me.
0: Ah, sì.
1: Quindi chi non fa rispettare le regole, chi fa le piste ciclabili a cazzo di cane, non sapremo più a fra di noi. Perché quel poveraccio col furgone, se deve scaricare una cosa e dove poteva parcheggiare o accostarsi, adesso gli hanno fatto la ciclabile in un punto in cui la ciclabile non ci deve stare perché le persone rischiano la vita, di chi è la colpa? Di quello che deve continuare a lavorare o di chi ha fatto una pista ciclabile a cazzo di cane? Perché ripeto, le piste ciclabili ci servono, ma devono essere fatte in un certo modo per far sì che siano davvero utili alla collettività tutta.
0: E questo discorso così morigerato vi sembra fatto da una persona che può essere paragonata a Paperino?
1: 99,9% di sovrapposizione.
0: Al 3899-106-600 la difficile domanda: avete Pippo, avete Paperino? Chi è Paolonia Zumo? Chi è Sandro Canori?

0: la migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
15: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Ascoltando Malrumore on Radio
17: Rock. Seconda ora di Malrumore in questo giovedì 8 ottobre che si apre adesso 19:06, quasi 7, e guarda qui, arriva il ricaccione dei miei ricaccioni, un salto indietro nel tempo che mi porta esattamente a quello che vorrei in quest'estate.

0: just wanna believe.
1: Gli Architects con la loro Machine, la novità che fa rosicare il povero Maurizio Paniconi. No, Maurizio Paniconi, non rosicare. Per le novità targate Radio Rock, valla a votare sul nostro sito. Questo invece è Malrumore, Paolo Agnassandro con voi. Vi abbiamo chiesto tra la limitata scelta tra Pippo e Paperino, chi è Paolo Agnazzumo e chi è Sandro Canori. Arriva ovviamente qualcuno che dice: ovviamente Sandro è gamba di legno. Questa cosa mi fa arrabbiare su più fronti,
2: Pete.
1: Ma non ti risponderemo perché Pete. non era
2: Pete.
1: Tra le opzioni. Non
2: si
1: era
2: chiama
1: tra...
2: Pete, si chiama.
1: Non era delle opzioni.
2: E poi non so, gamba di legno per mille motivi, ma non vi annoierò qui. Sono Paperino al 99,9%.
1: Hanno sbagliato. C'è Andrew che dice: sto pensando a chi dei due sta meglio vestito alla marinara. Effettivamente questo potrebbe essere un... Ma io sono una combattente che veste la marinara, solo che non ho il potere del cristallo di Luna, ma bene.
2: Del Cristo.
1: Giacomo, Giacomo, Paolonia Paperino, ti voglio bene. Andrea, che cosa dici? Fantastico, vedi, arriva fresco, fresco, fresh, così subito,
2: no,
1: subito.
2: Adesso mi fate salire in
1: aspetta,
2: capo.
1: Aspetta,
2: no,
1: aspetta, ma ci arriviamo perché tanto stanno dicendo tante di quelle cose. Vabbè, io volevo salutare
2: Leggi.
1: Alessandro che gli è tornato il segnale DAB, Camillo, Richard Benson, Conte dei Nani Nani Nani, c'è cioè chi ancora stava commentando i Rose Elefanti giustamente dicendo: ora siamo tutti e tutti in terapia con questi cartoni, Dio santo, ancora ho l'ansia solo sentire la canzone. Richieste musicali varie ed eventuali, biciclette, perché abbiamo detto anche questa ciclabile ci serve, non ci serve, e si è aperta una polemica stante così. Io propenderei per l'affermare: le ciclabili ci serviranno, perché effettivamente prima o poi ci serviranno. Richieste per il teatro degli orrori e poi vediamo qua.
3: Ti faccio patto patto sulla spalla.
1: Esatto, non mi veniva la parola, ma che volete?
4: Sandro, capisco benissimo che ti senti perché sei come Jordan nei Bulls, insomma, lui ha sempre specificato che
2: grazie.
4: Purtroppo, sì, insomma, sì. Per fortuna, vabbè,
2: certo.
4: Non si è mai esposto, no? Però non avrebbe mai voluto che diventasse una figura di riferimento, però tutto questo per andare a dire cosa? Che
2: cosa?
4: Te sei Jordan, Pau e Pippen, in tutti
2: grazie.
4: I sensi.
2: Grazie.
1: Vorrei aver
2: grazie.
1: Capito la metà di quello che hai detto.
2: Scottie Pippen era l'altro big insieme a Jordan, che purtroppo, nonostante fosse nettamente il giocatore più forte della Lega, dopo ovviamente Jordan, quello l'unico prima di lui era Jordan, e quindi diciamo che c'era questa piccola ombra ingombrante, e quindi non si capisce quanto se stanno sul cazzo, dai, cioè questo è il discorso.
1: Va bene, lo accetto.
2: Cioè, oddio, si capisce in realtà, però vabbè.
5: Ah, boh, io quando sento Garibaldi mi viene in mente una sola cosa: Campari e succo d'arancia.
1: Ah, vabbè, certo. Canori, Paperino, Paolonia, Pippo, assolutamente, ma come ti permetti? A me il rap piace molto, ma non sono feratissima. All'attenzione, signor Canori, mio figlio mi ha fatto sentire il 3. Spacca il culo. Tu cosa ne pensi?
2: Bravo. Non so io in target, evidentemente. Però tra tutto il mare magnum di roba che esce, è sicuramente uno dei meno peggio che fa quella roba lì.
1: Ok, grazie.
2: Ti piace, vedi, come risposta?
1: Garibaldi, il 3, quante cose ci insegna?
6: Paolonia, buonasera a tutti intanto.
2: Ciao, Paolonia.
6: Mi trovo costretta a dare ragione a Canori per dirti che non è magia, ma è coincidenza. Chiamasi coincidenza. Ciao Polonia, ciao.
1: Guarda,
6: ragazzi,
1: dovete fare la punta delle cose che neanche immaginate cosa siano. Sappiamo noi qui il caos come fa, che fili tira, cosa, no? Cosa trama nell'ombra dell'oscurità. Un po' di musica per noi e poi torniamo da voi che ridete. Io non vi capisco. Cioè, questo messaggio, vabbè, Paperino è simpatico, intelligente, sbrocca male, Pippo ama tutto e nonostante invece tutto lo odia, lui rimane sempre felice. Mi spiace, ma la risposta è davvero palese. Voi pensate di sapere cose? Guarda, io... Mannaggia!

0: rock and roll, forse sì, loro, gli Hardcore Superstar. Have you been around? Ma perché siamo ancora con questa base così? Un po' di carica, un po' di moto. Senti, arriva troppa roba mischiata.
1: Ma giusto per aggiungere carne al fuoco, certo. Ma quindi come si chiamano gli ascoltatori di Malrumore? Che non sono perso poi.
2: Abbiamo deciso.
0: È una cosa che non sappiamo.
2: Siete
0: penso...
2: i malviventi e mandate le interferenze. Basta, caso chiuso, mi sono stufato.
0: Vedete la mia tecnica quanto è funzionato. Ho rotto talmente le scatole e l'ho lasciato macerare così tanto.
2: A me piaceva
0: fastidio.
2: Più interferenze. Però
0: no,
2: vabbè.
0: Facciamo la prova pratica, no? Io pensavo, mi piace chiamarvi malviventi perché comunque va bene, è abbastanza gender fluido anche se è al maschile. Ha senso, gioco di parole, è vero, però anche Malrumore in qualche modo lo è. E è brutto, no? Se io dico buon pomeriggio, interferenze, ben ritrovate. Adesso facciamo delle cose insieme su questa radio del rock, non mi
2: piace.
0: Beh,
2: perché di fatto, a parte quando ci conosciamo magari alle feste, agli eventi di radio rock, di fatto non è che, cioè, a noi ci arrivano delle interferenze.
0: È vero.
2: Perché non sappiamo poi davvero chi è che manda quell'audio, no? Finché magari non vi conosciamo di persona.
0: Certo.
2: E quindi interferenze era carino per quello, perché comunque all'atto pratico sono delle interferenze.
0: Chiaro.
2: Al flusso, al nostro flusso.
0: Eh sì.
2: E quindi potesse sia il nome di quello che mandano, ma quello che mandano è anche quello che sono, perché noi non è che li conosciamo personalmente.
0: È vero, ci poteva essere, però per me suona molto bene. Buonasera, malviventi, mandateci le vostre interferenze.
2: Però malviventi è un gioco di parole.
0: 106 600, lo so, ma anche Malrumore.
2: No, non proprio.
0: Un
2: vabbè.
0: Po' sì. Lo vedremo. Oppure vi chiamiamo. Beh, sì. Pezzi di. Come al solito. A proposito di pezzi di. Dissing notturno la scorsa notte con La Scolopendra by Night. Hanno detto delle cose ingiuriose su Malrumore. C'entravano delle balene. Verranno presto raggiunti da delle lettere scritte da gli avvocati potenti che Malrumore ha. I maludenti. Sentite, bello, maludenti. Non ricominciamo con come si chiamano le cose, soprattutto non oggi. Che stiamo parlando di biciclette, cose e quant'altro, ma soprattutto la cosa più importante di cui dobbiamo parlare, Sandro, sono gli uccelli. E in quest'ottica ti vado a regalare una cosa. Vado però,
2: Saremo io e te a cuscino.
3: Where's your mama gone? Where's your mama gone? Little baby.
0: Non smettono di uscire versioni di

0: Beh, fondamentalmente questa canzone di Lally Stott, poi resa famosa da At the Middle of the Road, ha qualcosa di molto albeggiante. In questo caso, albeggiante, abbeggiante, non è una cosa che si può dire. Questo è il signor Carl Bausch, Smooth Love Anthem, classico del 1971, rimmaginato in chiave 2026. Un'egregia porcheria. Sono contenta che questa canzone continui a passare tra le mani di tutto. Ricordiamo anche storpiata all'interno della colonna sonora di The Sims 4. Pazzesca questa cosa. Sì, veramente folle.
1: Wow.
0: Però, ecco, manca da un po' di tempo il fatto che sia bella la versione prodotta di questa canzone. Ma perché questa canzone? Perché ribattezzata Canzone dell'Uccello. Sandro, raccontaci degli uccelli, della tua mattinata.
1: Ah sì, che bello rientrare a casa e trovare tutto l'angolo dedicato ai giochi da tavola completamente sommerso dall'acqua. Una corsa contro il tempo. Fortunatamente ho talmente tanti giochi da tavola che quelli sopra hanno salvato quelli sotto. Però quelli sopra erano anche alcuni a cui tenevo particolarmente per motivi diversi. Tra l'altro uno, faccio magari incrinare un po' il cuoricino di qualche collezionista, era una prima edizione della prima uscita del Munchkin Quest, quindi non il gioco da carte ma la versione gioco da tavola. Fortunatamente sono riuscito ad arrivare abbastanza in tempo per aprire tutte le scatole, liberare tutto. L'unica cosa che si sono inzuppate sono stati i coperchi, di fatto quasi di tutto, quindi diciamo che gli elementi poi del gioco di per sé li ho salvati, ma perché sono rientrato per tempo e ho svuotato tutte le scatole, insomma ho messo tutto ad asciugare, perché poi ovviamente se vai subito col fono in quei casi il caldo è proprio quello che ti rovina tutto, quindi quello che potevo mettere sotto una pressa ho messo sotto una pressa, tutto il resto ho steso. E ovviamente poi dopo, come fanno tutti i maschi adulti della mia generazione, quando devono risolvere un problema chiamano papà.
0: Okay.
1: Tra l'altro nel mio caso fa pure il ferramenta, quindi meglio di così.
0: Cose,
1: chi
0: nel
1: mi
0: tuo
1: poteva
0: caso
1: aiutare
0: ti sposa bene, insomma.
1: Anche perché c'è pure una bella rubrica di persone che possono poi aiutarci a risolvere il problema, quindi nel mio caso sono molto fortunato da questo punto di vista. Quindi dopo questa chiacchierata con mio padre, che mi dice dopo vengo a vedere, io ho detto ma che ti veni a vedere, sta a casa, chiama qualcuno, poi se vuoi vieni a vedere, fai una passeggiata, però
0: un
1: intanto
0: d'aria.
1: Chiamiamo qualcuno, cioè portiamoci avanti. Quindi poi io nel mentre ho continuato a svuotare, mi sono portato avanti perché oggi c'avevo tempo e non so quando riavrò tempo, quindi ho liberato tutto l'angolo completamente spostando i mobili in modo tale che è già pronto il tutto per l'operaio che arriverà. Fatto sta che mentre io facevo queste cose mio padre va sul tetto, ovviamente come Batman, e praticamente quello che abbiamo scoperto è che cioè già lo sapevamo ma l'abbiamo scoperto vedendolo, praticamente il mio tetto viene usato da anni, il terrazzo sul tetto, dagli uccelli. Per rompere le noci e mangiarle. Non lo so dove prendono le noci.
0: Le lanciano, si spaccano e
1: poi, non lo so dove prendono le noci, perché non è che c'ho boschi di noci, non so.
0: Insomma,
1: francamente
0: verde,
1: guarda, non ho nemmeno
0: parti.
1: Paura di dirlo, non so nemmeno da dove cazzo cresce una noce, non lo so.
0: Su un albero.
1: Cioè nei pacchi di plastica al supermercato,
0: secondo me.
1: Quindi c'ho sempre sto terrazzo che da sempre, da quando c'ho memoria, perché poi quella era la casa dei nonni, invaso da ste cocce de noci. Ma tantissime. Perché poi c'è un non so come spiegare, comunque c'è un punto che è arrivabile solo da una scala dove proprio ce n'erano una valanga.
0: Un rialzamento.
1: Fatto
0: diciamo.
1: Sta che la bomba d'acqua di ieri ha praticamente trascinato tutti questi gusci di noci che hanno otturato i buchi di scolo, e quindi praticamente il terrazzo sopra era 40 centimetri d'acqua.
0: Una piccola palude.
1: E quindi ovviamente è caduta giù. Perché per colpa di questi cazzo di uccelli ghiotti di noci.
0: Mi sembra una cosa carinissima, però.
1: Ma posso vivere così? Cioè, non era meglio che mi stava a crollare il soffitto in testa che scoprire che le noci degli uccelli mi hanno quasi allagato casa? Ma pensa se rientravo due ore dopo, cioè.
0: Due ore dopo, dove magari trovavi tutto bagnato oppure già asciugato a seconda delle correnti dentro la.
1: Non lo so, che quando sono uscito ancora pioveva dentro casa comunque.
0: Che bella mattinata, che bella mattinata.

0: Noi non seguiamo le mode.
1: Noi restiamo fuori dal coro.
0: Noi le creiamo. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: ottobre. I prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
7: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
6: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
7: Ah, vabbè, e quindi?
6: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
7: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
6: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
10: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della rivoluzione silenziosa. Uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Bollettino Digiversario numero 1.
19: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
18: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
20: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
21: Siamo a metà strada di questo Malrumore, sono le 19 e praticamente 37 minuti. Sempre Paolo Agnazzumu e Sandro Canori con voi. Adesso arriva la musica di Radio Rock, Man at Work, Down Under.

0: do I have to be to enjoy the song? No, no, how lonely, la canzone dei Kingfisher, proprio così, novità targata Radio Rock, mentre qui abbiamo ancora Canzoni dell'Uccello, mentre qui abbiamo ancora Sandro Canoria per sì. un 15-18 minuti, anzi 17 minuti per l'esattezza. Che cosa fare se non rispondere agli strani messaggi? Devi uscire, te ne devi andare, tra poco lo fai, pensa. Dicevo, stiamo parlando del tuo soffitto crollato e arriva una cosa strana. Ultima ora, dipendente di Michela Giraud costretto a vivere in un appartamento a cielo aperto. I sindacati scendono in piazza. Ma cioè, questo è il commento alla pioggia dentro il salotto di Sandro Canori? Cioè, voi pensate che lui sia un dipendente di Michela Giraud? Cioè, non lo so, come lo interpreti tu così? Non credo
1: sì,
0: ci
1: penso
0: sia.
1: Che sì, non trovo altre interpretazioni, però io non so. Ero una persona che la intervistava, poi sono diventato un collega, possiamo dire, anche se lei è sicuramente il personaggio di maggior successo di Sandro Canori, però dipendente non lo so mai stato. Ho fatto con lei una trasmissione su Comedy Central che era proprio CCN, che era proprio il salotto post CCN, che era proprio il salotto di Michela Giraud, quindi sicuramente collaborato più volte. Tra l'altro lei è la prima che mi disse: senti, ma sta cosa che leggi alla fine della trasmissione radio, stiamo a parlare del 2016 17 forse, cioè, perché non te lo impari a memoria e vieni a farlo con noi alle serate dove ci proviamo i monologhi? Quindi sicuramente è stata una persona importante lungo il mio percorso, mi ha fatto fare le prime aperture un po' più rilevanti quando non sapevate nemmeno che cazzo era la stand up comedy e a Roma c'erano due open mic e una rassegna, non come adesso che ci sono due open mic al giorno e le rassegne, boh, quelle sono sparite, però quando c'era solo la rassegna delle mura, ma non a Roma, cioè forse in tutta Italia era una se contavano sulle dita una mano le rassegne, e lei mi chiamava per fare le aperture, quelle.
0: Quindi fondamentalmente ad oggi è da maledire. Infatti, potevi fare gli affari tuoi e lasciarmi nel mio mondo e non essere tra le persone che mi mettono in contatto con la stand-up, visto che oggi ogni volta che entro in radio parlo male della stand-up.
1: Ma io non parlo male della stand-up, parlo male dei stand-up comedian.
0: È diverso, giusto?
1: È molto diverso.
0: Dicono, l'ho visto dietro le quinte dello spettacolo dei lupi. Smettete di parlare in privato con Sandro Canori.
1: Dei lupi?
0: Sentite.
1: So i lupi.
0: Sentitevi, seguite.
1: Del Lupus Culti, forse, intende? Chissà. 31 ottobre, Hacienda!
0: Già che ci siamo, venite a spaccare tutto,
1: venite
0: per
1: a comprare
0: Halloween.
1: I biglietti per lo show di wrestling 31 ottobre.
0: Che poi, attenzione,
1: è alle 4 di pomeriggio, quindi poi potete andare anche a ubriacarvi, a fare tutte le cose che fate voi. Però intanto a pomeriggio venite alla
0: vestiti, non vestiti, in costume, nudi, come vi pare. Buonasera anche a Manuel. E invece, mannaggia Sandra, abbiamo di nuovo un bannato da malrumore,
1: cioè?
0: Ale, che non ci è dato sapere se sia maschio o femmina o quello che gli pare, dice questi cazzi di piccione.
1: Cosa? Questi
0: quindi,
1: questi
0: non so se sta
1: piccioni.
0: No, credo, magari è una brava persona e stava semplicemente commentando in senso positivo i membri riproduttivi, la cloaca dei piccioni, oppure si sta dimostrando nemico dei piccioni e di questo siamo molto tristi, quindi mi dispiace, sei stato bannato.
1: Beh, francamente io pure preferivo, ripeto, quasi preferivo che mi cascava il tetto in testa piuttosto che
0: a parte che
1: siamo,
0: abbiamo parlato di uccelli e non sono i piccioni tra quelli che fanno di più questa cosa di sbattere le noci e farle aprire al suolo, sono soprattutto i corvi, le cornacchie e dintorni. Ad ogni modo, il bisogno necessario in questo momento, più dopo questi brani così forti, eccitanti, proprio vigorosi, ho bisogno di urla.

0: con il suo progetto Mondo Cane. Questa è la sua versione di Urlo Negro. Mike Patton, che in questi giorni sta riempiendo tutto il mio feed grazie all'esibizione che abbiamo ascoltato anche ieri, non solo di Storia d'Amore, insomma l'apertura di questo festival di cui vi ho raccontato un po' di cose. Sto impazzendo sempre di più nel vederlo. Vedi, poi ci sono le persone carine che ci scrivono dal Messico, come lo diciamo qui, che onda che stiamo dando ai nostri amici dal Messico. Un abbraccio e saluti a tutti, che bello tutto questo ottimismo. Ci mandano pure persino un paperino. Grazie per la compagnia, ci manda un altro Alessandro, evidentemente un Alessandro buono, non un Alessandro di quelli che non ama i piccioni. Ce ne faremo una ragione, Sandro, vedi? Poi, tutti Sandri, c'è chi cambia di percezione, perché abbiamo parlato proprio all'inizio della trasmissione di ieri sera di com'è stato il concerto degli Slow Mosa, dell'emozione, certo, dell'andirivieni di persone, certo. E c'è chi scrive: volevo scusarmi per ieri sera il concerto, anzi il concertone degli Slow Mosa, vi ho interrotto mentre stavate parlando con Benjamin per una foto, grazie ancora per avermi rifatti conoscere, stra soddisfatto. Ma Antonio, ho proprio parlato mezz'ora dicendo che la cosa più bella è stata, come te, le testimonianze di chi è venuto dicendo grazie di avermi fatti conoscere, quindi super super emozionante. Va bene, e io sto facendo finta di essere viva, io sto facendo finta di condurre un programma, ma non ce la faccio più,
1: che
0: quindi metterò della musica. Sono
1: perché?
0: Stanca. Perché i concerti a 40 anni non li si possono fare in quel modo.
1: Argomenti, Pippo Paperino, ma hai fatto, alla fine tu non mi hai fatto
0: ho svagato
1: esplicitare.
0: Per questo che sto andando come un treno.
1: Non mi hai fatto esplicitare perché sai benissimo che ho ragione io, ma ormai il tempo a nostra disposizione è scaduto.
0: Quasi, pensa, se vuoi altri due minuti per spiegarlo ce l'hai.
1: Ma si è già spiegato solo, il pubblico ha deciso e ha capito benissimo che tu sei Pippo.
0: Vabbè, non è
1: bella, hanno capito.
0: Non era una spiegazione, io volevo la tua
1: ma che cioè, nel senso, io Topolino, Paperino si presenta da sé. Cioè, non è che io devo spiegare perché io so Paperino. Cioè, forse non sanno che faccio i pisolini sulle amache, però a parte questo, tutto il resto mi sembra abbastanza evidente, no? Mentre con Pippo, a parte il fatto
0: cosa
1: che...
0: avrei io in comune con Pippo?
1: Beh, tutto.
0: Ah, qui scrivono Pau come Minnie, Isabella bannata pure.
1: No, lo stupore, la meraviglia, la filosofia. Poi è ovvio che non sei proprio uno a uno con Pippo, però per quanto io sono uguale a Paperino, se devo scegliere per forza uno tra Pippo e Paperino, Pippo. Per forza.
0: Provatelo a dire voi, mio Pioppo Pippo.
1: Per forza. Vabbè, io ho delle cose in comune anche con Pippo, per carità, entrambi siamo comunque in un certo senso afroamericani.
0: Sandro.
1: Che Pippo sapete che è afroamericano, no?
0: Io
1: cioè, è l'afroamericano del mondo. Del mondo
0: ma tu
1: Disney.
0: Cioè, ti stai blackfaceando?
1: Il rap, l'hip hop, la stand up, cioè tra me e te, tuo fa americano, sicuramente casca più su di me che su di te, quindi in quel senso sicuramente c'ho qualcosa che mi accomuna a Pippo, però non lo so, lo stupore, la meraviglia, non voglio dire la testa fra le nuvole perché quello
0: mi stai dando della svampita,
1: però il fatto che inciampi, caschi, no? Cioè, è un po' goofy, no? Sei un po' goofy.
0: Sono un po' goofy.
1: Allora, fatta, basta, dai.
0: Vabbè, per fortuna ci sono le canzoni con le persone che urlano.

0: Persone che si fanno bannare, persone che si fanno perdonare.
1: No, no, ho ripetuto solo il titolo della canzone di Frank Zappa, quindi non è farina del mio sacco, io non c'entro niente.
0: Bravo Ale, che non è né un appassionato di cloache né un odiatore di piccioni, è semplicemente uno che cita i brani musicali e per questo ti vogliamo bene. Così come vogliamo bene al buon Sandro che adesso se ne va.
2: No.
0: Eh già, è finito tutto.
2: Ci vediamo domani. Però,
0: sì, esatto, no? Pensa con l'ultimo strabiliante, strepitoso, incredibile appuntamento con Marrumore. Devo dire che sono molto contenta anche perché dopo il break è vero che se ne va Sandro, ma avremo l'intervista con il frontman dei Proto Martyr, wow. E ascolteremo anche qualcosa da questo nuovo album appena uscito, vi ricordate quello dell'albergo? Insomma, grazie Sandro.
2: E ci vediamo domani.
0: Con sempre più rombante entusiasmo, tanto che per fortuna ancora una volta ci sono le persone che urlano nelle canzoni che passano sulla radio del rock. Signori Slipknot, qualche anno addietro, The Devil.

0: prova a fare zapping tra le altre radio. Chi suona la musica migliore?
1: La musica migliore?
0: Noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autekip.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
9: 23 minuti, inizia l'ultima ora di Malrumore. Ancora una volta dobbiamo confermare il vecchio detto: quando Sandro Canori non c'è, i Cream cantano.
0: Radio Rock, back in time.

0: Wings on Fire, gli Interpol. E quanto fa ridere che sia proprio questa la novità che apre questa nostra ultima ora insieme. Perché ricorderete, no? Un po' di tempo fa, intanto che ho fatto il paragone con Emilia Paranoica, perché quel tu tu tu, questo, proprio questo. È incredibile la precisione, ci credo, completamente casuale, e in cui la troviamo all'interno della novità che abbiamo appena ascoltato. Però allo stesso tempo le coincidenze non si fermano qui. Perché? Perché come annunciato, tra poco sentiremo l'intervista al cantante dei Proto Martyr, proprio lui, Joey Casey, che ci parla un po' di questo disco appena uscito, che è un gioco tutto un po' American Horror Story, quello hotel di alberghi e di America, in qualche modo si parla in questa intervista. E all'interno, forse ve lo ricorderete, anche in questo caso c'era tutta una parte dedicata ai CCCP, cioè abbiamo finito per discutere dei CCCP, e discutere in senso buono, rimpallato delle opinioni, soprattutto su chi cambia idea a un certo punto, vabbè, varie cose, però diciamo che è la parte che abbiamo deciso di tenere fuori, quindi chissà, forse un giorno uscirà così da sola come clip. Intanto godetevi l'intervista ai Proto Martyr.
1: Now on Radio Rock, Rock Interview.
0: Hey Rockers, sono Paolonia e oggi sono davvero contenta di essere in compagnia di Joe Casey, voce dei Proto Martyr, con cui abbiamo fatto due chiacchiere alla vigilia dell'uscita del loro settimo album in studio, Hotel Ozona, pubblicato il 25 settembre per Domino Records. Sentiamo cosa ci ha raccontato. Hi, I am Paolonia. Ciao Joe, sono Paolonia di Radio Rock. Sono davvero felice di averti qui per fare due chiacchiere, soprattutto considerando che domani uscirà il vostro nuovo album. Direi che è proprio il momento giusto per parlarne.
2: Yes, yeah.
0: E come ti senti?
2: Pretty good, pretty good. I'm just in a hotel room in London, so I'm on brand for the album. I'm stuck in a hotel.
3: Abbastanza bene, abbastanza bene. In questo momento sono in una camera d'albergo a Londra, quindi sono perfettamente in tema con l'album. Sono bloccato in un hotel.
4: It's another day at the office, just yes. a peculiar kind of office.
0: Un'altra giornata in ufficio, insomma, solo che il tuo è un ufficio un po' particolare. Ormai è passato un po' di tempo da quando avete finito di registrare il disco. Le emozioni che accompagnano l'uscita di un nuovo album sono cambiate in qualche modo con il passare degli anni?
2: It's always the same. It's a combination of being very nervous.
3: È sempre la stessa cosa, è una combinazione di nervosismo e di quella sensazione di avere qualcosa dentro che non vedi l'ora di tirare fuori. Vuoi soltanto che il disco esca, finalmente. Abbiamo registrato l'album circa un anno fa, quindi è da tanto tempo che ce lo teniamo per noi. E adesso finalmente esce. Una volta pubblicato potremo cominciare a pensare a quello che verrà dopo.
2: Then you can think about the next thing once it's out.
4: Do you get there? Like,
0: certo, arrivi a un punto in cui sì, sei emozionato, ma allo stesso tempo pensi, basta, per favore, liberatemi da questa cosa.
2: Tell me if it's good or bad. I'm tired of waiting.
3: Ditemi se è bello o brutto. Sono stanco di aspettare.
4: You still feel a lot of pressure from.
0: E senti ancora molto la pressione dei giudizi e delle reazioni che il pubblico può avere?
2: Yes, yeah. I mean, and people always say, well, just don't read the reviews. And I'm unfortunately a person that reads all the reviews, so.
3: Sì, sì, voglio dire, la gente ti dice sempre, beh, basta non leggere le recensioni. Purtroppo però io sono uno di quelli che le legge tutte e quindi...
4: It tends to get at you. Let's dive into it.
0: Quindi inevitabilmente finiscono per influenzarti. Entriamo nel disco. Ho letto un po' di cose, ma vorrei sentirne parlare direttamente da te. Da dove nasce Hotel Ozona? E in che modo questo titolo si lega alla tua visione dell'America e anche alle tue radici a Detroit?
2: Well, I wanted to give a name to the hotel that... Basically, I didn't want to call it Hotel America, because that'd be a little bit too obvious.
3: Beh, semplicemente volevo dare un nome all'hotel. In sostanza, non volevo chiamarlo Hotel America, perché sarebbe stato un po' troppo ovvio. Così ho cercato dei termini che nel corso del tempo sono stati utilizzati per indicare l'America. E Ozona era uno di quelli che circolavano. Credo che possa essere il modo in cui si dice America in Esperanto, ma in realtà deriva dalle iniziali di United States of North America, Stati Uniti del Nord America. Quindi mi sembrava un nome adatto, e poi ci sono stati anche degli hotel Ozona, era un nome che veniva utilizzato abbastanza spesso, perciò ho pensato che potesse funzionare.
2: That was like a name that was like used a lot, so I thought it would work.
4: When I read the description before listening to it, I imagined one of those pop-up books.
0: Quando ho letto la descrizione del disco, prima ancora di ascoltarlo, mi sono immaginata uno di quei libri pop-up. Apri una pagina, sollevi una finestrella e scopri cosa si nasconde all'interno. E allora, che cosa succede dentro questo hotel?
2: Nothing good. Nothing good.
3: Niente di buono, niente di buono. Davvero, in ogni stanza c'è qualcosa, una storia diversa, oppure un altro aspetto dell'America. E siccome avevamo un tempo limitato a disposizione, abbiamo deciso di concentrarci sugli aspetti negativi. Ci sembrava il momento giusto per farlo, ecco.
2: We decided to focus on the negative. It seemed like a good time to do that, but yeah.
4: I mean, it does touch really relevant issues going from AI to...
0: In effetti, l'album affronta questioni estremamente attuali, dall'intelligenza artificiale fino a visioni profondamente distorte del patriottismo. Come musicisti americani, quanto è difficile affrontare questi argomenti attraverso la vostra musica, soprattutto considerando l'attuale clima politico e sociale negli Stati Uniti? E pensi che la musica possa ancora aiutare le persone a mettere in discussione il mondo che le circonda?
2: Well, I don't think it's difficult at all. Like, that's maybe one of the good things about America is that you can do whatever you want in that regard. And so I don't feel like we're going to be threatened because we wrote this record. I think, you know.
3: Beh, non credo che sia affatto difficile. Forse questa è una delle cose positive dell'America. Da questo punto di vista puoi fare quello che vuoi. Quindi non credo che qualcuno ci minaccerà per aver scritto questo disco. Penso che esprimere la propria opinione sulla situazione americana rientri pienamente nei nostri diritti. Quindi da questo punto di vista va tutto bene. Sai, a volte pensi che vorresti vedere più band prendere posizione, ma più in generale vorrei che più americani esprimessero la propria opposizione a quello che sta succedendo nel nostro governo e nel nostro paese.
2: In generale, I wish more Americans would be expressing how their opposition to what's happening in our government and in our country.
3: Sembra che molti americani siano ormai abbattuti, rassegnati, oppure che abbiano semplicemente accettato l'idea di non poter cambiare nulla. Ed è proprio di questo che parla l'album, di quella sensazione che la società moderna sia costruita in modo da privarci del nostro potere, da tenerci chiusi nella nostra bolla, a guardare continuamente i nostri telefoni convinti di non poter cambiare niente. Un vero disco di protesta, forse, direbbe ecco come possiamo cambiare le cose. Il modo di affrontare la questione dei protomartir invece è parlare di quella sensazione di impotenza, dell'incapacità di cambiare le cose, perché non è detto che noi abbiamo le risposte. E quindi la musica può cambiare le cose? Non credo che la musica possa cambiare molto, ma spero che possa essere la colonna sonora di un cambiamento o di un'azione politica concreta, almeno me lo auguro.
2: Hopefully it could be the soundtrack of change or actual political action. I hope.
4: The good hope, and that's actually well linked to my next question because
0: ce lo auguriamo tutti. E questo si collega perfettamente alla mia prossima domanda, perché è difficile non riflettere una visione cupa del mondo, quando il mondo stesso, secondo me, è un posto piuttosto buio in questo momento. Ma pensi che nelle vostre canzoni ci sia ancora spazio per la speranza? Oppure la musica per voi è soprattutto un modo per affrontare la realtà così com'è?
2: Music can be very uplifting, that's for sure.
3: Penso che la musica possa essere molto incoraggiante, questo è sicuro. Credo semplicemente che arrivati al nostro settimo disco, il mio atteggiamento e quello della band siano piuttosto pessimisti. Ma il problema è che secondo me molto spesso le persone considerano il pessimismo, il pensare negativamente a qualsiasi cosa, come un segno di intelligenza. Ed è comprensibile perché se pensi che tutto vada male, la maggior parte delle volte hai ragione. E quindi il mio stato emotivo di partenza è proprio questo. Tendo a pensare che le cose vadano male, che le cose siano sbagliate. Ma credo che sia un modo di vedere la realtà piuttosto semplicistico e che sia necessario sforzarsi di trovare un po' di speranza o qualcosa di buono nella vita.
2: That is kind of it's simplistic and you have to force yourself to try to find hope or some good in life because, you know, and I recently just had a kid and I think that would be terrible to raise a child in a world where you think there's no hope.
3: Di recente ho avuto una figlia e penso che sarebbe terribile crescere un bambino in un mondo in cui sei convinto che non ci sia speranza. Devi presentargli un mondo in cui la speranza esiste, perché sono proprio i bambini a dartene, e quindi in qualche modo devi restituirgliela. Ed è proprio questa la contraddizione con cui mi sto confrontando in questo disco. Da una parte questa sensazione di totale sconforto, dall'altra l'arrivo di questa bambina, e mi ritrovo a pensare, beh, che cosa posso fare? Devo darle un po' di speranza.
2: I have to give this girl some hope.
4: Very difficult task, and it's something that is really, yeah, dwelling upon it every day. If you have critical thinking, that's where you're gonna get stuck, I think.
0: È un compito davvero difficile, e credo sia qualcosa su cui chiunque abbia un minimo di spirito critico finisca per interrogarsi ogni giorno. Ma passiamo alla musica vera e propria. Come dicevi, Hotel Luzona è il vostro settimo album in studio. Dal punto di vista musicale, come si confronta con i vostri lavori precedenti? Cosa volevate esplorare di diverso e in che modo ci siete riusciti?
2: Well, Greg, our guitar player, he's kind of the musical director, and he told us early on because me and the drummer we both had kids, so we'd be away while he's kind of working on these songs.
3: Beh, Greg, il nostro chitarrista, è un po' il direttore musicale della band e ci aveva detto fin dall'inizio che siccome sia io che il nostro batterista avevamo avuto dei figli, saremmo stati lontani per un po', mentre lui avrebbe continuato a lavorare alle canzoni e ci ha detto: voglio fare le cose in grande, voglio davvero dedicare ore e ore ogni giorno alla creazione di questa musica. In passato lavoravamo un po' di più tutti insieme, mentre questo disco è stato, in un certo senso, il suo capolavoro. Ci ha lavorato per mesi e mesi e mesi e voleva davvero, sai, a volte quando qualcuno dice adesso facciamo le cose in grande, significa che proverà a scrivere delle hip hop o a realizzare un grande successo commerciale, ma per Greg credo che fosse quasi l'esatto contrario. Il suo atteggiamento era: scriverò qualsiasi cazzo di cosa mi venga in mente e farò esattamente quello che voglio.
2: I'm just gonna do what I wanna do. I'm not gonna think about an audience, I'm not gonna think about like, oh, this has to be a pop song.
3: Non penserò al pubblico, non starò lì a preoccuparmi che una canzone debba suonare come un pezzo pop. E credo che questa libertà sia stata fantastica per lui, perché ci ha permesso di arrivare a questo risultato. Voleva che il disco fosse grandioso, esplosivo, pieno di fiati. Ha semplicemente cercato di spingersi il più lontano possibile. E io l'ho vissuta come una sfida, dovevo riuscire a essere alla sua altezza.
2: I felt a challenge to rise to his level.
4: And production wise, how did it go?
0: E invece, per quanto riguarda la produzione, come sono andate le cose?
2: It went great. This was produced by Dave Friedman, who's known for like The Flaming Lips.
3: È andata benissimo. Il disco è stato prodotto da Dave Friedman, conosciuto per aver lavorato con i Flaming Lips e i Mercury Rave, gruppi che in un certo senso potresti definire quasi sinfonici, con un suono molto imponente. Ed è anche molto conosciuto per il suo lavoro come tecnico del missaggio. Ha mixato un'infinità di dischi e lui e Greg si sono trovati davvero bene insieme, cercando di creare questo suono, di renderlo grandioso, esattamente come Greg lo aveva immaginato. E penso che sia stato fantastico aver trovato qualcuno che fosse davvero sulla nostra stessa lunghezza d'onda.
2: That was great that we found a sympathetic ear.
4: Obviously, we can't wait to hear this album live. You're going to head back on tour soon.
0: Ovviamente, non vediamo l'ora di ascoltare questo disco dal vivo. Presto tornerete anche in tour. Ho visto che le date europee inizieranno a febbraio.
2: Yes, we're going to go over in February and then hopefully go back in the summer and play some of the festivals. And go to the places that we didn't hit in February.
3: Sì, sì, torneremo in Europa a febbraio e poi speriamo di nuovo in estate per suonare in alcuni festival e andare anche nei posti che non riusciremo a raggiungere a febbraio.
4: As Italians, do we have a slight chance of seeing guys come back here?
0: E noi italiani, abbiamo qualche possibilità di rivedervi qui?
2: Yes, so that's the dream. We recently got a new European booker. I'm sure he'll send us to Italy again. God willing.
3: Sì, beh, è proprio questo il sogno. Di recente abbiamo un nuovo booking agent europeo e sono sicuro che ci farà a tornare a suonare in Italia, se Dio vuole.
4: I really hope to, or give me his name and I will talk to him in a very bossy fashion. Like,
0: mi lo auguro davvero. Oppure dammi il suo numero così ci parlo io e lo minaccio un po'.
4: But speaking about Italy, we're in Bologna and Turin, I think, in 2023.
0: Ma a proposito dell'Italia, se non sbaglio, nel 2023 avete suonato a Bologna e a Torino. Raccontaci un po', dai, come sono andati quei concerti? C'è qualcosa che ricordi particolarmente del vostro tempo trascorso in Italia?
2: Well, we love playing in Italy. We play Torino a lot and
3: Adoriamo suonare in Italia. Abbiamo suonato a Torino tante volte e per moltissimo tempo abbiamo pensato: wow, questa città sembra proprio Detroit. Aveva un'atmosfera un po' simile a quella di Detroit ed è anche una capitale dell'industria automobilistica, proprio come Detroit. Poi finalmente qualcuno ci ha detto: ah, ma lo sapete che c'è anche il centro storico? E così ci siamo andati e abbiamo scoperto tutte queste cose bellissime che a Detroit non esistono. Questi splendidi edifici antichi, queste strade meravigliose. E sai, è proprio questo il problema quando sei in tour. Molto spesso vai in posti incredibili, ma finisci per vedere soltanto la zona in cui si trova il locale dove devi suonare. Magari è vicino ai binari della ferrovia, nella parte meno bella della città, quindi finalmente siamo riusciti a scoprire tutta quella bellezza. E adoriamo suonare anche a Bologna. Sono due città in cui abbiamo suonato spesso e in cui speriamo torneremo ancora.
2: Those are two places that we play and hopefully we'll play again. This is Joe from Proto Martyr and I just want to shout out everybody at Radio Rock and keep rocking.

0: vuoi il meglio?
1: Well, sure.
0: Avrai il meglio.
1: There's just one place to go.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
3: Supermercati Pim, i bei family agora, di risparmio, di qualità.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
9: Rock. Fulmini e tempesta sopra la nostra testa, qui a Radio Rock, in quest'ultima parte di Malrumore. Sono le 20:32 di giovedì 8 ottobre. Fino alle 21 con me, Paola Gnazzumo. Potrebbe essere un'ultima mezz'ora delicata, dedicata alla pioggia. Vedremo. Intanto arrivano i Tears for Fears.
0: Radio Rock, back in time.

0: l'ultima novità per questo nostro marrumore è il signor Steven Wilson con la sua Requiem for a Village. Secondo me continuate a votarla sul sito radiorock.it perché si merita questa permanenza già lunga ma ancora molto gustosa per quanto mi riguarda. Poi sarà il meteo questa sera, sarà questo clima particolare di tempeste e fulmini sopra, intorno, quasi dentro lo studio di Radio Rock, e vi devo dire, queste 20:45 così oscure passate in vostra compagnia qui con la musica di Radio Rock, non è poi neanche male. Questa canzone ogni volta mi rimanda un po' di cose, di solito i Therapy di Living in the Shadow of the Terrible Thing, c'è proprio un piccolo pezzo in cui potrebbero essere sovrapposte. Oggi chissà quale parte di questo brano mi ha portato in questa direzione.
1: Vanilla strawberry, Knickerbocker glory, vanilla strawberry, Knickerbocker glory, vanilla strawberry,

quelle canzoni con così tanti suoni che mi massaggiano il cervello. Mamma mia, che bellezza ci volevo dopo questa giornata. Stiamo per finire, ma non ancora.

0: Salutarci, lo sapete cosa dobbiamo fare, capire che cosa abbiamo capito quest'oggi.
1: Fatti appresi nel prossimo episodio di Malrumore. Siamo malviventi e facciamo interferenze, caso chiuso. Quant'è vero che Paoloni è Pippo e Sandro è Paperino? Le noci di Sandro sono particolarmente gustose, parola di uccelli. Paolonio non è il cristallo di Luna, ma è il quello che apprenderemo ieri è avvolto nel caos. Quale horror, che terror, questo è Malrumore.
0: Che bellezza il fatto che comunque ci ritroveremo domani, sempre dalle 18 alle 21, se tutto va bene. Però alla fine non va mai tutto bene, eppure siamo qui, quindi qualcosa in qualche

quota She Wants Revenge, Red Flags and Long Nights. Il rosso è il tappeto che stendo anche per accogliere Bring On The Night, il nostro e vostro Matteo Strano. Grazie a tutte e tutti.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Car Lovers Roma, concessionaria Fiori e concessionaria Autikip.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Il 17 ottobre all'Auditorium Conciliazione, danza, musica e parole si incontrano in Deledda, Cenere e le canzoni della Rivoluzione Silenziosa, uno spettacolo intenso e visionario, ideato e diretto dal maestro Mvula Sungani con l'étoile Emanuela Bianchini. Acquista ora il tuo biglietto su Ticket One.
9: Cerchi un'auto a chilometri zero? Vieni da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero. Da 12.950 euro a 199 euro al mese con zero anticipo. E promo nuovo con T-Roc e Polo a partire da 18.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
13: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, come al solito, anche oggi 3 ore a nostra disposizione da passare tra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist partiamo da questa qui.

0: insomma, con il grigiore di queste ultime ore, almeno qui su Roma, ci poteva anche far comodo una canzone del genere, no? Particolarmente leggera e divertente, successone degli Spin Doctors, questa Two Princess, canzone che usciva nel 1993, probabilmente canzone che molti di voi ricordavano molto molto bene. E detto questo, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo, anche oggi come sempre tre ore da passare insieme qui su Radio Rock, alternando con un bel po' di musica, anche le chiacchiere che facciamo attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che anche da lì, se vi va, avete modo di interagire con le nostre dirette. Di sicuro intanto un grande abbraccio a Sandro e Paolonia, che vi aspettano domani per una nuova puntata di Malrumore, e da qui a mezzanotte invece spazio alla nostra musica come al solito, da scegliere tutti insieme. Se vi gira in testa una band o una canzone, fatevi sentire attraverso i contatti appena ne ricordati. Fra l'altro ieri sera a Roma, grande serata anche dal punto di vista della musica dal vivo, i Baby Shambles in un locale di Mr. Pete Doherty, c'erano poi anche gli Slow Mosa, concerto che di sicuro la nostra Pau vi ha saputo raccontare particolarmente bene. Per quanto ci riguarda invece, è arrivato il momento di ascoltare la prima novità di questo giovedì sera.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Proprio domani uscirà il nuovo lavoro dei Greta Van Fleet, per essere precisi al 100% da questa mezzanotte sarà disponibile anche in Italia per l'ascolto il loro nuovo album, che dovrebbe essere quantomeno un disco sufficiente, insomma, probabilmente senza dentro delle grandissime sorprese. I ragazzi hanno azzeccato di sicuro il loro stile, direi fin dalla primissima canzone, e continuano a percorrerlo comunque anche con un gran bel successo. Saluto attraverso Telegram il nostro Marco, che dice: anche stasera ci tocca un altro acquazzone. Infatti mi raccontavi che ieri avevi avuto un po' di problemi anche dentro al tuo negozio. Insomma, spero che stasera le cose possano andare un po' meglio. Tornando alla musica, l'amico Marco ci propone Hood dei Rotula. Ammetto che ci ho messo 2 secondi per capire che questa qui è la giusta traduzione del nome dei Kneecap, il gruppo di rap irlandese che fatto stiamo ascoltando anche in compagnia di Tom Morello in queste ultimissime giornate nelle nostre novità in rotazione. Te mi dici Rotula, ci saranno altre band chiamate con delle parti del corpo umano? Insomma, qualcosa di sicuro potremmo trovare in tema. E anzi, se vi viene in mente qualcosa, 3899 106 600. Vediamo che ci dice intanto anche il nostro amico Osborne. Benvenuto
1: e buonasera. Ciao, anche grande. Oggi si è usciti da poco gli elementi, ho appena finito di cucinare.
0: Bene,
1: domani in viaggio verso Como per un torneo.
0: Figo.
1: Quindi mi servirebbe, dai, un po' di energia.
0: Chiedo
1: gentilmente Exit Strategy of a Wrecking Ball.
0: Bella.
1: Dei Diablo Swing Orchestra. Si sa mai.
0: Intanto un po' di energia non si sa mai, ma comunque potrebbe far comodo anche per il tuo torneo, caro amico. Per il momento non ti dico nulla, poi insomma quando torni, se ti va di raccontarci com'è andata, insomma stiamo qui ad ascoltarti bene più che volentieri, visto anche che anche stasera il nostro amico si presenta con un'ottima proposta. Questa band qualche anno fa qui su Radio Rock, devo dire che andava in onda spesso e volentieri, poi negli ultimi anni almeno io mi ero un po' distratto ascoltando le belle playlist della nostra Paolonia. Mi è capitato invece di riascoltare ultimamente proprio Diablo Swing Orchestra.

0: contentissimo di questa proposta che arrivava attraverso Telegram. Confesso che personalmente i Diablo Swing Orchestra sono una di quelle band che per tutta la mia vita legherò a questo bel periodo, almeno per quanto mi riguarda, trascorso qui su Radio Rock. Exit Strategy of a Wrecking Ball era il titolo di questa canzone, fra l'altro anche limitandoci al titolo, insomma la dicitura era di quelle decisamente divertenti. Saluto intanto il nostro Andrea che su Telegram scrive: Bonsoir Monsieur Strano, comment ça va? Ça va bien, ti direi, caro il mio amico. Poi con il francese e basta, devo dire che mi fermo qui e forse già mi sono lanciato un po' troppo in là. Se parlare il francese, caro Andrea, nel caso magari ti potrei chiedere ogni tanto una mano nell'annunciare questa o quell'altra canzone, questa o quell'altra band. Vediamo intanto che ci dite. Questo qui è il nostro amico Roscio. Come stai stasera, caro
1: buonasera,
0: amico?
1: Matteo, buonasera. Ultima corsa di 105 sotto di Lio Universale.
0: Ci credo.
1: Ho incontrato anche un signore con una barca, con pieno di animali, che mi diceva: ma vado bene per Porta Maggiore. Dico: sì, io penso di sì, perché non si dà niente, non si vedeva, però vabbè. Speriamo bene per lui. E niente, ecco, speriamo, rientro, sì. Poso l'organetto e me ne vado a casa a mangiare. E ci vediamo alla prossima, buona serata, ciao ciao.
0: Ciao bello, ti mando un grande grandissimo abbraccio, che già di base fai un lavoro non particolarmente semplice e di sicuro importante per tutta la città, lavoro che in giornate del genere insomma diventa di sicuro ancora un po' più complicato. Ma quel signore che incontravi con la barca di legno aveva a bordo una coppia per ogni animale, cioè un esemplare maschile e un esemplare femminile, magari aveva anche un barbone così come andava di moda qualche millennio fa. Forse, sta di fatto che se ho capito bene il riferimento, forse era l'Arca di Noè? E allora, guarda, anche l'Arca di Noè è stata cantata nella storia della musica, in questo caso dal grandissimo Elton John.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Radio Rock e Teatro dei Servi presentano dal 6 al 18 ottobre Se ti sposo mi rovino. Cosa succede se un milionario scapolo chiede a tutte le donne che frequenta di sposarlo? Semplice, il disastro è servito. Riuscirà a non farle incontrare con l'aiuto del suo maggiordomo? Un turbinio di bugie e tentativi di fuga vi trascineranno in un'ora e mezza di risate. Dal 6 al 18 ottobre al Teatro dei Servi Se ti sposo mi rovino. Info e prenotazioni 06 6795 130. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Ripartiamo in questa seconda mezz'ora con un grande classico. Arriva Eric Clapton con la sua versione di Cocaine.
2: Radio Rock, back in time.

0: Classicone per davvero, un brano del genere. Poi a questo punto una richiesta, mi permetto di farla io a voi, se vi va di darmi una mano a scegliere una canzone anche di Mr. JJ Cale. Ecco, chi sono io per dirvi di no di fronte ad un artista di quel livello? E intanto andava di sicuro bene la strafamosa versione di una delle sue canzoni suonata da Eric Clapton. Come al solito, per quanto riguarda la musica, poi ne abbiamo davvero per tutti i gusti attraverso i vostri messaggi fra Telegram e WhatsApp. Sarà davvero un piacere andare ad estrarre qualcosa dalle vostre belle proposte. Intanto saluto Fabrizio che, ricollegandosi ad uno dei messaggi di prima, diceva: ma all'ascoltatore precedente, il tizio con la barca di legno piena di animali, no, che poteva essere addirittura Noè, ecco, ma potevi rinfacciargli il fatto di aver caricato a bordo anche due zanzare, una maschio, una femmina, invece che nei due maschi? Così, insomma, c'eravamo liberati dal problema. Devo dire che sempre abbastanza affascinante, no? Poi pensare ad una storiella come quella di Noè. Mi ricordo che qualche tempo fa avevano fatto anche un film, no? Se dico bene, con Russell Crowe. Film direi abbastanza brutto, non lo so, correggetemi se sbaglio, se magari semplicemente la pellicola vi era piaciuta. Usciva anche Un'impresa d'addio nel 2007 con il grande Steve Carell, con il grande Morgan Freeman, che ovviamente anche in quel caso interpretava il ruolo di Dio. Appunto, il film anche in quel caso riprendeva un po' la storia dell'arca di Noè, e quantomeno, anche se non era di sicuro un capolavoro, insomma, approfittavi per farti un paio di risate. Per proseguire intanto ce ne andiamo in spiaggia in compagnia dei Cage, The Elephant.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

quel nuovo brano dei Cage the Elephant lo ascoltiamo ormai da un paio di settimane all'interno delle nostre novità in rotazione. Intanto il nostro amico Roscio ci fa sapere che sì, Noè, che lui ha incontrato per strada qui su Roma stasera, è riuscito ad arrivare a Porta Maggiore, quindi insomma ormai quasi arrivato a destinazione. Saluto anche Isa, anche lei ha avuto la sfortuna, vogliamo dire così, di vedere quel film dedicato proprio a Noè con Russell Crowe, film che usciva nel 2014. La nostra amica ci racconta che addirittura si è addormentata al cinema durante la visione, a questo punto fra virgolette, della pellicola, riuscendo per fortuna a svegliarsi 10 minuti prima della fine. Non lo so, a questo punto sono curioso, ammetto che sono curioso di questa storia qui e garantisco un assoluto anonimato. Vi è mai capitato di addormentarvi al cinema? Io mi ricordo che, vabbè, insomma, ero davvero piccolissimo, quindi forse avevo anche qualche scusa. Mia nonna al tempo prende me e le mie tre cugine e ci porta al cinema a vedere Titanic. Insomma, eravamo tutti poco più che dei bambini. Ovviamente mia sorella e le mie due cugine già impazzite per Leonardo DiCaprio. Io, non lo so, dopo un tre quarti d'ora mi ricordo che mi sono fatto una dormita clamorosa. Non ero abbastanza grande, insomma, fra virgolette, per godermi quel tipo di film. Se vi va di raccontarci qualcosa, 3899 106 e 600, intanto un brano del genere direi che di sicuro ci contribuisce a tenerci svegli. Arrivano i Dear

0: banalmente, visto il tempaccio su Roma di queste ultime 24 ore, mi era tornato in mente anche questo grande brano dei Deep Purple, Stormbringer, il titolo della canzone. Almeno il prossimo giro lo facciamo più o meno su coordinate del genere. Intanto ottime proposte da parte di due amici, entrambi chiamati Andrea. Uno ci propone qualcosa di stoner o qualcosa di desert rock, sempre più che volentieri qui dalle nostre parti, e invece un altro amico chiamato Andrea mi propone i Family, la band del grande Roger Chapman. Guarda, proprio lunedì sera li abbiamo ascoltati in compagnia di Alex, ma ci torniamo sopra bene più che volentieri anche stasera. Intanto così, per chiacchierare, per raccontarci anche un po' di stupidaggini, visto quello che mi stavate raccontando, vi stavo chiedendo se qualcuno di voi si è magari mai addormentato al cinema. Sentiamo un po' che testimonianze arrivano qui a Radio Rock.
1: Ero piccolo, mi sono addormentato La mia Africa,
0: okay,
1: un film capito. Della noia, della palla mortale, ci ho ricordato di vederlo in età adulta,
0: veramente. Ma niente,
1: una cosa. Gli hanno dato 12 Oscar contro la candidatura 12 Oscar del un capolavoro secondo me di Steven Spielberg, che è Il colore viola, manco una statuetta, perché all'epoca era in viso a Hollywood Spielberg. Ma credetemi, La mia Africa fa fare delle pennichelle fantastiche.
0: E poi dico bene un film che era stato estratto da un libro di grandissimo successo, però forse potrei ricordare in maniera non perfetta. Vediamo che ci dice anche lo zio George, benvenuto.
2: Si era addormentato al cinema,
0: sì.
2: E hanno chiuso il cinema con lui dentro, ha dovuto chiamare i carabinieri.
0: Non ci credo.
2: E poi in seguito è anche andato da Magalli ai Fatti Vostri a parlare dell'accaduto.
0: Ma non ho capito, ma questo è un tuo amico o magari una notizia che hai trovato in giro, caro il mio George? Io, provando ad informarmi al volo, perché onestamente uno ti racconta una storia del genere e vuoi ovviamente sapere tutto, dovrebbe essere un giovane al tempo del marzo 2005 che si era addormentato dentro il cinema Madison qui a Roma. Stava vedendo Mi presenti i tuoi, film di quelli decisamente divertenti, e niente, non c'è, fra un motivo o per l'altro si è addormentato e si è svegliato in piena notte al buio totale del cinema e dovette chiamare i carabinieri per farsi liberare. E poi appunto viene confermato che pochi giorni dopo è andato da Magalli ai Fatti Vostri a raccontare una roba del genere. Ammetto che la cosa me l'ero completamente persa. Ci si potrebbe fare un film, no? Direttamente sopra ad una storia di questo tipo, che non lo so, voi come vi ponete su una storia del genere? Cioè, sulle prime potrebbe pure essere divertente, ti fai una passeggiata, che ne so, magari il bar è ancora, se non proprio aperto, magari riesci a recuperare qualcosa. Però dall'altra parte è particolarmente inquietante trovarti in un cinema completamente buio e vuoto. E poi immagino anche un po' un senso di vergogna, no? A chiamare i carabinieri, fa: guardate, per favore, venitemi a prendere, che sono rimasto chiuso dentro al Madison.

un'altra variazione sul tema, questa qui è intitolata Stormwatcher, nuovo brano di Tony Iommi e di Jorn Lande, continua la loro collaborazione e per il momento questo qui è il secondo singolo estratto da questo loro nuovo progetto. Mi scrivete intanto su Telegram e altro che una sola volta mi sono addormentato al cinema, parliamo comunque di un luogo con poltrone comode, il giusto tepore, è vero, c'è sempre una giusta temperatura nelle sale cinematografiche e quindi è un attimo prendere sonno, ci scrive il nostro amico, soprattutto con film noiosi. Ricordo per esempio 21 grammi, un'altra pellicola chiamata Le mie notti sono più belle dei vostri giorni o qualcosa del genere, e altri film di cui non ricordo nemmeno il titolo. Direi che sei un professionista in materia, caro il mio Andrea. Insomma, se dovessi soffrire di insonnia hai più o meno risolto la questione. C'è poi Max che dice: giuro che non sto scherzando, io personalmente mi sono addormentato durante il film intitolato Insomnia. Questo pure potrebbe essere un altro record del mondo, caro il mio Max, di sicuro però una cosa da raccontare, no? Insomma, è uno di quegli aneddoti di sicuro decisamente divertenti, che poi magari finché il cinema può anche andare bene. Adesso forse mi sta anche ascoltando e quindi questa cosa la racconto a bassa voce. Mio padre una volta si è addormentato a teatro, sempre nonna ci portava ogni tanto a vedere anche spettacoli teatrali e insomma evidentemente non era molto coinvolto dalla messa in

0: Cosmo Capitano.
1: Ciao bello.
0: Ma tu me lo vuoi esaudire un desiderio?
1: Del tipo?
0: Vuoi passare io te su Radio Rock?
1: Ah, grande caro.
0: Comunque io al cinema non mi sono mai addormentato.
1: Ma?
0: Ho visto sempre film interessanti, a quanto pare. Però ci ho fatto l'amore.
1: Oh, bene, caro il mio Corrado, a questo punto sei te il capitano, e per fortuna che qualcuno ci racconta anche una di quelle cose che, mi raccomando, non si dovrebbe fare, assolutamente non si dovrebbe fare, ma di sicuro un po' più divertente rispetto a farsi un pisolino. Questi qui invece i Family, che ci portano fino alla prossima pausa.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
0: Radio Rock presenta Jen, domenica 18 ottobre al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Yunnan, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Ortica e Dilemma. Biglietti in prevendita su dice.fm. Domenica 18 ottobre Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.
5: Amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e voglio invitarvi ad una festa. Sabato 17 ottobre, dalle 10 del mattino, vi aspetto in via del Forte Tiburtino 160 per l'inaugurazione ufficiale delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Scoprirete la nostra sede e il nostro staff. Festeggeremo insieme agli speaker di Radio Rock l'inizio di questa nuova avventura. Chiamate subito il 352-266-9696 per i primi sorprese e grandi vantaggi. Sabato 17 ottobre dalle 10 del mattino, la festa di inaugurazione delle Cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners, via del Forte Tiburtino 160.
0: You're listening to Bring on the Night, la serata di Radio Rock.
3: Bring on the Night on Radio Rock.
6: Iniziamo la seconda ora ascoltando qualcosa di una grande band come sono i Pixies.

classicone da parte dei Pixies, qui intanto ancora un bel po' di vostri messaggi fra Telegram e WhatsApp. Mi raccontate, mi sono addormentata al cinema quando sono andata da sola a vedere La grande bellezza di Sorrentino, film che per me non si poteva né sentire né vedere, e credo anche di aver russato perché ero in una posizione scomoda. Mi sono svegliata che con orrore iniziava la pellicola successiva, no? Così a due al prezzo di uno, mi verrebbe da dire, cara la mia Anto. Sì, andare in effetti forse da soli al cinema, se non sei convintissimo in anticipo del film che stai andando a vedere, potrebbe essere una situazione un po' rischiosa. Insomma, non è neanche magari una persona amica vicino a te che ti dà di gomito e che ti sveglia. Cambiando un po' prospettiva, mi scrivete anche: personalmente provo sempre un brivido quando mi capita di prendere i mezzi pubblici e vedo che qualcuno ci si addormenta sopra. Immagino sempre delle storie fantastiche sul dove potrebbero mai arrivare senza ne svegliarsi, no? Che te magari devi scendere a metà della tratta e ti ritrovi in un capolinea sperduto in lande nebbiose. Questa poi, insomma, è una di quelle scene che nelle grandi città di sicuro può capitare di vedere abbastanza spesso, no? Magari poverina, una persona che si deve svegliare presto, che deve fare un lungo tragitto verso il suo lavoro. Qui dentro Roma devo dire che no, io sono una di quelle persone che di sicuro dorme parecchio, ma su un autobus di Roma non credo di essermi mai addormentato, di sicuro in treno, ma lì insomma la questione può essere un po' più normale. Siccome però anch'io sono terrorizzato di perdere l'eventuale fermata, mi sistemo sempre una sveglia, quindi che ne so, il treno deve arrivare alle 4 di pomeriggio, la mia sveglia la faccio suonare una decina di minuti prima. Il fatto è che così sì, mi sveglio io, però rischio di svegliare anche le persone che mi stanno vicine. E quindi ammetto che un paio di imbruttite, come diciamo a Roma, un paio di sguardi cattivi di sicuro me li sono beccati, però sono comunque riuscito a scendere in quella che doveva essere la mia destinazione. Brand new music right here. Brand new.

Questa qui è la nuova dei Queens of the Stone Age. Se vi piace potete votare anche questo brano attraverso il nostro sito internet. Proprio oggi davo un'occhiata ad una recente intervista di Josh Homme, che non chiudeva proprio le porte ad eventuali reunion e dei Damn Crooked Vultures e addirittura dei Caius. Devo dire che però passava un po' la palla in un caso a Dave Grohl, e parlava dell'eventuale reunion dei Caius in maniera sì, però non è che ti assicuro una cosa del genere. Insomma, non mi è sembrato, devo dire, particolarmente convinto Josh Homme di tornare a bordo anche dei progetti del genere. Staremo a vedere. Di sicuro però nel corso della serata mi avevate chiesto di ascoltare un po' di stoner rock, un po' di desert rock, e di sicuro potremmo partire da qui. Queens of the Stone Age ci possono dare in tal senso un buon assist. Fra l'altro, proprio ieri sera, parlando di questo tipo di musica, suonava a Roma una gran bella band come quella degli Slomosa. Chissà se qualcuno di voi all'ascolto era presente e ci vuole raccontare com'è andata la serata. Siccome anche noi qui in Europa siamo stati, secondo me, davvero molto bravi su un genere che di sicuro nasceva negli Stati Uniti, ecco, per il momento iniziamo proprio con due formazioni del nostro continente, a partire da questi signori qui.

pezzo questo qui che usciva ormai qualche anno fa, si intitolava Pearl, da una realtà dello stoner rock europeo di sicuro consolidata come 1000 Mods, formazione che viene dalla Grecia, dove esiste proprio una bella scena riguardo queste sonorità, tant'è vero che anche la prossima band arriva direttamente da Atene. Parlando invece degli Slomosa, che proprio ieri sera erano in concerto qui a Roma, un grande abbraccio al nostro Fede che dice: guarda, è anche inutile commentare che tipo di serata è stato, davvero molto molto bella. E se interpreto bene i tuoi messaggi, caro il mio amico, la canzone degli Slomosa da ascoltare stasera è quella intitolata Horses. Insomma, nel caso confermami che andiamo con quella lì fra giusto qualche minuto, perché come detto intanto un altro giro in Grecia, qui le cose insomma, si fanno decisamente chiare, visto che la band si chiama Planet of Zeus, insomma, il pianeta di Zeus. Anche la copertina di questo disco riporta più o meno alla mitologia classica. Il lavoro usciva nel 2024.

Lasciamo un po' di stoner e quindi lasciamo suonare anche un po' di sani chitarroni in questo momento della nostra playlist. Come detto, altro giro in Grecia, anche in compagnia di questa band. Di sicuro, insomma, anche qui in Italia ce la siamo cavata gran bene con queste sonorità. Come detto, però, qui in Italia, qui a Roma, proprio qualche ora fa, ieri sera, suonavano gli Slow Mosa, che sono una band che il popolo di Radio Rock ha accolto davvero con grande, grandissimo entusiasmo, direi anche meritato per le cose che finora loro ci hanno fatto ascoltare. Mi raccontava anche la nostra Paolonia un po' come era andata la serata dal punto di vista della musica, davvero grandiosa. Contento di sapere che poi qualcuno di voi è riuscito anche a fare due chiacchiere con i membri della band in generale, dico bene, forse solo con il cantante, che è un'altra di quelle cose che, insomma, di sicuro può fare piacere. Si diceva cavalli? Allora gli Slow Mosa li ascoltiamo con Horses.

iniziava proprio da questo brano intitolato Horses. Nel 2019 la carriera degli Slomosa, che sono una formazione che viene dalla Norvegia, e quindi proprio loro stessi parlano più di tundra rock invece che di desert rock, con un gioco di parole insomma di sicuro giusto e divertente. Come detto, questi signori qui proprio ieri erano in concerto a Roma, ci avete raccontato di una grande serata di musica. Se ho dato bene un'occhiata al loro tour, ancora una data qui in Europa, per la precisione a Monaco di Baviera, per poi trasferirsi negli Stati Uniti, dove suoneranno in alcune date anche in apertura ai Clutch. Devo dire che due formazioni del genere nella stessa sera, insomma, fanno davvero uno di quei biglietti da non lasciarsi né sfuggire. E fra l'altro i Clutch ultimamente li avevamo ascoltati nelle nostre novità in rotazione, e continua ad uscire un po' di loro nuovo materiale, proprio loro, proprio questa loro novità ci porterà fino alla pausa delle 22:30.

0: il rock migliore 24 ore al giorno.
1: It's on Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante a Via Prenestina, Anagramma di Madre. Lo spettacolo comico, acido, amaro per chi non ha figlio, non li vuole, per chi ce l'ha e se li tiene. E se tuo figlio mi tira le caccole sull'autobus, è colpa tua e della società. Dal 13 al 18 ottobre allo Spazio Diamante di Roma, Anagramma di Madre. Di Betta Cianchini con Antonio Guerriero e Luanna Pantaleo. Regia Giuseppe Miale Di Mauro. No.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
0: Questo è
4: Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
1: On Radio Rock.
5: E questo qui invece è un classicone che davvero non ha bisogno di nessuna presentazione.
1: Radio Rock. Back in time.

0: un po' di sano southern rock, potremmo dire in realtà una delle canzoni americane più celebri di sempre, la Sweet Home Alabama da parte di Lynyrd Skynyrd. Ascoltiamo, come detto, un po' di sano southern rock, che è uno di quegli stili che devo dire di sicuro mi piace, e quindi accolgo con piacere anche questa canzone che è davvero una delle più famose di sempre. Iniziamo in questo modo la seconda parte di trasmissione che ci vedrà insieme a questo punto fino alla mezzanotte, quando poi vi lascerò in compagnia dei due scolopendri nella loro versione notturna. Sapete bene che esattamente fra dieci giorni intanto Radio Rock ha organizzato un gran bel concerto, e quindi prego regia, prego,
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Proviamo a regalarvi ancora un po' di biglietti per entrare a gratis domenica 18 di ottobre al Wishlist, locale che di sicuro conoscete particolarmente bene e che si trova qui a Roma nella zona di San Lorenzo. Domenica 18 di ottobre ci verranno a trovare le Gen, che sono un quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con il primo disco intitolato Yunam, e che in questo periodo invece è in tour in Europa per spingere anche il loro nuovo materiale. E delle Gen stasera ascolteremo proprio una nuova canzone. In apertura invece due band di casa nostra, gli Urtica e le Dilemma, e i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Visto che però è un evento targato dalla nostra radio, proviamo ad invitarvi nella maniera giusta, e quindi in questo momento attraverso WhatsApp dovete mandare un messaggio con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen proprio al 3899 106 e 600. Nel corso dei prossimi 10 giorni i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, in attesa di vederci la prossima domenica 18 di ottobre al Wishlist con la musica di queste ragazze.

Questa qui si intitola Helen Keller, il nuovo singolo dei Placebo, nuovo, magari anche un po' fra virgolette, perché il brano risale addirittura al 1996, quando usciva il primo lavoro dei Placebo, poi scartata la canzone da quel disco, i ragazzi ci rimettono le mani sopra a distanza di 30 anni, stanno proprio festeggiando questo importante risultato, quelli dei Placebo, e fra l'altro il 6 di novembre saranno anche in concerto in Italia per un'unica data nel nostro paese che si terrà a Milano, quindi neanche un mese, appunto, ci sarà modo di ascoltarli. Li avete mai visti dal vivo i Placebo? Metto che sono particolarmente curioso nel farvi questa domanda. A me personalmente è successa questa cosa solo una volta all'interno di un festival, quindi lì più o meno ogni band aveva a disposizione un'ora, magari non il tempo giusto per sviluppare un vero e proprio concerto. Devo dire che ero rimasto un po' deluso, è una band che sul disco mi piace davvero davvero tanto, quindi ero arrivato al loro set anche con grandi aspettative, che appunto in quel caso sono state un po' deluse. Spero con tutto il cuore che voi magari siete stati più fortunati. Rimaniamo intanto in tema di novità: fra più o meno 3 settimane uscirà anche il nuovo lavoro dei Dive.

Direi interessante come al solito questi ragazzi di New York che si chiamano Dive continuano la loro carriera che partiva addirittura ormai nel 2012. Ci sono stati poi un po' di momenti di pausa, un po' di momenti di stanca all'interno della loro produzione, ma devo dire di sicuro un po' tutti i dischi particolarmente interessanti. Molto bello quello del 2019, molto valido anche quello del 2024, e in questo caso passeranno soltanto 2 anni dalla loro ultima pubblicazione a questo nuovo disco che sarà intitolato Zirp e che uscirà appunto il 30 di ottobre, in un mese dove di sicuro usciranno diverse cose interessanti, non questa settimana ma la prossima. Per esempio avremo disponibile per intero anche il nuovo lavoro dei Fontaines DC, e con i singoli che abbiamo ascoltato fino a questo momento sono particolarmente curioso di ascoltare tutto nell'album. I Twilight Sad invece ci porteranno fino alla prossima pausa.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook. Questo è
4: Bring on the Night,
5: la serata di Radio Rock.
6: Iniziamo l'ultima ora insieme, torniamo un po' all'indietro nel tempo per ascoltare Lit con My Own Worst Enemy.
7: Radio Rock, back in time.

0: se non hai mai ascoltato nella tua vita una canzone del genere, secondo me potresti indovinare abbastanza facilmente in che periodo della musica, soprattutto americana, poteva essere stata proposta. Bravissimi, avete indovinato, fra gli ultimissimi anni 90 e i primi anni 2000. Il brano usciva proprio nel 1999, era stato di sicuro un gran bel successo da parte dell'Elite, formazione che io ammetto di non avere mai approfondito in maniera particolarmente attenta. Se c'è qualche fan all'ascolto, se c'è qualcuno che magari se le ricorda un po' meglio di me, ci vuole suggerire qualche altro brano, 3899 106 e 600. Interessante anche questa nuova infornata di canzoni che aprono le nostre mezz'ore. Avrete notato che negli ultimi mesi abbiamo iniziato ad ascoltare anche delle band che magari era un po' di tempo che non trovavano posto nelle nostre playlist, così sempre nell'ottica di una sana alternanza. Direi che invece la prossima band che sta per arrivare, sono decenni che frequenta le playlist non solo di Radio Rock, ma le playlist di tutti gli appassionati di musica del mondo, visto che tornano a farsi sentire gli Europe. Questa qui è la loro nuova canzone.
1: Brand new music right here.
2: Brand

Come This Madness è il titolo di questo nuovo brano degli Europe. Devo dire che la stiamo seguendo di sicuro da vicino, la loro nuova produzione, una di quelle band che di sicuro non ha bisogno di grandissime presentazioni ora che siamo nel 2026. Io personalmente li avevo abbandonati ormai un po' di anni fa, invece devo dire che queste ultime canzoni di sicuro le ascolto volentieri. Insomma, non è la prima che inseriamo all'interno delle nostre proposte. Sapete bene che tutti questi brani, se vi va, potete andarli a curiosare uno e soprattutto poi a votarli attraverso il sito internet radiorock.it. Fra l'altro, anche per noi che siamo qui dentro, è sempre una classifica interessante quella che si crea proprio con le vostre preferenze. Devo dire che ogni settimana ci sono in tal senso delle grandissime sorprese, e proprio domani dovrebbero entrare in rotazione ancora un po' di nuovi brani, in un momento dove, devo dire, il mercato musicale propone una marea di cose interessanti. Noi invece torniamo un po' all'indietro nel tempo, eravamo nel 1979, per ascoltare qualcosa degli Scorpions.

con questa qui torniamo alla fine degli anni 70. Nel 1979 usciva il disco intitolato Love Drive, che si apriva proprio con questo brano Loving You Sunday Morning, che al tempo aveva avuto di sicuro un gran bel successo. Direi che siamo probabilmente all'interno del momento migliore della carriera degli Scorpions, che poi figuriamoci sarebbero rimasti una band importante anche decenni dopo, mi verrebbe da dire, ma in questo periodo di sicuro uscivano le loro cose un po' più interessanti, no? Chitarroni, ma comunque melodie, una voce che non è mai stata, direi, particolarmente aggressiva. Uno di quei dischi che poi molte altre formazioni hanno di sicuro studiato bene per le loro proposte. Ogni tanto qualcosa da questo disco ce lo propone anche la nostra regia, che ci fa iniziare le mezz'ore qui su Radio Rock, ogni tanto anche con dei grandi classici. Devo dire che era un po' di tempo che non sceglievamo noi invece una canzone proprio da questo periodo dei Rainbow. Torniamo ancora 3 anni prima, dal 1979 passiamo al 1976. Devo dire che però forse ascoltando le due canzoni una vicino all'altra si potrebbe pensare che l'intervallo temporale, ecco, potesse essere anche maggiore. In questo modo si apriva un gran disco dei Rainbow, quello lì intitolato Rising.

bene, qui siamo in presenza davvero di un classicone, soprattutto di un grande brano come Tarot Woman da parte dei Rainbow, canzone che apriva il loro disco intitolato Rising. Abbiamo spazio all'interno di questa mezz'ora ancora per un brano. Non so se magari questa intervista l'avete ascoltata o letta anche voi. Girando un po' su internet nel mondo della musica oggi pomeriggio, mi ero imbattuto in queste dichiarazioni di Devin Townsend, che insomma, possiamo considerare di sicuro un gran bel personaggio, magari con delle idee anche un po' folli in testa, ma insomma, se sei un artista ed un musicista ci piace anche magari per motivi del genere. C'era sopra questa intervista un po' il solito titolo a chiappa click, una cosa del genere: mi serve un lavoro e quindi devo tornare in tour. Devo dire che questo titolo, scritto in questa maniera, di sicuro ha catturato la mia attenzione. Quella che viene fuori all'interno dell'intervista è la figura di una persona che, insomma, in questo momento non se la passa particolarmente bene, no? Chi lo sa, forse un po' tutti noi immaginiamo i famosi musicisti con la villa, con la macchina e cose di questo tipo. Non è ovviamente sempre così. Devin Townsend aveva lavorato per anni, ma davvero per anni, a questo grandioso progetto intitolato The Moth, che doveva essere un po' il progetto forse più importante della sua intera carriera, e che era un progetto che di sicuro costava tantissimo anche solo ad immaginarlo: una band completa, una produzione incredibile, visual, addirittura i musicisti che dovevano comporre un'orchestra, e poi tutte le manovalanze che fanno funzionare la macchina dietro al palcoscenico. The Moth ha tenuto questo spettacolo di Devin Townsend, appunto The Moth aveva tenuto due spettacoli in Olanda qualche tempo fa, che erano andati completamente sold out. Diceva però già in quel momento l'artista che, insomma, la speranza più grande che possiamo avere è comunque quella di andare in pareggio con questo incasso, nel senso che non ci sarà poi avanzato molto per poter davvero ne guadagnare. Oltre a questo, parliamo di anni e anni e anni di lavoro, forse a questo punto un investimento non particolarmente giusto. E appunto Devin Townsend si trovava a dire in una maniera molto chiara, proprio per pagare anche le bollette, insomma, per avere un'entrata né più istantanea: devo tornare in tour, mi serve un lavoro e devo quindi tornare in tour, che saranno una serie di concerti completamente diversi da quello appena raccontato. Lui da solo con la chitarra acustica, in modo a questo punto anche di massimizzare gli eventuali profitti. Un po' questa storia, appunto, per quanto riguarda il grande Devin Townsend, ma di prezzi di biglietti se ne è parlato parecchio ultimamente, anche in maniera molto banale in riferimento agli Oasis, che invece si possono permettere esattamente il contrario, no? Scegliere pochissime città all'interno di un continente, suonare 3, 4, 5 sere all'interno sempre della stessa città, essendo completamente sicuri che tutte quelle serate andranno sold out. Insomma, per quanto riguarda la musica, magari anche noi ascoltatori che abbiamo piacere ad andare ai concerti, nei prossimi anni dovremo iniziare a fare un po' i conti con tour del genere. Le piccole band che dovranno davvero contare il singolo euro di benzina per pianificare il loro percorso, e le grandi e famosissime band che magari si fermeranno una settimana in città, già guadagnando una marea di soldi, e in questo modo guadagnandone ancora di più.

0: Chi suona la musica migliore? Noi, Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Tra vino e tramonti, quarta edizione. Il Lazio vitivinicolo apre alla Francia. L'11 ottobre torna Tra vino e tramonti. 42 produttori di vino naturale del Lazio ospitano una selezione di vignaioli francesi di Borgogna, Loira e Roussillon. Dalle 12 fino al tramonto, vino, arte e musica nella splendida sede di Palazzo Tronconi ad Arce, Frosinone. Organizzazione a cura di Palazzo Tronconi e Trapizzino. Biglietti disponibili su palazzotronconi.com.
2: San Roma 2026. Roma, alza la voce. Hai tra i 18 e i 30 anni. Vivi a Roma e canti. Il primo concorso canoro Città di Roma cerca le voci dei suoi 15 municipi, tra inediti e cover. Iscrizione gratuita online entro il 25 ottobre con un semplice video girato anche con smartphone sul sito sanroma.it. In palio, il trofeo Microfono di Roma, la registrazione professionale di un brano e la realizzazione di un videoclip. La nuova voce di Roma potrebbe essere la tua. Finale con orchestra live il 10 dicembre. Media partner Radio Rock.
3: You're listening to Ring on the Night.
4: La serata di Radio Rock.
5: Ring on the Night on Radio Rock.
6: Ultima mezz'ora di musica per quanto ci riguarda. Apriamo con un grande classico. Questi qui, Long, i Doobie Brothers, di Long Train Running.
5: Radio Rock. Back in time.

0: soprattutto quando si dice azzeccare un riff. Ecco, in questo caso una questione davvero, si può dire ad alta voce, Long Train Running, storico brano da parte dei Doobie Brothers. Questione questa qui assolutamente personale, ma questa è una di quelle canzoni che mi fa sempre pensare all'estate. Direi che insomma siamo ormai un po' fuori periodo, visto anche il tempaccio di queste ultime ore qui su Roma. Sta di fatto che noi apriamo con questo classico l'ultima parte a nostra disposizione fra neanche mezz'ora. Saranno in vostra compagnia di Scolopendri Notturni. Chissà cosa si sono inventati anche stasera Edoardo e Matteo, chissà cosa tirerà fuori il buon Cillone dal suo magico cassetto. Visto che ieri mi avevate raccontato anche una cosa del genere, stupidaggini a parte, un grande, grandissimo abbraccio a loro due. Per quanto ci riguarda, ancora un po' di musica prima di salutarci. Vi va di ascoltare qualcosa in particolare? Nel caso 3899 106 e 600, questo qui intanto è Tom Morello che nel suo nuovo brano ospita i Kneecap.
1: Brand new music right here. Brand new.

neanche a fare la posta, i Kneecap sono stati la prima band che mi avete nominato stasera. Sono passate ormai quasi 3 ore da quel momento e comunque la nostra regia, vedi, che comunque vi tiene in grande considerazione. L'ultima novità di stasera ci propone proprio il gruppo rap irlandese in compagnia di Tom Morello, ovviamente essendo lui un chitarrista molto più, per non dire assolutamente un chitarrista e non un cantante. All'interno dei suoi brani, dei suoi album, ospita sempre un po' di ottimi ospiti. Saluto intanto il nostro Christian, che attraverso WhatsApp dice: ma a questo punto volessimo ascoltare, vogliamo ritrovare anche qualcosa degli Stone Temple Pilots? Guarda, ben più che volentieri. Quant'era? Proprio qualche giorno fa, insomma, commentando una delle scelte qui a Radio Rock, dicevo che gli Stone Temple Pilots sono una di quelle band che dovremmo provare ad ascoltare un po' più spesso, e quindi stasera anche te, caro amico, mi dai un ottimo assist. Ci aggiorniamo giusto fra 4 minuti.

Questa qui si intitolava Grindr, ha un po' di tempo che non l'ascoltavamo, canzone del 1995 da parte dei grandi Alice in Chains. Per intenderci, si apriva con questo brano il loro omonimo album, che insomma ovviamente non era il primo della loro carriera, era quello che ci faceva vedere il povero cane a tre zampe sulla copertina, disco che poi è stato anche soprannominato per questo motivo tripod dai fan della band. Gran modo per iniziare un ascolto, forse qui fra i brani più acidi, mi verrebbe da dire, forse tra i più aggressivi degli Alice in Chains. Sceglieva invece il nostro amico Christian una sonorità un po' più leggera, un po' più divertente per la sua proposta sugli Stone Temple Pilots, come detto una di quelle band che ascolto ancora oggi con grandissimo piacere. Stasera la canzone si intitola Big

bella proposta del nostro amico a tema Stone Temple Pilots. Questa qui è una delle loro canzoni che forse oggi si ascolta un po' meno spesso rispetto alle altre. Era stata comunque una delle canzoni che lanciava questo disco del 1996. Eravamo l'anno precedente in compagnia degli Alice in Chains. Lasciamo passare 12 mesi, rimaniamo alla metà degli anni 90 per ascoltare anche qualcosa da Tiny Music degli Stone Temple Pilots, album che era stato comunque anticipato da due super dischi come Core e come Purple. Detto che ho trovato molto divertente sull'andamento, direi un po' in generale, della canzone, alleggeriamo un po' il tiro per il prossimo brano, che poi ci porterà giusta giusta ai momenti dei saluti.

0: Vita Same Damn Life, il titolo di questo brano dei Seether, direi non la canzone più seria e più seriosa del mondo, ma un brano che al tempo di sicuro aveva trovato il suo spazio anche qui su Radio Rock. Per quanto ci riguarda invece abbiamo terminato lo spazio a nostra disposizione per stasera, ci risentiremo poi domani sempre a partire dalle ore 21 per chiudere a quel punto la settimana in reciproca compagnia. Sono sicuro di lasciarvi comunque in ottime mani come quelle degli Scolopendri Notturni. Un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo che saranno con voi almeno, ma proprio almeno, fino all'una di notte. Vediamo una pausa invece per quanto ci riguarda. Domani sera torna a trovarci il nostro Simone Maurovic, di sicuro insomma lo avrete ascoltato con la sua ottima trasmissione nel corso del weekend, ma insomma domani speriamo di riprendere anche questa bella tradizione per quanto riguarda i nostri venerdì sera insieme. Prima di andare via vi ricordo una cosa che di sicuro già sapete, che il podcast e le playlist della nostra trasmissione serale, ma di tutte le trasmissioni di Radio Rock, sono disponibili sul sito radiorock.it, così se vi siete persi qualcosa è sempre particolarmente semplice andarla a recuperare. Detto questo, un abbraccio di cuore a tutti voi, godetevi la notte su Radio Rock e ci sentiamo domani sera.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro.
1: I like it.
0: Questa è Radio Rock. Ora su Radio Rock
2: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night
3: on Radio Rock.
4: Mezzanotte, quasi un minuto, caro Cillone, le piante carnivore della radio del rock.
5: È così.
4: By night, fino alla una, classicone, e arriviamo.
3: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: chat, in chat, c'è qua, c'è qua, Pendra c'è qua. By Night, Dodone, sono uscito veramente stordito da questa maratona di Italo Bocchino sulla 7.
1: Sai che l'ho notato anch'io, ma è legale?
0: Non lo so, non credo. Cioè,
1: in questo paese è legale ospitare Italo Bocchino in due trasmissioni di seguito?
0: Non lo so, io penso, no, avrà dei diritti anche Italo Bocchino, il direttore editoriale, lasciami dire editoriale,
1: quello che fa la differenza,
0: riesco a dire editoriale, guarda,
1: fa la differenza, direttore diventi di fuoco,
0: divento di fuoco, soprattutto si parla di Italo Bocchino del Secolo d'Italia.
1: Secolo
0: ma
1: d'Italia,
0: dov'è il Secolo d'Italia?
1: Qual è stato il Secolo d'Italia?
0: Infatti non è mai stato, non è molto chiaro. Dodone, mezzanotte e 6 minuti che stanno scoccando in questo istante, fra poco chiederemo il sacro sostegno delle editarone,
1: proprio così, caro. Abbiamo puntato tutto su una cosa.
0: Sì, ragazzi, però ci sta, secondo me. È anche onestà. È anche onestà. Punti tutto, ci metti il cuore, ci metti la tua vita. Brand new music right here. Brand new.

0: e sul sito radiorock.it.
1: Sembra giusto, Dodone, anche nella notte fra giovedì e venerdì 9 di ottobre siete chiamati ad utilizzare il 3899 106 e 600, ma che dico chiamati, obbligati, per rivelare alla scuola band.
2: Costretti, almeno lo sanno da subito.
1: Accompagnati, vogliamo dire, accompagnati da uomini,
2: dai energumeni,
1: accompagnati a raccontare alla scolopendra che cosa, virgola, Dodone.
0: Allora, è molto semplice e ci dovete dire cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante, che sia un cassonetto, che sia
1: delle tenaglie,
0: vostra, delle tenaglie, e, che ne so, il presidente della commissione cultura Mollicone,
1: il pianeta Urano.
0: Potrebbero essere tutte queste cose insieme, tra l'altro.
1: Un semplice lazzo.
0: Assolutamente.
1: Un semplice lazzo. Aggiungerei.
0: Tutte le case d'Italia, nelle migliori, diciamo.
1: Nelle migliori lo trovi. 3899 106 e 600. Dunque, rivelateci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento. Scolopendra che rimane qui fino all'una. Vai.

0: Loro sono i Gorillaz, Dodone. Questa era Clint Eastwood qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra.
1: Che è successo? No, niente, mi faceva ridere. Che ha... Il fatto di essere in radio mi faceva ridere.
0: Sì, è vero,
1: non
0: è
1: so
0: una cosa che
1: ci ho pensato. Ho detto, vabbè,
0: assurdo, ok. Oh, e poi stanno a lasciare fare, non so che dirti, cioè. Non è una nostra, alla fine non è una nostra responsabilità.
1: Infatti c'è delle persone.
0: Ma ci penso anch'io spesso e anch'io rido. A volte piango, ma non è una nostra responsabilità.
1: No, assolutamente, non ho scelto loro.
0: Mezzanotte e 16 minuti. Cosa avete davanti ai vostri occhi? Questo è il dato sensibile che dovete inviare all'indirizzo della scolopendra attraverso il 3899 106 600, naturalmente.
1: E ci scrivono su Telegram, che insomma è metodo di messaggistica mai utilizzato da persone specchiate come Corrado Formiglia.
0: No, mai, veramente mai.
1: Lui non lo usa mai. Mai usato.
0: L'abbiamo picchiato, gli abbiamo sottratto il telefono, abbiamo verificato.
1: Non vi arriverà
0: è installato
1: mai,
0: ma non è utilizzato.
1: Non vi arriverà mai il messaggio, la notifica Corrado Formigli si è unito a Telegram.
0: Quello è un po' triste,
1: arriverà.
0: Lo sai, quello effettivamente è un po' triste, devo dire. Allora, ci dice Valerio: davanti a me una finestra con vari macchioni di grigio, che sono lì da quando ho comprato sta casa, probabilmente. Dite che dovrei toglierle.
1: No.
0: Ma perché? Perché? Cioè, non arrivo nemmeno a rispondere alla domanda. Cioè, perché la domanda? Perché fai questa domanda? C'è qualcosa che non va.
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Ditelo alla scolopendra. Signori Led Zeppelin su Radio Rock.

0: The Rover Sfiori, Led Zeppelin su Radio Rock, mezzanotte e 23 minuti, la scolopendra, il maneggio della Radio Rock.
1: È vero, Dodone, dovete rivelarci cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento interessante, particolarmente interessante, perché a mezzanotte e 23 minuti sono, cioè, esserci le cose più strane, Dodone, un vampiro.
0: Poi noi mettiamo tutto in un archivio nostro, sì. Quindi insomma, comunque per noi è importante, per noi è molto importante.
1: Lo utilizziamo quando è il momento.
0: Sentiamo Rafael, gigantesco Rafael.
2: Io c'ho un motociclista con uno zaino giallo, ecco, sulla Cristoforo Colombo, che può sembrare una cosa un po'.
1: Un po' così.
0: Parecchio.
2: Ma in realtà sto attorno.
0: Sembra parecchio una cosa così.
1: Sembrava un po' così.
2: Ciao,
1: sai. Ciao Rafael. Bello come il sole questo. Senti come garrisce il rock poi. Senti come garrisce il rock mentre la rapina in moto prosegue. Dodone, Rafael, non stiamo parlando di Rafael Gualazzi. No, lo dico.
0: No.
1: Lo dico.
0: Come no?
1: Lo dico per tutti i bambini alla scuola. Non lo so.
0: Deno.
1: Sai quanto costava? Fino a 7. Fino a 7.
0: Allora, no, allora abbiamo fatto bene.
1: Dai.
0: Sarebbe stato uno schiaffo alla miseria, Matteo.
1: Ma sono d'accordo.
0: Cosa?

0: Loro sono i Timber, questa era Grifting, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la sclopendra, quasi arrivata alla fine della prima e non ultima, dunque mezz'ora di Sclopendra by Night di questo ormai venerdì 9 di ottobre.
1: Proprio così, manca un'altra mezz'ora che sarà piena di Francesco Giubilei.
0: Avremo ospite anche il carrello della spesa, perché è aumentato del 24%? Risponderemo finalmente a tutte queste domande.
1: Sicuramente. Sentiamo la vostra viva voce. Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante? Sentiamo.
0: Sentiamo lì.
2: La strada per casa. Che è la cosa più bella.
0: Sì.
2: Ciao
0: sì,
2: ragazzi,
0: sì.
2: Buona serata.
0: Poi se come il numero 71 di ogni Marco abiti a Versailles,
1: ancora meglio,
0: ancora più bello. Allora, davanti a me c'è il posacenere veramente pieno. Allontanate i bambini. Il posacenere veramente pieno, un numero di topolino e un bicchiere con dentro limonata. Beh, ottimo quadretto. 3, 9, 106 e 600, intanto continuate a rivelarci cosa si trova davanti ai vostri occhi in questo momento, via.

0: biggest songs.
1: Who plays the biggest songs?
2: We do.
0: We are Radio Rock. Louder. Harder. We are Radio Rock.
3: Stai ascoltando
4: la School Pendra by Night
0: on Radio Rock.
5: Che sia la vostra cameretta, un bagno Sebac o sì, il Colosseo quadrato, dovete rispondere alla domanda: cosa avete davanti ai vostri occhi in questo preciso istante? Il numero lo conoscete: 3899 106 e 600. Classicone e torniamo.

0: Faith No More, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è l'Ascolo Pendra che entra nella seconda ed ultima mezz'ora di questo ormai venerdì 9 di ottobre. Devo riguardare tutte le volte il giorno, se
1: tutto,
0: no, non lo dimentico,
1: sotto controllo, tutto sotto controllo.
0: E questo è bellissimo, Dodone. E dunque, cosa stiamo chiedendo a questi Marattin all'ascolto?
1: Cosa avete davanti agli occhi in questo preciso istante?
0: Allora, ci dice Silvia, questa è una cosa molto importante, Rodone. Preparati, vai. Questa è una cosa importante. Davanti a me ci sono dei polsini che credo risalgano a quando andavo al liceo. Ma quanto ero cogliona?
1: Beh, adesso non è che vogliamo generalizzare, però.
0: Non più di 4. Devo dire non più di 4. Comunque ce lo siamo chiesto tutti.
1: Fino a 4.
0: Fino a 4, sì, assolutamente. Ma è normale così.

0: Signori, Nirvana, Negative Creep su Radio Rock, mezzanotte 41, ancora qui la scolopendra. Vi stiamo chiedendo che cosa, caro Filone?
1: Cosa avete davanti ai vostri occhi in questo momento? Rivelatelo.
0: Allora, ci scrive il dottore Giovanni.
1: Ah, il dottore. Dottor Giovanni.
0: Davanti la bottiglia di grappa barricata. Ottimo. Di Eurospin.
1: Ma la migliore, la più buona. La migliore.
0: Ci diano dei soldi, ma dopo l'ennesima giornata di merda, aggiunge, ci sta.
1: Beh, effettivamente, insomma, è possibile.
0: Sì, risolve tutti i problemi in genere.
1: Tutti, ragazzi.
0: Grappa barricata dell'Eurospin.
1: Questo, quella.
0: Abbracciamo Giovanni.
1: Abbracciamo fino in fondo Giovanni, fino alla fine del mondo con tutti i nostri tentacoli. E giornata di merda. Ma ormai, cioè, come dire, è un po' tutti i giorni. Tutti i giorni sono di merda quelli che arrivano dagli Stati Uniti.
0: Sostanzialmente sì, ci sono delle notizie, insomma, belle ogni giorno.
1: Belle ogni giorno. E diciamo che in un momento, insomma, questo sarebbe un momento abbastanza importante, visto quello che sta accadendo nel mondo, per comunicare la differenza che c'è fra democrazia e dittature, no? Insomma, l'Occidente, in cui si rispettano i basilari diritti umani, dove invece questo non avviene, elezioni libere, dove no, insomma, dove c'è il diritto, dove non c'è. Ecco, appunto, gli Stati Uniti.
0: Non succede nulla di tutto questo.
1: No, non è il principale sponsor di questo
0: momento.
1: Non è il principale, che magari esiste, ma gli Stati Uniti certamente non sono il principale sponsor.
0: Dove l'esecuzione mediante fucilazione,
1: sì,
0: caro Fillone, già questo basterebbe, è dell'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009 e responsabile dell'uccisione di 13 persone, ecco, la sua esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming.
1: Incredibile.
0: E lo riferiscono i media americani in base a quanto detto da un funzionario del Pentagono. La prima volta in 90 anni.
1: La prima volta in 90 anni che c'è una, un plotone di esecuzione, insomma, quindi un'esecuzione pubblica in streaming, forse è la prima volta nella storia, immagino.
0: Certo,
1: bene, quindi un grande primato. Sì, il signor Pitexet ci ha tenuto a farcelo sapere. Sono quei video che di solito vengono bannati, tolti da internet, quelli dei plotoni di esecuzione, esecuzioni dell'ISIS. Invece in questo caso lo fornisce il governo,
0: il Pentagono, sostanzialmente.
1: Ok, ottimo.
0: Iniziativa carina, dai.
1: Sì, no.

d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: le notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Music right here. Brand.

0: I signori Editors con la loro novità Seriously, da votare sul sito radiorock.it. Nonostante tutto quello che sappiamo,
1: che è veramente una cosa devastante. Ecco vedi. Allora Dodone, visto che fra poco il signore di Teramo, cioè il più pericoloso di Teramo, preparerà il recappone, e io mi accingo a leggere tre messaggi, di più non riusciamo, molto molto rapidamente per rendere difficile il suo lavoro. Va bene, Dodone, che ne dici? Che ne pensi? Però diciamo dal meno al più importante, vabbè, diciamo che l'ultimo è proprio un sogno. Allora Federico, poco fa avevo davanti il mio terrazzino veramente straziato dalla pioggia, le piante hanno tirato fuori tutta la terra possibile. Dodone, passiamo a Vincenzo, un cane molto molto ciccione su un divano molto molto pieno dei suoi peli. E poi Dodone in fondo, Alessandro, davanti a me c'è il mio amico detto Erpuro.
0: Nel frattempo il signore Fabrizio Guerrieri ti chiama bastardo su WhatsApp.
1: Ho tre avvocati, Dodone, uno più armato dell'altro.

0: just like a Telefunken U47. You'll love it.
1: With leather.
2: Signore Frank Zappa, questa era Crew Slat, lo dirò qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra, la mezzanotte 57, sarebbe il momento del re di tutti i capponi del mondo, ma arriva oro al 3899-106-600.
3: Il dottore Davidson.
2: Signor Davidson.
3: Proprio lui in persona, caro Cillone. È un video, purtroppo non possiamo mostrarvelo per ovvie ragioni, ma è stupendo.
2: È bellissimo.
3: Che sembra... qualcosa da negli Stati Uniti.
2: Provenire almeno dall'altra parte dell'oceano.
3: E sentiamo.
2: Sentiamo di lì, sentiamo.
4: Scolopendra, in questo momento c'è il semaforo in rosso nel mio occhio davanti al...

0: proviamo a interpretare Lea.
1: Sì, sentiamo, ti prego.
2: Iniziato.
0: Sì, iniziato.
2: Questa magliettina. Con colori diversi.
0: Ah, ok.
2: È una prova.
0: È una prova, una prova. Calmi, perché è una prova.
2: E questo è il casino in cui sguazzo.
0: Ma no, vabbè.
2: Bacio forte.
0: Lea, bacio più forte a te.
1: Che meraviglia. Che meraviglia. Intenta a creare. Intenta a creare. Mezzanotte 59. Lea sta creando per tutti noi.
0: E poi dobbiamo salutare anche Dennis, Matteo, del famoso premio Dennis.
1: No, vabbè, ma non mi dire che è quello del è veramente quello del premio Dennis. Vabbè, ma è meraviglioso.
0: È incredibile che venga qua tra noi sguatteri, ma è così.
1: Grazie, grazie, signor Dennis. Un po' che non si faceva sentire Dennis. È adesso stronzetto. Dai, forza. Andiamo a Recapone.
3: Tu Garso Recapone. End of episode. Finisce la trasmissione. Jubilei che dichiara.
1: Non ho capito.
3: Oh, io non so questa cosa. Non capisco. Cioè, ho chiamato pure il tecnico del televisore. Però dice che va tutto a posto. Secondo me mi sta cambiando per culo. Non c'ha voglia. L'ho dovuto pure pagare. Vabbè.
1: È un Recapone. È dura satira questo.
3: Tu Garso Recapone è offerto dalla maratona di Italo Bocchino. Ma è legale. Avrà dei diritti. Anche Italo Bocchino, direttore del Secolo d'Italia.
1: Direttore editoriale.
3: Il Secolo d'Italia. Ma esiste il Secolo d'Italia.
1: Questo è importante.
3: Quello che avete davanti ai vostri occhi.
1: Attenzione.
3: Una finestra con vari macchioni di grigio che sono lì da quando ho comprato sta casa.
1: Fabrizio,
3: dite
1: ridere.
3: Che dovrei toglierli.
1: Non ridere.
3: Io c'ho un motociclista con uno zaino giallo.
1: Ah, beh, allora,
3: che può sembrare una cosa un po' così, ma in realtà.
1: È un po' così questo.
3: La strada per casa, che è la cosa più bella.
1: Non lo dici.
3: Il posacenere è veramente pieno, un numero di topolino e un bicchiere con dentro limonata. Ma cosa c'è di meglio che topolino e limonata insieme?
1: Dai,
3: è una meraviglia,
1: dillo,
3: devo
1: dillo,
3: comprare
1: Fabrizio.
3: Quello non so. Dei polsini
1: dillo.
3: Che credo risalgano a quando andavo al liceo.
1: Oh, oh, oh.
3: Ma quanto ero coglione.
1: No, non si ride di questo, Fabrizio.
3: Bottiglia di grappa barricata di Eurospin, che dopo l'ennesima giornata di merda ci sta. Poco fa avevo davanti il mio terrazzino piante fuori terra.
1: Piante fuori controllo.
3: Un cane molto molto ciccione su un divano molto molto pieno dei suoi peli.
1: No, non ci credo.
3: Ma il mio amico detto Erpuro. Tutte e tre l'ho scritto. Chi è? Tu che sarei capace di una fosse sabato mattina. Hashtag RFGS oggi al primo posto. Mi gusti quelli che uno stava camminando sotto la pioggia in pantaloncini con canotta, ma soprattutto con un ventilatore in mano. E mi gusti quanti? Questa la pizzicavano pure i prodigi. Che è successo? Che un video. Ma non lo posso vedere, sto a fare la porta. Buonanotte ascoltatori, bastardo. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici per Radio Rock. Il momento in cui bisogna pizzicare quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Poi pizzica lui, poi fa veramente paura.
1: Se questa anziana vuole il mio posto su questo bus, che se lo venisse a prendere. Queste sono delle frasi più famose. Mamma.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.